0: devi già partire con un minimo di promozione, nel senso che lo devi mandare per i famosi siti dicendo che sta in, in alfa.
1: Certo, tipo Team Geek per esempio, devi dare, per esempio, un po' solo Team Geek.
2: Non ho capito.
1: Team Geek.
2: Ma che fa? Vendono roba di altri loro?
0: Sì, Team Geek è una sorta di store online. È lo store online di Slashdot, con cui campa Slashdot. E quindi vendono le cose più, tra virgolette, trafiche.
1: Ma perché... è Team Geek.
0: Ah, Geek, sì, sì, infatti.
2: Andiamo a vedere le ultime cazzate che vengono.
1: Là, per esempio, se lo metterebbero e faresti sicuramente più visibilità, perché la sua è una cosa da spendere.
0: Però te ne chiedono 500.
2: Per fare questa operazione.
0: Quindi ho 500 pezzi e non a 3.000.
2: Ah, ecco.
0: A 2.000.
1: Cioè tu li potresti fare, voi mi dite il portatile, io ve lo negativizzo e vi dico il prezzo.
2: E questa è una bella cosa di cui parlavo con te. Eccolo qua.
0: Questo è il classico. Oggetto.
2: Ne compriamo una certa quantità in città.
0: Quanto
2: costa? Milano.
1: Ma cosa sono?
3: Queste.
2: Trasmettitore FM.
3: Mamma
2: mia. Proprio farsi del male. E dopodiché tutti trasmettono sulla stessa frequenza. Ah, sono solo quattro frequenze, 88.1, 88.3, 88.5, 88.7. Ah, 10 o 20 piedi di range, mi sembra veramente troppo poco. Stereo, trasmette in stereo.
4: Quello c'è.
0: Ehi, è un'idea bellissima. Suoni binaurali con questi.
1: Lei riesce a ampliare il segnale, si può andare più di 20 piedi.
2: Può essere.
0: Suoni binaurali, fai una performance ipnotica di a basso raggio che spacca il culo a tutti.
1: Cioè, dove cammini tu, sta sempre la tua musica. Pensa che è figo camminare in un parco con le radio accese. E quando cammini tu, senti sempre la tua musica, no? Perché con la stessa intensità tutti con la stessa radio, però...
2: Già.
1: Comincia tutta la banda.
0: Ecco, le 4 regole.
2: Già, già.
1: Costo?
0: $30.
1: Beh,
4: ma lo vendono fuori dall'Italia, fuori dall'America, perché alcune cose non le vendono.
2: Addirittura?
1: No, in Geek sì,
0: sì, sì, no.
4: A Gmail, che dà le mail? Cos'è?
2: Google?
0: Servizio di Google.
4: Ma la dà veramente?
0: Sì,
4: ma
0: sì,
2: no, non era un pesce da pelle?
1: Regà.
4: Infatti...
1: Cioè, non la prima.
4: Infatti è strano, perché prima ne sono uscite di stronzate.
1: Cioè proprio un giga spacca tutto il mondo, tutto l'universo, perché...
0: La Repubblica l'ha identificata questa cosa. Non mi sento.
4: Ah, vabbè, c'è una bocca. Dot,
1: dove? List, dove
4: sai che stai leggendo?
2: Che cosa?
1: Va su Yahoo. O su Slashdot, allora. Yahoo fa Gmail... No, io ho Google, fa Gmail, da un giga di spazio, un motore di ricerca sulle tue mail. Gratis. Quindi mandano adesso il computer. Poi devo andare a cercare Gmail.
2: Sì, volevo vedere cosa erano le novità.
1: No.
0: Nessuno che vuole venire a cenare.
2: Non ancora. Ah, andiamo a vederle, così vediamo se prende.
4: Che cosa c'è?
2: Ci sono delle macchine strane, dicevo. Forse.
5: Ora io vado a prendere qualcosa che non c'è.
6: Sbalami in
2: bocca. Oh, beh, avete altre notizie? No? Ho visto che c'è una news su Indimedia che dice semplicemente che è successo quella roba là e basta.
6: Una leggera carica in centrale.
2: Ma non...
6: Niente di che.
2: Ho letto dei compagni di Milano che sono in viaggio sul treno dopo quello che è successo. E poi semplicemente dell'incendio e null'altro. Intanto un incendio stiamo andando per la fine.
6: Sì, però adesso penso che aspetteremo.
2: Infatti.
6: Questo che è. Cioè qualcuno l'avrà messo perché
5: sai
6: che sono
5: legnati,
6: che aspetto che qualcuno ci abbia messo.

0: Io devo andare a posare il portatile e cominciare a vedere come è combinata la DSi, non so, per mangiare non lo so. Se puoi portarmi giù qualcosa, se ti va, se no non ti preoccupare, eh. Vedi tu. Quello che vuoi, sì. Questo, tu sei un frocio. Succo, minchia, sei qua!
1: Allora, fai le foto e ti fai.
2: Sì, ma
1: guardare comunque. Come
2: fai? Vabbè, non si rifiuta mai, è maleducazione.
0: Sì, sono registrato il dibattito sotto molto bene. No, è compensato. Okay. Però ora finalmente funziona. Sì, sì, ora sì.
2: Adesso stavo cercando un punto dove attaccare al C-Spoil, grazie Massimo.
0: Vai, vai, chiedi in sala macchine sotto, oppure qua ci dovrebbe essere un DHCP umano. Scupate.
3: Scupate.
0: Per premesso. Porco Dio, cosa mi sto tirando? Oh, Jaromil, fuori dalle palle.
4: Ma vaffanculo.
0: Hai 10 secondi per pulire questo fottuto perimetro. 1, 10. È più bravo lui però a farlo.
3: Sì, sì, lui è meglio.
0: No, lui, qua di, è in posizione,
4: ah, in posizione
0: 90 gradi. Dai, fammi posare legnatile. No, no, ora.
4: È molto così. Rompi palle. Sì.
0: Cosa è successo qua? Qualcuno ha toccato.
5: Cosa è successo? Non ho sentito.
0: La cazzo di antenna di Sclair. Qualcuno. Qualcuno ha spento l'access point?
6: Progetto immagini col computer, no. Quelle facciamo.
2: Per un po' adesso
6: è presente l'estetica della tecnica, come diciamo.
0: Qualcuno ha appunto?
4: Sì. No.
6: È più o meno lo stesso.
0: E mi attacca questa, staccando okay. Possibilmente un maledetto cellulare.
6: Però è quello
0: di. Io carogna.
6: Sì, cioè è un lavoro coppia. Però mi piacerebbe partire del qualcosa.
7: Oh.
6: Sì, c'è cioè, lavoro su immagini. Sì. Tipo, non so, faccio un lavoro su una media durante il G8 e stavo facendo la parete.
4: Ah, una sedia?
6: No,
4: basta. Ah, che bello. Ah, sono seduto.
6: Le dovrei rifare a mano con le mani, però le devo rifare. Ah. Secondo me le devo rifare in una club.
7: Bene, è una sorta di reverse engineering che fai sulle mani. Reverse engineering.
6: Esatto. Non so, è
7: lei fa delle immagini digitali e poi le fa a mano.
4: È successo qualcosa di incredibile.
7: C'è un mio amico che fa degli intarsi sul legno, cioè graffiti.
0: Ero giù attaccato alla cespoin di Lomi. Sono salito, mi sono messo qua, ho tirato fuori la scheda, l'ho rimessa e sono di nuovo in rete senza aver fatto niente.
7: Il computer è molto manualizzato.
2: Guarda che cosa
7: ha fatto questo.
6: Perché la sorta è asbesto, allora.
0: Asbesto,
7: questo. Asbesto. È una sostanza nociva.
0: Sì,
6: me ne hanno parlato di questo computerino. È famoso questo computerino.
7: Questo è anche la mia passione.
4: Il nostro amico asbesto.
7: È proprio rifinito.
0: Me l'hanno preso, non so. Nimetz, forse.
4: Ma aspetta,
7: non è il primo che fa questo pazzo qui.
4: Scusa, metto questo anche io.
7: Al secondo acquito è ricordato il raffreddamento ad acqua a Roma con un computer che si montava su degli stecchetti.
4: Poi è successo.
7: Numerati con delle rune, mi creava tutta l'impalcatura e poi metteva dentro le cose.
6: No,
7: gli stecchetti
6: no,
7: si collegavano con delle rune sulle strutture, complicatissime, anche lui bestemmiava tantissimo.
6: Anche io quando faccio quando bestemmio.
7: Già.
6: Studiare i pixel.
7: Anche io quando programmo.
6: Vero?
7: Orico, Dio.
6: Beh, insomma, uno impara a bestemmiare.
0: 7-8?
6: Comunque la delle soddisfazioni.
7: Sì.
6: Comunque sai che faccio? Faccio una lista degli club e poi metto un'immagine di occhio della mia parete, la mia club. Ma grazie. Ma da settembre che ci penso a questi quadri, pensavo di farli per Indimedia, però.

0: Beh, ci sono sempre situazioni differenti, quello che potevi vedere da oggi chiaramente che ci sono situazioni differenti e domande del sospeso che non trovano risposte facili.
1: Sai come
2: un percorso
0: c'è una bella consapevolezza sul modo di fare.
2: Cioè, a Bologna sono molto più legati ancora a Linux, queste cose qua, capito? Usano Debian, usano, cioè, non hanno ampliato tantissimo la ricerca nei media, però c'è la TV di strada e stanno collaborando con la TV di strada nel finito di qua. Quindi c'è, cioè, sono praticamente la TV di strada, se non è più la cloud. E questo ha un significato.
0: Sì.
2: E poi alla fine quali sono meglio se ci pensi.
0: Sì. La loro propria intuizione, come dici, non sono digitali.
3: Com'è che sull'access point io vedo solo me stesso? Che fottuta rete c'è sull'access point?
0: Io non riesco a prenderlo.
4: Questo qua che...
3: No, che me frega di questo? Parlo di quello di ieri.
0: Sì.
3: Su che rete sei?
4: Io non so niente, me ne fotto le rete.
3: Perché non vedo un cazzo di giro? Ah certo, sto vedendo Circo Lab terzo piano, vaffanculo.
4: No. No, ma io
2: non sono che ci credo.
4: Qua, le magliette dove stanno?
5: Dietro questa.
0: C'è un bel quadro.
6: Ah ragazzi!
0: Nell'Aschi ad Amsterdam.
6: Mi serve qualcuno che mi sostituisca al turno per la maglietta?
0: C'è un bel quadro. Proprio il benedetto tutto lo spazio.
6: Quello prima del suo. Alle 3 sono
4: automatico. Io alle 2 e mezza lo posso. Alle 3 e mezza c'è un schermo. Anzi, ora mi segno.
6: L'unica cosa vegetariana.
3: E cibo.
6: Sì, vabbè, è cibo.
5: Olio con la focaccia.
6: Un pezzino.
2: Poi si
5: può
2: vedere le immagini di tutto
5: questo
2: internet che ci sono.
0: Ah, sì.
2: Loro hanno fatto fuori sui progetti che sono immagini. Non è ancora fatto niente. Sì.
3: Non lo so, forse devo streamarne un altro.
2: Bisogna che vedano.
7: Alberto, aspetta, perché lei sono andato a scambiare la pezza da uno e siamo molto lontani da me quando.
2: Allora,
3: no,
7: una penna, tra i vari computerini
3: che...
2: Una matita, una penna...
7: Ma
2: gli
7: devi dare questo, 2 euro?
3: Non so.
2: La casa come io niente. Sei connesso ad internet, a fuori, al web?
3: Sì.
2: Sì? Ti va di andare su un sito che si chiama borghesia.cjb.net?
3: Ah, lo eviterei volentieri, ma andiamoci.
2: È un gruppo musicale.
3: Ah,
2: non lo so perché si sono chiamati così. Però se senti i suoi dischi, sennò sicuramente ti piace.
7: Facciamo oggi pomeriggio un po' che fare spesa per domani. Siamo per domani. Di domani?
3: Sì.
7: Tu parti domani. Io comunque ho preso
2: Git,
5: ma non so quando partiamo.
2: C'è un link in home, c'è scritto Git o Simore G8Log.
3: Non ho capito.
2: C'è un link nella home, c'è un.
0: Non si vede.
2: Non si vede. Che ha fatto male il sito.
3: Java merda.
2: Si vede.
3: Ah, musica, testi, links.
2: No, no.
0: Noi,
2: no.
0: Voi, altri contatti, Numen Webmaster.
2: Numero è mio fratello, ma l'ha fatto malissimo questo sito. Ce la fai entrare nell'FTP a trovare una cosa che si chiama G8A o G8B?
3: Mangio questo prima.
2: Vai.
0: Sì, perché le tastiere unte sono in Francia.
8: La cosa peggiore che ti può capitare è la maledizione. Quando un computer è cursed, la tastiera è unta. Sì.
2: Quando un computer è
8: cursed.
3: Maledetto.
8: Maledetto.
3: Quando gli hanno lanciato una maledizione.
2: Infatti la tastiera era sempre qui. Buongiorno,
8: è difficilissimo. Ho provato con la farina una volta. L'ho rotta.
2: L'hai rotta?
5: Cioè, voglio dire, l'orecchio.
8: Sono un coglione. Sono un coglione.
3: Alcol.
2: Ma io la mangio con i calcoli. c'è la macchina, la fondo con i caccoli, poi la finita anche un po' di cera sulla macchina, però olio, proprio olio, dai. Poi magari non me ne sono mai.
0: Sotto i miei tasti ci sono cose indicibili.
2: Incommensurabili.
3: Non so.
2: Meglio non guardarci.
0: È vivo.
2: La vita nascosta. Dai, va bene, stiamo tramando le email.
0: Sì, infatti. Siamo connessi alla matrice.
2: Sì, sento lei. Stai facendo vedo opera di.
0: Ma sì, sto. C'è Nightmare che ha fatto un po' di copie.
2: Io lo
0: e sto facendo. Non toccare, porco Dio, sono in ordine. E io sto scrivendo,
3: esatto.
0: Lady Nemolic. Fantastico.
2: Dai, lei finito, potresti provare a guardarci.
3: Cosa che devo vedere?
2: Nell'FTP di Vigilander dovrebbe essere praticamente slash quello che vedi là sopra, slash G8A o G8B, qualcosa del genere.
3: Sì, ma non sta entrando.
7: Aspetta, no, tu sei qua.
3: Niente.
2: Nulla.
3: Sarà filtrata la porta giù. Non ci può. Ma cos'è?
2: Sono delle immagini.
3: Le G8?
2: Sì, G8 e l'apparenza. Perché sono successe nello stesso giorno. Cioè, messi uno di fianco all'altro, immagini simili di due cose opposte. Vabbè, niente. È una cosa vecchia che ho fatto. Però è bella,
3: niente.
7: Ma che donazione? Ma una maglietta io.
1: Il tuo aprile è preso a casa, poi con il
7: senso di
1: gasto. Il tuo aprile è preso a casa.
7: Milioni
1: di pagare
7: la maglietta
1: a voi,
7: qua, ovunque.
1: Perché
3: non
1: le possiamo
3: fare.
1: No,
3: non lo so. Ma va, sì, dai.
0: Sì, pare di sì. Beh, io vado sotto a mangiare. Mi porto dietro anche
7: il.
0: Cioè, hai mangiato?
2: No, ancora no.
1: Tu hai cercato no.
0: Salute.
1: Allora, te lo dico io. Rare nel falso, il falso è locusta. Allora, locusta è il game del suo. Rane del calcio.
7: E quello è l'altro
1: che cazzo dici? Il 2 non è il che è il DNS.
7: DNS, allora il cazzo di
1: E c'è il 78, 172, 31, 178 che c'ha di più del DNS.
3: Qual è il problema?
1: E sta sui fatti il DNS. Serve 172, 32, 120, 120, sta fatto qua.
7: Aspetta, che cazzo
1: e c'è il 72, 32, 89, 50.
7: Sono io,
1: 120, 120. Impossibile. Ah, è lo stesso mercato che sta dietro.
7: Sì.
1: Se scrivo cosa che funziona.
3: Com'è? Masterizzi?
1: Di che tratta?
3: Non lo so.
1: non potevi farlo prima, no?
3: Mi mancano anche dei 6, quelli che hai lì non fatti.
0: Perché no, non
3: si fa, c'è anche dei 4 vedo lì. Vabbè, fai 7-8 comunque intanto.
0: Però ho sbagliato in questo.
7: Forse lì dietro la porta. Cosa?
4: Ah, questi qua, non hanno la stessa. Mi manca la stessa.
0: È una zona in genere di leggere.
4: Ma poi sono...
7: Andiamo,
0: vabbè, dai, me ne posso.
4: Mi manca la stessa.
3: Come va?
7: Ah, il sacchetto quello non fate per favore.
4: Hai dormito lì vicino a me senza coperta.
7: No, ma ieri ero già. Sono arrivato qua.
4: Ha dormito sbattuto per terra, così. Come a un certo punto si è
7: sbattuto. Ero così? Perché io mi sono coricato così e sono rimasto.
4: Sì, sì, sei rimasto così. Stato per terra. Io ero già lì dentro il mio sacco a piedi. Di sopra ci sono le stanze che più spazio.
3: Ma io non lascio questo qua per niente al mondo. E gliela suco. Cosa c'è? Va bene, allora, qua è Radio Cybernet alle 12.14 di sabato 3 aprile 2004 al Buridda, detto Sburridda di Genova, per Hack Meeting 2004.
8: Ah.
3: E l'ora italiana è le 14.14. Mi passi un po' di quella sborra color della
8: sburridda?
3: Posso bere a canna? Ma che stai a fare?
0: Ho sentito.
1: Allora parlava con te stavolta, ho
9: sentito. E qualcuno sbirro adesso così.
8: Salute.
3: Grazie.
8: Taccolo il porco.
3: ICD, porco dio, Nightolo, ICD,
1: vedi,
3: fottuto!
8: Quanti copie ne hai vendute? Cioè?
3: Non mi ricordo.
1: È appena uscito.
8: Ne so una.
3: Tu?
8: Sì.
3: Oh! Esatto, e non solo. E il Vine, e Radio Cybernet.
4: Dottore, come stiamo?
3: No, che dottore, no.
4: Professore.
3: Sì, insomma.
4: Esimio.
1: Famiglia,
3: tieni. No, ma un po' stanchezza.
1: L'esterno.
3: Sì, sì, come no.
4: Sì, sì.
3: Oh Cristo di un Dio.
4: Oh, finalmente vedo dal vivo un niente. Con gioia e soddisfazione.
3: Già.
4: L'hai riparato?
3: Sì, sì. Finalmente.
4: Era sfasciato.
3: Ho comprato il cavetto che si era rotto qui. Stiamo streamando, siamo in diretta.
4: Se dice, buoni tutti, e scrivo a cazzo dritto.
8: È un po' volgare, però.
3: Però, sì.
4: Però non è sessista. Che dice questa meeting? Come sta andando?
3: Bene.
4: Bene?
3: Bene, sì.
4: Ma possiamo
3: fare un po' di seminario?
4: Questo è qua.
3: E qua, guarda, stiamo già tenendo la roba di non so quanta gente, non ci stiamo muovendo più, come puoi vedere. Quindi portatevela presto la roba. Perché porco Dio, non ci muoviamo più.
4: L'uomo non è garanzia.
3: No, non so, vuole la cambiarla lì.
4: Però, se rompe i coglioni
3: no. No, basta che non si messi i piedi. Come per esempio, di chi è questo zaino che gli do fuoco?
0: Di Elfus.
3: Thank you.
10: Grazie
3: a te. Va bene, figurati. Come ti vanno le cose?
10: Bene, in sbattimento da figlio, va bene.
3: Porca madonna, wow. Positivo.
7: No, ma se non lo fa.
10: Vincente potrebbe a dire Ferribaldi. Un aspetto lobbesco. Un aspetto lobbesco.
3: Sì, infatti è lobistico. È giù nel furgone, che dorme il bastardo. Bisognerebbe distruggerlo con una molotov.
10: Non esce più da lì.
3: Ciao. Dai.
7: Allora, prendi il
3: cancello.
7: Perché mi avete
3: spostato
7: una
3: cancello? Il cancello!
10: Che
3: cazzo
10: c'è?
3: Che c'è, dimmi.
10: Qua
3: non c'ho io,
10: sta.
3: Qua non c'ho
10: io,
3: sta.
9: Ma è l'originale, quello...
3: Sì, sì, è lui.
9: Ah, è lui? Quello delle foto?
3: Già.
9: Tanta roba.
3: Gli ho legato un po' di cavi dietro perché me lo sto portando in giro.
10: E basta.
3: È un 4 mesi.
9: Ma regge bene?
3: Sì, sì,
10: ah, grazie.
3: Super rinforzato.
10: Ma vi voglio bene.
3: Pure sotto. E i piedi in legno.
7: Porco Dio!
10: Grazie. Porco Dio!
11: Cosa faccio una foto?
3: Perfetto.
11: Cosa faccio una foto?
3: Sì, beh. Ci sono già tanti in rete. Le vuole?
7: No, te l'hai stata
3: una bella. Basta che me la fai avere in qualche modo.
11: Ce l'ha, no.
3: Posta elettronica?
11: Io sto ricaricando. Se no, se c'hai il lettore di.
9: Non c'è lettore di schede. Lettore di schede, non ce l'hai. No.
3: Sì, sì, c'è. Combat Flash, no.
9: No, no, non è vestito.
3: Non è io.
7: Non mi posso aprire una saponetta?
9: No, no,
10: sì.
9: Mi fa un attimo dietro,
3: che vuoi? Sì, versione wireless non l'avevo mai provato così effettivamente.
10: Versione. E fanno? La vuoi per posta?
3: Eh?
10: La vuoi per posta?
3: Ma sì.
10: Un mega e mezzo di
3: forza.
10: La scaricherà in 25.
3: Sì, basta che non sia enorme, qualità enorme.
11: 2000 qualcosa.
3: Comprimila.
10: 15 mega di forza.
11: Luna.
3: No, vabbè, il mio indirizzo lo trovi sul sito. Oddio. Dove vi stai la foto, quindi.
11: Ok.
3: Ti ricordi la mano, se no.
11: Vai. Ok.
9: Sorbrillo.
11: Ciao.
3: Ciao.
7: Ciao. Ciao.
10: Ma Cristo di un Dio!
3: Vado a vedere il lucchetto.
10: Il lucchetto aperto. Cristo di un Dio!
3: Contatti alla parte.
10: Cioè una minchiata, capite?
3: In casa si abbeste per una minchiata. È bellissimo. Cosa? A che cosa? Nella cameretta di Lobo?
7: Nel parco di tua
3: se riesce a entrare visto che sta dormendo. A meno che non sia già sveglio, insomma, sono le due. Vallo a svegliare sul pronto, va.
7: Fallo tron. Se metti la mano qua, ci sono, c'è un posto deciso, me lo passo. So.
3: Capisco.
11: Tu
3: dimmi
7: che cazzo dici te?
3: Minchia, ma come li prendi?
7: No, quelli che non so di cui puoi proseguire. No, non è qui.
3: No. zero sto facendo. Però con il mano.
1: Io un corpo di Dio.
4: Esatto. Chi è stato?
1: Ma ho le ginocchia nere di tutta la, quella specie di corpo di valigia.
4: Chi è questo corpo? Che filo è questo? Cosa rappresenta? Qualche porta di non esiste da altro.
1: Stacca me e ti seguo le palle.
4: Questo qua è già staccato. Quindi non ti vuoi fare. Ti ho staccato?
1: Non mi sa che se no.
4: Però occhio, questo è veramente buono, no? Ha lasciato andare. Io direi di avvolgere il filo e tenerla un po' per i cazzi soli. Mi fa male terra perché sta la mattina qua, poi per aspetti della famiglia.
3: No,
4: c'è effetti più aperto tu?
3: No,
4: io me lo devo fatto
3: pure FTP.
4: No,
3: no, io mi dici la regalo per due mezzo di tutto?
1: No, ma non ce l'abbiamo le quattro.
3: Guarda, le quattro decine però sono io. Non ti puoi fare. La bella delle quattro.
1: Io sono il dittatore, devo fare.
4: Non è vero, non c'è niente.
1: Eccomi, che ore sono? Che ore sono?
4: Non essere il mio
3: dio. Non le scrivere solo il dio delle quattro.
1: Io sono registrato, io...
4: Quello di ieri lo sto registrando io. Se mi dai il microfono...
3: Non
4: c'è
3: il microfono,
1: ti impedisco di fare
4: fotografia. Vabbè, vai, il mio portale,
3: signore, non si sono male, va bene così, non sono male.
4: Oh, porco Dio, ma io non ho mangiato. Ma le cose le avete comprate?
1: No, sono a comprare qua.
4: Aspetta, vai, faccio un panino e salgo.
1: Attento al ca!
3: Perfetto.
1: No,
3: ma se lo
4: sono mangiato tutto. Non so
3: se ci sono le cose. Non
4: c'è un dietro, non c'è un dietro. Vabbè,
3: ma qua c'è un mezz'ora. Non cominciate qui. Non è
12: Io non ho un cazzo, non ho l'alimentazione. Deve essere io tutto questo.
3: Io me ne posso!
12: E portati che ci sono le prese staccate là, le ciabatte ce le hanno montate. La batteria non mi sopravvive perché l'ho messo ora a caricare, perché io non avevo connesso per le due.
9: Allora,
12: dove
9: vuoi non posso una ciabatta, no?
12: Ma se io ho trovato quattro
6: ma se sto in the freenet
9: quindi
3: ma io oggi ho smettere
9: domani
3: domani
12: se no devo registrarlo stai registrando
9: io sono portato io ero andato a comprare il verbena mi faccio una bella pisana e per la maniera che lo dai io allora qua io dico che ho un po' grande.
3: Dove basta?
9: Io ti può assungare.
3: Ma chi è Stang?
9: No? Posso stare?
3: Parla con Fergane, lui sa come. Sì, vabbè, però cazzo, mi devo tornare un ascio, mi vedo come lui, è meglio che dormo a quel punto.
9: Vabbè, se ti prendi la termina non ti riduci quel modo.
3: Certo, ok, vediamoci nel termine e siamo tutti felici. Però caso di merda. Ok, ok, vado a cercare un termine, dai. Anzi, come ho fregato, devo dire la cosa divertita. Ora dico da me.
6: Non esco?
3: Io esco.
9: No, sì.
6: Non esco?
9: Non è che si spezza tutto.
3: Secondo me c'è qualcuno che si dirà prende la porta, prende la porta.
9: Se
3: è spento.
9: No.
3: Si esce.
9: Non si può indietro.
3: Basta così, grazie. Portatemi!
6: È la rete che è in casa di sì.
9: Sì, ti va su 10 megabit.
6: Non riesco!
3: Non c'è. Che chi è tu hai? E il P. Chi è tu e il P? Un workshop di aiuto secondo di Charlie e gli amici. Quanto fa? Perché? Sì, allora! Io da 10 licenze di sistema di intelligenza artificiale, da 18.30 e 19.30 a 20. Il governo della rete?
9: Berti?
3: Questo qua. E il governo della rete?
6: Naito!
3: Ma sei detto con lui?
6: Sì. 192, 168, 23, 2.
3: Ma chi lo tiene adesso con tutti? Mettiti, 172.
6: Bravo,
3: chi lo tiene adesso con tutti? 31.
6: Ma me l'ha dato lui perché sono in DHCP.
3: No, il DHCP non va più.
6: E quando cazzo pensavate di dirmelo?
3: Strano però, non dovrebbe andare in DHCP.
6: Allora, che gli devo dare?
3: 172 31
6: 172 31
3: 123
6: 123
3: 231
6: 231
3: Nightmask 255 255 00
13: Kenway 172, 31, 1 Tomac.
14: Sì, io adesso sto streamando.
13: Sto sempre streamando, perché?
6: Che mi devo dare il
13: Kenway? 172, volete aggiungere?
14: Un altro spettatore.
13: Siamo sempre
14: a spesso.
8: Grazie.
13: Ma Cristo di un...
14: allora come nome di dominio che gli devo dare? Un nuovo spettacolo. Come nome di dominio c'hai?
13: No, non ho un nome di dominio.
14: Ciò a 504 casi.
13: Ah, del... Ma sì, va bene.
8: Come cazzo si alza il volume in questo calcolatore di merda?
14: Allora, indirizzo IP 172, 31, 123.
8: Finire almeno due distro. 7, 8, bella lì, una è finita.
14: 131, 123, 231.
8: Fammi una 8.
14: 255, 255, 00.
8: Subito, Cristo!
14: Routing 172, 31, 1, 1.
13: Ma è wireless?
14: Sì.
13: Non va?
14: Eh?
13: Non va?
14: DNS?
13: Aspetta
14: che
13: la
14: vediamo.
13: Sbased. Un'altra 7-8.
8: Devi fare una... In questo momento una 8.
13: Sto andando questo...
14: E sempre 192,
13: 172. No, 172. No,
8: 3, 4, 3,
13: 4. DNS, 172. 31
8: 15 euro. Tutti 8 5
13: 15 10.
14: Ma io faccio così.
13: Ma infatti non lo vedo. Sclerra, come si... Che è questo?
8: Cioè mi interessa recuperare i soldi della colletta del fuoco, gli altri li regalo, me ne fotto. Poi è giusto che si spargano così l'archivio rimane.
13: Infatti, no,
8: è come il backup.
14: Sono su mob su uno.
8: Cosa?
13: E segnala
8: minchia grande, sei un grande,
13: non so.
8: Dove ti posso baciare?
13: Il culo, il culo,
8: l'anno
14: di dietro, faccio di dietro,
8: vieni qui che ti facciamo
14: di dietro.
8: No, ma sulle chiappe mi fa un po' schifo,
14: cioè. Ma
8: è come
15: la cosa è 22 kHz, va bene.
8: Volevo una foto molto
13: bella.
8: No, no, va benissimo.
13: 22 kHz, va bene.
8: Ma una foto è niente, vero? È meglio così.
15: Una foto è meglio di
13: la meglio così.
14: Hai filmato.
8: Abbiamo streamato, sì. Ho baciato le chiappe di Nirvana. È veramente così. Non so chi avrà avuto la tragedia di ascoltare questo evento, ma è successo, purtroppo è successo. Spero solo di non ammalarmi dopo.
13: Quanto deve arrivare?
14: No, no, sì, sì.
15: Oggi sei diventato arma che poi gli muore il computer.
8: Ah sì, portatillo. Microfono ce l'avevi, no?
15: Sì, era un
8: bravo, grande. Chi è che ha registrato un'altra cosa?
15: Land.
8: Nessun altro ha registrato cose?
13: Non ricordo.
14: Guarda, no, sempre con la...
8: Sì, con la chiavetta, effettivamente è il metodo più facile per trasferire.
14: Ma se c'è spante di Atmos, veramente non è...
8: No, è ottimo.
13: Ah, ma va al culo.
8: Io quasi lo prendo giù.
14: Ma dai, ma solo il 55% di link. È uno schifo.
8: Certo, hai un'antenna di merda.
14: Ma dai, ma è qua.
8: È vero.
14: Anche senza antenne.
8: Cristo di un dio.
13: È uscito, no, stiamo sì, sì. Siamo quasi finito i CD, penso che ci arriviamo.
14: No, no, ci sono.
13: Ci sono ma con la lesburia.
14: No, ci sono CD. Asbesto, ma tu con PayPal sai puoi pagare. Come no, tu con PayPal puoi pagare?
13: Io,
14: ma tipo un link wired con il cavo dritto.
13: Chi esce col wireless?
14: tutti.
16: All in the scum.
13: Ma vuol dire di
14: macellare? Sì, sì,
13: peccato noi è anche il workshop Mozilla, sì, fa, sì, fa culo.
14: Guarda, poi io più da.
13: Bene, si
16: neanche qua è in zero, quindi non lo è. Mode managgio.
14: Metti sì, sì, sì, sì,
0: ma ti dire oggi, ma qual è l'approccio
14: qui? Non ha zero senso.
0: Il codice.
16: Qual è la?
0: L'approccio qui.
13: A che cosa?
0: In una parola. Perché oggi no, la discussione sugli approcci si erano un po' creati gli approcci.
14: No, no.
0: Le tribù, la tribù del click.
16: Che approccio ha? Sembra stata una che bella così discussione.
0: Sì, bella, dai.
16: No. Oh, sento un po'
0: bella.
16: In imbarazzo. Il fatto che siamo alla fine l'altro che fa veramente più cose,
14: ma c'è di quello lì a smesso è diverso da questi qua di Radio Cyber, no?
16: Sì,
14: come fare lì?
16: Io sempre so avere ragione, cazzo dici, lì devi fare il DHCP unano con l'uomo sta cercando, quindi tu non vai un sotto da nessuna parte. Infatti tieni questi, oh!
14: Grazie!
16: E spingili, finanziamento poi Triathlon, se no ci staccano la bolletta, porco Dio!
14: Ok!
16: 15 okay, euro, 8 CD!
14: Ok, ok!
16: 8 CD!
14: I miei dove sono?
16: Quali
14: miei
16: puoi?
14: 5.
16: Abbi fede, che 5? Sono no. 8.
14: 8, i miei 8.
16: Okay. Arriveranno.
13: Certo, Dio di gruppo.
14: Lascia me senza CD e io lascerò te senza qualcosa qui in piedi. Adesso mi cosa devo fare? Il cretino che sono. Dopo che vai adesso.
16: Quello che dovete fare.
14: No, sono passati già 40 minuti. Lui ci ha detto che sta arrivando. Bravo, io mi dà. No, no, non è che mi serve un'altra persona, che magari lui è già arrivato e io non c'ero. Perfetto, tu sai che mi sta
16: sentito. Ma che cazzo è che sta fumando sta merda qua? Ah, sei tu, fuori! Fuori il fumo, porco Dio! Minchia, no, pure tu, dai!
17: Ciao Italia!
16: Fai un giro, tu!
17: Hai vinto con la verità! Quando sono diventato serpiente, tuo signore non è stato moglie!
16: Un nea, per forza! Non è l'altro film, infatti questo greco! Esatto!

Yeah.

0: la trota.
1: Dai la raccia rica!
2: Penso a pensare.

Questa racconta fra svelletti e litiga col fuoco.

0: meravigliosi pennarelli.
1: No, che uno l'ha visto tutto il palco.
0: E questo è un bellissimo pennarello?
2: No.
3: Ora facciamo una cosa nuova, una cosa nuova, tra cartelle e asti. E io me ne devo andare al seminario.
2: Non ho capito.
3: Facciamo una cosa veloce di cambio in scambio, perché sono tre cartelle.
1: Aspettare quel gioco del contatto, tu vuoi stimolare il monitor, perché è
0: un'altra
1: bandina. No, per scusate, con una quarta bandina la tiro.

0: Lo posso tenere per ora?
1: Un po' per te.
0: Cos'è? 8. Aspetta, ti dico quale fare. A quello che mangia con i cani che t'ammazzano.
2: E mangiano per cavolo.
0: Sei, sette, otto. Non lo cacciare. Prendi il 6? Sei per te, sei per te, il 6 forse va bene in due.

0: say?
1: Ci sono cane, non è che insomma sì.

0: l'hanno
1: chiamato
0: il numero. No,

0: Ah, bene.
1: Ah, va a parlare del circolo di Elvis.
0: Mi dai la chiavetta?
2: Sono tre cartelle.
1: Ma io parlo di sabbia spesso molesto.
0: Ma perché le ha spezzettate? Io mi ricordo di aver fatto tre o semplicemente due o tre file.
3: C'è qualcuno sotto.
1: È l'antico in cui.
4: Signorina, ma lo sai che lei è veramente graziosa?
0: Porco Dio, mi sto incasinando. Fai l'otto, otto. Sto facendo quattro cose insieme, minchia, ciao! Come stai, signore? Stiamo streamando,
5: State andando?
0: Sì, sì, sì.
5: Stasera
0: sto buttando su un po' di roba e ora sto copiando anche della roba.
5: Ascoltatori?
0: Ma una cinquantina più o meno. Sì, sì, ci sono momenti in cui è pienissimo, momenti vabbè di notte poco. Sì, sì. Abbiamo streamato un paio di seminari, anche li abbiamo registrati. Ora sto buttando su roba su. Sì, sì, sulla quaglia. Ora sto spostando roba.
5: Sorpresa, Tutta la discografia di
0: minchia,
5: Radio Cyber.
0: Minchia.
5: Minchia Radio Cyber.
0: Dobbiamo pagarci la bolletta, porca puttana, il Poetry.
5: No, bella cosa, caspita, dovevo farlo anche loro.

0: c'è tutto. Wabzun, ah, è un Targi Z, fantastico. Fantastico, sei una
1: MP3.
0: Alcune MP3, forse c'è qualche Og pure in mezzo. Però sì, normalmente registriamo in MP3. Sì, ma quelle sono state convertite in MP3. Ok, faccio un move così la vuoto automaticamente del Targi Z.
2: Vai, basta che me la ridai perché altre due carte le devo scaricare. Io sono Gabo.
1: Ciao, Giuca.
2: Almeno quello che resta adesso lo so. Che specchio è questa pagina? Chi sei? Cosa vuoi? Non mi interessa.
0: Sto buttando su già un po' di materiale sul sito, un po' di registrazioni, abbiamo un po' di, però che non mi ricordo la pagina. Allora, cyber registrazione,
3: morte,
0: ok, Hackett 04, ah, 1, 2, 3 già ci sono.
3: No, oh, mamma mia, davvero un po' di...
0: Cos'è? 8? Ehi, 8? Allora, aspetta, adesso devi fare... Porca puttana. 6, 7, 8. Che casino. Poi ci interessa solo che riusciamo a pagare questa bolletta, poi le altre le do in giro. Che è giusto che vadano.
4: Non lo dire, se no...
0: Ah, vabbè. 3 o 4, vediamo. Poche, ma buone. Poche, ma ai buoni. E questo non ce l'hai?
4: Perché
0: è terribile.
4: Ma io già ho sulla mia directory di musica.
0: Cioè, a me sta roba piace.
4: Cose incredibilmente terribili. E anzi,
0: c'è lo sperimentale. Le prime cose che ho fatto sono sperimentazione di musica moderna. Che è un eufemismo per dire che è proprio...
4: Sì, sì, casino, insomma, rumore, però affascinante.
0: Sì, sì, sono esperimenti.
4: Ma qualcosa ho messo, che non mi chiedere cosa per lui.
0: Allora, sono quasi a posto.
4: Ed è anche l'ultima, perché è l'unica scritta con la minuscola, ed è proprio l'ultima. Che io
0: Voi pensate di streamare, di fare qualcosa? Potremmo fare qualcosa assieme? Per me sarebbe grandioso.
4: Volentieri, volentieri. Ma qua ci sono solo io, non ho niente, non ho neanche il computer.
0: Registrazioni, cosa sto facendo?
4: Ma tu adesso stai streamando a parte il seminario, che cosa? Vai in giro con i microfoni a chiacchierare, sì. Chiacchiere così.
0: C'è il suo registratore che stiamo usando assieme e registriamo un po' di cose e poi vado in giro col portatile con configurazione mobile wireless fin dove arrivo. Tieni, e registrate un po' di cose.
4: Questa antenna mai, no?
0: È abbastanza, qua i muri sono spessi.
4: Abbiamo fatto l'occasione della seconda occupazione di Ridosa, ero più stato equipaggiato questo. Sì, però sì. Con legati in cinta due microfoni radio. Quelli qua coreani, 20 euro. Un po' di disturbi, però. Adesso il 1° maggio facciamo radio ancora dalla Mayday. Come l'anno scorso. Quest'anno ci stanno buttando in mezzo un po' tutti, anche Radio Blog.
0: Più si è meglio, ma gran belle trasmissioni avete fatto. Io mi sono tagliata le risate quando avete parlato del panda, dell'uccello dodo, le cose che ho sempre pensato.
4: Che panda deve morire,
0: ma che cazzo,
4: il cuore del bambù, cazzo, mamma,
0: fantastico, ma fa il culo, insomma, cazzo vuoi.
4: No, poi adesso che c'è il mezzo il dodo che sta remate, ormai è diventato... Cioè, tra Dodo e Bonobo vengono citati oramai.
0: Il Bonobo, questa cosa non la sapevo del Bonobo.
4: Il Bonobo, ma te l'ha sentita tutta la parte del Bonobo, eccezionale.
0: Coca-Cola, sì.
4: È nato tutto da lì, da una puntata in cui non so perché avevamo parlato del Bonobo e poi abbiamo deciso di farci
0: mito,
4: una
0: quando il mito viene
4: animale.
0: Fuori. Quello sì, Bicchieri?
4: Sì. Anche un'altra, la penultima sulla malavita lombarda, è bellissima.
0: Non l'ho sentita effettivamente.
4: Cioè, un po' di musica milanese che magari non apprezzerai più.
0: Come no? Cosa avete messo?
1: Beh, da, da Svampa.
0: Minchia, Nanni Svampa.
1: Gannacci.
0: Che cos'era? Fai freccia in su. Sì. Un momento solo che mi verso la Coca-Cola.
1: Poi adesso che ci sono questi Dino, che cazzo non è un animale da radio.
0: Sì.
1: È bravissimo.
0: Fai il 7.
1: E quest'altro Lorenzo, che è uno che lavora di Radio Popolare, tra l'altro un giorno era venuto come ospite, si è strippato.
0: E gli è piaciuto tanto, immagino.
1: E quindi adesso con loro abbiamo, oltre che due bravi, abbiamo anche molti contatti. No? Infatti hai visto, abbiamo anche ospiti di rilievo.
0: Sì, sì, sì, la cosa si ingrandisce e questa è la cosa bella.
1: E c'è anche Ivan della Mea come ospite telefonico l'ultima volta. Vabbè, Ivan della Mea lo conosciamo anch'io. E Carlo Iva, per esempio. Intellettuale.
0: Ah no, pensavo il musicista Sergio. No,
1: scrive sulla rivista e lavora anche lui qualche volta particolare.
0: Bene, bene, no, questa è una cosa buona.
1: Adesso
0: non ma la cosa bella in realtà è che venite.
1: Abbiamo l'ora di Margherita.
0: Come?
1: Abbiamo l'ora di Margherita per la prossima puntata sulla scienza. Vediamo se ci darebbe.
0: Parlare di lei o nel senso che.
1: No, parliamo di scienza.
0: La vorreste come ospite?
1: Telefonica, immagino.
0: E come la beccate?
1: Adesso lavora a Radio Volare i numeri di tutti. Poi lo ricontatta lui o li contattiamo noi. Ma lui, cioè per dire, ti può intervistare anche Lumba, per dire.
0: Sì, sì.
1: Perché i contatti sono importanti.
0: Certo.
1: La cosa mi hai chiesto? Mi hai chiesto cosa?
0: Che no, dico, la cosa bella è che venite ristreammati un po' dappertutto.
1: Sì, un po' ci ristreammano e poi Radio Volare rimanda via etere, lo sai, domenica. È una radio comunque
0: da noi peccato che non arriva, cioè se riuscire a trovare un canale satellitare tipo quello di Radio, cos'è? Radio Popolare che va di satellite?
1: Anche sì, ma Radio Popolare
0: è diventata altro
1: network, un giro di solo Radio Popolare di Milano ha tipo 30.000 autocarri più la pubblicità è un network grosso.
0: Pubblicità.
1: Sì, pubblicità.
0: Un'altra cosa, diventa un'altra cosa.
1: No, beh, certo, quello c'è. Adesso abbiamo. Siamo quasi, ce l'abbiamo fatta per questo studio in tortiera, abbiamo cominciato, cioè abbiamo riperniciato e
2: il governo pavimentato. Della rete serve? Il governo della rete serve?
0: Come no? Certo che serve. Che cos'è? È una registrazione? Se è una registrazione serve, sì.
2: No, non possiamo capire. Il governo della rete ce l'ha fatta, lo dico subito.
5: Alleluia!
0: Siamo in diretta, tra parentesi.
2: Bettola! Bettola che interessa.
0: Ma non capisco, cosa intendi dire?
2: Il seminario di Vittorio Bettola.
0: Su?
2: Il governo della rete.
0: Ma se ci va di registrarlo, registriamolo. Cioè tutto quello che possiamo registrare lo registriamo.
2: Internet non è controllato da un unico centro, ma è governato in modo distribuito alle azioni di tante autorità diverse, nazionali e internazionali, e soprattutto alle scelte consapevoli e inconsapevoli dei suoi utenti. In questo seminario si racconteranno storie ufficiali e meno ufficiali su chi determina le leggi e gli standard della rete. Con particolare dettaglio sul governo del DNS e sui processi.
0: Andate a comprare? Andate a vendere? Tieni qua i CD.
6: Sì, però ieri non abbiamo avuto un CD pure, tre.
0: Sì, sì.
6: 2, 3, 7, 2, 3 suite, una.
1: L'ho preso,
5: esatto.
0: Piangi sul discorso delle bollette perché guarda, noi stiamo piangendo lacrime.
6: La carta mi porta anche un manifesto.
1: E tiro sul patetico.
6: Esatto.
0: No, il manifesto li abbiamo fatti per qua sopra, non li avete i manifesti? Ah, portateli, dai, li rifaccio, sono tutti e due.
6: Uno solo me ne serve, alla fine non è che ho
0: un uno parla di Radio Cyber, l'altro parla di asbestos merda. Ah. Quindi okay. Sono tutti e due, vanno insieme.
6: Però mi hai detto solamente
2: proprio
6: e uno asbestos, vabbè.
0: Perché altri non ne avete più?
2: Proprio sì, pezzo.
6: Quella che ho detto ieri, un'altra cosa.
2: Pronto il cazzo.
0: A me.
2: Una normale e l'altra per
0: cazzo. Che questo pronto? E mica si ride. Per ora sì.
2: Sempre Dio.
1: Guarda, se riesce a venire il weekend del 21-22 maggio ci sarà la festa di Radio Bandita.
0: Ho letto.
1: L'inaugurazione dello studio, dello studio in torchiera.
0: Qua V1 è semplicemente...
2: Altri sulle 2 o 3. No, quello è semplice, così, non è compresso.
0: Uh-huh.
2: L'altro è un po' scizzo. è il governo della rete, però mica lo faccio tutto. Perché poi devo fare.
0: Fai un po' come. Quel che vuoi, insomma, cioè facciamo quel che si fa, quel che può, quel che si può, quel che. Cazzo, non so più parlare.
1: Siamo capiti.
0: Facciamo un po' quel cazzo che ci pare.
2: Diciamo che Gabriella per fare il sito
0: è difficile.
2: Forse dovrebbe avere.
0: Fare radio è difficile. Tutti e due tutti qua. È difficile fare radio.
1: È stressante.
0: Anzi, sono un po' più furbo adesso che sto spezzettando. Sono furbo.
5: Non so, sono è mezzanotte 52 di giorno 2 aprile, venerdì. In realtà sono le 22:52 GMT ed è ancora giovedì 1 aprile secondo l'ora Zulu, uguale. Siamo lì. Sono preparato su questo. E per Radio Cybernet andremo a emettere orina, una quantità notevole di orina. No, vado a pisciare con l'ovulo, a meno che non decidiamo di pisciarci addosso. Newmark, Shining e Slayer stanno facendo delle cose. Vediamo di cosa si tratta. Stanno giocando a scacchi. Vedo un re con X pezzi. Con X più N pezzi. Pallo prono. Si picchiano. Sì, è un mazzo veramente. Oddio. Rugby, amatori Catania, Serie A, voglio dire. Non è un mazzo lui.
7: Pisciare sul sodio della
5: Massa Carrara. Ah, sì, bella cosa. Purtroppo è chiuso. Minchia, io spero di poter dormire. Perché ho la morte nel cuore. Oh, cos'è, luce? Prego, dopo di esso. Sì, sì, io mi gratto inutilmente le palle. Ma c'è solo un bagno, qui sono due. Ah, Cristo. Ah, no, ma c'è pure questo, dai.
7: No, ma è rotto.
5: Ah, è rotto, ci sono le feci dentro.
7: Mi chiamo Arturo e sono il primo che alla Marta ho fatto il culo. E io sono Marco, il primo che sta facendo il bellissimo. Ho una gran fame di cazzo.
5: Oh, che bello. Ma ce n'è, c'è una quantità di scritte mostruosa.

0: equipment.
1: Bene. Come messo orina, tu accendi luci. Come si accende questa luce? Cos'è? Un ciclo stile? Il rullo fecale. Ma?
2: Ma quello accende pure, cioè no.
1: Sì, meglio evitare. Non lo so. Una stufa? No.
2: Una bomba?
1: Un pezzo di stufa, sì sì, vedi gli elementi che scaldano con l'isolante in mezzo. E questa dovrebbe essere fibra di amianto, che una volta si usava come isolante. Ma non fa male l'amianto, tutte stronzate. Io ci sono nato nell'amianto. La scritta più bella è io mi chiamo Gigi.
2: Se vuoi aggiungerci qualcosa c'è un pennarello.
1: No, vabbè, non c'è bisogno. Ma
3: io quasi quasi, porco Dio, pianterei adesso.
1: Veramente la stanchezza della morte.
2: Ma ci credo.
1: Oh, ma chi c'è qui? Vampire. Vampire con dello strano hardware in mano.
4: Però c'è Windows.
1: Oh, oddio mio.
5: Ma perché non è mio, non posso installarlo.
2: Non muoio. Ora. Oh, stai mangiando.
1: Che c'è? Cosa ridi tu?
6: Mangio la biscotta. Io mangiamo mongoloide.
1: E Dio, no, non si può sentire. Puoi solo registrare, poi finisci in server e spettini con solo la incoming che viene sepolto 40 metri sottoterra con una di cemento armato. Con solo una incoming illeggibile per tutti, butti dentro la roba e rimarrà lì per sempre. Esatto, nessuno di noi ha ascoltato l'altro, ma siamo tutti due d'accordo, questo è il bello della biodiversità. Facciamo le
7: mani,
1: immaginiamo,
7: prima la
1: famiglia. Esatto, stavo dicendo la stessa cosa. Col bastone. Lui non li ha visti questi film, è in Austria lui. In Austria con i sottotitoli, tutti sentono i Bauten. E che ne pensi? Cosa ne pensi di questi film, questo cinema impegnato di Cipriano Maresco?
8: Che a me piace.
1: Grazie. Ho capito cosa ne pensi. Hai colto l'essenza di questo cinema.
8: Certamente.
1: C'è freddo e a me piacerebbe andare a dormire, ma non so dove. Potrei impiccarmi.
8: Ma prima?
1: Prima pisciarmi addosso.
9: Finita perdere le proiezioni.
1: No, perdere le proiezioni no. Ma serve un minimo di impianto d'applicazione, perché la guerra è bello.
9: Ma
1: odio è meglio.
9: Perché la proiezione in aula magna.
1: Newmark? Che c'entra Newmark?
9: Lui
1: sì, ma bisognerebbe scendere in aula magna, porco Dio.
9: C'hanno gli altri.
1: Palle. Sì, ma non possiamo fare questo capriolo che vogliamo fare.
9: Quindi è meglio stare qui. I due altoparlanti sono i più potenti.
1: Eh?
9: Sono i più potenti.
1: Che cosa?
9: I due altoparlanti.
1: Ma no.
8: Ti tocca,
1: mi tocca. Mi tocca, mi tocca. Mi tocca, mi tocca. Porco Dio.
8: Porco Dio.
1: Ma 110, eh?
8: Porca madonna.
1: Che devo fare?
8: Sei il lobone che entra dalla porta.
1: Petando,
8: petando.
1: Entra petando. Beh, io sono qua con questo registratore in mano.
8: Ho cacato addosso petando io.
1: Dove è scappato lobo? Si è dileguato e è andato a petare lontano. Lontano con, in una nuvola di pesi. Oh schifo. Fumatori stramaledetti.
8: Ma
1: faccio un giro. Vediamo un po' chi becchiamo in giro, va?
0: microfono, basta, l'altro funzioni, acceso e poi...
2: Cita Jack, già lo puoi attaccare.
0: I microfoni. Amplificatore di alta qualità, marca Geloso.
2: E poi guarda,
0: wow. Cos'è quella roba?
2: Per testare...
0: le impedenze d'uscita.
2: Sì. E guarda fino a quanto è.
0: Ok. $500, le cuffie praticamente.
4: Dormitorio.

0: bordello della Madonna. Minchia, però non posso vedere. Non capisco. Avevo registrato questo russare.
1: Incredibile.
0: È una cosa, vabbè, dai, normale, non esageriamo. Io faccio cose peggiori.
1: Io non riuscirei.
0: Io sì. Cosa fanno questi due froci là sotto, secondo voi?
2: Ah,
0: state giocando al gioco quello là, eh? Adesso ci penso io. Telefonerò al presidente. Ma c'è corrente su questa linea?
1: Sì.
0: Funziona!
2: Ok, ho fatto esattamente la stessa cosa.
0: Qualcosa sta squillando. Bellissimo.
2: Sì, sarebbe solo da capire come cazzo funziona.
0: Sì, sarebbe da riattivare.
2: No, funziona solo se c'è tra l'interno.
0: Sì. Ah, ma funziona se il telefono.
3: Ah, devo fare le mani in terra.
0: Ma qui dovremmo
3: sì.
0: Mettere la bandiera.
3: Sì, con la bandietta vuota.
0: Come state giocando con queste cartuzze?
3: Sto spiegando però. Già fa un programma di
0: molto interessante.
3: Con calma e amore. Vabbè, comunque questo qua poi conquistato, poi ci sta. Le fasi sono così. La fase iniziale in cui paghi appunto, per esempio alcuni greci hanno costo questo qua.
4: Qua c'è una cosa per la quale non avevi detto che a me la notte
2: quando te l'ho detto? Aspetta, quando te l'ho detto? Di che giorno? Che giorno era?
0: C'è un accordo. cosa? V doppia induce. È capitato che abbiamo conseguito la vittoria.
2: Uno dice, piatto, guarda, non si dice che non si dice.
0: No, è nella Francia. Ma non funziona dentro, guarda, gli abbiamo provato a plink, non a plink, crossato, mica crossato, carpiato alla pecorina, no.
3: Perché sono cambiato con quello sopra?
0: Perché per vedere se era lo switch, ma non va a fare lo stesso effetto, non dà la plink.
3: Questo prima, è questo prima stava.
0: Sì, ma è uguale, non dà la plink. Ah, non lo so. Spento quello sotto?
2: Sì.
0: E tutti i cavi che vanno sotto?
2: Sono cavi morti.
0: Sono quelli che si fottono e quelli di cui appunto non...
2: No, i cavi che si fottono. Abbiamo provato anche con quello lì, tutti i cavi di...
0: Ma forse hanno preso il cavo di alimentazione, di quello sotto.
3: Fatto sta che c'è qua forse in meno.
0: È strano però, eh? Cioè... motivo.
3: Ora funzionerà meglio.
0: Vorrei una sua opinione sul signore.
3: Su, è un po', no, è un agnomo mongoloide, non posso.
0: È caduto alla rete, come hai detto tu stamattina. A Newmar che è sempre arrampicato. E i giornalisti che gli rompono i coglioni, il microfono davanti.
3: Perché va? Oh, qua, mica.
0: Qua che sono un giornalista, non potete picchiarmi.
3: Non lo so, però è bello vederli praticare. Qua una roba è qua.
0: Non capisco un cazzo. Troppa roba, non lo so. Sono i problemi...
3: Perché
0: tutto? Forse mancano proprio tre lunghe, cioè.
2: Ma cosa è il cazzo?
0: Oh, quello si accende.
3: Ma di quegli
2: attacchi? Perché non lo so, questo è il suo
0: ricordo. Sta facendo il test?
3: Il test di cazzo.
2: Come vedi, abbiamo detto all'altro, diciamo, all'altro di me nella stanza, dovuto a guardare quelle quattro righe.
0: Pensa che invece di stare in un posto così, noi siamo
3: in una
0: astronave, pazzesca. Ah, sì, manca l'alimentazione della sua sistema, sente, poi torniamo sulla striscia negli anni sì. Infatti l'astronave con le sonde improbabili, ah ecco, è qui so che avevano quelle scintille, no?
3: Titano, devo rifasare...
0: Sì, sì, devo rifasare il generatore di onda quadra.
3: Si sentono male i bassi.
0: Dobbiamo ribobinare i buffer. Non è mio, è il di Gammel. È un registratore MP3 non mio. Magari fosse mio. Comunque, registriamo.
2: Comunque Antani.
0: Stavo facendo la foto. Sono rarissime le mie foto serie. Sono prese a mia insaputa, credo.
5: e quante cacate hai fotografato?
0: Io ho una foto di una cacata mia in camera mia a Siracusa, su pellicola, sì, con una trisciata di merda proprio. Tra l'altro foto appesa.
1: Chiesta se già mi è meglio sulla barba o meno, fare delle domande sì. A me era meglio la barba.
0: Dici? Ma è più giovane, se ti sembra più giovane. Lo ringiovanisce.
1: Sembra un austriaco.
0: No, che insulto!
6: Sì. Ma la Coca-Cola c'è? Ah.
7: La Coca-Cola è 10 freddi.
6: 6 freddi.
7: Cioè, non c'è caso 10. Io ci
6: mangio.
7: Sì,
6: la suco.
7: Poi. Beh, tu hai dato 10. Tu hai dato 8. Questo.
8: Idiota, ma questo non è un panino, sono tosco.
7: Sono sia panini che tosco.
8: Sì, è quello qua, questo è gigantesco, è un panino enorme. Sono 8 tosco messi assieme.
7: 10 panini ci sono.
9: 2 panini intanto.
7: Questo è quello piccolo.
9: Panini?
10: Panini.
9: Ma manco un panino?
7: Sì.
8: Oddio, mi levate da dietro, ma oddio!
6: Passa, passa. Dai, cazzo, non riesco a mangiare così.
10: Ma posso dire grande?
6: Non ce la faccio.
10: Grande, sono tante.
7: 7 dadi 5, vero?
10: Sono dadi 5.
7: Sì, ce l'hai 5 euro diretto?
10: Io?
7: Aspetta, ci vedo un po'. Tu ce l'hai 5 euro?
10: Guarda,
7: guarda,
10: guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda,
6: se vuoi streamare Thomas così li diamo
7: a me il 5
8: 4 in 2
7: mi faccio un panino io me ce l'hai il panino ho preso il tosse
10: hai lontano un po'
7: voleva conservare
6: ha detto conservatemi il tosse
10: ah ok lui. Andiamo a panino in tosse fuori
7: grazie di regalo anche
10: fare un panino addosso
7: quindi no? Fare in tutto 21 panini
10: 21 panini
6: 120 qua 21
7: tra panini
10: 21
7: cose
6: 21 tra
10: bicchieri dove stanno?
6: 21 poli
10: mi qua sono bicchieri 21 X
7: vabbè
6: cioè tu a cena ti bevi il tefè
10: quest'anno
6: sì
10: cioè serve
6: sì sì le
10: nostre rumpate
6: non solo ma stream pure
10: le nostre rumpate
7: le nostre dormite
10: però se chiudete le imposte esterne magari domani non ci svegliamo con la musica a palla negli occhi di domani
7: io e palla sono andato a fare il turno con gli emergenti fino a presto per prendere il vento di sabato
10: i cd
6: ma chi cazzo è che gli è stato qua a presto?
10: Non svegliare a me che gli altri sono lì sotto poi c'è la pila
7: ma no alle 8
10: alle 9
7: ma è adesso 10 i cd
10: tanto io fino alle 10
6: non ti portare i master?
10: No, no, ci sono segnati con la maniera rossa, sono attenti col mio volto.
7: Se non servisse il fattore da pezzo.
10: No, no.
7: Adesso
10: un canale su cui si fa.
6: Signori.
7: Cadagna Barro.
10: Chi è?
7: Nessuno lo vuole.
10: No, no,
7: no. Allora, chi è? Siamo in craft.
10: Chi è? Chi è? Si sta caricando, diciamo il pistello.
7: Siamo muccati con le... Ti dimostrerò che sei maschio.
10: I bimbi si affanno sono i pelli di topi. Ma che cos'è? È ancora c'è quel topi?
7: No.
10: Un bimbi si affanno sono coglioni i pelli di topi.
7: Minchia.
6: Adesso stai registrando?
10: Sì.
6: Quindi questo
10: lì è
7: l'ultimo.
10: Sto pure streamando.
6: Ah, è grandioso.
7: Allora posso fare pubblicità? Perché sono ascoltatori.
10: Ma lo spazio ce l'hai per fare le cose. No, io direi che faccio non sono pochi. Comunque sì, sono tolto un linguista.
7: Fatta pure.
10: Ah, ma sei tu dalla commissione a fallo?
7: Io ho visto tu che cazzo avrei a fare io se poi ci sono soltanto 4 share.
10: Perché serve, userò un uso tutto di lei e implementare nuove cose che fanno. Non puoi implementare nuove stronzate.
7: Che nessuno userà mai.
10: No, implementerò la tua cosa degli esperti.
6: I tasti.
10: Esatto.
6: Bene, è il momento di smutandarsi.
10: Io ho fatto un po' di... Infatti... Bene, insomma, Thomas, penso che sia il po'. La definizione di sì, Thomas è diventato bene. Ah,
11: cestina di proprio vento.
7: Ma grazie a te, no, c'è come gli assorbimenti.
11: Perché uno può tranquillamente respirare il proprio vento.
7: Quello degli altri.
11: Cioè, ce l'ho nel suo,
7: non stai insegnando.
11: Vale.
7: E il cazzo nel mezzo. Inventariato, così risparmio più, risparmio i cicli banchi,
11: la testa, guarda il disegno di Ivano, due palle e un cazzo nel mezzo.
7: Scusa?
11: Il disegno di Ivano Rottuni, due palle e un cazzo nel mezzo.
7: Però non ricordo che non sto parlando, sono i buoni del cazzo.
11: Il mio cellulare, che ti
7: porta? Poi risparmio i cicli banchi e
11: vedete. Sì, perché la dei cicli.
12: Io vado un po' a cazzeggiare, tornerò per... Immagino.
11: Attenzione all'umorismo.
7: Quindi non posso andare in Italia.

Fare le induzioni della banda del mare, però

0: quanto succede.
1: La verità c'è sempre, la verità che non si vuole dire che la sconta è la verità.
2: Aspettando che finisca di compilare,
1: ecco, mi sono dimenticato.

0: Io.
1: Porca, scusa se voglio dormire, il brutto stronzo. Fascista di merda. Basta.
2: Comunque sta. Ah, poi. I campi di concentramento.
0: Ah, sì. Sì.
2: Hitler. Mussolini, vale poi. E poi.
0: Sì, domani glielo dico.
2: Ok, io faccio il fascista e tu fai il comunista.

0: del fascismo e liberazione. Liberazione non c'entra, beh, ma comunismo di liberazione, bello, comunismo, fascismo e religione, invece di una cosa citate. Voi dice letterci, comunismo con la letterci, c'è comunismo, cubano, Cuba. Il fascismo c'è Ciano, anche il Cile.
1: Gracias.

gonna be soon. I

Oggi dopo l'arrivo della tensione sulla Siena e Cina sulla fase

Sí, pero de qué lado, ¿no?

0: Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione, mentre la sua Sheila sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino. Sicuramente un pericoloso criminale. John sorride, mentre accarezza il suo fucile automatico.
1: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
0: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È un prodotto Ecstasy International.
2: Bene, sono le ore 14.45 UTC, che corrispondono alle 16.45 ora italiana. Ci troviamo a Giardini Naxos, nei pressi di Taormina. E il nostro skiller ci farà sentire il rumore del corvo scannato con una coltellata. Grazie, a risentirci su Radio Cybernet. Allora, Radio Cybernet, oggi giorno 1, giovedì, sono le 22.15 ora italiana, le 20.15 Zulu Time. Ci troviamo a Genova e stiamo girando per il Buridda. E vediamo un po'. Ciao! E credo che ci sia assemblea, ma non so dove.
3: È in sala messa, però non è lì.
2: Ma io odio le assemblee. In realtà sto girando per Radio Cybernet a registrare un po' di cose. Ma non penso che sia qua. Qua c'è il Land Space, siamo al primo piano. Sono spazi attrezzati per navigare. Un altro Land Space dove c'è gente che naviga. No. C'è questa assemblea, andiamo a vedere un po' di che si tratta. Prima però, giro di qua. Oh, Newmark, mi accompagni in cesso?
4: Hai paura?
2: Sì, ho molta paura. In realtà sto registrando spudoratamente e volevo registrare il rumore del cesso usato.
4: Questo era un rumore del cesso? Qua
2: ci sta andando. C'è gente?
4: Ah. Non
2: ti fai i cazzi tuoi, eh?
4: No, mai.
2: Ah, questo cesso al sapore di acido muriatico. L'acido muriatico è ovunque qui. Che bello. Sì, sì. Questo è usato, vuoi andare prima tu?
4: No, no, vai, io devo andare.
2: Ah, io devo tenere il microfono pisciando. Vuoi intrattenere i principi?
4: Intrattengo un numero di una sciama.
2: Sì, è che è un po' complicato. Ah, che bello pisciare.
4: Ah.
2: No, ma io non me la tengo.
4: Poi lo potrei andare io a tirare.
2: Io?
4: Su Word con
2: Doc, logicamente, poi lo stampo con una stampante Microsoft Windows con i driver proprietari.
4: Anche
2: esatto. carta intestata a Microsoft. No, veramente, mi sta sul cazzo l'assemblea, ho delle assemblee, mi sta sul cazzo te. No, sono ormai sono totalmente orientato sul fare le cose, parlare meno, fare di più, vaffanculo. Effettivamente. Non so neanche dov'è questa assemblea. Scendiamo al primo piano attraversando una.
4: Anni che sta qua.
2: Ah, è un traliccio di tubi che sostiene una delle due scale su cui passiamo. Ah, devo dire che non è niente male. C'è Zeist in lontananza che non potrà sottrarsi al microfono di Radio Cybernet perché sa che gli tocca. Ma c'è pure Lobo.
5: Oh, no.
2: Oh,
5: cos'hai male?
2: Registro per Radio Cybernet. Ah. Zeist, cosa ne pensi?
5: Ma dai, va bene quest'anno. Siamo una bella ostiata quest'anno.
2: È una bella cosa, il posto è bello.
5: Il posto è bello, l'ambiente è bello, siamo sempre soli.
2: Mamma mia, c'è papà.
6: Sei arrivato.
2: E allora? Mi ha detto le vicissitudini. Minchia, Radio Cybernet,
6: Mattler.
2: Eh sì, vi saluto mentre registro.
7: Ti ho fatto la chiavetta.
2: Ma dai.
7: Te la puoi chiavettare.
2: Mamma mia.
7: Orgasmo.
2: Già, ciao. Mi ha parlato il club di te, dice, ah no, non posso venire. Poi, ah, sono partito, ah, mi sono dimenticato una cosa, sto tornando indietro.
7: Ma tu ti sei dimenticato lo zaino della partita. Alle tre si è rientrati dentro Roma, al giorno si è rientrati.
2: E beh, Bliccero, cosa ne pensi?
7: A noi!
2: Grazie.
7: Adesso
2: ha detto a noi. Ha chiesto cosa ne pensi e giustamente a noi. Certo, ma
7: è la ora.
2: E l'evoluzione è la sinistra e la destra che si incontrano. Quadratura del cerchio. Esatto, il premio unico. Registrando un po' di stronzate per Radio Cyber.
7: Ah, sì.
2: Interviste, cose così, non è mio.
7: È quello che va in MP3 e poi?
2: No, purtroppo va in un formato proprietario, bisogna convertirlo in WAV da Windows e tutta una serie di altre cose. Ecco, però vabbè. Ma io in realtà adesso scapperò da questa assemblea.
8: Stai registrando,
2: sì,
8: tu devi rimanere.
2: No, non esiste.
8: Sì, tu devi rimanere.
2: Non esiste.
8: No. Durerà 5 minuti.
2: Tu dici?
8: Sì.
2: 5 minuti di assemblea?
8: È lo stato dei lavori, semplicemente dovremmo parlare.
2: The state of the art.
8: The state of the works.
2: Ah, ma qua c'è un localino.
8: Sì, c'è un locale dei comuni.
2: Fantastico. Ah, ma cosa fanno? Tutto in comune?
8: Ma no, mangiano i bambini.
2: Ma in comune?
8: Sì.
2: Ah, si sposano in comune. Bravo, io non posso applaudire, mi dispiace molto.
9: Dai, due figure.
4: No, facciamo tutta la situazione.
2: C'è una quantità di gente X.
4: Quello che possiamo fare, più o meno sono state fatte.
9: Dai.
4: Lì ci sono un po' di robe che mancano, vediamo anche se quali sono, secondo me ci può essere anche stanotte, in modo che domani ci sciallo per tutti. Vale, termine sciallo e demodei.
2: Sciallo?
4: Demodei.
2: Capisco.
4: Concerto giovanile. Vabbè, le cose che rimangono a fare sono... Uno, sono giri tutti i piani e piazzare sacchi della spazzatura.
9: Ovunque.
4: Sì,
2: sto registrando per la radio, ovvio.
10: Veniva a me.
2: Sono cose che capitano.
4: Grazie. Piano, certo.
9: No,
2: Piano piano, eccessi. Non mi ricordo. Sì. No, il problema è la doccia forse. La cosa più importante è la doccia. C'è, però sepolta da animali morti.
8: Andrebbe tenuta chiusa.
4: Cosa gli hai fatto?
8: C'è la chiave della doccia, tieni la chiave, la tiene DHCP1.
2: No, no, non so come fare.
10: Sì, tu mentalmente io impazzisco. Sto sparando cazzate e non so che cazzo devo dire.
2: Il sonno comincia a farsi sentire.
10: Poi gli ascoltatori vorrebbero sentire l'assemblea, ma non potranno,
8: no, perché non
10: potrebbe. Sentiranno le nostre cazzate. Dubito che arrivi fino lì il microfono. Arriva fino a qui.
7: Aiuterà a pulire i cessi.
2: Adesso tocca a te.
10: Il massacro.
7: Vabbè, invece distorsione di macchine, rete, cose varie. Cioè, da controllare il service point, le macchine, quelle che sono finite, quelle che sono a finire, chiuderle e pulire le point, che era un cesso.
10: Ah, quindi ci sono tre cessi. Ok.
7: La prima sta per...
10: Ma c'è la doccia?
7: No, due, bisogna... controllare le macchine dei seminari e la macchina
8: del
7: DHCP1. Il DHCP1
8: non
10: va in...
8: Come no?
10: È abbastanza problematico.
7: Ma c'è un motivo tecnico, c'è un motivo
11: tecnico.
8: Ma di fuori, dove è?
10: Ecco, non so dove è New, stava suonando prima. Ma eccolo là.
7: New.
8: Ma pingava quella macchina.
10: In macchina
8: in treno, almeno.
10: Poi
8: una cagata.
7: magari il freddo.
9: No.
7: Secondo me l'unico modo per il servizio che uno mette a disposizione è che se si fa un cuscino con il vario play, ha uno stesso, si attacca anche un cinese, una viceversa, che è tipo, non so, se uno ha un STP, STP1, avete anche il
10: perforcer, io credo qua.
7: Poi ti lascia aperto sul bind il transfer, e quindi uno fa host-l, gli viene l'elenco degli host, STP1, 2, 3, 4, poi vado a entrarci e trovo il secondo me l'unico modo è così, perché l'altra delle azioni abbiamo già visto che se ognuno dà il nome del suo e poi metti i cartelli in giro non capisci un cazzo. Quindi se ognuno dà il suo nome, quindi quello è il nome, poi gli dà il cinema, quello che è, se uno lo fa
11: il nome del cinema,
10: poi mandiamo, mettiamo sul sito
7: servizio,
10: in aria
7: come
10: ricordo
7: altri lavori da fare. C'è la cucina, adesso che la cucina è più o meno finita, se non sbaglio vado solo buttate poi mattina le bombole del gas ai pugnoli da campo.
10: Troppo non mio. come ogni cosa di valore del resto. A me solo la merda. Com'è?
8: Molto grazie.
11: Che verifichi che tutto abbia funzionato e al limite ci stiamo puntando tipo alle 8:30. Il fatto alle 8:30 qua che si può mangiare e questa cosa dalle 5:30
10: creperò.
12: E alle 5 comunque,
11: alle 5.
10: Ciao. Ciao. Ciao. Come stai?
8: Molto bene.
10: Io crepo. Sono denutrito.
8: Devo far leggere quel fumetto.
10: Quale?
8: Finisci questa cosa, la faccio vedere.
10: La cosa.
8: La cosa. Ma io domani ho visto un negozio di...
10: Io volevo prendere Truneppa, gli dico di portarne una.
8: Se ce la fa lui, bene, se no vado domani al negozio a comprarle, ma fa un culo quanto mi serve.
10: Sì.
8: Perché trovo meglio che sì. Tanto... Cosa te lo faccio? Allora domani vedo quanto costa. Prendo hard disk e cosa?
10: Hard disk addirittura?
8: Almeno...
10: Sì, ti fai la macchina completa.
8: Ci vuoi poi dopo un culo.
10: Che cazzo devi comprare a fare la mia ETIC?
8: Sì, è un anno che ce l'ho fatta.
10: Infatti, fermo, allora usala. Cristo. Mi va il petto, mamma. Petto analog. Petto. Petto. Cibo del futuro.
8: Questo robottino su Marte si è ripiantato.
10: Ah, sì?
8: Problemi con la memory card, ho fatto il bad block della flash, cioè la board, alcuni blocchi.
10: Che dici? C'è una compact flash a board?
8: Flash memory, insomma, non so che sarà una cosa in titanio, io duro di stronzi.
10: Lo duro,
8: lo io duro di.
10: No, te e quanti problemi hanno di leggi cosmici, cose così.
13: Dunque...
10: Ho visto, no? Segni volanti con corrente dentro.
8: Ho visto che l'impianto qui era di 3 fase, da 220, e quindi le lampadine erano 110.
10: Dio mio, ogni fase 110 volt.
8: Sì.
14: Direttamente a loro che servizio era tutto.
10: Terrificante.
8: Prendevi il 220 e prendevi le fasi da 110. E poi ci sono i due gelosi che non funzionano, quelli da
10: non è detto,
8: sicuramente una cazzata.
10: Le
8: valvole si accendono.
10: Ah, e... forse ce n'è qualcuna che non si accende.
8: Si accendono tutte.
10: Giusto.
13: Point la sull'orete.
15: Eh
13: certo. E così funziona?
15: Quando funziona? Ma che?
10: Tosto, siccome io sto già streamando e c'è gente che mi chiede notizie, informazioni, eccetera, c'è bisogno di qualcosa di hardware, io lancio un appello e la gente può portare qualcosa, non so, mi serve uno switch in più, cose così.
13: Quelli magari ci sono sempre.
10: Switch.
13: Stanno bene?
10: Sì, questo sì.
15: Conosce il certo Ramustein? Oh no, vedo il mio dito che era qua in giro.
16: Se mettono la rete mettono anche gli HCP, così per tutti i soldi per gli HCP di la rete stai dentro quella.
17: Un cazzo da cuore, cioè.
10: L'assemblea, diciamo, di punto, fare il punto, come cazzo si chiama, è finita? Come si chiama questa assemblea? L'assemblea del fare il punto?
18: Del fare
10: il punto e virgola.
18: Il punto della
15: situazione. Quindi c'è anche plenaria.
10: Beh, l'assemblea play in aria. Più, ma ancora molto di più, direi. Io con questo fumo impazzisco ed esco. Ho smesso di fumare e divento pazzo.
13: Hai smesso di fumare?
10: Sì, sono 3 anni.
19: Sempre qui.
20: No, per la doccia.
10: No, no, per la doccia. Che facciamo?
20: Si va da ora? No, allora ti spiego il problema di oggi.
10: No, no, mi interessa.
20: Il bagno è stato facile, no, il problema è stato oggi un piccolo problema di intossicazione.
10: Sì, ho notato.
20: Cioè io, quindi... allora.
10: Certo.
20: Il problema è stato che comunque, da come li hai trovati te oggi...
10: Perché io non so come pulire, capito? Perché...
20: No. Cioè da come li hai trovati te oggi a come li abbiamo trovati noi...
10: Sì, ho notato la differenza da quando sono venuto... Sì, la notte col giorno.
20: C'è stata insomma una bella curva.
10: Allora, devo dare un'altra passata, devi starci attento con quella roba che avete buttato,
20: cioè,
10: però.
20: Perché la cosa principale era disinfettare.
10: Disinfettare. Sì. E poi pulire.
20: E tecnicamente il pulire era una cosa un po' più relativa.
16: E posso andare nella stazione?
20: Non lo so.
16: Voi ora fate i cessi, quindi.
20: No, i cessi no.
10: E ora magari non lo so.
16: Perché là c'è la carta igienica.
10: Ma mentre vi dico la mattina, non lo so. Se ce la sentiamo anche per darci,
16: no,
10: per dire.
16: Intanto con lavoro c'è la carta, quindi la portiamo su, faccio tutti in una volta, potete andare avanti e indietro per il cesso.
20: Vabbè, comunque la cosa prioritaria, perché
13: abbiamo la macchina per masterizzare.
10: Ce l'abbiamo dove?
13: Già il masterizzatore, mettiamo 2 masterizzatori e masterizziamo più.
10: Minchia, però veloci.
13: Sì.
20: Comunque per la doccia si può dare una passata anche adesso, non è questo il problema.
10: Sì, no, io per adesso non ne ho problemi, neanche per domani. Domani è il limite, ma domani la sistemiamo assieme. Per me va bene. Sai che non so come sono rumiati i secchi, cose, stracci. Come non sporcato, tutto qua.
20: Un di intossicazione di brutto proprio.
10: Anche andando senza che riesci a rischiare era rischioso. Ma acido muriatico?
20: Acido muriatico dopo candicina.
10: Una gran bella reazione.
13: In forma qualsiasi.
10: No, però è violenza, è bello.
20: Raga, purtroppo...
10: Quello che c'era poi, voglio dire.
20: Purtroppo, ecco, oggi c'è voluto parecchio stomaco. C'è voluto.
10: Guarda che c'erano... C'era la merda, sì. Cagate sul latte.
20: Cioè, quelli che...
13: No,
20: cioè, alcuni li abbiamo installati perché erano impraticabili, nel senso che ci vuole un chilo di dinamite, però è impraticabile.
2: E ho visto che è chiuso guasto, ma in realtà
20: non è guasto,
2: io l'avevo visto, è orrendo,
20: è lordo. C'è lì da buttare proprio tutto il cesso, perché tanto non viene più.
13: Ti portiamo su PC, vieni.
2: Dove?
13: Segui.
2: Ah, sì.
13: Calma, se no, vabbè. Se no te lo portiamo su, dai.
2: Cos'è sta figata qua?
20: La mia nella nuova chiavetta del PC.
2: Minchia. Io ne ho una da 16 mega. Non mi ci sta niente.
20: Nulla.
2: Lui me ne ha portata una, dice.
20: La 128.
2: Minchia. Ci sta lo spool della posta e i log di chat. E vai, così ho un sistema pulito finalmente. La monto con il crypto loop, con il crypto loop.
13: Quante ore il registro?
2: 416 minuti in alta qualità e 2000 e passa.
13: Rispondi in altissima qualità.
2: No, 2000 e passa in bassa qualità. Un bel po', registra veramente un bel po'. Comunque l'assemblea è finita, vaffanculo, interrompiamo per adesso qui. Ciao, no,
13: ciao.
2: No, andiamo a prendere il PC.
20: Andiamo a mangiare.
2: Io ho già mangiato, ho ruttato, ho mangiato le patatine, sono stato male.
20: No, ma
2: PC, PC.
20: PC, PC.
2: Come stai?
20: Direi abbastanza bene, tutto sommato.
2: La famigliola?
20: La famigliola abbastanza bene,
2: eh? Tutto
20: sommato.
2: Sempre la bimba? Bimba,
20: bimba, bimba. Cioè, però, sì,
2: poi sai. Hai freddo?
18: Fuoco. Dopo essere riuscito a prendere una bottiglia d'un litro
2: di dietro? Ci credo. Ma c'è freddo, eh? Ma sai.
19: Oggi però domani mattina
20: per tolto, stiamo come mettere.
2: Registro. Qualcosa succederà, tipo che cado dalle scale, per esempio.
19: Foto,
2: quali? Quale delle tante idiote che faccio? Mi diverto, non ci posso fare niente.
19: Quindi
2: ho assistito?
19: No, tu la casa delle tasche.
2: Ah, questo è l'estate.
19: Esatto, esatto.
2: Non abbiamo riparato i carelli.
20: Carlo.
2: Ma guarda chi c'è qua. Ma chi è questo cagnetto bellissimo?
19: Carlo,
2: lo lasciate dentro?
19: È Sor Carlo.
2: Poverino. Carletto, Carletto, vieni qua.
19: Ah, Carlo!
2: Carlo?
20: Ciao,
2: ciao.
20: Bellissimo.
19: No!
2: Certo, certo. Esattamente bellissimo.
20: Casino,
2: bellissimo.
20: Visto. Dai, tira fuori il portatile, Carlo.
2: Bello, sei. Ma è bellissimo questo cane.
19: Si prova.
20: Si impegna.
2: Ma sta per tutto sta andando.
19: Ah,
2: certamente.
13: Carlo.
2: Per masterizzare. Sì.
20: Ma noi possiamo masterizzare.
2: No, no, non è il caso.
13: No, per fare.
20: Non con i film.
2: Sì, con Radio Cybernet. C'ho la collezione completa 8 CD.
13: Edizione limitata, numerata,
2: dalla prima trasmissione del 98 a martedì scorso.
20: Al martedì.
2: Sì, ma quanti ne fai? Noi abbiamo 200 CD da masterizzare.
20: Mi frega, prendiamo anche dei.
2: Abbiamo un masterizzatore. Ho visto 7, quanti ce ne stanno? Che cos'è questa macchinetta?
20: Aspetta che prendo.
2: Uno Vic da strano.
13: Ce la puoi fare.
2: Fumetto è? Il Verna in culiere? Lo sperma in cuiere?
13: Quello sì, Monti.
20: Allora,
2: no.
13: Vabbè, comunque, leggi di qui e poi.
2: Poi c'è altre cose, cartoni, scommettici, non lo so, mia mamma, non ti come capire, se tu con il tiro elettrico, se tu hai divertimento, come.
13: Ed è bellissimo, no, che dialogo.
2: Ora vado alla piazza del mercato prima del calare del sole. Questa notizia è ben accolta, amico mio. Ma che affari hai laggiù? Cerco di combinare una spugnatura per il mio lama. Ah ah ah. A tutti così. Buon amico, mi sto stancando di questo divertimento, io pure. Ma come passeremo il nostro tempo abbondante di ozi e agi?
10: useremo i nostri grandi veicoli americani per procurarci grandi quantità di carne e di pane. E in California vedremo donne vestite come meretrici sia nei campi che nei villaggi. Nobili amici, in che modo posso servirvi? Pranzeremo con le corna a base di pane e carne, preparate dalla vostra immonda multinazionale imperialista. E desiderate patatine come contorno? Sì, consumeremo anche queste finché saremo ingrassati come maiali prima di un banchetto. È buono comprare televisori in America. Sì, possiamo comprarne quante ne vogliamo. Questo è il VCR che scelgo col mitra. Forse dovremo comprare il VCR che compra Rambo. Sì, quelli sicuramente sono i VCR migliori. Continua? È buono aver comprato questo VCR. Sì, abbiamo comprato questo. Guarda, l'uomo cattivo JR sta prendendo questo VCR. E Rambo ora combatte JR. Sono reso felice e anche pauroso. Rambo e JR continuano a combattere. Rambo è migliore, forte americano e vincerà. Non vedo un caso. Anche se JR è il presidente dell'America, non si prenderà il VCR. Ha imparato la sua lezione oggi, grazie. Ah, è finito praticamente. La parte in russo è finita.
1: Ma è come disegnata.
10: Sì, allucinante. Mi ricordo un pezzo di dei Simpson dove c'erano grattacchecca e fighetto fatti in russo. Con le musiche assurde e le scritte in russo che non si capiva niente.
1: Con le pagode. Sì, ben preso tutto.
10: Sì, beh.
1: Grazie per tanto del bug.
10: Come?
1: Andiamo.
10: Come potrebbe piovere? Perché non metti un sacchetto di plastica sul...
1: Toglierlo.
10: L'avevo già detto a Newmark.
21: Magari non lavorati insieme.
1: Una cassetta...
10: Un sacchetto di plastica. Un sacchetto di plastica.
21: No, scusate, ci siete cazzi tutti di una colata di silicone.
10: Una cacata.
1: Dai, dai.
21: Ci sciogli, ma qui sei deficiente.
10: Cosa dai, dai? No, andiamo un
21: po' di... Metti il 6 sopra.
10: Te ne sbatti?
21: Vamos.
10: Y.
1: Ho fatto in via di conclusioni però.
10: Vabbè. E Cagnetto?
1: Cagnetto...
10: Sta fuori.
1: Sta fuori, eh?
10: Sì, vai, piccolissimo. Eh? Quanto c'ha?
1: 3 anni.
10: È bello.
22: Ciao ragazzi, ci vediamo domani.
10: Ciao, arrivederci. Ciao.
22: Ciao.
1: Spesso, mi raccomando.
22: Va bene.
1: E 3 km di focaccia.
10: Bene, torniamo alla sede. Oi, oi.
23: Fabio, stasera alle 2 di notte facciamo la retrospettiva comica film di guerra. Full Metal Jacket per ridere. Se volete partecipare... Introdurrà il maestro con una breve spiegazione perché ce lo guardiamo. Oh, entriamo in sala macchine. La sala macchine. Un'intervista agli uomini della sala macchine. È il momento della gloria per loro.
24: Abbiamo messi là dietro.
10: Com'è vivere in sala macchine?
24: Mettere di sopra, non è vero.
10: Com'è l'autismo in sala macchine?
24: Ha a che fare con gente che arriva e porta
10: questi giganteschi
24: armati, di cui ce n'è già una fila di lì, ora.
10: Ormai non sapete più che cacchio fa.
24: Minati, no?
10: Allora l'appello non lo lanciamo più.
24: Vanno stuparsi in tutte le sale affinché...
10: Beh, è una gran bella sala macchina, bello quel momento. Minchia. Sta bene. Sì, sì, sì. Ma il VAX è raggiungibile? Cioè, c'è su WMS?
23: C'è, no, sì, sì, ovvio. In realtà abbiamo, cioè, sia WMS che DSD.
10: Ah, DSD, sacrilegio su VAX.
23: Però si può dire, ho cominciato a scegliere tutto il terminale, però...
10: Beh.
23: A parte quello, in realtà...
10: Il terminale Olivetti su una VAX Station 4000, mamma mia.
23: Perché in realtà io ho il terminale digital 420. Il 420, però questo è più sì. Aggiornato, per questo vaffanculo porto questo. Anche perché mi sono avviati di più. un altro uomo dei Vax qui tra noi.
0: È vero, 96.
23: Ma tu ne hai 42 di Vax a casa, porca puttana. Tutti accesi. Con la corrente come fai?
0: Noi siamo tutti insieme. Ecco. Li abbiamo contati e sono 56 Vax, 56 4200.
23: Dove? Là? E qualcuno ce ne esce?
0: Devi mandare qualcuno con un cazzo di cordone a caricarlo.
23: Dove?
0: Non può dire.
23: Ma un treno? Treno? Fare la spedizione via treno? Via, paghiamo?
0: Sì, però considera che uno di quegli affari è così e in due si solleva.
23: Perché è alto così.
0: Sono watt 4200, c'è anche qualche microwatt 3800.
23: Divento pazzo, io divento pazzo. Sì, darei un rene, non lo so. Poi un rene? Ce lo do.
0: Io dentro, io sto cercando di salvarli perché li prendono l'acqua, solo che in casa più di due non c'entrano.
23: Non c'è un garage qualcosa?
0: No, il mio ho preso acqua per 3 anni, l'abbiamo portato via, abbiamo acceso la prima volta.
23: Sì, mi chiamano, devo andare, ciao.
3: Via, ti ho salvato dal tifone.
23: No, niente, che tifone, mi stavo divertendo un mondo. Mi stavo divertendo un mondo. Sì, vado qua.
3: È terribile, devi metterti la
23: cosa. Sì.
3: Quello che sta in cima di fronte.
23: Devi
3: cercare. No, è il fatto che devi mettere.
23: Quello va. Va bene, stiamo rientrando alla sede. Nel luogo Radio Cybernet. Tesna, vuoi dire qualcosa a Radio Cybernet?
0: No,
23: perché finalmente la ascolti e ne sei protagonista.
4: Devo stare attento a non tenere il volume al massimo perché hai detto per bestemmi.
23: Come è successo prima.
4: Ma gli altri compagni della famiglia che dicono, ma cos'è questo? mamma, è un mio amico.
23: È un disperato. Mio Dio. Ma questo? Arriverà, spero, non so quando, spero presto. Abbiamo i suoi tè da parte, no? In ostaggio. Ah, sono i tuoi? Ok, è inutile. È diventato inutile, sì, clic. No. Fallo continuare, ormai continuiamo.
4: A compilare, che è la
23: Che cazzo se ne frega? Fallo andare.
4: Emerge porco Dio.
23: Fallo andare. Poi. Ciao. Beh, 40 minuti. E di assemblea giù. E varie cose. E va bene, questa registrazione finisce qui.
5: Perfetto.
6: Tutti gli access point che sono girati, non se ne trova uno usato a poco prezzo da comprare al volo, la schedina wireless, così uno viene all'Acmining pure per acquisire.
5: No, dobbiamo comprarle.
25: Come abbiamo visto uno viene all'Acmining anche per acquisire.
5: C'era l'access point buttato là, scusa.
26: Tutti come da vicino, io sì. Pensavo
25: così
26: che
25: va meglio.
26: Così va molto meglio.
25: Comunque in effetti organizzare un mercatino per
26: comprare. Oh, ma venite a Pescara tu da sotto, non scenderai, non salirai mai.
5: Per cosa?
26: Non ha detto un euro del
5: perché
26: Pescara? Camp.
5: Ma non è mica Pescara,
26: vicino Pescara.
5: Ah, è vicino. Scusa, ne costruire una ventina.
25: Sì, se sogniamo.
26: Voglio
25: un museo.
5: Mi vendevo per guadagnare.
25: Modello di
5: come non si può dire.
26: Dai,
5: ma funziona il baratto?
25: Non ho fatto il baratto.
26: Dovrebbe essere vano molto, non mi ricordo.
25: Io non so dove sono messo perché ero invitato a due matrimoni che
5: abbiamo streamato tutto il gruppo.
25: Ci dicevano là sotto insieme al cazzo che problema di posizione. Cioè, ci siamo fregati perché io ho dubbio di me. Quando parlavo io ad alta voce parlava di tutto il gruppo. Ma pure questa si rinuncia a loro amicizia per il resto. Pure adesso state i miei
5: giorni.
25: Coddio!
26: Non riesce a conciliare.
25: Beh, però questa cosa non è carina, perché uno magari parla di cose un po'.
27: Cioè, se uno dice cose tipo sbirri infami.
25: Eh già. Vabbè, non ci sarà nessuno collegato, ma
7: 4-5 persone da minchia, no, sono tante.
27: Tutti sbirri infami.
7: No, 6 persone, dai, dalla lista CNIT.
27: 4 sbirri e 2
8: No, volevo conoscere il tsunami, porca puttana, tutto la CNIT.
7: È andata via ieri. Sì, è andata via, ci siamo fatti 42 foto e è andata via, basta.
9: Vabbè, ma se
8: non ho foto a porno. Né lei né Killerino.
7: Io devo cercare quel troione di Madrid.
8: Ah, non c'è. Non c'è. Tsunami, cazzo.
11: Non è mai un antennino wireless, è per il wireless adattato questo.
7: Sì,
11: ma è lui il proprio wireless, lui.
7: Sì, è per la scheda questo qua. L'ho presa assieme. Sì, l'antenna esterna fa tanto.
11: Fa la differenza.
7: Ma oggi è Pasqua che sono tutti in giro con la palmetta?
11: No, è la domenica delle palme.
7: Ah, ecco, è la domenica
11: Gesù
7: delle palme.
11: Parte, fa il somarello, attraversa Gerusalemme.
7: Ah, minchia!
11: E la settimana prima che dopo lo...
7: Che non inchiappetto, mi dici. Ma non si è leggermente sollevato? È la batteria, ma ha uno spessore diverso dal CD-ROM.
8: Stavo pensando che si poteva anche prendere, fare la colletta per il flag, erano 30 euro.
7: Per?
8: Il flag, il power book, erano 30 euro. La farò io a livello personale verso di lui regalandogli un altro.
7: Si trovano, no?
8: Sì, sì, ogni tanto vengono fuori.
7: Cioè, ma gli è piaciuto perché cazzo? Un power. Ma chi
8: no,
7: cazzo
8: ma è perché era massacrato, era proprio il volersi inculare qualcosa tanto per. Quello faceva incazzare. Cioè, non è ti inculi il mio di powerbook che ha un senso, ti inculi quello che non ha un senso.
12: Niente, io gliel'ho recuperata, gliel'ho recuperata a 50.
14: Veramente sei compatito con tutti gli acquisti.
7: Come?
14: Ho partito con tutti gli acquisti in audio.
7: Solo io?
14: Dai. Allora metti anche in linea o...
7: Non so se ce la facciamo perché non c'è spazio. Lo stiamo vendendo per autofinanziamento bolletta del Poetry Club.
14: Se non lo volete vendere va bene, se volete spazio...
7: Spazio lo stiamo facendo su Twitter, quindi ok.
14: Potremmo metterlo
7: ne
14: su...
7: vuoi uno?
14: Potremmo metterlo sui Biblio, spiegando che cos'è.
7: Anche per esempio.
14: Questo che ci abbiamo raccontato, loro sono per la condivisione dei contenuti.
7: Che no,
14: possiamo ragionare.
7: Lo vuoi uno?
14: Quanto vuoi, quanto costa?
7: Teoricamente 15 euro, 2 euro CD. Anche 10 va bene.
14: Sì, sì, sì.
7: Vieni su, dai, te lo do su.
14: Sì.
7: Eh sì. Bolletta. No, no, per la nostra bolletta stiamo vendendo CD.
8: Minchia! Radio Spesso!
14: Hai
7: visto Madler?
8: No, oh aspetta, saluto.
7: Minchia, vai via già.
8: Lo so, dopo il treno, dopo di lavoro.
15: Io ho sbroccato un passaggio all'ultimo momento.
8: Sei un ricchione.
15: Lo so, però mi fa comodo perché ho problemi con i soldi spesi. E...
7: come tutti, eh?
8: Lo so, io pure ho voluto fare un passaggio.
7: Vieni sopra? Ci vediamo sopra poi.
8: A me deve mettere certi 30 euro.
7: Devo cercare Madler.
8: A me deve mettere certi 30 euro. 130 euro. Che ce l'ho i soldi, porco Dio.
7: Quando torni in Sicilia?
8: Non lo so perché non so più che andare.
7: Tu quando ci vieni?
8: Non
14: ma facciamo la Palermo,
11: io voto per Palermo.
8: Sì, sì. Non sto più con Claudio,
14: anche perché Napoli non è capito.
8: Ma torni in Sicilia?
14: No, ora torno fino a Roma. E poi domani mattina c'è un po'.
8: Di che
14: cosa? Lasciate pure 2 euro. Ma come siamo con la
15: poi appena se ci ho trovato perché non devo.
27: Questi schermi.
8: Mi cercavi?
7: Eh sì, per la che vestiamo.
8: Minchia no!
7: Sì. Minchia boh!
15: Minchia boh, perché non si riesce a
7: fare.
15: Ma che metterà questi
8: imbecille,
15: andiamo più tardi.
8: Stava nel mezzo. A noi dovremmo arrivare per le 8:30.
15: Guarda,
7: io prima
15: l'ho trovato
7: in generale sì con Linux
11: siamo rimasti che venerdì ci vediamo a Catania.
7: Come?
11: Venerdì ci vediamo tutti a Catania
7: quando?
11: Venerdì
7: questo venerdì
11: l'ho detto sui ragazzi ci sentiamo in
7: non lo so se ce la faccio perché io ho impegni con Giulia. Senti, è Siracusa quindi a Catania?
11: Mo'.
7: Ah, a posto, insomma.
11: Sì.
15: se no boh, vedo l'altro, io domani devo restare a Catania, Dio piacendo, se posso ci sentiamo.
7: Va bene. Che diceva Madde? Non ho capito niente. Madde?
2: Siccome non ci ricordiamo dove è finita quella chiavetta, perché
7: scappare.
2: Lui l'aveva al collo, poi a un certo punto l'ha mollata per terra. Io lo racconto.
7: Domani sera, domani pomeriggio, domani mattina, non lo so, sinceramente.
2: Comunque, te la spediamo.
8: Asbesto. Vabbè, frocio, asbesto frocio.
2: Non è un problema.
9: Poi detto da lui.
7: È una quasi verità. Va bene, io salgo su perché sto morendo, mi sta morendo il braccio. Con due batterie, 71%, eh?
8: Con due batterie?
7: Sì, posso togliere il CD e mettere la batteria.
8: Ma i pezzi portatili da dove cazzo li hai?
7: Erano tre Dell. Dell Inspiron, Latitude C600.
8: Ma stai streamando?
7: Sì, sì.
8: Sei un coglione, asbesto sei un coglione.
7: Guarda che il microfono è qua.
2: Ah, asbesto è un coglione. Anzi, un imbecille.
8: Insomma,
13: Asbesto frocio.
7: Anche tu, dai.
13: Che cosa?
7: Asbesto ricchione, asbesto quello che vuoi.
13: Malato.
7: Malato di mente. Ok.
13: Ciao, signore.
7: Ciao, bello.
13: Asbesto sborra nel culo.
7: A tutti.
13: A tutti.
2: Sulla ruota di Roma.
7: Ciao. Mamma mia, che dolore. Paschi, stai andando via? Ah. Salgo su. Addio. Io salgo su, non so. Tu che fai? Vai a fare in culo?
16: Così, va, prendo e parto così con tutto bene. Lo prendo attaccato.
7: Avete spazio?
16: DNS 172.
7: No. Siete pieni,
16: 3112, forse qualcuno.
7: Io volevo quasi fare in culo il biglietto aereo e venire con il treno.
16: Vabbè, devi essere a Roma.
7: Cioè, noi... a Roma prendere il treno.
16: Io, sì. Allora, ti dico, io lo farei più che volentieri. Il problema è che arriveremo a Roma...
7: Con me che faccio...
16: No, arriveremo... Io penso, non lo so, così ottimisticamente verso mezzanotte,
7: io
16: domani alle 8 dovrei essere al lavoro, cioè sarebbe una cosa finissima, però se il pomeriggio non dovesse andare a lavorare, anche perché faremmo un giro per Roma, sarebbe un po' di cose da fare.
7: La riorganizziamo, dai.
16: Però sì, certo.
7: Di dietro. No, a me l'unica cosa che mi dà fastidio dell'aereo è che ho il portatile lì e non ho le borse per mettere dentro la roba.
16: Quale portatile?
7: Quello che mi ha dato tu.
16: Ah,
7: più questo, capito? Devo far entrare tutte e due nello zaino e sperare che non mi facciano casini al check-in. Soprattutto per questo.
16: Ma senti, io ti dico, con questo abbiamo portato due bagagli a mano. Due bagagli a mano una volta.
7: A persona?
16: Sì, e un bagaglio a mano era una VAX. Era un VAX, un micro VAX. Quindi non penso che facciano le stesse.
7: Ho capito, stelle. Va bene.
16: Cioè, nel senso, dici, guardi, io non posso...
7: Mi tranquillizzi,
16: gli fai, gli fai vedere questo e dici, guardi, non lo posso mettere in una valigia, è un'opera d'arte, cioè, fai pazzo e ti dicono, sì, sì.
2: Questo vale milioni.
7: Mille milioni! Vale mille milioni!
16: Vado, capite, fanno sedere su.
7: Non usate!
16: Non vi avvicinate.
2: È mio.
9: Vieni là e buttavo.
2: Fammi qua nubi.
16: Le canne già questa del mattino, no?
7: Vabbè, salgo su, salgo su.
2: Caricato 100 persone.

0: sono ruttato, dammi qua.
1: Ah, dopo che ci ha caruti, ti dirò che ci ha
0: sì. Ma non la legge.
2: Io facevo ancora il traghetto, magari
3: mi porto un altro.
0: Non la vedo.
3: Radice. No, sono tutte le canette.
0: Ok.
4: No, SDA 1 dovrebbe essere. Poi il pediscono l'anno, scusa.
5: Questa è la roba di fare.
4: Che pediscono l'anno?
3: No, non è quello che pensi di portare, è quello che ti sei giocato. Però.
4: Questo qua? Non mi dura farla. No, portatela, te la cancello. No?
0: Hidden, ci due punti drive.
4: No, quella è la partizione di disco.
5: Però dopo fai i compiti.
0: Allora, aspetta.
5: Va bene? Perché già domenica non è ancora fatto un cazzo.
0: Così dovrebbe vedersi già. Io dicevo devo fare il cut della del barra SDA.
4: SDA 1.
0: Per attivare un attimo il dev FS, capito?
4: Vabbè.
0: In questo momento non la sta vedendo.
4: Ma USB storage ce l'hai?
0: Sì,
3: però,
0: sì,
3: la mia
0: che la da 16 mega la uso.
4: Questa qua funziona sicuramente closata.
6: Non mi chiede che
4: qua. Lavora dalle formato, per non lo credo io.
6: Non mi chiede, genere se possiamo rimanere qua, tu mio.
3: È marchiato.
7: Ogni mercato è sveglio, il mio, il tuo e il suo, non è la
8: e vabbè facci vedere dove ti metti dove metti la tuta
7: ma di che parlate? Mi metti qualcosa che ti manda
9: siccome non si è fatto
10: uscire
7: sì?
9: Usciamo però non so mi dice c'è il massimo 4 mercato
7: vabbè lo metto
9: scende mettiamo no c'è
10: un router con
8: la dai facciamo appena saluto
7: Ehi!
8: Ehi, butto, facci la
10: tua! Ehi!
7: Sì, di Dio! Di più! Oh, una saponetta!
8: Ma non c'è nessuno che si debba se ci ha configurato!
7: Ma
8: di
7: andare con la macchina o un router 52?
8: Ma anch'io lo posso fare, il problema è che non ho il nattista là, è un bordello, devo ricomprare il perché.
7: Ma io non posso lasciare il portale.
10: Oh Dio!
8: No, qua lo possiamo restare portato.
6: Gendù è quella mia,
7: ma c'è
6: ma io e te
7: cioè lo posso scegliere
8: una wireless e una normale con la wireless esci tu e noi siamo tutti quanti con la cablata
7: non ho capito
8: tu vai in wireless e esci
7: la wireless
8: via che cavo di
7: rete
8: no, via cavo di rete
7: no, questo è il
11: cavo di
8: Vabbè, limite di dare dire. Non ci vuole fare. Non ci vuole fare. Perché?
7: Oh!
8: Me ne ha
7: mattato io,
8: non lo so.
7: Ma
8: non
7: ci vuole fare.
8: Io
7: non lo so. No, è ma c'è io.
0: Quanto è grande per la cartella?
8: No, è

0: staccato.
1: Ah, l'hai spento?
0: Sì.
1: No, è forte.
0: E mandamelo io. Io non lo scarico in ufficio con la mia cazzo.
2: Guarda, lui non è un avversario.
1: Noi
3: sentiamo
1: una
3: stessa
1: di parli. No, no, no.
0: Cazzo.
1: Sto
0: mandando
1: un'altra.
0: Sì,
1: però dovrò finire a pagarla.
4: Io voglio sfinarlo.
0: Niente, che rossi, perché non fumare?
1: Oggi tutti, ascoltate!
5: 15:25
6: Ma sei scaricato qua oppure l'hai collegato? Sì.
7: Nessuno dorme.
8: Se gli chiedono di ascoltarli, cosa gli faccio ascoltare? Il pezzo del primo e gli dicono, e gli dico che poi, che sono lo no?
4: Cosa vuol dire?
8: Ma qualche professore se lo vuole agghiacciare con una documentazione, che cazzo gli dico?
4: Che deve pagare.
8: Ti faccio ascoltare il primo. Ti faccio vedere come la situazione e poi gli dico
5: che il primo non è rappresentativo.
8: No?
4: Dipende cosa intendi con il primo, cioè non mi ricordo cosa c'è nel primo.
8: Un
4: ma scegli tu a caso.
6: Ma che se sente delle grandi bestemmie,
4: cioè ti dicono te, ti dici, no, no. Lì c'è l'inferno.
8: Se uno è socioso, se uno è che cosa si fa? Si scatta lì, non è bestemmie, eh?
4: Che
8: me lo dici che ho il corso interattivo di bestemmie nel 23.
4: Quello è un cazzo rispetto
8: a quello. Ma ci sono le bestemmie creative di Jaromir?
6: Chi smette sempre? No, stiamo con il tuo
4: questo è successo.
6: Normale. Chi smette solo chi smette?
4: La montagna di
6: Io
7: Ciao, ciao.
3: E allora aspetti che finisca. Ricordo i bei tempi in cui facevi le canne.
9: Vedi, pure a me perché mi fa ieri io.
10: Io scroccavo le canne.
3: Con il filtro delle sigarette.
10: Due tiri e basta.
3: E col filtro delle sigarette.
10: E per giunta col filtro giunto. Noi abbiamo il problema. Porco Dio.
8: Noi abbiamo il problema che ne abbiamo preso un po' troppo.
3: Non c'è problema.
8: Non
3: c'è problema
8: che ne faccio un altro
3: io. Ce lo potete anche regalare per il viaggio di nuovo.
9: Mi stiamo senza soldi.
8: E chi se ne porta? Per esempio.
10: Ma insomma, si esce su internet?
9: Eccolo. No, c'è qua, sto facendo da Rudy.
10: Nice.
9: Ma questo qua va attaccato qua.
3: Non per essere idiota, ma quella là non è scoperta.
10: Ma togli sta merda di qua, porco Dio!
3: Se mi dà la cartina la levo. Come se non sai le cose del mestiere, ma.
10: Le cose del mestiere che la canna uno se la fa nel suo corpo.
3: Cristo, porco Dio.
10: Si bestia,
3: è colpa vostra.
10: Guarda, sono il corpo qui.
3: È colpa vostra, ricorda.
10: Mi pulisci qui.
8: Interessante che tre adesso
10: magliette, volete le magliette? Volete le magliette?
3: Sì, grazie. Io una.
9: Io pure
8: posso fumare
3: con
8: le pietre di shit. Sì, c'è una pietra di shit.
10: E questo è quello che
3: ho fatto. Ah, grazie.
8: E un'altra pietra di shit.
3: Lo sto regalando.
8: Io attacco il seminato.
10: Minchia, dovrò fare gli zaini scientifici, porco Dio. Sì, mi piacerebbe veramente uscire su internet, pace e tranquillità, riorganizzare informaticamente le idee. Palermo il Grande. Minchia, voi secondo me non sareste la stessa cosa senza quel dato.
3: Infatti.
10: Ve ne rendete conto?
3: Lo penso anch'io.
10: L'importanza di Fire Garden nella Club Palermo. Tensi in laurea. In sociologia. Siete di più? Come siete combinati adesso come club? Com'è? Z è difficile, lo so.
9: No, ma non so qual è il problema.
11: che non riusciamo a accordiarci a trovare un
10: materialmente... Tra voi qui?
12: No, non tra noi qui, tra noi lì più tutto
10: più lui annuisce.
12: Vabbè, perché ci sono varie visioni.
10: Sì, spesso in ma si fa quel che si può, certo.
13: Si dicono le cose e poi.
12: Ma più che altro cioè, ci viene
10: schediamo,
12: difficile.
10: Schediamo.
12: Ci viene difficile persino avere una serata il giovedì sera.
10: E non la organizzate.
12: Infatti l'abbiamo organizzata, però.
10: Cioè fate le cose se vi divertono, se no.
12: Sì,
10: Anche se dovete farle per forza vi rompete troppo coglioni, quello è il fatto.
12: Io ho piacere a fare le cose, però poi anche la gente che
10: ti sta pensando domani, però bene, motivazioni non stai
12: dentro, infatti è proprio quello,
13: forse sarebbe più utile
12: anche quando lui è bello di chi
11: c'è una buona
8: sì
12: e col sorriso in faccia.
10: Forse è un po' sbagliato, allora mi sembra di capire.
8: È strano,
13: non so se c'è una situazione
8: che è già quello per Catania,
10: ma trovare un posto diverso.
8: Sì,
7: il mio posto tu
8: no, ma dipende dalle compagnie, siccome sono piccole compagnie stanno loro.
12: E viceversa, non c'è dialogo, perché personalmente il dialogo
8: è umano, quindi
12: però con quel livello di relazione
10: è quello che avevamo noi con l'Aveca,
8: non siamo,
11: allora il problema è che alcuni al laboratorio per considerare quella stanza è come su un grosso buco, cioè non è
12: non è ed è anche
8: piaciuta
12: della gente, perché con la scusa che la gente viene a trovare a noi, comunque molto spesso
7: no,
12: è
7: sta pronto,
12: dice, ah, non andrà a letto, c'è stato in corridoio al mare, al bordello,
10: grattare delle cose,
7: sì, sì, no, perché a caso lo potremmo indicare, siccome il serve è nell'acqua, è intorno alla banda,
12: i negri se li incurano,
10: quando si connette a quello, è una mezza casa, sono loidi. E invece quando si conosce con freccia verde sono high ID, quando si conosce con freccia verde ti dà l'alta banda, freccia gialla tutto questo va su preferente e connesso,
11: perché non fate come congelato,
10: devi avere la 4662 i passi 1467 in Sudan,
11: il
10: suo verde libera per guardare
7: te. Il problema
10: è stato beccato
11: a casa, ha fatto
10: non lo sai, fare gialla sì,
7: e lo può guardare
10: per scriverli al suo 10.0 con quello che è due computer di serie 24 a 2400. No, nel senso che da lì è meglio del video. Se lui non trova quella, non
8: porca puttana,
10: è lì sui
7: miei. Io dovrei averlo non più
10: ora. Ci sarà qualcosa, l'ho capito su. Dice che tornerà.
8: Sta provando
11: a mettere le bombe.
10: Si esplode praticamente.
7: Sì, esatto, io queste due porte
13: la perdiamo. A Cambridge con un registratore Go. E tu lo facevi andare su un registratore ma in Italia, perché qui più fortunati tra i diretti che usavano il Commodore 64 avevano un registratore, quello era, e quindi come si chiama comodoristi, io sono sui piedi tra comodoristi, qualcuno altro la mandi, come si chiama?
11: Vivo,
13: il chiaro registratore.
10: Il data set è 1541.
13: Pigliato il dataset, come si chiama? 1520? L'accendiamo? L'accendiamo con 1531. Allora, il più fortunato è quello più fortunato da due altri, usavano questo registratore, era uguale al tuo e quello del signor Commodore negli Stati Uniti. Però in realtà era uguale per modo di dire, perché non lo produceva tutto il signor Commodore. Quando li duplicavano, non è che duplicavano quello, per cui ti arrivavano le cassette e molto spesso dovevi litigare un'oretta buona con il tuo bell'altimo per invitare le segna, che quando iniziavi, la prima cosa che succedeva è che nel tentativo di farlo andare, puff, saltava fuori la molla, la testina se ne andava in giro e tu da lì a litigare. Per cui questa era la situazione tecnologica. Un giorno, una mattina ti alzi, hai il tuo specchio guardando, il tuo registratore, il tuo televisore, quindi qualità e vai, per ergonomia non scendo una parola nella cosa che pensavo, ma se ti ha tu trovi uno specchio 128 plus 2. Poi vediamo così. Un chip sonoro, un chip per fare l'audio, tre canali mono. E poi il DJ facevi spiegare perché uno faccio di qua, lo faccio di là, e allora te l'ho inventato. Tre canali mono, gli amministratori integrati. Cazzo, ci sono integrati e prima finalmente abbiamo tutti le cinta uguale. No, nel 128 plus 2 c'era il buco per l'atmo. Quindi non mi siete davanti un problema. Una mattina si sveglia un tizio, un perfetto sconosciuto, tal Sir Clint Sinclair, e dice, ragazzi, non è quello che sono io. E mi vendo un bellissimo oggetto che si chiama Nitro Drive. Nitro Drive. Questo Nitro Drive, purtroppo io non ne ho portato mai sono rari e per tenerseli. Sono delle cassettine con dentro tipo due metri di nastro, minuscolo, però sono le tante delle cassette, che c'è in continuazione su se stesso. E sopra di questo la roba. I Nitro Drive effettivamente era molto veloce, il problema dell'asmo non l'avevi più, avevi il problema di un centro. L'asmo però l'avevi risolto, avevi risolto a disinfilare questo oggetto, se ti veniva per toccare il cervello di staccare l'alimentatore, che non c'era il tasto o no, non c'era il resto, e te staccavi l'alimentazione. Con dentro il Nitro Drive, tu con il Nitro Drive non potevi usare per aprire le porte, il problema è che costava 50.000 lire. E soprattutto non era proprio una cosa di facilissima reperibilità, ricordatevi che proprio per la caratteristica di esserci tante macchine, un rivenditore, un distributore non è che potesse importare di tutto. E lo stesso importatore, non so, la GPC, che è stato per un periodo di importatore superiore in Italia, aveva quello, l'Amstrad, la Commodore e svariati anche affarini che arrivavano e sparivano da quei sei mesi, c'erano delle teorie anche come? L'MSX è un fenomeno che possiamo mai attuare, è un po' diverso questo MSX, però se qualcosa c'è anche bene. Cioè c'erano macchie, l'esempio più plateale anche se meno conosciuto è l'Enterprise buio, questo è l'effetto meteora, il buio. L'Enterprise è una macchina bellissima che il concetto in assoluto più interessante è che l'Enterprise, infilandoci una cartuccia, il concetto di cartuccia, quella che poi viene sul console, cambiava faccia. Era l'Enterprise, quindi da quella andava come un aspetto, mentre da un'altra, in teoria, andava come un MSX. In teoria, l'Enterprise è durato 3 mesi. Ok? Il software non esiste, ho un amico che ha trovato un Enterprise in scatolato. Non è scatolato perché qualcuno altro ti mette, è scatolato perché chi se l'è comprato da quello l'ha messo uno scappare e poi l'ha guardato. Però è stata una bella macchina. Il motivo è piuttosto semplice. Il mercato era diverso, le macchine, gli annunci delle macchine erano qualcosa che dovevano andare, doveva essere estremamente concorrenziale, con 13 concorrenti, 14, 15, il gioco era pesante. Per cui questa azienda Enterprise, prendo loro ma tante altre, uscire e dicono, ragazzi, vi ha fatto una macchina assoluta, questa macchina assoluta ha 32K di RAM, 4 canali stereo, no mono, stereo, cioè, e ha addirittura il joystick integrato alla tastiera, ha la posizione ergonomica e dentro le carte giusto quando volete. Tu lo annunci nell'83, questo gli altri concorrenti hanno 16K, fanno. Che dica, il problema è che dall'annunciarlo alla prevendita al produrlo ci sono in mezzo una cosa che si chiama pecunia, soldi. Quindi tu lo annunci, speri che ci siano le prevendite e poi lo fai. Se le prevendite non ci sono, tu aspetti per 6 mesi, aspetti un anno, aspetti un anno e mezzo. Dopo un anno e mezzo gli altri sono tutti 64K, tu c'è una macchina a 32K. E allora l'Enterprise fa, ragazzi, abbiamo 64K. Costa meno di. No, non si costa meno degli altri. Mi ha scelto la prova, però c'è sempre le cartuccine che cambiano faccia la macchina. Il problema è che la cartuccina emula lo spettro 16K, cazzo. Vabbè, lo vediamo lo stesso. Via prevendita, nessuno se lo compra, anche perché tu devi fare la prevendita con macchina in mano, software dall'altra parte, perché non potevi partire di tutto il software degli altri, cioè, non dirà il suo. capisci che il software house è quella via lì, io non ce l'ho ancora il computer, che non so quando lo produrrò, ma tu me lo fai il software? E quelli dicono, ascolta, ci sono 1.064.000, 1.500.000 di Spectrum, 500.000 Amstrad, tu quanto potrei venderne? 100.000. Qua, tu cominci a vendere, poi vediamo. E cominci a vendere. Ma la favola, dopo 3 anni dal primo annuncio, 3-4 anni dal primo annuncio, l'Enterprise esce con l'Enterprise 128K. Il problema è che 128K erano giusti per il periodo, il resto no. Adesso la macchina era finita, ce ne gira un QL che era una macchina 32 bit, multitasking, con i microdrive integrati, tutto quello che mi viene in mente, questo andava con le cassette a 4 MHz, perché il gioco era finito. Poi qualche parte dell'Enterprise probabilmente avevano, poi la sera aveva mangiato male, li ha prodotti davvero, e infatti ne hanno tutti 4 in corso e ha fatto un fallare. Questo per darvi la tipologia di mercato. Cosa che oggi non succederebbe, capite che andare a fare gli archeologi in una situazione di questo genere è interessante, saltano fuori cose veramente strane al punto tale di essere alieni l'una con l'altra, cioè questo e questo sembrano costruiti su pianeti diversi, anche perché il malato di mente che ha progettato questa tastiera, cioè io da buon sinterista e amante la adoro, ok, però sono malato, cioè, posso ricurarmi.
3: E
13: queste
3: l'altra?
13: Cose qui erano fatte perché in realtà non c'era una tecnologia assestata, non esisteva il modo di fare le tastiere, ognuno si inventava qualcosa, non c'era neanche l'unità di memoria di massa assestata. Oggi noi abbiamo tutti CD, DVD, infatti il mio è uguale al suo, il suo è uguale al quello di quello, tutti quanti li abbiamo uguali, vediamo che CD è bello. Soltanto nell'ambiente Spectrum, su Commodore la seconda parte, perché loro la Commodore sono stati più furbi. La computer era accettato su quei tecnologici diversi, ha lasciato molto aperto alle terze parti la possibilità di espandere la propria macchina, cioè sulla della Sinclair. Di espandere la propria macchina era stata possibilità agli altri, quindi sono uscite le cose più assurde, poi le vediamo per farci una cosa sopra. La Commodore no, è stata ancora più furba, è un po' la Apple di quel periodo. No, tu hai questa macchina, il realizzatore te lo do io, lo compri da me. Il realizzatore MSI dice, cioè Sony, quanto costa? 25 e 20 o 420. Ma io voglio, no, questo qua prendi. I floppy loro ce l'hanno avuto subito alla Commodore, il 1541, quello lo conosco. Il 1541 era un mattone con dentro un floppy da 5.4, adesso vi dirò una cosa che veramente farà sorridere. I floppy 1541, floppy da 5.4 del Commodore 64, andava più piano del registratore dello spettro. Non ridete, siete a ridere, c'era qualcuno che si è speso 1.200.000 per un floppy. Poverino, magari ci vengono in questa stanza e piglierò la testa da qualche parte. Allora, il 1541 era standard, però noi i poveri disgraziati erano le cassette, quando si andava bene erano in turbo hard e andavamo veloci come il floppy. Come ho visto, no, avevano un tipo di floppy che andava bene su qualcuno. A questo punto dice, noi siamo cioè, figli della serpa, no, facciamo i floppy per lo Sinclair. Dunque vi lascio il più bello per l'ultimo. Il Microdrive ve l'ho già citato, c'era per lo Spectrum, era uno standard secondo circuito di Sinclair, cioè tu c'era per lo Spectrum 48, Spectrum 128, e c'era il QL, che era una macchina lunga così nera, buio, 68.008, non chiedo perché è troppo, è una macchina che ha, adesso qui io un ciampo, nessuno sa niente nel suo terreno, comunque, è una macchina che aveva un bus DAT a 32. Era veramente tante carte. Multitasking, che adesso è una roba che si chiama QDOS o Super Basic, che permetteva di lanciare più applicazioni alla volta. Scalpore della Madonna il fatto che insieme al QL ci fossero quattro applicativi, dopo anche meglio conosciuti come Exchange o PC4, perché gli faceva la Psion. Gli faceva la Psion e forse meglio se facciamo così. Sion, allora faceva software per Sinclair, o meglio collaborava con Sinclair, non faceva software, si tirano abbastanza pure camicia. Questi quattro software erano delle cose fuori da ogni grazia di Dio, cioè roba che ancora oggi potresti usare, vi assicuro che c'è chi li usa. Per fare un esempio che tra l'altro ci farà molto sorridere, spero che il database, database relazionale archive era programmabile in un linguaggio che ricordava un pochino il basic. La cosa bella è che lo zio Cliff, quando c'era le cose faceva per bene, per cui la versione italiana di questo pacchetto, che già aveva la versione italiana, aveva anche il linguaggio di programmatore in italiano. Per cui printf diventava scrivi A, a parte gli improperi dei programmatori QL che per anni erano andati avanti a usare l'archive versione inglese, soprattutto perché quella versione italiana era pagatissima, era curata dalla GPC, immaginare, usavano la versione inglese e oh, finalmente c'è una versione italiana in tutto, ma che ricarico il mio applicativo? Traduci tutto dall'inglese all'italiano, perché tutto il linguaggio è completamente in italiano. Ma direi che è scritto come un sorgente di testo, per cui non è che tu dovevi precompilare poi. No, non devi scrivere. Quello era un pacchetto che aveva delle potenzialità che ancora oggi sono valide. Quindi questi quattro pacchetti, insieme al fatto di questo QL che andava più veloce dei PC di quel periodo, che non necessitava di monitor, che aveva già i suoi super, cioè, galattici, micro drive, quindi niente floppy, niente arbitro, niente floppy, lo mettevano sul mercato e questo doveva spaccare il mondo. Magari un giorno vi spiegherò perché non lo spaccato. Da C5, lo zio Cliff una prima si è alzato e che faceva le macchinine elettriche. Questo pacco criminale, invece di seguire il PC, ha fatto una macchina elettrica, è stato seduto sopra e vi date così.
10: Mi riaccendi?
13: Non so, comporti bene, sì. Ok, così potete immaginare quanti ne ha vendute di queste macchine? Nessuna. Tutti i soldi che ho guadagnato con tipo 4 milioni di Sinclair venduti, finiti nella C5, dove era C5 in cantina, per cui finita la festa di quella. Torniamo un po' indietro, scusate, il microdrive era l'unità di memoria di massa che lo zio Philip intendeva rendere standard. Per le cose che vi ho raccontato capirete che tutto il resto del mondo Sinclair pensava solo ai dati di fuoco. Allora qualcun altro si è svegliato, allora abbiamo avuto la Beta, un'azienda che ha deciso faccio un mio standard di floppy, Beta Disper, che tra l'altro è ancora molto in auge, sono girato all'estero. In sovietica è ancora una gestione utilizzata. Poi c'era l'Opus Discovery, un'unità spettacolare, la scatola di ferro nera così, tu tiravi dietro lo spettro, era più grossa dello spettro, e c'era dentro il proprio che poi mettere. Poi c'era tutta una via dell'interfaccia, il proprio joystick, perché lo spettro non aveva la proprio joystick, la seriale, il gioco non era la mia specialità. Infine, poi è arrivato la tal Alan Rice e Bruce Gordon, due personaggi che avevano partecipato allo sviluppo del QL, e hanno inventato una cosa che si chiama Discipline o Discipline. Discipline, che è un'interfaccia che si infila sotto e dietro, alza lo spettro così e ha un'uscita floppy tra quale c'è il mezzo normale standard. Poi convertita in Plus D, che era la versione più commerciale, però lì già si cominciava a ragionare, era un floppy da 3,5 mezzo, di attaccare quello che volevi, cioè quanto è riuscito a attaccare, leggeva 7,20, andava certamente, forse più veloce di floppy del PC, qualche calcio è stato fatto, sembra che fossero più veloci, aveva un sistema operativo che funzionava, era un bel sistema. Vi ho detto per ultimo l'esperimento più strano che qualcuno abbia mai fatto nella mia bicicletta. Questo esperimento si chiama Baffa Drive. Era lasciato in fondo perché è spettacolare. Il Baffa Drive era un ciabattone. Il Baffa Drive era un ciabattone così, con dentro un nastro. Non era un floppy in realtà, la forma ricordava i floppy da 3 pollici. ma dentro c'era un altro. In Vaporai erano tutti almeno due. La nonna e la moglie. In Italia qualcuno l'ha comprato, giuro, l'ho visto io, che non è una leggenda, non è come la Madonna, cioè io visti. Avevo un'affidabilità che, vedete, raggiunge solo l'affidabilità del Ducato. No, era una cosa fino a piano. Cioè, io nella mia infinita ingenuità, quando ho visto un Baffa Drive, ero, prima di vedere un Baffa Drive, ero convinto che l'unità di memoria di massa più inaffidabile nella storia dell'uomo fosse di Baffa Drive. Cioè, io non avevo capito un cazzo. Vabbè, il Baffa Drive sembrava dei worm, cioè scrivevi una volta. Attenzione, li scrivevi una volta, non è che li leggevi, li scrivevi un po' di questo. Quindi questo è un grande esperimento, ora capire che in questo breve racconto che fa scoppiare la realtà non è tanto di capire se la cliente del Baffa Drive sei tu. Tu. Perché come andavi a scuola, dopo bellissimo a parlare, dici, oh, c'è un programma nuovo che è una figata, che lo leggi solo tu però. Perché lui si è comprato il Betadisc, lui si è comprato l'Opus Discovery, lui si è comprato il Micro Drive più che standard. Lui si è comprato l'MGT, il Plus D o di scarico, quello che è, per cui nessuno gira niente. L'effetto qual è stato? Che per spostare i programmi tra casa tua e casa sua, dovevi necessariamente usare le cassette. Sistema di un'affidabilità. Affidabili magari sono anche affidabili. L'unico problema è di litigare con l'Asimu, non è il caso di andare sul calorifero, e poi se ci sono 5 programmi sulla cassetta. Andare a prendere l'ultimo in fondo, ragazzi. Io ho visto gente passare dei pomeriggi così. Come? Ah, perché quelli dico! Sì, vero. Il problema è che il tuo cugino, quel cornuto, tirava la cassetta su tanti giri. E allora ho visto io gente un pomeriggio per caricare. Non cos'era in quel momento, non mi ricordo già quella ficata che tira il gioco in auto in quel momento. Fare. Ore, perché una cassetta da 90 minuti dura 90 minuti.
14: Io ne ho un fottio di 90 minuti, piene di software.
13: Noi poveri, sempre a contatore, le cassette costavano meglio una 90 che 45.
15: Ma tu te lo passavi per telefono dettandolo, mi ricordo, quindi raccontate.
13: Anche adesso che c'era molto, molto pionierismo, molta voglia di farsene le interfacce, per cui a un certo punto quando c'è stato l'avvento della telematica con lo spectrum andavi sul BDS o comunque anche con l'Ultraman e lui. Con gli altri era più difficile, perché è ovvio, 1,5 milioni di spectrum facevano legge, 1 milione di Commodore, sì, anche loro. 50 BBC Acorn.
14: Ce ne abbiamo due o tre a Media Lab.
13: Eh?
14: Ce ne abbiamo due o tre a Media Lab.
13: Me manca, mandalo. Quindi mando un basso.
14: Non sappiamo cosa fa. Ah, minchia. Ne abbiamo uno con la scheda di rete bruciata, comunque.
13: Come si chiama la rete bruciata? Più vicino alla scheda di rete bruciata.
14: No, il VAX. Il VAX.
13: Ah, bella. Vabbè. Allora, questa è la situazione anni 80. Quindi è chiaro che questa situazione è fantastica, cioè capite che oggi tu apri lo scatola che sei in cantina della tua nonna, te la sei dimenticata, ci sono dentro giocattoli suoi, giocattoli di suo cugino, di suo fratello e del cugino di casa, del cugino del fratello, che non sarebbe dovuto raccontare che li ha volato in cantina, perché tu sei ricettato il tuo rotale della tua, non si sa perché, non ci sono, sì, anch'io,
16: c'è
13: una compagnia. Più o meno, scusa, ma la favola apre la scatola fino a dentro tra i computer. La differenza è che se oggi vai un po' tra i computer, trovi un 486, se ti va di lusso un bel pezzo di 143, e più o meno quella è la merda. Tra il tuo 486 e il pezzo di 133, che differenza c'è? Qual è la differenza? Che software c'è che mi faccia dire minchia un 133?
16: Così.
13: Niente, se tu apri una scatola e ci trovi dentro Windows 99
14: è fortissimo.
15: Ci sarebbe a vendere qualsiasi
13: cosa. Se tu apri una scatola oggi 3 aprile apri una scatola e trovi un, scusate se lo cito, quelle, se trovi un, che ragazzi, quelle vuol dire quantum leap, mica tante piccole, trovi un quelle, tu lo accendi, prendi un programma qualunque, quelli che girano su quelle, ti danno una lippa, non ci sono cazzi, quel programma che hai in mano, o del quelle, se funziona il microdrive, perché... va bene, va veloce, lo puoi usare, hai tutte le funzioni di quel programma, non c'è niente che ti è vietato se tu hai un QL e quel microdrive. Se tu prendi un Pentium 133, vai a prendere poi l'ultimo CD in fondo alla fila, e ammesso che abbia il CD, e lo infili, metà dei programmi non ti vanno, perché vogliono stare con il programma, vogliono la scheda accelerata, vogliono il monitor così, l'altra risoluzione cos'ha, e magari vogliono anche un Pentium 4, ok, adesso è un Pentium 4. Perché, semplice, questo nasce Z80, processore Z80, 3.77 MHz, 48K di RAM, 48K di RAM, risoluzione video 256x192, e basta! Cioè, non è che ti potevi mettere sulla scheda accelerata da lì, cioè, quello è... Se lì il buon Alberto che decideva di fare un programma per streamare l'audio, non è che se streamava piano diceva e poi niente, mentre il processore più veloce, sto cazzo. Lì dovevi andare lì e rimane ogni bit nel tentativo di farlo stare in 32K che avevi libero, farlo funzionare col chip audio che c'era su, devi chiedere un'altra sfida.
14: Lì c'è il mio primo computer davanti a te.
13: In televisione?
14: No, quello piccolino, microscopico.
13: La Nintendo 81.
14: Senza espansione perché non avevo soldi. Un K di memoria. Un K di memoria.
13: L'anno scorso ho fatto espansione, non me lo spiego me. Per cui, quello è vero, su queste cose qua, quale espansione c'era? Però ragazzi, questa macchina qua nasceva con un K. Cioè, se devi scrivere la ricetta della torta di miele della nonna, se devi avviare con gli sms, capite? È chiaro che l'espansione l'hanno probabilmente fatta prima della macchina, per cui i programmatori era gente che passava due notti a programmare e due mesi a debuggare. Se qualcuno di voi ha visual quando vi pare, il debug non c'entra un cazzo lì, eh? Il debug vuol dire tu lo tu parti e quello ti esce. Se ti va di tantissimo culo ti dà un error code. Syntax error. Ho messo la H, non la C. Syntax error. Okay. Stack overflow. Quante è poi stack overflow fatto? E se eri uscito avanti, però le contabilità erano magari. Chi programma? Aspetta. Vabbè. Erano magari 2000 linee di codice in debit con attenzione concetto di editor full screen. Io ero amato, non esisteva. Tu dovevi chiamare la riga per riga. Cioè, forse ho sbagliato la riga 110, cioè edit 110, puff, ti tornava la riga e tu la guardavi e quindi magari per una 109 oppure stampato sto caterata che stampante avevi? Tu sei ricco, cazzo. Ragazzi, la stampante dello Spectrum era una roba grossa così.
14: Sì, ce l'ho. Io ho quella delle ZX
13: con la carta, con la carta chiusa. Quelli che hanno vietato perché sono grossi, si fanno venire tutti i maschi in questa terra, quella lì, però più grossa, perché i maschi sono più grossi. Cioè quella lì, la carta improbabile, uno studente che metteva dentro la carta di scontrini e si faceva il livello di stato grosso così, perché non aveva la carta argentata da una parte bianca dall'altra. Questa è la situazione, tu stampavi, ti trovavi se eri ricco un po' meno, tipo il sottoscritto, che aveva la Sidecoach, difficile ma Sidecoach. Sidecoach è GP50, GP50, chissà che cazzo è, no? La Sidecoach GP50 è una parte grossa così, grigio, cioè scusate, bianco terra, che non si fa un cazzo, la programma era nera, era bianco terra, e usciva, e aveva un proprio continuo largo così grosso così. tu con 2000 lire di programma vedi una roba lunga come la rotola di cartigiene. E con la macchina da lì sopra, se avevi la tua incroce di fortunato che con la penna scrivevi sopra, se avevi la capo di alfa con 32, che stava 32 colonne, non potevi scriverci sopra, perché la chimica, se tu scrivevi come scrivere sul cielo, la prima volta scrivi, la seconda volta non gira la pagina e ti scrivere. Non c'è alcun ritmo, dovevi litigare con queste cose. Capirete che i programmatori di allora erano degli eroi, la gente tirava fuori delle cose stragalate. Ricordatevi sempre che avevano a che fare con cassette, 32K utilizzati 48 sono andato giusto, 3,77 mega sullo Spectrum per piano Passion, sul Commodore 1 MHz, ma lo state fatto 1 MHz. E quindi lì dovevano andare, e quando dovevano uscire con la versione nuova, non potevano aggiungere il ricorso a 65.000 colori, perché era 16, cioè dovevano andare a limare quello che avevano, dovevano mettere dentro una funzione per la contabilità ogni sei mesi, qualche stronzo di governo si sveglia e mette una norma nuova, tu la norma c'è, devi mettere, il problema è che tu c'hai sempre 32K e allora cominci a limare i messaggi, quindi stampa fattura diventa perché cacchio, cioè 4 caratteri, 4 metri di una linea in più. Quindi questa qua è la situazione che vuole essere. Tutto questo è bellissimo, è molto divertente, era divertente, allora non era tanto divertente, lo ripeto, per il fatto che le sfidano, era divertente, è divertente oggi, ma quello che vi ho raccontato è solo una punta di un iceberg che poi si traduce in cose molto più interessanti. Quanti di voi usano Linux, Unix o MacOS X? Okay. Allora signori, lo sapete che 20 anni fa, 30 anni fa c'era già, che voi potete avere in mano macchine che hanno 30 anni e che fanno girare cose piuttosto simili a vostre, non le interfacce grafiche, non vi ho chiesto chi usa X11, vi ho chiesto chi usa Unix, chi usa Linux. Allora, quello che vi ho raccontato sono gli home. Sopra c'erano le macchine professionali, c'erano VAX, c'erano gli RS6000, c'erano il 7400, c'erano i PTP, c'erano gli Alpha un pochino dopo, c'erano tutte queste cose qua. Questi oggetti non sono solo tecnologicamente alieni l'uno dall'altro, e qui stiamo parlando di essere alieni tanto, perché sugli home il concetto di vasta espansione e schiena di espansione, vabbè, passavo poi lo osservato, non vi la potete mettere dietro, ma in un VAX poi avete una batteria così di schede, e quindi potete fare qualunque cosa per la macchina. Quindi portarsi a casa un VAX, oggi parlo di VAX perché è quello che fa fare meglio, è formato strano anche cosa. Se portassi a casa un VAX, se voleva portarsi due valide, portassi a casa qualche cosa, e tu portavi a casa. E già non sapevi cosa c'era dentro. Sai, apri il coperchio, stiamo parlando di una roba che pesa tipo 80 kg, state contro al tavolo, quando ti va bene è così. Io ne a casa uno che siamo andati a prendere con un carrello da auto da rally, sono 4 moduli da 250 kg. E il problema è che il sottoscritto non è abbastanza puro a capire di avere la bocca chiusa, e quando gli ha chiesto vuoi anche i manuali e il software, gli ha risposto no. Il malocchio ha provocato che il mio posto auto è pieno di manuali e software. Per cui quella è una situazione. E per darvi un'idea di quanto può essere affascinante questo mondo, vi basti sapere che nel 1989 c'erano dei processori 64 bit. Tu potevi prenderti una macchina, no, nell'89 non te la potevi prendere, costava un'automobile, forse, non una 500, un'automobile. Ma oggi tu potresti avere una macchina che è dell'89, te la poggi sul tavolo, e quella è a 64 bit. E ragazzi, la Intel ha scoperto i Tanium, cioè tu hai scoperto i Tanium, cioè il Tegrado, 15, okay. Quella era un Alpha, processore della Digital, nell'89 andava a 64 bit, sì, andava a 100 mega, 125 Schwarzenegger, c'è soltanto gente che la carta così. Cioè si potevano permettere, immagina solo, c'è un caso che si chiamava, adesso si chiama Tru 64, che l'assonanza, ok, nessuno. Ma mai anche la sua di aver stata la notizia rispetto a quello che faceva mai nel 99, e allora stai cioè prendetevi conto che OSX fa fatica per stare la notizia e OSX è un pezzare lo scorso. Quindi qui siamo di fronte a un'evoluzione tecnologica che assolutamente non c'entra un cazzo con quello che abbiamo vissuto noi. Cioè noi finalmente oggi quando ci troviamo 24 a 3 giga, pensiamo ad avere in mano, non c'è qua. Cazzo, non mi batte nessuno, cioè la mattina io la sera esco e trovo più tutti gli altri, sono 24 a 3 giga. E invece ci hanno preso per il culo. Ci hanno preso per il culo per anni. Ci hanno dato la merda della merda, la merda, la merda, la merda della tecnologia. Te ne accorgi? Quando prendi in mano un Muzia 93, Muzia da Palettino, grosso di latte, grosso così e alto così, un libro con dentro un processore Alpha 166-180, c'era 166-180, Alpha 64, disco scasi, non linee, non le scasi, c'era il su, controllo scasi, controllo ride, ride da un pollice e mezzo. Cosa ne scasi da 3 pollici e mezzo e da 2 pollici e mezzo? Tanto i soldi che costano un caso. Con su 2 slot PCMCA, uscita VGA, tastiera PS2, schede di piadire, che cazzo vengono schede di piadire, niente. Quella era una tecnologia. Quella tentava, la digital tentava di imporre una tecnologia vera in un ambiente in cui la tecnologia era, per modo di dire, il concorrente più diretto era una bruttissima macchina che era un 120-120 che per quell'Alfa sembrava un peppello.
4: Però i quattro gestori 120-120 miglietti
13: anche lì, non è che stava qua il monolocale, dice di quanti quattro cambio casa, no, proprio il 120-120 e comunque non andava un cazzo rispetto a un doppio Alfa, eh, erano dei chiodi attaccati sul muro, niente, niente, niente, ci sono delle espressioni Intel molto interessanti, anche la Sanna, anche la Sanna ha fatto una macchina Intel, che è un'interessa vecchia, si chiamava 36i, e questi pazzi forsennati hanno preso una macchina con un processore 36 e ha fatto intorno un'architettura completamente fuori standard, cioè, no, completamente fuori Intel standard, cioè gli avevano scelto un processore che non è assoluta, ma fondamentalmente per allora funzionava, fondamentalmente aveva un processore della Madonna verso questa cagata qua, e tu dici vabbè vorrei fargli girare Windows, almeno qualcuno se lo compra, no, pazzi forse in atti, il processore era quello, tutto il resto non c'entrava un capo, ci girava solo una versione di Solaris, quella, ok, e nient'altro, per cui queste macchine sono strane, sono degli elefantamente informatiche, capite che c'è tutto l'altro in questo senso, non sono dovuto vincere, sono dovuto più grossa e non la sangue. Cioè, loro per primi di loro erano stato così, a zona mia, non c'era per il loro capito? Sono queste cose. Poi abbiamo dei capostipiti, delle cose che hanno dato una svolta assoluta all'informatica. Oppure che non sono riusciti a darla dal punto di vista mercato, secondo voi, però lo sono dal punto di vista tecnologico. Dei pezzi unici anche. Fatto un po', siamo. La parte. Questa roba qua è una SpaStation 5, cioè una Sun SpaStation 5, portatile, pesa 10 kg, porta volendo. Però è una macchina di una tecnologia. Cioè, è una tecnologia sana di quelle che cioè, nella mia banca fino a 2 anni fa tutte le macchine della banca erano delle SpaStation 5, adesso ha 15 anni, 15, no, 12, sì, però. Per cui mi chiedo se questa qua era portatile. Per darmi un'idea di quanto fosse evoluta e quanto non l'abbiano venduta, vi dico che in Italia di macchine in queste condizioni, cioè perfette, funzionanti, sistema operativo di disco, eccetera, ce ne saranno ipotizzo tre, perché qualcuno me l'ha detto, io non le ho viste, ma pare che ce ne siano tre. Delle tre, diciamo delle otto che ci sono, più o meno funzionanti, a coppia, eccetera, eccetera, vengono tutte da Aviano, dalla base di Aviano. Cioè in Italia nessun batto, oddio, qualcuno magari sì, ma noi non lo sappiamo, ma in Italia statisticamente vengono tutte dalla base di Aviano. In Italia nessuno si compra la macchina. Per cui probabilmente perché costava come un F14, per cui solo siete ricchi anche voi, porca salone, rubala, stiamo provando, no no scusa, non rubala, cioè siamo all'acqua stasera, fai un esproprio proletario.
4: Se adesso che scendo giù
13: scendo il cane, tu scendi e poi scusiamo tu mi credi, io lo vengo a fare esproprio proletario,
4: ma
13: proviamo perché per la causa.
14: Come scusa?
13: Tu inventi una causa per espropriare la roba di Bologna.
4: Perché non posso sì. Prendere la volta. Non posso rimanere
13: sempre. Allora, tu scrivi un bel manifesto di tempo per evitare che prendono. Tu ci riesci, lo so.
14: Io ho un VT100 nella facoltà di geologia da noi a Catania e lì da 10 anni con tanto così di polvere.
13: Allora, fondamentalmente questi sono. È il modo più giusto secondo me per approcciarsi al retrocomputing, cioè affrontare ogni macchina come un pezzo di una storia. Non ci sono macchine belle e macchine brutte, esistono comunque macchine che hanno segnato dei tempi, tranne gli Olivetti. Non è vero, anche gli Olivetti qualcuno, il quaderno, l'M24.
14: Beh, per le acciaierie Krupp hanno segnato dei tempi.
13: Allora io quest'anno ho fatto la scuola di l'M10, anche anche l'Olivetti sono dei gran fighi, hanno deciso un giorno che adesso lo standard lo fanno loro e hanno inventato l'M20, che a prescindere dalla macchina in sé dovevi trasportarla con la carriola, era giusto, cioè era una macchina con degli ingombri così. Okay. E c'era anche il monitor, cosa fai con il monitor? Ma sì, attacchiamoglielo sopra, intanto è più facile spostarlo. Questo fantastico oggetto giallo faceva girare un sistema operativo
14: grandioso.
13: Che poi è diventato uno standard, tutti ce l'avete.
14: Picos.
13: Non conoscete Picos?
14: Era grandioso.
13: Eretici, ah, questa macchina, cioè, l'Olivetti ci ha provato, ha fatto sto affare. Ne ha venduti 6 alle poste, e tanto alle poste è noto che non sa nemmeno di cosa stanno accendendo, probabilmente quando è arrivata ha pensato che fosse per tenere aperte le porte o per tenere aperte i pacchi in fila, e ne ha venduti 6 a loro. Esperimenti, Picos era una roba. Il problema è un altro, che questi stronzi hanno fatto i Picos e poi hanno fatto tanti bellissimi corsi di programmatore in Picos. Io ne conosco il programmatore di Picos, tu dici Picos e lo si trasforma. E la taglia così,
16: no, la taglia
13: così, e gli viene subito la macchina. Poi... E io sto romanzando, purtroppo è vero, cioè quei pazzi forsennati che, non vi dico balle, 2 anni fa hanno fatto i corsi a un motel, forse motel Agi a Torino, di RPG. Che non sono i giochi di ruolo, L'RPG è un fantastico linguaggio per S400 che ha come caratteristica il fatto di essere estremamente grafico. Tu vuoi mettere un oggetto qui, prendi il righello, lo metti sullo schermo e dici voglio un 5 cm qui. Cioè degli S400, gli S400 sono macchine che avrebbero dovuto rottamare 10 anni fa, macchine finite, no, fanno il loro lavoro, ma il concetto di legacy suppongo che sia chiaro per tutti, se non vi è chiaro non lo dico. No, macchine che facevano una cosa, solo quella, e la fanno per tutta la vita. È vero che non ne affondi neanche con le cannonate, ho visto S400 funzionanti con tanta acqua fino a metà, cioè allagati nel periodo degli allagamenti a Brescia o Bergamo, c'era, ho visto delle foto dell'S400 acceso con l'acqua fin qua.

0: Mamma mia.
1: Tirato sulle mani questo comparto, grazie. Questa macchina, per chi non lo sapesse, è stata inventata e costruita da tal Steve Jobs. Tutti sapete chi è Steve Jobs? Chi non sa chi è Steve Jobs? Poi Steve Jobs, insieme a tal Wozniak, è stato fondatore di Apple. Pirla, un caso. Steve Jobs a un certo punto ha detto: a me come la Apple non piace. Prendeva il lato, oddio, forse Apple non piaceva come andava. Tu hai visto che tu ti dati di Silicon Valley?
0: Sì, però non parlo di questa storia.
1: Molto. E ha fatto questa macchina qua. Cosa dire di questa macchina? Minchia, che figata! Era una macchina poi con la tecnologia dell'Amiga.
0: Mamma mia.
1: 68.000, chiaro, un pochino più. Costava $17.000, la versione base costava solo $6.000, in bianco e nero, 68.000, 30 a 25 MHz, montava sin da 30 contatti, quindi se eri molto ricco arrivavi a 16-32 MHz, ma devi essere ricco come si deve, non come lui, ricco.
0: Hanno 84?
1: No, 90.
0: Forse un
1: no, dopo il compagno, sì, comunque in Italia sono arrivati nel 90. No, hai ragione, perché no, per fermare il mondo, no, è nel 90. Io nel 90, dunque, nel 91,
0: Cerco.
1: Nel 92 lavoravo in Delta Open Gate e a Smau c'era uno stand con la moquette rossa e tutto il resto nero. In cima c'era un cubo enorme, sì, dato su scritto Next, e era difficile avvicinarsi perché la bava c'era dentro tutte queste macchine bellissime, facevano delle cose fuori di grazie di Dio. Qual era la particolarità? Usavano Unix. Finalmente si usava Unix su macchine che secondo Steve Jobs dovevano andare ad utenti più o meno finali. Ma la cosa più particolare è che erano pensate appositamente per andare in rete, non server, client, cioè video, mail multimediali, arrivava il filmato, avevi l'audio, avevi le immagini, grafica. Ma dietro tutto questo c'è una cosa molto più bella, che è quella che oggi noi conosciamo come Cocoa. Cocoa è il sistema oggetti che sta dietro a MSX. Se non ti ammazzi ti vogliamo più. Allora, Cocoa, dietro a questo affare qua, questo sistema operativo che si chiamava Next Step, c'era una cosa che si chiamava, c'era questa cosa d'oggetti, sempre che io non sono grato, ma provo a spiegarlo poi magari a proposito di interesse, che permetteva con la fusione di oggetti. Tu prendevi l'iconcina della stampa, mettevi dentro qua l'iconcina del quello che viene in mente, lo mettevi dentro qua e con pochissimo codice a congiungerli ti fai applicazioni. Steve Jobs mandò ai distributori, perché OpenGate era distributrice Next, un filmato in cui lui dimostrava un'applicazione che lui dice sviluppata in un'ora, che somiglia profondamente al nostro Paint di Windows. Però la differenza è che tu scontrovi in automatico e quando fai passare le immagini una sull'altra hai l'effetto layer, quello di Photoshop. Stiamo parlando del 90, non c'era neanche Photoshop in layer nel 90. Per cui avevi Paperino che quando stava davanti alla, quando lo mettevi dietro, vedevi attraverso il finestrino Paperino. Con un'applicazione sviluppata in un'ora in questo sistema. Steve Jobs era un grande genio, purtroppo vive in un pianeta tutto suo, per cui non è che sia stato sviluppato molto per l'esterno, non si fa lucciare per l'esterno. È durata pochi anni ed è andata. Ce l'aveva la Rai, ce l'aveva qualche azienda, ce l'aveva la Bibi per progettare, poi sono qualche macchine. Per fortuna Steve Jobs è molto bravo, è andato a fare, ha aperto un'altra azienda assolutamente sconosciuta che è la Pixar. Credo, l'avete sentita? Fanno delle cose

0: delle cose così, per scappare di casa. Per cui questa macchina qua, che è stato il caposaldo della tecnologia, negli anni metà 90 e inizio 2000 era un bel cimelio. Ma per fortuna, come nella corrente, niente, come nell'energia, niente si distrugge, ma tutto si trasforma, oggi ci abbiamo di nuovo sul testo. MacOS X è figlio di Next Step. E non è un figlio tanto lontano, è un figlio un po' lontano. Cocoa è figlio della tecnologia di Next Step, per cui questo oggetto è il papà dei nostri G4, G5. E dal punto di vista software, con le piattaforme. Chiudo questa macchina dicendo che questa macchina qua è una cosa particolare, funzionava tutta in Post-it. Cioè tutto dal video alla stampante era tutto Post-it. Non trasformavi niente in niente, cioè tu lavoravi in Post-it andava a stampare, era solo Post-it. Costava $17,000 quel tubolino. O la Turbo Call, che era la versione Station, a 68.040. Breve carrellata, finita, la chiudiamo se no tra qualche secondo mi sbranate, anche sulle macchine Unix. Le macchine Unix sono sicuramente quelle che sono forse le uniche che oggi sono ancora utilizzabili. Oddio, anche come lo sono quando si può giocare a qualcosa, però non è raro, e io in certa stanza ne vedo sicuramente una lunga serie, che ancora oggi utilizzano macchine tipo le Space Station 5 o anche più vecchie, conoscendo il tipo, per fare le cose utili. Okay. Laggiù c'è uno che si è fatto sempre di posta su una Space Station IPX. Adesso, prima era di
1: posto. Che era una Space Station
0: fa da firewall, lui dà un firewall con la IPX.
2: Non finisce, cioè la roba che i colleghi ci hanno di Syscopix, cioè.
0: Esattamente, per cui capirete che basta cazzo, lì dovete farlo girare, su Intel. Questi sono i motivi scatenanti di una passione rispetto al retro computing. Perché effettivamente il piattume del mercato italiano ha fatto in modo, cioè il mercato italiano, il mercato mondiale nella nostra era ci ha fatto guardare indietro. E quindi dopo questo racconto io penso e spero che se ci sono riuscito qualcuno vada a casa per esempio c'è in cantina o che trovi più interessante l'IDM RS6000 che usa per una finetta se no si apre una persiana e magari lo trovi interessante. Una nota poi ho finito. Il mercato, i soldi. Allora, io questo intervento l'ho già fatto tre volte nella mia vita, una volta all'Aquila e poi per radio. In un anno e mezzo sono cambiate alcune cose. Mentre un anno fa il mio consiglio era andate nelle discariche, andate nei cassonetti, andate negli stocchisti, andate dai rottamatori, tanto la roba la trovate. Okay? E se qualcuno avesse chiesto quanto costa questo oggetto, io avrei detto quanto costi, cioè. Se trovi quello che vuoi guadagnare, dai 10 euro, non mi piace. Oggi la situazione è diversa. E Germania è una bella cucina di inserzioni.
2: Però sono bastardi, non fanno mai la televisione in Italia.
0: Non parla per te. No. Tu sei antipatico, non è male. E le fiere altrettanto. Il problema è che noi italiani siamo più furbi dell'universo, per il sapere. Per cui in fiera trovi quello che vende l'oggetto a 150 euro. E voi vedete, il problema è che se non lo comprate voi, tra un quarto d'ora passa il pollo e se lo compra. Allora, io non sono in grado di dirvi quanto vale un Commodore 64, perché in realtà probabilmente a Catania, a Capodanno, vanno sotto così che cadono il Commodore 64, da noi non lo so.
3: No. 5 euro alla fiera della domenica a Catania.
0: E 5 euro c'è un bel
3: se va bene.
0: In altri posti non si trovano. O quanto può costare un Alfa 7000, che per chi non lo sa, 7000 è una macchina grossa così, con Ride, va, ce ne sono varie versioni, 233, 266, c'è anche un po' più veloce. È una macchina che può avere dei prezzi fuori di grazia di Dio. il prezzo me lo fa chi vende e soprattutto voi che comprate. Se l'oggetto vi piace, l'oggetto lo volete e in qualche modo non avete visto degli altri, presente sempre che qualunque cosa in quel momento vogliate. Vi faccio un esempio, il rettificato della spesa. Se lo scopate da 5 anni, cioè vi trovate davanti una puzzicona così, senza denti, che puzza, cioè, per voi ha un valore immenso. Magari fate una testa prima, poi tornate lì. Okay. Quindi fate un po' attenzione. Dove quello vi offre, io ho 5 messi lì su una cosa o un altro, perché lui pensa di sapere quanto vale l'oggetto. Non fatevi prendere in giro, nessuno sa quanto vale un oggetto. Esistono tanti valori. Il commerciante non può dire come. Magari non è in malafede, ma lui non lo sa. Okay? Non serve niente di dire a cazzone, non hai capito, un cazzo vale 10 euro, perché neanche tu lo sai. Quello è un oggetto, valuta di volta in volta. Il valore eBay vi dice quanti stronzi ci sono sulla terra. No. Stronzi quando ti parla dell'oggetto, ma in realtà. Quanti polli ci sono sulla terra? Quello che spende 150 euro per come si è fatto può venire un pollo, ma non necessariamente l'altro il truffatore, l'altro non lo sa e lui è un pollo perché poteva informarsi un attimo e scoprire che costava 5 euro. Quindi il valore, attenzione, una cosa sopra, se qualcuno vi dice ah che cazzo, ma come, ho fatto 20 euro, perché è normale, voi lo pagate 5 euro e il vostro cugino l'ha pagato 3, ok, se voi lo pagate 3 lui l'ha avuto gratis, gli ha dato dietro anche dei soldi, se vi dicono ah, ma questa cosa la trovo sul cassonetto. Beh ragazzi, lei che mi viene dietro da 2 anni, sul cassonetto ho trovato un comodo 64 una volta. Io il cassonetto non ne trovo niente. A me non so neanche il cassonetto. Per cui non puoi dirmi cosa vuoi trovare nel cassonetto.
4: Ma tu non è che vuoi fare sì, ho
0: bellissimo. Questo è il cassonetto, non ce li ho. Ok, quindi non fatevi prendere in giro.

0: hai parlato di Apple 2? Hai parlato di Apple 2 o non c'ero?
1: No, non ho parlato di Apple 2. Ah, giusto, in 6 parole, l'MSX è stato uno strano aborto, nel senso che è nato tra gli home computer e i PC. Il tentativo dei giapponesi, che l'hanno cambiato, capito tutto, era quello di dare uno standard.
2: Il
1: problema è che queste specifiche non erano restrittive, per cui sì, dovevano avere il 280, sì, dovevano avere il top run, sì, dovevano avere la presa per il cartridge, sì, più o meno dovevano andare così, il sistema più o meno doveva essere così. Il problema è che la Sony ci ha scattato dentro anche il tuo processore sono tracciato, la Toshiba ci ha messo dentro il buon processo che andava a interferire con le collocazioni di memoria della parte utilizzabile del mese. In morale della favola, tu avevi uno stampo. In più poi sono arrivati i cloni, gli europei, e hanno piantato un macello. Il figlio dell'MSX, commercialmente in Giappone, si chiama PC98. PC98.
0: Sì, sì.
1: Come? Linux supporta tutto, quello che è sul simulatore. Io ho visto uno su eBay, costava con la doppia. Il QL, esiste una scheda che si chiama Q40 e Q60, la fanno in Germania, sono piastre da T, con su un 68040 e un 68060. C'è anche qualche strotto che ha fatto il progetto della PowerPC. Utile perché non ci c'era niente, neanche sul sistema operativo, però qualcuno l'aveva fatto. Non solo si sono evoluti, per il quale c'è ancora software, c'è ancora il sistema operativo, idea insomma molto simile, e qui esistono ancora, perché in alcune zone, tipo l'Unione Sovietica, un PC che loro possono permettersi è un 486, quando va bene c'è la VGA, quella 256 colori, cioè quello che, con cui voi lo usate per scontare le porte quando fate gli sport, non so, loro possono permettersi quello, il problema è che costa magari $200 quando uno spec, uno sprinter ne costa 50. Per cui uno sprinter C286 non c'è più niente, quindi lì ci fanno ancora. Non solo, negli Stati Uniti, nel Sovietico sono arrivati a fare una cosa che si chiama Pentagon, che ha un forsennato, ha disegnato un progetto di clone Spectrum con 256k di RAM, colori a strapontere, tutto quello che volete, ma non l'ha fatto. Ha disegnato un progetto e non l'ha rilasciato. Voi andate in rete, cercate Pentagon e trovate oltre i 12.000 cloni che hanno fatto, perché poi se sono costruiti tutti, e c'è gente che ha fatto delle cose tipo i componenti dischetti di Pentagon Processing D, dalla presa da parete, ma ve lo potete fare voi. E quindi lì è chiaro che anche non si sono costruiti. Qualche patto quest'anno, no, l'anno scorso, ha rifatto lo Z80, lo ZX80, nuovo, ce l'hanno negro quest'anno, se qualcuno di sventiera. Tu ti compri un kit e ti costruisci lo ZX80.
0: Ci sono degli ZX81 in vendita in rete?
1: Li abbiamo comprati
0: nuovi.
1: Ninte.
0: Sì, sì.
1: Li abbiamo aperti perché siamo...
0: Zebra System. Cos'è? Zebra System.
1: Spaventoso, adesso mai si vede per quello. Ecco, quello è un buon investimento. Se avete quei soldi da buttare via, cercate su eBay Z-System, si chiama?
0: Sì, qualcosa del genere.
1: Che vende gli ZX81, questi,
0: in kit, come una volta.
1: Cioè, smontati. In realtà non esistono smontati. La Sinclair non ha mai venduto gli ZX81 smontati. Li mandava negli Stati Uniti smontati, là dovevano assemblarseli e poi venderli. Probabilmente là non c'era nessuno voglia di assemblarli, non riuscivano a venderli e ne sono avanzati in montagne. Quindi io per cui non sono molto felice, sono i €50 meglio investiti nella mia vita, che dentro nella scatola nuovo digitale che nessuno mai ha aperto se non lo zio Clint, la sua sorella, prima la fede siete voi, quello è un bel investimento, secondo me, non un investimento dal punto di vista economico, dal punto di vista storico. Finito?
3: Ricordi?
0: Minchia!
3: Ciao! Com'è?
0: ben arrivato. Io sto streamando in diretta. Sì, sì, ho streamato in diretta. Loquendo, ah, sei qua, io ti cercavo.
2: Guardavo.
0: Poi. Che sono? No, no, quella quadrata, quella piccolina, pubblica.
2: No, là dentro no.
0: Là dentro c'è quello che ci ha messo Vampire.
2: Esatto.
3: Sono le pix.
2: Connettare video.
0: Loquendo. Mi fate toccare il mio primo computer. Ah, tastierina. Questo è nuovo nuovo. Beh, quasi.
3: È molto venuto bene.
0: Fai, fai. I tastini di gomma.
1: Io imbestialito.
0: No, non funziona. Vabbè, retro.bbk.com, io sto streamando.
1: No, no, quello prima mi devi fare quel lavoretto dell'altra volta. No. Sì, sì,
3: smontare, smontare.
0: Ma porco Dio, la next BBK.
1: C'ho una scatola con i pezzi importanti.
0: Ora? Vediamo che posso fare.
2: BBK.
1: Ragazzi!
0: Oh, i CNCA. Porco di Dio.
2: Vengono
0: gli adattatori.
2: La CNCA è scarsa. E hanno una montagna.
0: Che vuol dire?
2: Non hanno uno slot. Si va a collegare uno slot.
0: Ed esce scarsa?
2: Sì.
0: Strano.
1: La sua forza, eh.
0: A vedere? Ah, minchia.
1: Io pensavo di usare la provvisione di vestiti. L'ho pagata. Niente. No, l'ho pagata.
0: Ha trovato in rete. Trovate in
1: no,
0: rete.
1: No, no, ho trovato proprio un amico che mi ha chiesto dei soldi e io.
0: Te perché? Dai, cazzo.
1: Io sono un po' più in Italia. Non lì è un prototipo di MC600 italiano, perché non lo vogliono mai fare. È un prototipo 6. Se ce l'hai a lasciare su Epoch, ma io sviluppavo con Epoch, ma quando.
0: Dice che è tornata Audio Fiera lì.
2: Ah,
0: e vi saluta tutti. Sta ascoltando, eh?
3: Ciao Alt!
2: Anche lì il Vanessa.
3: Mezzu Cucu Wild.
2: C'è una cosa? Sharp e mezzo d'ottanti. Mezzo d'ottanti. Non riscriviamo la.
0: Oddio mio. Vai giù, rulla giù. Portati l'antenna che c'è il wireless attraverso il
1: fotone.
0: Sì, ma dico che c'è giù. Da sola? Da sola?
1: No, non sei da sola. Però guarda che carina questa.
4: Posso usare l'antenna di Sclair come portacenere?
0: Per capire. Nirvana? E non lo so. E vai, vai. Fagli compagnia, gli da solo.
1: Ah, Nirvana da solo. Ah, non avevo capito. Sclair dove va? Non c'è nessuno in Sclair.
0: Forse c'è la pure Sclair.
1: No, però non posso.
0: Come non puoi? E falla giù, uguale. C'è la rete.
1: Non si stacca mentre.
0: Beh, un attimo, non si stacca.
1: Non esiste, non posso. Dovrò cambiare l'SSID.
0: E capirai.
1: Cazzo.
0: SSID Hackit. Dovremmo mettere l'SSID uguale. Perché non metti le SSID uguale a quello di Lobo?
1: Bravo.
0: Ah, ecco. Tu stai mandando l'access point in bridging. Tu pensi che su quello di Lobo si possa fare uguale?
1: Sì.
0: allo stesso tempo. Lobo non fa questa cosa. Non lo so. Noi bisogna dire al Lobo di farlo, così se mettiamo anche le SSD uguale e io scendo giù.
1: Ma
0: in teoria mi trovo riagganciato alla rete, sì. Giusto?
1: Dipende a cosa è azzeccato.
5: Sì, sì, sì.
1: Che noi da qui vado a dire.
0: È attaccato al router come siamo attaccati noi.
5: Glielo vado a dire.
1: Però non prendo più.
0: Sì, potreste fare questa gran prova che sarebbe meravigliosa. Così possiamo scendere e streamare anche da giù.
5: Ma glielo vado a dire.
1: Ma non prendi il 172.
5: Posso toccare il piercing?
0: Sì, che fa. Ma c'è il buco.
1: Oh. Andiamo?
0: Ma non fa un male della Madonna quando parliamo, no, di piercing, non fa un male della Madonna.
5: No.
0: Ma come no?
5: Fa male dopo, quando te lo fanno.
0: Minchia, Radio Cybernet. Ciao. Benvenuto. Come va? Si sentiva lo stream. Pazzesco. Quindi serviamo a qualcosa. Scappano. Sì, sì, sempre aperto. Stanotte abbiamo russato e la gente ci ha chiamato in quel. Ma state russando. Sì, sì, tutta la notte.
1: Ah,
5: a proposito, cioè... Ah, quindi sono quelle bestemmie, no?
1: Quando eravamo a vendere magliette, sono venuti due tipi di repubblica. Che sì, sì, sono fatti in giro. Vedendo il CD, abbiamo dovuto rallassare per testare il kit.
0: Ah. Aires, sai?
1: Sì,
0: sì, sì. Crescita spaventosa. Tra un po' ci faremo tutti esplodere come non lo so. O ci daremo fuoco alla sede. Come la setta Heaven's Gate, ci suicideremo tutti.
6: La manifestazione della Maria Ottola, abbiamo conosciuto una ragazza di Catania che ci chiede a voi, abbiamo degli indizi di cose.
0: Claire, facciamo una gara con chi è più froce, la tua antenna è qua. Ora gliela spacchiamo. Gliela riempiamo di spazzatura.
4: No,
0: la usiamo l'antenna wire.
4: Leggi.
0: Gli buttiamo portacenere. È appena diventata il mio portacenere, ottimo. Comoda. Come il varano di comodo.
1: Fare diretto del.
0: Sì, vedi, volevo fare la rassegna stampa e come si fa? Poi uno si mette a sparare cazzate.
1: Esatto, ma sì, dobbiamo dire in chiave.
0: Non la finisce più.
5: Vuoi aiutare a comprare il posto?
1: Sì,
5: aiuto questi due. Ok.
1: Staccare le.
5: Sì, lo puoi. No, gli tiro i cosi, lavoro così. Alle busse mi potresti allungare lo spazio.
0: Allora mi chiedono un saluto per un gruppo di giocatori di scacchi veramente ok.
4: Tranne quel troppo di Dermine.
5: Ma in ogni caso qua ci sono le cose solo a due, tre no.
1: Non c'è quello che risposta là.
5: Non so quale sono.
0: Il dominio di questo club di scacchi è www.cavallirapacidamonta.org.
5: Questo qui di chi è?
0: Ed è il club scacchistico più cliccato di tutta la Federazione Scacchistica Italiana.
5: Ma sono.
0: Di cui ho l'onore di far parte, devo dire. Quindi www.cavallirapacidamonta.org. Visitatelo perché. Veramente ok, specialmente cliccando su chi siamo.
5: Vabbè, è un cavolo di lottare.
0: Veramente emblematica la foto.
1: Si vedono delle grandi nicchie
4: veloce. Federazione Scacchistica Evernine Cavalla da Monza.
1: Cavallo da Monza.
0: E mi chiedono di salutarli, per cui io li saluto perché è gente che si diverte giocando a scacchi ed è una gran cosa. Uno si immagina il circolo di scacchi con i vecchi, no? Parlo in silenzio, le biblioteche.
4: Invece guardiamo Evernine.
0: E invece vai!
4: Però.
0: Però insomma.
4: Di un'intelligenza pazzesca.
0: Grazie. Intelligenza. No,
4: turbizia,
0: ma
4: un coglione, va.
0: Coglione, va. È bello, è bello.
5: Va bene. Senza alimento d'ora. Con la kit di Catania è stato molto più.
0: Grazie. Non esageriamo, eh.
5: Sono un ratto, non c'è nessuno. Come non l'anno scorso.
0: Di spacchioni.
5: La gente di quella che c'era
0: qua. Ma gente, sì.
4: Aspetta domanda, eh.
0: A BS tunnel del
5: cioè. A Catania tutti i tre giorni c'era uno schifo.
4: Cioè proprio se lo stai utilizzando a modo immunitario. No.
0: Dai, ma senza rovinaglia davvero.
5: Dai, occhio che c'è il chiodino dentro, si stacca, non funziona più.
0: No, non c'è, cioè sì, c'è il chiodino ma non si sta.
5: L'importante è questo. Devo tornare.
0: Sì. Allora, tra le notizie non vedo molto. Cioè su di noi proprio un cacchio di
5: noi. No, su tutto.
0: Vediamo high tech.
5: Suga.org,
0: Luco.
5: Let's Suga.org.
4: La CNN.
5: Suga Business with Suga Members. Suga.org.
0: Ma che CNN, bastardo di merda.
5: Unione, solidarietà, cooperazione.
4: Allora prendiamo una notizia.
0: Oh là là.
4: www.sesso.
0: Sto streamando,
5: Vediamo.
0: Non lo so, non l'ho visto.
4: www.nightofrocio.org dove org sta per orgia.
5: Serve il punto io ci punto qui. Allora, suga.org. Senti, penso di froci di merda, non si può non pensare ciò che dire.
4: Che lo devo fare funzionare.
5: Suga.org.
4: Qualche anima pia che ne capisce più di me.
5: Suga. Ma stai streamando da papuasia.org?
0: Sì. Perché?
4: Ma è ancora filtrata da dentro?
0: No, no. In che senso filtrata?
4: Filtrata la porta, non si può ascoltare da dentro.
0: Questo non lo so.
4: Ieri no. Oggi me ne fotto perché sono al campo.
5: Streamnot found mi dice www.quasi.org/recibo.mp.
0: Ma qua c'è.
4: Sì, no, è che da dentro si fa la porta.
5: No, mi dia 400 watt.
0: Senza il www.
5: Senza il www.
4: Che
0: minchia
4: stai facendo?
0: Ah,
5: vabbè,
0: c'è?
5: Ah, didattico.
0: Mi chiedono se serve ancora il cavo seriale per la Spar Station 5, ma non so a chi serviva sto cavo.
5: A me.
0: Forse in sala macchine?
5: Sì.
0: Ma non sei scelto da Nirvana?
4: Lì adesso mi sento.
0: Com'è? Passa dalla sala macchine, digli. Fagli questa domanda. Se qualcuno sa via il suo cavo seriale.
5: Nirvana è connesso.
0: Sì, Nirvana è giù, allora, però non lo so se è connesso. E casomai ti con. No, guarda che l'hai portato, no?
5: No,
0: se ti connetti.
4: Che stai facendo?
5: Ginnastica, si muove. Ti sta sentendo Paschi che sente la storia del caos?
0: Sì, sì, sì, infatti. Sto parlando. Allora, è sceso adesso DJ Joseph, chiederà lui in sala macchine e fa sapere se serve questo cavo.
4: Ora.
5: Si
7: Ma noi che siamo Radio Sardegna,
0: perché dovremmo sentirci? Per giocare con l'eco.
4: Voglio fare un esperimento, perché non mi sono mai sentito uccidere un porco.
0: Allora, trasmetteremo in diretta e poi in differita ce lo riascolteremo, l'uccisione del porco. Come si uccide il porco, Skiller?
4: Da manuale o... o così a cazzo?
0: Da manuale, cioè, no, chi è, manuale, come si fa?
8: Il prototipo, si cambia.
0: Skiller del Freak, ne
4: procurarsi, allora, procurarsi un coltello piccolo ma molto appuntito, non tanto affilato, quanto più appuntito è possibile.
8: Che è ben differente.
4: Puntarlo alla giugulare del porco in questione.
8: Sì.
4: Dopodiché, no, perché se poi ridi spuffi. Dopodiché, accertarsi la mira. Perché si udirà un verso di questo tipo.
0: Abbiamo il nostro ammazzaporci ufficiale. Cosa atroce.
4: Che ha sputato i polmoni.
0: Sì, sul mio schermo.
4: Ma io non l'ho sentito, vagina miseria ladra. Dovevi alzare il volume.
8: Che cos'è?
4: Se la... Va bene, va buono. No, torna da quanto tempo sei su questo pianeta?
8: Mi sono scollegato poco fa. Ma sei un croce di me. Perché sta
4: mi hai fatto sprecare un'ammazzata di porco. Non mi capire o no?
8: Lei è un frodo. Sì signor, mera succhi. Zucca, croce. Zucca, porta. Prenda, ora lo puoi fare. Ok. Ora puoi dire le tue minchiate così. Aspetta. Eccolo qua. Ci siamo. Alza.
6: C'è qualcuno qua dentro che deve essere effetti attivi?
8: No.
0: Magari. Ne sto cercando uno. Non c'è un FTP pubblico che tu sappia? Un FTP pubblico per buttare su la roba? Non esiste, nessuno l'ha pensato a farlo.
6: No, ma è diverso, se qualcuno che lo si lavora la macchina, io
0: l'ho
4: scritto di
0: scaricare. E però ci intasano la rete. Non qui, dai, fuori di qui.
4: Ragazzi, chi ha un mail bombing? Vi do un indirizzo da tanto. Sono quelli che tirano in
8: fila. Termini di indirizzo che gli mando Office. Come allegato.
4: Ah, beh, che usa Discali, più di 3 mega, poi ti spancula.
8: Posta.
4: Devi fare circa 50.000 email da 2 mega e 9.
0: Tu non l'hai visto, no? Qui c'è un altro che mi stavo un vecchio pazzino.
8: Non c'è un muro così, con tamuro, e poi c'è una forte argento, la tamura argento, un'altra con tutto che credo si inserisse in volo.
6: La migrazione
0: sono stato a
8: Milano. Si calma.
0: Andrò a vedere. Appena si ricarica la batteria vengo giù col portatile.
8: Mi sembra proprio un video di primissimi fatti per tenere la connessione. Da un lato mettevi il documento e dall'altro mettevi la carta.
0: Ah, capito.
8: Proprio quelli che utilizzavano i quotidiani per mandare.
0: Esatto.
8: Ma
0: no, sì,
8: non funzionare.
0: È proprio grosso.
8: Sì.
0: Però.
8: Sono sicuro che volevo.
0: Beh, salirò a vedere.
5: Madonna, sono fuso. Nirvana, no, sono venuto perché c'era sperma. Vorrei.
0: Allora, che dicono i salamacchine?
5: Sembra un cavo seriale, un modem.
6: Chi parla da application per arrivare al fisico?
5: Un modem?
0: Sì?
5: Da una parte maschio, ben certo quale.
4: Da una parte frocio,
0: sì?
5: Dall'altra parte femmina, 9 poli.
9: vabbè. Il ragazzo che verrà.
0: Paschi verrà, porta questo tavolo.
10: Ce l'ha lui?
1: Ah, questo è un
0: amico. Buono, buono. Ma basta giocare banda, basta.
1: Ma ha senso quando la tecnologia, velocemente.
0: Allora.
9: Vedi, se trovi qualche articolo della multa che ha fatto la Banca Europea di 900 milioni di euro.
0: Ma sì, però
9: carino, no? Il problema è che quello dice, vabbè, mi pago la multa e poi ne do altrettanto in beneficenza. Come ha già fatto? L'ha fatto
0: puttana di Santo Padre.
10: Se fottuto, io non mi gira.
0: Allora leggiamo adesso un po' di notizie dei indimidi e facciamo una rassegna stampa, però per fare questo mando la sigletta, faccio tutte le cose per bene.
11: Ma non è vero, ma questo sarà, diciamo,
0: è abbiamo ripreso lo stream con il petone.
11: Nella
0: campana lo zio Pittone,
11: annunciato adesso per il 2006, sia in ritardo anche la fede.
9: Paolo non è tornato, mancano due.
11: Cosa?
12: Io penso che oggi visiterò un buco.
13: Io?
12: Non lo so, di chi è che è finito? Ah? Cosa?

Che fai? Hai deciso di chiudere?

0: Potete rispondere.
1: Allora, tanto volevo fare.
2: Qual è il problema? Fisio, fatti fistare.

0: Hello.
1: Coca-Cola.
2: Okay.

Come basta?

0: provare a sistemarci le borse. Che ne pensi? Se che non lo facciamo ora, domani non lo faremo mai. Però il portatile è l'ultima cosa.
1: Non è un po' confiato.

Oh.

Sim, tem muito.

dobbiamo essere assi, perché ad un certo punto

Bacım, hafızın başı şu anda.

Le béton, le béton.

Minchia, che bella foto quella di Jack, guarda. La metamorfosi. Che bella foto. Grazie.

0: non lo so, noi l'abbiamo postata una.
1: Sì, 250 non voglio più, perché qua c'è un'altra regola, perché qua abbiamo
0: visto. Bella questa, che c'è Elibus che sta spiegando dietro il Cisco. Io ho provato 56 e 58 non ci sono. Non le ha messe.
1: Non è che la regola che mi fa uscire il
0: 200-268-0
1: per andare a vedere. Sono
0: questo è bellissimo. Trunepan scrive: vado giù a fare dei petoni, mi sono anche fissato da solo accidentalmente.

0: sperare, io non volevo, mi sono ritrovato fissato.
1: Yeah.

0: Ma tu le foto come stai facendo, ma lei siamo una moda, fai 55, 56.
1: Non ne ho trovate altre oltre quelle due.

0: Sí. Ma no, Snorri è un vichingo. Questo è Snorri.
1: Porco Dio.
0: Dove vieni? Prendilo, non te lo perdere.

0: vedendo qua è uno sborato. Gentù è una sbogliata.
1: Una cosa?
2: Gento.
1: Gento.
0: Gente,
1: gente.
0: Quello è un gran froce di merda. Come lo chiami? No, è cappagliere. Tu come lo chiami?
3: Che dire?
2: Lo chiami?
0: Non lo chiamo.
2: Oddio.
3: Degli o non degli?
4: Degli. Palle.
0: Ah, ma il froce che non siamo, quella gliel'ho regalato io.

0: Allora ancora credo in tutta Italia.
1: Non c'è neanche.

Thank you.

Minchia, ma il 2.6 è spaziosissimo, MQSX 2.6.

No, no, no. Le quieren meter a la...

chanter au mieux des lirios. Un unico martirio che faccia fuori meglio. Un dottore, credo che ci batterei come gli agitavi in cella finalmente lasciato in pace.

Ma Giulio me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non me lo fa, non

0: chiama la scuola?
1: Ok. Però devi spiegare come fai, ecco, come divinare tu progetti di
2: non puoi alla fine con bomba, di death of mind, ci deve essere
1: lo sport spy.
2: Se tu la coppi
3: con la sinistra, poi la terza.

Minchia, 11 e mezzo di tempo. Ma ci sono fai l'ex, pazzesco.

estrada.

dice sempre nella volontà, 2ZF0 KUJZ. Via, fanculo, non ti permetti.

0: trasmette il coccio dell'impossibilità, del desiderio maschile. Tesoro in cui si esaurisce l'impotenza infinita della donna. Questo membro perduto per sempre da tutti coloro.
1: Osiride, Adome, Orfeo!
0: Di cui l'ambiguo.
2: E che lei c'ha questa musica di merda se ne andava a fare
3: Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, gu

Oh, io voglio dato. Non ho dato un...

Però devo prima trovarlo.

Thank you.

Io entro nel cinema dopo di voi. Certo.

0: Ho sempre visto troppe personalità politiche a qualsiasi, di livello piccolo o grosso, verso le masse, verso quello che vuoi, ma ci sono altre rispetto a secondo me le personalità che deve avere una classe. Ho sempre trovato veramente poco riscontro tecnico. Storicamente dico, conosco personalmente diverse persone che non vengono, non frequentano questi posti perché c'è poco rispetto a te. Ovviamente storicamente, se poi pensate a quello che è una classe, che portate della vera tecnologia, delle discussioni tecnologiche, delle discussioni prettamente che possono appartenere alla cultura, che probabilmente sono più riscontri. Perché non mi dire che comunque di riscontri ce n'è tanto, perché non voglio minimizzare il tuo lavoro.
1: Ed ecco il risveglio.
2: De merda.
1: Risveglio di merda. Che risveglio di merda. Le 7:40 UTC di venerdì 2 aprile. Sì, UTC. Sono le 9:40.
2: Che risveglio di merda. Io qua sotto le cose di dire, no?
3: Sai, qua sotto
2: le patatine. E vuol dire che sei intelligente?
4: Io me lo ricordo, comunque adesso.
5: Ma di mattina, andate stamattina, ci siamo svegliati alle 8. Ci sveglieremo alle 5 di mattina con un martello di morte.
2: Per il nuovo, già non deve chiacchierare.
4: Domani mattina, se ti andati a fare una notte del genere.
2: Oh, oddio. Dai, fammi casca, quel dopo.
6: La tecnica della community sirena alle 7 di mattina.
7: Thank you.
5: tipo 2000.

0: nei Qigong cose, guarda, che sono belli, grandiosi.
1: Io
0: no.

0: cena, caffè, colazione. Noi ovviamente.
1: Focaccia alla cipolla?
2: Sì, ti devo morire.
1: Questo c'è.
0: Per tutti non lo possiamo portare, quindi.
1: Ma cosa?
0: Se devo portare te, lo devo portare tutti il caffè.
2: Ma
0: io ho la collezione. Susidi e fini a prendere il caffè.
2: Dai, esatto. Ok, su caffè. Vai, ragazzi, sono due mezzi.
3: Io sono due mezzi.
1: Ci siamo collegati alla giornata.
2: Ma perché è un po' perso?
1: Vabbè, altre 500 cani c'è una cosa che fare.
2: Grazie.

Bence bu durumda var.

0: La morte.
1: Buongiorno, professore.
0: Sì,
1: questa è la
0: divina.
1: Come?
0: È la divina.
1: Minchia, dov'è?
0: So, stava cercando un
1: punto. Cosa puoi dire? Buongiorno, professore. Ti ho dato tanto fastidio.
2: E io? Assolutamente. No, no. Io avrò russato come un
3: turco romano.
1: No,
0: e la divisa russale, guarda,
1: non lo so.
4: Cosa?
0: Io tra l'altro l'ho registrato perché ho streamato tutta la notte. Sei un verme, sei trasformato in verme.
4: Io scrivo solo con il supporto.
0: Tra te l'hai aiuto?
4: No.
1: Lasciamo così. Lasciamo così.
0: Ecco, coma che credere solamente.
4: Dove la foto di biografia del sabato?
0: Mentre noi prendiamo lo sociale. Certo di vita.
4: Dove si riuscita di mettere
0: in realtà? Che di designanza.
4: Perché ciò
0: sempre fatto. È bello lavarsi con l'acqua a meno 2 gradi.
1: Ma io ho trovato l'acqua
4: a caldo.
1: No, la doccia è impraticabile.
0: No, è più impraticabile perché qualcuno si è fatto la doccia, quindi ha pulito un po'.
4: Se non ha allontato un po', chi ti deve vedere la situazione? Non sai se non è pulito, può avere anche il portato.
0: Ah, beh, da questo chi può
4: dire?
0: Vabbè. Io invece devo andare a cercare il cibo mattutino. Russate eppure forte, froci. I commenti in query. Bene e storto.
1: Io mi sono addormentata sui commenti che facevate sul film e ho dormito molto bene. Quello che sono divertita
4: tanto.
1: Questi posti come isolanti funzionano, promossi. Volete solo io, così facciamo. Così facciamo.
0: Poi guarda, ci sistemiamo.
1: Così facciamo barriera da subito.
2: Veramente dovresti dirmi che Cristo bestemmia.
5: Mannaggia la Madonna. Beh, se ne la tua bestemmia, prendi uno.
6: No,
7: che qui hanno
0: sullo stomaco.
6: Sì, però qua piazzate.
0: Vai qui. Puoi averti l'ascello per cure?
6: No, ti ho giusto detto dove e a che cazzo d'ora c'è il seminario.
0: Come?
6: Vedere a che porco dio di oro il seminario e dove.
0: Ah, non si può fare neanche dire.
6: Quindi quale mi piace di noi? È l'organizzazione estrema che abbiamo.
0: Sì, talmente estrema che non sappiamo un cazzo.
1: Ma domani sei.
0: Domani a te, suca. Per il seminario sulla telematica di base?
6: Sulla telematica di base, che cazzo stai a calendario?
0: O no?
6: C'è anche la focaccia alle cipolle, che la mattina, sì,

在两个角度上的

Gracias.

0: ci due.
1: Ce ne dobbiamo fare i due.
0: Esatto. No. Allora, se io mi alzo, mi fai tirare a quello di più alla gente di questa stanza. Quindi meglio però non ci fare.
1: Quindi non ti alzi, quindi ci possiamo fare i conti, quindi non ci possiamo fare i due.
0: Ieri abbiamo solo tutti, abbiamo insomma tutti si siamo dovuti attaccare qui, però sono stati i soliti stronzi nella supermercato e gli stessi stronzi sono sul mercato e si sono fatti, si sono pure segnati per i
1: stati saranno anche stronzi, è chiaro,
0: così chiaro, no, visto che ieri hanno deciso, nonostante le sollecitazioni, che non fanno cazzo.
1: Ma non ti preoccupare. Ieri le sollecitazioni sono state poco fisiche, evidentemente.
0: Sono state assolutamente poco fisiche, però insomma.
2: Che io posso dire che il Desparno è stato vicino, ma non è tanto bello andarci.
1: Che cazzo vuol dire? Tieni che la non c'è.
0: In questa situazione ho sentito i collaboratori e lavoriamo con la questione di questo modo. Oppure
1: oggi non si manda, capito? Oggi non si manda.
3: Quindi bisogna queste cose devono
1: funzionare. Siamo capiti.
0: Facciamo i cazzi mentre gli altri continuano a montarsi a parlare di recessi, non è ancora un po' bene di come ci sentiamo.
1: Non ti preoccupare, ti vogliamo così, ti vogliamo. Invece dove sono le magliette? Dove potremmo iniziare a piazzare il
0: banchetto? Ma su questo lo puntare tu, no? Su questo lo scusate, volevo dare i posti di dettagli di
4: Ma
5: che
4: basta?
5: Ti
4: venerevo
5: nero.
4: Ci sono aggiunti, ecco, mio nel pane
5: e arrivai. Più vecchio. No, 200 metri la stazione, 200 metri la popolare. Bastardo lui.
1: Già 200.
4: Oh,
0: peccato, non si saprà mai di chi era in sala di riunioni ieri.
4: Chi?
0: Non ha sentito, diciamo, in testazione. Però qua a controllare il computer ieri.
5: Allora, a segnare con lo
4: spazio. Stiamo andando a 5 minuti per il lavoro.
1: Le metti insieme alle altre cose.
4: Dove?
1: Sotto? Mi pare.
0: E il
4: precipente?
1: In
5: maniera
0: analoga. No,
4: Thank you.
6: a fare un tempo di riparazione.
7: Ma guardiamo, lo posso dire.
6: E tu, non muore. Ma non male, io voglio dirigiare.
2: Cosa sono i
6: migliori? Non so che ci sta tenendo bene.

0: Ho scommesso con il mio Claudio per portare regge un'ora e mezza con la nuova batteria. Infatti è nel mio di Wix in prima, però
1: e noi sono stati 6 ore con uno stati ascoltando musica.
0: Dove sono stati? Che 6 ore? Cosa hai?
1: Perché non suga come una puttana.
0: 6 ore, guarda che è. Oh, Migto!
2: Luca!
0: Cosa combiniamo quest'anno?
3: GTK!
2: Ma sta streamando il bello. C'è Musa aperto.
0: Ah, lui però ha usato la maglietta sul suo
2: sì.
3: Può essere, ma scosso da qualche parte. Non male, ti sei chiuso qualche
0: cosa. Però metti sul vignabile quantomeno vicino al vignabile.
2: Non si vede, non si vede. Ah. Che ore sono?
1: Sanno le 9.
2: Ah, no, 10 e 20.
0: Salvo, posso prenotato 3 ultraottantenni in male dirette a Genova.
3: Oh, sì, questa sera parliamo.
0: Io non riesco a dormire. Facevo io il terrore. Il secondo volante dice: vuoi fare cambio? Ci sono 4 ragazzi con una ragazza, con una signora. La signora viene in porto poi con loro. Subito, prenotato.
1: Sì,
0: 4 ragazzi che venivano da Fitte. Qua infatti vengo con loro, quindi quello che si è fatto il viaggio di qui di Monica sono aspettando posto dove
1: da sotto c'è un posto che è troppo nascosto, che io c'è un armadio che ci sono per terra dietro tutti i raffelli, però se non lo tiro là
0: ma per anche perché
1: diciamo prima
3: possiamo la proviata
2: ma per il
1: banchetto uno quanto rito pure a Natale meglio di ragazzi non sta che non abbiamo studiato che la persona ma è un sondaggio non mai cioè se vuoi che ti dubbi che
0: io ho promesso probabilmente
2: vabbè ora appena dato una palla
0: probabilmente è un testo.
1: Io sento che è il sito del mio
0: no, va bene, nel senso metaforico, puramente metaforico.
1: Sì, metaforico.
0: No, metaforico di internet, non è che ha andato a migliorarsi.
1: Un bello definitivo. La verità è sotto il mio aspettavo. Ma gliela avrei messo per forse.
0: Questo sito non è un cazzo, ma deve essere.
1: Ah, è
0: paolo.
1: Qua,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, leggere dei libri.
1: Certo, dice
0: Tizio non è variabile.
1: Se ho un palazzo te lo lascio fuori.
2: No, meglio dove ho scendere
0: questo.
2: Sì, sì. Iniziamo andando oggi. Ah, sì, lo stiamo facendo sotto, che è meglio che tiene.
0: Sì, ok.
2: Questo è il secondo piano, non è che il primo piano. Io l'avevo detto, allora, vuoi scendere che convinci?
3: Sì, io lo scendo.
2: Ma il tavolo c'è? Ma andiamo con un
0: battaglio.
4: Indirizzi interni, l'anno interno e la
1: comunità comunale. Adesso arriva
0: di DHCP, vi ho fatto segnare un PI, anche per il wireless?
1: No, no, il wireless è DHCP, perché così mi piace la sua.
0: E poi siete tutti in LAN interno?
1: Gold Manager, il canale 3, SIT, JDR e
0: Infatti ti faccio vedere dopo.
1: Grazie, sento. Ora non è niente. di gamma, di quello di grass,
5: vuoi?
1: E lo chiamano come è costato?
5: Ma è un po'
1: la casetta, è un po' la casetta.

0: anche l'anno scorso era difficile, però l'anno scorso era moltissimo.
1: Quindi quest'anno non è...

0: e questa non è un'esercitazione, questa non è un'esercitazione, ripeto.
1: Ma è già il volto per bloccare questa porta? Per bloccare cosa?
2: La tua sedia.
1: E perché la dobbiamo fuori? Non ci scatenarci sono due ore. Ma non è che siamo tutti fuori, sei fatto. Qua ci fanno i turni. Ok, potrei uccidere.
3: Attenzione. Non ho capito bene l'ultima parte. Ah, ecco. In tanti sono pronti a spiegarmi.
2: Brava
3: gente, italiani, brava gente. Io devo masterizzare, assolutamente devo masterizzare.
2: Ah, porco Dio.
1: Ok. Sistema col computer.
3: Porco Dio.
1: Sto computer non è nulla.
3: Quanto lo sei?
2: Non lo so, non lo
3: so. Allora, mettiti qua e masterizziamo. Ma chi è questo portale in nome? Ah. Come? Questo? Ma questo non è il nostro, è un amico di dopo, questo c'è lui per installare la macchina. Che poi non va installato, bisogna solamente c'è il CD. Quello di ieri è un casino. X con X uguale a 200 meno N con N uguale al numero delle magliette già vendute.
1: Quante sono le magliette?
3: Quante
1: costa la
3: magliette? Stanno facendo
2: sotto.
3: Non lo so. Sinceramente non lo so.
2: Sotto. Io sono attaccata. Sì. Sono rimasta attaccata a me stessa.
3: Allora.
2: Dunque, a me serve di afflarare. E con questo spacchino che ho da qua dentro, che non serve un cazzo. E allora, quando si parla di spacchino, si parla di tavolo.
3: Che bello che la gente parla solo. Cristo, i CD, dove sono i CD di Lobo?
1: I CD di Sergio.
3: Porco Dio!
2: Qua!
3: I CD da masterizzare? Dove? A me!
1: Io no, il CD aspetto.
3: Chiedere, te ne posso dare una copia ora come ora? Vieni qua. Allora, vieni qua.
1: No, vabbè, questo lo mettiamo qua.
3: Vieni a prendere queste copie intanto, Cristo.
1: Intanto qua gli fai tu.
3: Allora ti devo dare una lista dei contenuti dei CD. E perché può darsi che qualcuno voglia comprarsene uno singolo, tipo Hackit 98, 99, 2000.
2: Che cazzo sono?
3: Sono Radio Cybermen. Vabbè, vai a fare in culo.
1: Ti hai sbagliato storto stamattina?
3: No. Io sono storto, punto.
2: No, anzi, ti hai sbagliato la moglie. Quasi.
3: Vai, masterizziamo. I tuoi CD ti fai le ISO, hai spazio su disco?
4: Ma che cazzo.
3: Se no, crealo.
4: Sì, ce l'ho.
3: 4 giga ce li hai?
4: Sì.
3: Vai, sì.
1: Qualcuno detiene cantina, va bene.
4: Dai, un DVD, facciamo un DVD generale di tutta Radio Cyber. Sì.
3: Guarda questa bella cosa.
2: Anch'io.
3: Ma voi siete arrivati adesso?
1: Sì.
3: Ben arrivato, no, non è spazzatura. Ah sì, sono spazzatura. No. E allora, come ti va?
2: Capomastro? Ci propongo uno stemmer di ciabatta.
3: Boh, sì, però come facciamo?
1: Una ciabatta con un attacco piccolo, non so se ne abbiamo una con un attacco piccolo.
4: Sinceramente non lo so. Non so se ce l'abbiamo però. Perché dobbiamo sentire i proprietari delle ciabatte che in questo momento non ci sono.
5: Magari lo so.
4: Sì, sì, magari sì.
5: Se la vedi uno attacco.
4: Questo non lo so neanche. Non te lo so dire.
5: Penso di no.
4: Cosa hai detto?
5: Tentace che non sai scrivere.
4: Archivio Radio Cybernet, perché no? Vabbè, anche i CD potete smerciare sotto. Non ne avete proprio? Infatti noi adesso ci mettiamo a farle quando questa macchina si decide a partire. Minchia, siamo in tre. E vai. Ho streamato e ho trovato tutte le query. Ah, state russando come porci.
5: Minchia, ho messo il piacere in DHCP.
4: Sono le 8.37 Zulu.
2: Grazie.
4: Ah, trovato pile?
2: Allora, questo si può portare. Provate, portate pile. Non trovate. Però devo
4: c'è un ottimo bar giù, C'è un baretto che fa il caffè e i cornettini. Cibo? Quale cibo?
2: Però ecco, vedi? Se dobbiamo companeggiare o ricomprare.
4: Ma che è il pesce d'aprile della Gentoo?
2: Cosa?
4: Emerge Syskernel / Microsoft Development Sources. Full sources including the Microsoft patch set per il 2.6 kernel e including blue screen and Windows XP security patch. 600 600k. No, 600 mega. Buongiorno.

0: ci dobbiamo fare.
1: Beh, 5 ascoltatori a quest'ora del mattino non è niente male. Minchia, ma... Sì, sì, ma infatti ci hanno ascoltato in continuazione, pure tutta la notte, 2-3 ascoltatori. Oh, Shazam, sbadabam! Hai con te gli strumenti di morte?
2: Sì, dai gli strumenti di morte.
1: L'unica persona che veramente sa suonare questi strumenti di morte, eccolo lì. Che ne so io? Esiste? Non lo so, io sto petando.
3: Sei rimasto?
1: Certo, sei rimasto tutta la notte.
3: Sì, non ho potuto sentire il dia della partenza. Quando sei arrivato?
1: Ieri.
3: Con inglese a te giro.
4: Ma LPT? No.
1: Ma non so se ho avuto problemi di suono, non la cosa serve? Nel system è quella per il satellite.
5: Non esiste.
1: Ah, e c'è. Allora c'è una persona che si chiama Dr. Zoiberg qui. È un ragazzo che se ne intende molto, però non so dove sia, forse al primo piano, in fondo al corridoio questo qui. È il tizio che si intende di queste cose. E lui crede. È un. No, non lo so, bisogna chiedere di questo nome strano. Dr. Zoiberg. beh, quello che scriveva in un canale di tutte queste cose.
5: Abbiamo qualcosa che possa aggiungere la scatola di soldi.
1: Scatola delle money? Invece se vedete Davide Pinna, ditegli che devo averlo.
5: Ma
1: è certo. Ce l'ha di Gay Oser. Di Gay? Se mi crei un'utenza, io sbatto su roba. Se mi dai un. Che cos'è questo? Yentu? Super Adduser c'è? Magari, sì, ce l'ho. Sì.
5: Di chi è questo? È mio.
6: È mio.
1: Fate una fessura anale.
5: Questo è la nostra. Quello che cercavo. Ok, però poi gli faccio qualche.
6: Mettici anche quei commenti.
1: Sì, che gli servono.
5: Appesa,
1: come si usa?
5: A massa, a volume.
1: A quanto?
5: Allora, i prossimi che vanno a fare colazione vescono, se la busta di monnetta
1: vi potete portare questi da dare, da vendere. E il costo non lo so. Io pensavo. Boh, non lo so. Non lo so, non ne ho la minima idea. No, quelli miei.
5: Musica di morte male.
1: Tu? Quanto ti sembrerebbe giusto?
2: Ce l'hai scassi?
1: Sì, vedo le chiavette USB, voglio dire.
2: Quello è scassissimo.
1: Spero
2: di sì.
1: Allora, vediamo un po'.
7: Certo, potrei andare a seguire il seminario su
1: di chi? Se ti svuoti la chiave vai, così registri parte dei seminari, anche un pezzo. Crash. Crash sotto a tutti i miei pennarelli preziosissimi. Nightolo 5. Che ne dici? Non lo so, se ti sembra troppo. C'è tutto. 5, però insomma sì, è elastico, considera che sottoscrizione poi Poetry Club bollette, quindi importante, se qualcuno volesse contribuire, glielo dici e vai, se no vaffanculo.
5: Ma
1: 5-1, no? Sì, no, Radio Cybernet no, Radio Cybernet 2-1, tutto il pack completo 15, perché sono 8, tutto il pacchio completo, sono 8 cd, 15 euro. Poi ti do l'elenco di quello che c'è nei cd. Poco, molto poco. Chiavetta, no? Mi dai la chiavetta, io da dentro la chiavetta li converto in MP3.
7: Ah, ok.

0: diverse.
1: Non lo so, non per te.
2: G-Krelm.
0: Due V.
2: G-Kapparel. Geoser, mi servi? Sono troppo rincoglionito per lavorare su un sistema di un'altra persona. Tu non hai super adduser?
3: No,
2: che è l'adduser della Slackware. Però mi dà questo errore qua con le merci. Questo non ho voluto agire.
4: Sì, io sì.
2: Non è carino.
3: Anche per tutte altre cose, tipo meno.
2: Che dici? Così prenderà meglio?
3: Sì, sì. Un'altra cosa qualunque.
2: No, no, devi semplicemente. Ah,
3: allora, vabbè, è già.
2: Pensi che lo emerge?
3: Però facciamo così.
2: Nightolo, forse Iron vuole magliette.
3: C'è un emerge sync?
2: Non lo so, più che altro creami un'utenza in modo che possa buttarsi sì. Sulle cose.
3: Beh, però mi stavo su sopra tu, sarebbe... Non sapevo come si chiamava. Devo avviare questa per FTP, che non so niente se...
1: J-Off,
3: quando
1: vuoi fare il punto?
3: Delle magliette?
1: Sì.
3: Ora, dopo. Quanto dura un turno? Quanto dura un turno? Tra un'ora. Va bene.
2: Allora. Farei una piccola rassegna stampa. Però.

0: spazio, spazio. Basta mettere un'utenza e io butto sulla roba. Anzi, non butto sulla roba, ti do i CD, li devi copiare. Quindi non mi serve l'utenza, non sai che potevo farlo anche da root. Che coglione che sono.
1: Ma lo faccio
0: andare. Tieni, devi fare queste 8 immagini ISO. Gamma il night low. Ah, se scendete.
1: No, io sto a ruota. Ah, ok. Ma a me il turno, fatemelo oggi, io domani non esisto. Dimmi qua, make his FS.
0: Non fai, non usi DD?
1: Anche DD quello.
0: Sì, sì, DD F uguale.
1: Slash dev slash.
0: Ci dirò, ma quello è HD forse è meglio, no? O no, HDC.
1: Che quello HDC. Qua c'è grom, tipo c'è grom, io c'è grom,
0: ok, o f uguale 1.iso. Vai. Speriamo che le legga. Ah, ma tu hai di nuovo il tuo.
1: Sì.
0: Moria.
1: Dobbiamo pure testare K3B per masterizzare.
0: No, se hai CD record, guarda, ci preferisco. Usiamo quello e meno è veloce. Io, a me questo non mi serve per ora perché non ho spazio.
2: Sto cancellando,
3: Dov'è il mio portatile?
1: Dov'è?
4: Dove l'ho fumato?
1: Finello? Finello no. Io ho fatto la lezione. Io adesso fanno andare a lavare. Io quando mi sono fumato, perché quando ho fumato.
4: Guarda, le 18 in guardia.
2: Quindi cambiarsi le mutande per me è stata una.
0: È dura, veramente.
2: Cioè,
5: erano 15 anni che non le cambiavo.
0: Io la sono cambiata.
2: No, non era questo il problema, è che lei ti sfido a levarti con la. Farti il bidet e cambiarti le mutande.
0: È dura veramente.
5: Ah, io dove finisco?
0: USB, come cazzo funziona questo mass store? No module for USB
2: però.
0: Gli
2: devi montare 11.
5: No, guarda.
0: Guarda
5: questo, mi scacca di essere un hard disk.
0: Un masterizzatore.
2: Oh, USB.
0: Eh?
3: Non ho dormito un cazzo!
0: E noi invece abbiamo dormito. La differenza non si nota, devo dire.
1: Non c'è più.
5: Quando hai fatto? No, avvia con Knobix. Ma comunque
0: è
5: guarda
0: tutta
5: che è collegato la tua computer ora.
6: Tu pensi?
0: E che dobbiamo fare? Sì, sì.
6: Devo dire.
0: La cosa più bella è che pesa meno dell'originale. Sì, sì, ho recuperato il suo contenitore originale e lo vendono su eBay. Perché dovevo farne forse un altro. Sì, pesa meno. Compensato, non è mica la mia vista che cosa.
6: Buono.
0: Però dipinto, scurito con mano di noce, quattro mani di platino, queste cose così.
3: Loro sono coloro che mi hanno salvato, non piace, non ho preso.
0: Ah, hai viaggiato con loro?
5: Era con tre giovani il ragazzo.
0: Sei stato salvato.
5: Ma lo conosci da poco?
3: Da te, sotto 80 anni, è partito. Amate, solitario.
0: Sei ancora nella procità, quindi. Dove venite voi? Ah, anche voi? E non ci siamo mai beccati?
6: No, qualche uomo in su.
0: È stato via che non mi ricordo.
5: Sì, sì,
0: non
5: ricordo
0: niente. Va bene. Bene, bene.
6: Aspettiamo il DHC più umano.
0: Sì. Io sto streamando intanto.
3: Ragazzi, ma se vuoi fare una serie di più umano?
6: Boh, io devo
2: perché se uno si può collegare, uno ha il senza.

0: quello vecchio però, eh?
1: Sì, quale?
0: Zero qualcosa.
1: 14.
2: Beh, è arrivato, c'è stato.
0: Sì.
2: Ma dov'è?
0: X in giro, boh. Dicevi?
1: No, non so bene. C'è un modo per settare i tasti tipo secondo me, mi sono visto il man.
0: No, sinceramente non lo so.
3: Il case. Cioè la
1: combinazione
3: di tasti
1: fa la partita. Sì, no, per permetterti di muoverti nel menu, prendi Boomerang, tu cosa puoi fare con standard F12, F11, F10, sono i tasti per muoverti nel menu, fai i corrispettivi tre tasti del mouse e ti puoi muovere e aprire tutto anche senza fare il mouse. Invece col Fluxbox sei limitato a non poterti muovere. Se ti legge il German non ti dà la combinazione dei tasti per poterti settare il menu, ti puoi fare l'apertura del menu, purtroppo non ti puoi muovere dal menu.
0: Sì.
1: No, questo dico nel chiuso. No, quello lì funziona, tranquillo, era per l'eventualità che si sono trovato.
3: Secondo me è una cioè a casa mia mi chiamano alle 8:10 del mattino, sono fortuna.
0: Ah, ecco, devo chiamare anch'io a casa.
3: Io se trovo un cavo di rete sarei felice. Oh, un cavo di rete.
0: Io se trovassi il mio cellulare non sarei ancora di più.
3: Te lo trovo io.
0: Grazie. Il mio Inmarsat. Trovate le magliette sotto? Ah. Sì, ora ti dico.

0: svegliato, tutto bene, ci sentiamo più tardi. Ma dov'è che siete andati, eh? Ci sentiamo dopo, ciao.
1: Ci possiamo avvicinare dopo questo?
0: Ah, queste mamme, telefonate alla mamma, mi raccomando. Ciao. Non mi ricordo il tuo nick, ma noi ci conosciamo.
2: Ebbene
0: sì.
2: Facciamo scuola.
3: Più modulare, Marco.
2: Più modulare come
3: sì. Situazione quest'anno.
0: Come stai?
3: Beh, l'anno scorso non ci sono stato, ma quest'anno.
0: Vabbè. Sì, sì, adesso è più.
3: Mezzale.
0: Sì, sì, è vero, è di legno. Arriveranno, ma guarda che sono sparsi tutti in varie stanze, cioè il posto è enorme. Però è bellissimo questo posto, non so se hai visto.
3: Io mi sono fatto un gran bel giro. Che cazzo, senti. Questo è il gioco, bravo.
0: Sì.
2: Perché uso le DNS di là?
0: Oh, dicevi, allora. Sì, quello dell'anno scorso, però ho aggiustato lo schermo. Sì, c'era il flat qui.
4: Cosa sei su CD?
0: Questa è musica mia. Che non vi consiglio di ascoltare.
4: Perché?
0: Perché è musica sperimentale. E che è un eufemismo per dire che sono stronzato. Però a me piace. E siccome dovevo finanziare la club, proviamoci. E questo qua sono gli archivi di Radio Cybernet. Da quando è nata nel 98 fino a martedì scorso, tutti gli MP3 che abbiamo fatto, cioè tutte le trasmissioni, comprese quelle degli hacker meeting, del TPO Bologna, volte che abbiamo sentito per telefono oppure. Ora siamo qua quasi, perché più sembra così, che è il sito in realtà che usiamo per depositare gli archivi, e su qua quasi ce n'è una parte, non c'è tutto questo problema, perché non ha.
4: Sì, sì, poi tanto non c'ho banda, quindi non posso. Qual è quello figo?
0: Sto facendo le ISO. Tra questi?
4: Per finanziare aspetti.
0: Non te lo so dire. 1-2 euro, tutti quanti 15 euro. Sono 8 CD. Sì, ma io adesso non te li posso dare perché li sto duplicando.
4: Parte dopo.
0: Quindi sì. A fra te, così ti dico anche cosa c'è dentro esattamente.
5: Ma se volete
0: venire
5: a scuola ci sono,
0: sarebbe bello.
2: Invece
0: mamma mia,
2: ciao.
0: E tu? Andiamo, con i capelli stai benissimo.
3: Sì,
0: grazie.
2: Rompiamo, distruggiamo.
0: Stai benissimo.
3: Grazie, anche tu.
0: Ma guarda,
3: faccio la mostra una persona, vieni fuori o la mando dentro?
0: Beh, lancio una masterizzazione qua.
3: Ah, la faccio venire dentro perché questo non l'ha visto.
2: La faccio venire.
3: Cino!
0: Sto copiando gli archivi maledetti.
2: E perché sono così? Jobber. Chi si fa che ora il Jobber?
0: Che cosa? Jobber è un profeta. Un gran profeta.
2: Ma è anche un network il Jobber.
0: Che network? Non capisco, riprova il controllo. Va bene. Ciao.
2: Maestro.
0: Ah, Cristo maledetto.
5: Io adesso crescerò.
0: Questi te li posso dare già per giù.
2: No, sono fortuna perché hanno chiuso la 995, questo tanto. Non è cosa faccio?
3: Non ci
2: divido.
0: 1-3. Tutti 15.
5: Ah, ok. Perché sono 3.
0: Sì. Come perché sono 3 i miei? No, i miei sono 5. Il mio singolo 5.
5: Sì, dico, sono 3.
0: No. il mio singolo è un CD, ce ne sono tre copie. Io dicevo Radio Cybernet. Sì, tutti i Radio Cybernet 15, altrimenti 3 per uno singolo 3. Ah, state cambiando le sedie? State cambiando le sedie? Wow.
2: Ora anche io posso.
0: Stiamo minchionando con Tonello.
3: Sì, no, è uno dei miei
0: pezzi. E allora l'ho sentito sicuramente. Sì. Nei CD che abbiamo. Ciao.
3: Io meno stanco.
0: Terrei le voci. Sì.
3: E questo è il.
0: Senti, musica.
3: Ah, ma dov'è Ternepal ora?
0: È lì, sta facendo colazione e poi lì.
3: Ah, giù.
0: Sì, sì.
3: Sì, abbiamo tipo 200 pezzi per il XM.
0: Minchia.
3: Che sono quelli con le tracce rieditabili.
0: Eh sì.
3: Questa settimana ho fatto un po' di lavoro di pulizia di floppy e CD, li ho tirati fuori, li ho già messi su Instagram.
0: Io ho fatto questi.
3: Li hai fatti finalmente! Non è vero.
0: c'è tutto quello che c'è su quasi, no? E questo è l'archivio di Radio Cybernet che sto preparando.
3: Questi
0: per copiarmi.
3: Proprio me ne fotto tantissimo. Cioè, pensi che ci sia qualcuno che si mette ad ascoltare Radio Cybernet?
0: Sì, sì.
3: Oltre
0: certo.
3: A... Sì, penso anch'io che ci sia.
4: Poi io ti rifaccio su
2: Google file Gmail.
0: Quanti?
2: Le mail gratuite.
0: Si stanno di venderli, per cui finanziare la collab.
4: Sono masterizzatore di Udico.
0: Ah.
3: Vuoi vedere il resto? Puoi darmelo.
0: No, in effetti non c'è. Questo va alla club. Questo va alla club. Il poetry. Hai visto il sito del poetry nostro?
3: Il sito? Forse sì, forse
0: con no. Le cose pazzesche che facciamo.
3: Ma che cazzo? Comunque se qualcuno può interessare a servire non c'è il
0: sì, sì, lui non si.
3: Polli fritti, sì.
0: Un polli fritti. L'ultimo sviluppo di polli fritti ancora non l'abbiamo messo sulle foto.
3: Un pugno di condensatori del cazzo.
0: Dove?
3: Nella schermata invece.
4: Ma si può uscire normalmente oppure hai qualcosa a fare?
0: Sono un raccomandato.
3: Ma
0: non
3: credo. Ma
4: non credo. Ma non credo. Adesso non li qua dentro, cazzo.
3: Hai mangiato un geco in quella
0: non è questo. No, no. Abbiamo montato l'access point esterno e anzi, vabbè, questo è il montaggio dell'access point esterno che alla fine è venuto così. Incluso in una scatolotta fa 400 metri di wireless nel paese.
3: Le condizioni passano nel
0: sì, vengono fritti e cadono, sono già pronti. Sì, sì. Altre cose non. Ah, ecco,
3: montaggio. Al volo wireless.
0: E qua c'è il montaggio.
3: Ma questo è un CD audio di merda che mi hai dato.
0: No, no, è Og Vorbis.
3: Og Vorbis, sì. Vorbis.
0: Ci sono 5 o 6 600 mega di Og Vorbis. C'è l'inferno. Questo balcone non è casa nostra, tra parentesi.
3: Beh, vabbè, è casa di qualcuno che conoscete che
0: no,
3: ha detto
0: non sappiamo chi c'è. No, no.
3: Gli avete messo un access point, ho capito.
0: Abitano fuori, fuori l'estero, per cui.
3: Ho capito. Quando qua sotto c'è il nostro.
0: Qua sotto c'è la club e qui c'è. Gli abbiamo piazzato sto palo. Cresceranno le piante in modo storte verso il. Verso le radio. Funziona bene. Vabbè.
3: Ma ci stiamo streamando adesso?
0: Sì, sì.
3: Ah. Affanculo. Sempre sognato a farlo.
0: Penso che ci sia un po' di gente che ascolta. No, no, io ho smesso.
3: Davvero?
0: Sì, sì, sono 3 non fumo più niente. Sigarette, via, via.
3: Il Duca.
0: Duca?
6: Sei un duca.
0: Perché?
6: Hai i capelli da duca. Da duchessa, diciamola tutta, da duchessa.
0: Ah, che orrore, devo spaventarmi? Che visto è che ho messo questo?
6: Dai, dai, così almeno attacca la rete interna.
0: La rete interna non so come puoi ascoltarmi. Ah, dicono di ridare il vaffanculo. La gente, vedi, ci fa le richieste più assurde.
7: Vaffanculo!
6: Si fa così? Sì. Sì, hai fatto il bis addirittura al primo intervento.
0: Beh, però era più...
6: si diverte con ogni
0: La gente si diverte con poco.
7: Ma ride ancora. Ma che cazzo ridi?
6: Blu.
0: Mi ha fatto scoppiare le casse.
6: Io invece...
2: Ce ne mancano, Sono 100, sto dando 108 mega. E ancora te ne mancano.
0: Me ne mancano, diciamo, una quantità X?
2: No, te ne mancano altri 3 file.
0: No, il frocio.
6: Buongiorno.
7: E si è anche defilato il culo.
0: Uno? 40 anni di meno.
2: Pronto?
0: Beh, insomma, più che altro prono.
2: Che urla c'è adesso?
0: La solita che mi chiedete sempre, porco di Dio. Sono 4 anni e mezzo che streamo con la stessa URL. Dio cane.
8: Ma porco Dio.
0: Sì, abbastanza.
2: Io non so le rete.
7: No, ma che sta dicendo?
2: Allora,
7: che
2: fila?
7: Tira fuori, mi fa le vecchie spalle per quello che si
2: chiama.
0: Porco Dio!
2: No, io ho DH.
0: Ho dovuto fare un inferno per montare sta cazzo di chiave. Porco di Dio.
7: Stai facendo?
0: Sì, sì, sto facendo. È lento, ma le fa bene.
7: Sì, sì.
0: Forse è normale, semplicemente è normale.
7: Ho 24 barre.
0: E allora è normale. Pong!
6: Pong. Ping. Pong. Ti funge?
2: Ma no, sai che cosa
6: funge? Ti funge manco per cazzo.
2: Cos'è?
0: No, non mi vede i... Oh, che cazzo stai a fare?
6: Questo caso, non scacchi, non ti giova.
0: No, non mi giova perché non me lo vede e devo ricomprare il kernel. Guarda, in questo momento è un casino.
2: No, non è
7: 8.000 per
8: quasi. Il mio è quello che ci studia tra tutto il mondo.
2: Ma da
8: dove
2: tu?
8: Da? Ce l'ho in
2: Ora sì.
8: è diverso perché c'è scritto
2: ora sì questa è un po'

0: questo è
1: è tutto molto contento. Cosa ho fatto? Ho cambiato il fondo.
2: No.
1: Sì. Il figlio è un po' di cose però. Ma comunque si è. Tu vai a

0: chiuso tutto. Con cosa il chiuso?
1: No, non solo un
0: funziona, c'è del pista.
2: Ma porco Dio!
3: Ma chi è che sta spegnendo il portale? C'è chi?
1: No,
3: lo
1: facciamo di nuovo.
3: No, è una vera.
2: Beh, qua lo stream sta uscendo,
1: infatti è il 100.
2: Materializzare.
4: Sono appena stato per mangiare.
2: Zip. Che bello di sveglio,
4: Sì.
2: C'è il bar che è ottimo giù, fanno il caffè e i cornetti quelli Motta Nestlé.
4: Motta Nestlé.
2: Sì. Piuttosto che fare colazione col caffè, la focaccia alle cipolle.
4: Io volevo la focaccia alle cipolle.
2: Tu sei pazzo.
4: Ma guarda, se voglio fare il caffè. No, ma te, le magliette XXL di chiedere a te in realtà.
2: Perché?
4: O le felpe.
2: Le magliette XXL no, di chiedere sotto dove le vendono.
4: Mi ha detto un pallo per non mi chiedere a te.
5: Basta, che cantano alla
2: centro
5: di stelle che tipo
4: la.
2: Ah, forse sono nell'altro cartone. In quel cartone lì. Te lo vuoi scendere? Sì. Non ce ne sono. Ma le rifaremo.
4: Qua ci sono delle pezze. Poi magari.
2: Già. Vabbè, dimmi che ci sono qua le magliette. Cazzi loro.
4: Ne prendo una
2: Porco Dio. Dai, poi lo vieni a sistemare il suo computer. Perché non è mio, non so come metterci le mani.
6: Sucarasta.
2: Sì, ma le password, il sistema.
1: Dai, guarda come cazzo è strano, mannaggia.
4: Questo è porco Dio.
2: Di rutto?
4: Sì, ma ora la dico.
6: Ma ora la
2: dico. Cioè, non è la nostra mano.
1: Quello che non voglio
2: dire. Ah,
7: ecco. Sì, ma
4: ora le finisco.
2: Va bene. Vabbè, ma se c'è un sistema che masterizza
4: sì, infatti io vado a farci, devo fare la doccia subito da martedì.
2: Ma no, resta così.
7: Di verità mi sono gli spicci, ma ti vengono spicci.
1: Senti, avrebbe una dieta. Quanto costa?
6: Non ce l'ho, sono 15.
8: No, ti è uguale. Ok, ti do così allora.
6: Vabbè, mi fate comprare queste magliette che fanno schifo. Quanto cazzo vuoi di spiccio?
2: Tantissimo.
6: Dammi qualcosa.
7: aspetta,
9: no, si vede, sono qualche spicci di conoscenza in più.
6: Ma ti hanno detto che arriva a me qua.
2: Euro, Paolo, Paolo, Francesco,
6: ah, che non doveva
2: bene. Bene, bene, bene,
6: bene.
2: Così sarà la devastazione. Io sto già streamando.
6: Allora, morte. E... perché non hai niente di lei?
2: Ho il ditofono.
6: Ma la morte a tutti voi che ascoltate.
4: Io fra un po' prendo e esco con questa maglietta. Quanto cazzo di soldi?
2: Che ne so, lui lo sa, lui.
4: No, lo sa, lui lo sa.
2: Ma fai quello che vuoi, male, quello che vuoi. Tu sei Freaknet, che c'entra? Ma lui è Freaknet.
6: Vabbè, me la dai sta maglietta.
2: Dagli quella, prenditi la maglietta. Zitto e vai.
6: Sì, mi crederanno.
2: Vattene, gli ho dato la maglietta.
4: Sono fra 10 minuti.
2: Poi quello che vuoi, dai.
4: Sì,
6: 45. Necessito caffè.
2: No, non lo so, io.
4: Non lo so, non ha molto senso.
2: Avete detto, ma sotto c'è il caffè, il baretto quello. C'è la macchinettina che fa il caffè e i cornetti motta nella plastica.
6: Andiamo.
9: Fare le magliette dovessi.
2: Poi è un bar bellissimo.
6: Va bene. Poi prenderò
2: un po' di Newmark. Torni?
9: È affascinante.
2: Dai, voglio farti piangere da.
0: Tutto fermo.
7: È morto di nuovo il figlio.
2: No, no, è appena tornato tutto quanto.
7: Fatela mettere interfuso.
2: Fatevela mettere all'interno del chakra.
0: Ah.
2: Nel chakra.
7: Il porco che muore.
2: Tocchiare un po' di questo.
9: Guarda di parte.
7: Ma dove le prendo questa? Perché sono tutte qua sotto.
9: No, questa arancia, non vedi adesso.
7: Sei proprio dopo che abbiamo
2: comprato. Ma questa è fresca.
9: Io l'avevo comprata prima che l'avevo.
2: Ah, ma questa è calda, no?
7: Sì.
2: La suco.
7: Se volete adesso,
0: tu che sei buono e caro, perché non ci puoi uscire dagli gabbi. Non ci puoi uscire dietro.
9: Anche abbastanza stronzo.
2: Se ne parli.
7: Io invece mi propongo.
2: Signori, io non ci sono. Bravo, vedo che sei un professionista del peccato.
7: Sono al peperoncino.
2: Allora, vediamo se riesco a finalmente a playare un cristo di file. Diario di viaggio 1. Vediamo un po'. Clicco, play.
0: Questo è il giorno di
9: Max, se no dovremmo andare a stare.
7: Anche in questo.
9: Sì, se no è tutto andato nel piano.
2: Oh, non c'è niente da fare, lame non li fa e non li fa e non ci sono cazzi, porco Dio, è assolutamente impossibile. Ah, ma qua, sono al cazzo, al sapore di cazzo? Sono piccanti?
7: No,
2: buone.
0: A questo punto l'unica cosa che penso è la seconda in realtà.
7: Non per comprime?
2: No, no, li comprime.
7: Ma hai provato a farli di nuovo per vedere se
3: di nuovo funziona, davvero.
7: E allora che cazzo fai? Perché non li fai?
3: Si spaventa che è una reazione di Muse che si libera per il treno. Siccome Muse è sensibile, non sa cosa fa per te. Dominarlo.
7: Sei fan?
2: Quality 3?
7: Vuoi.
2: Come si usa OG? OG meno Q, numero della qualità?
7: Sì,
3: tre.
2: O Genk meno Q 4.
3: E questo lo devo portare io e Tati direttamente.
7: Ma con gli player si possono sentire.
3: XMLS.
0: La casa mia non è down, perché io sono su Irk, sto usando di un cioè mi dice che Nick e Sclero è connesso.
7: Posso cibo? Cibo, cibo!
3: A posto, muore dopo il trapianto l'uomo del cuore precipitato con l'aereo.
2: Allora neanche gli Yog. Allora, ascoltami. Il problema è questo, I can't mix sound a 8000 Hz.
3: Io ce l'ho.
2: I WAV originali sono a 8 kHz, a 8 kHz. Per questo lui li fa a 8 kHz. E Muse si rifiuta di usare 8 kHz. Porco Dio! È inutile che li fai tu, l'ho appena incodato con Nobel.
6: E poco fa l'avevo lasciato là.
2: Bisogna fare il resample dei WAV a 22 kHz o qualcosa di simile. Madonna puttana. Niente, con Muse e merda devo fare un casino. Sì, il problema è che non ho tempo. Devo anche andare a cacare.
7: Potresti anche sopravvivere.
2: E devo fare i CD.
6: A dire a Jaromil che ti coda la nuova versione di Muse entro stasera.
2: Muse è merda. Non
3: so, avvicini qualcosa a genere. Grazie.
7: A me fa quasi a 8.000.
6: Mi alloco.
2: Popasia.org 2.8000 / recib.mp3 porco dio.
7: Ah, il recib.mp3.
2: E cazzo. C'è su tutti i topic di tutti i canali del mondo.
6: La potenza della batteria mi permette di fare ciò.
2: Non staccate il lab per l'ennesima volta, quel cazzo di switch passando,
3: Cortesemente.
2: Cortesemente.
7: Dovremmo staccare le palle.
2: Esatto, e cacarvi in testa.
6: No, mi raccomando, non staccare l'app per l'ennesima volta, eh.
7: Io la...
2: Ti stacco le palle degli otti e ti fotto il cervello, amico. Va bene. Andrò a cacare.
7: Sotto ogni mezzo di giorno non lo so, dopo che
0: il tempo lo stesso mi fanno le droghe.
3: Una cosa, una lente?
0: No, su io per specificare il giusto, per fare la
7: parte,
0: non lo so.
7: Il DHCP non è stata il mio sito.
6: No,
2: Sucate!

0: che non è già c'è il coma che ne presenta di merda.
1: Fantastica questa.
0: C'è la mucca, la dovrebbe andare a fare sì, che mi piace, ecco, questa è una parte. Loro hanno una partita da lavorare.
2: Scusa, questo è il mio notebook. Come cazzo è possibile?
0: È mobi.
2: Ma che è? Ah, è il tuo CD, si avvia.
3: Sì,
2: certo.
4: Sì, è
2: figo. Vedere...
4: nulla di interessante, l'ennesima.
2: Da paura. In che senso?
3: No,
2: adesso dove andare?
3: La ciuffi? Non
2: penso. Ah. Andrea, apri quella cazzo di finestra, che non ti dico io.
3: Ti urge una presa.
4: Dai,
3: che bisogno.
4: Hai vista l'anza mossa?
3: Anzi, l'anza
4: mossa. Merita.
3: Anzi.
4: Merita.
3: Anzi, ci provi, ma
4: merita per me.
3: Lanzaci. Anzi, ci provi, ma non scassi per me. Guarda
4: qua. Ditemi quando posso scendere.
0: No, ma ti sei la prima data, che succede?
3: Ma io spettacolare. Che no, non si niente. Jesus
2: Christ, superstar.
3: Ma che
2: è questo
3: di notte? Questo è
0: il regalo
3: del
0: fortuna,
3: non è
0: che... Costano tutti i soldi, vabbè.
2: 20 euro.
3: 22.
4: Anche nel notte si muove...
2: Cosa da rivedere?
3: Sti cazzi della ciabatta di merda.
4: Devo stare qua.
2: Io sono stato a rivedere come cazzo si chiama.
3: Ma tre bande per io. E quando devo come vuoi, infatti devo continuare.
4: Ah, a proposito, l'unico metodo che funziona è quello del futuro.
3: Cioè?
4: Fa tutte cose.
3: Perché sui serio? È portabile?
2: Non ti allippare.
3: Non è le mie, non grazie, sto cercando di smettere.
0: Io ci passo la volta, l'hai intervisto, lui mi sa di film, DNS, la risponde di
3: tutto. Ma tu perché stai occupando il nostro? Perché io sono sul posto di palo?
0: Perché il mio posto non sta occupando il gioco. E perché il posto di gioco sta occupando il gioco.
3: Perché il gioco sta occupando
0: il gioco. Ma non c'è.
3: E allora il posto sta occupando.
0: E che cazzo faccio? Prendo il portale e lo butto?
4: Gli at-meeting nascono prima di tutto per incontrarci, perché dunque, spesso lavoriamo insieme in rete, non li conosciamo direttamente.
0: Ora buttiamo un po' di
3: fuori. No,
0: ma
3: le avete streamate le cose che abbiamo
0: fatto? Io ho già raccontato tutti. E
4: poi mi vedete. No, non abbiamo streamate. Abbiamo delle conversioni.
3: Ancora
4: perché sono? Perché
3: i vari sono dei codici che non funzionano. 150 milioni di giga.
4: Sì. No, ma non è solo questo.
3: Sì, che abbiamo messo, quindi prima si devono quindi ricampionare,
4: esatto.
3: E poi si devono convertire,
4: esatto.
3: E poi io
2: non sono più, è caduto il non sono più
3: forse è un kill più fai Kaito, ma lo chiede a punto A? Una prova? Devi andare in defacciamento di quella squadra, se hai
2: una mia
4: due sono
3: da solo, diciamo,
4: Giano
3: in ordine. Che ti serve questo? Ah, c'è la focaccia con le cipolle.
2: Ah, sì, io non glielo mangio.
3: Tu sei un coglione. C'è la focaccia con la cipolla sotto, ma tu prendi queste porcherie. Adesso anche su CQMSN.
4: No dai, non puoi lasciare.
3: Ah, è perché c'è anche un po'
0: discorso là. Prima non c'è tutto, tutta la roba.
3: No, hanno detto che hanno messo tutte le porte in uscita, però un traffico, alcune volte al traffico un pacchetto di 60 minuti. Sì,
4: abbiamo scoperto perché il problema del campionamento dei quei quad sono ad altissima qualità, sono 2000
3: euro. Sono campionati a 32 bit. No,
4: esatto. E quindi abbiamo
3: che chi cazzo ha inventato il sample in bombe gli
4: dei news e non lo può.
3: No. Guarda, non è
4: capito. 4000. Quindi si devono ricampionare e
3: ma se invece provassi tu a farlo da Windows a fare la conversione,
4: no, lo posso fare io anche campionare e a fare gli occhi, lo posso fare anche da qua e che da qua mi vengono fuori gli occhi che mi uso non so qua sempre ad alta qualità,
3: no. Un bordello, sì l'ho capito.
4: Anche che compensano
3: c'era è normale.
2: La prima sala
3: come si chiamava? Anche per
1: la finale. È morto.
3: Mi ha fottuto la sedia, mi ha riscritto la sedia.
1: C'è la Erebus, allora va bene.
3: Erebus nuovo, lo passi. Hai il disco nuovo? Che bastardo! Lo sai che era un peso di se ci ha spedito tutta la cartona?
1: Dove sono le patatine al sapore di cazzo? Questa roba me la spostate per favore?
3: Lo
4: che cos'è questa roba? È un
3: è una sua BDR?
1: È di Lobo. È un casino.
3: Che cazzo è?
1: Un casino, perché non funziona con i computer normali.
3: È una sua
1: BDR? È per notebook. BDR con ECC. Ma che per notebook? Ci metti una base di questi in un notebook più grande del portatile. Ma
3: password?
1: Ma che ancora questa cosa in mezzo più giù?
3: No,
4: nonno Hard Rock?
1: Ma chi sono questi? I brigantani? Questo non è un pezzo loro, questa è una cover.
3: Tutte sono nuove.
1: Ah, non fanno musica loro?
3: No, qualcosa c'è. Ma guarda che ora mi sto scrivendo con Antonio Perlito.
2: Sì,
3: gli email.
2: L'hai installato in chiesa?
3: Sì.
2: E ci manca. L'hai rimbuzzato.
3: Lì lo stacchino. Ho visto che c'è pure Shining nella, nella lista dei fidati di Antonio Ferlito. Ha mandato un forward.
1: Allora devo usare Sox, fare il resample a 22 kHz, dopodiché convertire. Con un'unica pipe, un paio di pipe potrei fare. Ah, neanche io lo sapevo che Muse è merda.
3: Avete utilizzato il 88 kHz?
0: Abbiamo un pacchetto di 4 d'ora, ma no.
3: Ho 44 kHz.
1: 8 kHz di registratore.
3: Minchia, che cazzo di ambiente è? Ci sarà qualche impostazione,
0: Io non so come lo mettiamo.
2: Lo vedi qua, oh.

0: non usa la sua chitarra, usa la X4, quella nera, troppo trash metal.
1: Ma ti lasci dove? Con Joker, con Joker.

0: sono grossa crisi, non ho più spazio sul disco.
1: Io ce l'ho sempre aperto, cioè quando vuoi puoi trasferire quella cosa, trasferisci a due per gatto, però
0: perché a due per?
1: Trasferisce a un mega,
0: lo so,
1: e questo oppure con l'app a 10 mega.
2: Crash, mi fai un favore, corri in sala macchine e chiedi se c'è un FTP pubblico. Suco, o chiedilo al DHCP umano, al DHCP umano qui alla radio, può chiedere anche sotto.
1: No, ma il 15
3: è già aperto.
2: Al 19 viene dritto.
3: Basta, non la voglio fare.

0: Emorroidi?
1: Sì. Ma non è possibile!
0: Ma è un CD audio?
2: No, ma è vero quando fa devo fare risentire le parole.
3: Allora ascoltiamo questa canzone
0: e la streamiamo pure. Portala indietro.
4: E pace non c'è n'ha, picchi quando si assettando cesso, dopo ti sforzo ci nasciuro.
1: Aspetta, lo fermi?
0: Fermalo. Facciamo una cosa allora.
2: Ecco qua, appunto questo acronimo che sta per ambiente digitale apprendimento, che per tanti versi è una piattaforma di learning tradizionale, cioè parte da un presupposto, la costruzione di corsi con una quota di interattività, con delle classi, dei tutor, degli esercizi, delle schede da leggere, una chat, dei forum esterni. E questo è l'approccio base, esiste già da tempo, viene utilizzata per dei corsi per l'insegnamento, ci ha fatto Ferri Bike, per chi lo conosce, un corso sui motori di ricerca. È uno strumento di questo tipo. A partire da questo strumento, con questa modalità, autore che si siede, parla di chimica organica piuttosto che di radio, di streaming, di C++, lo scrive, lo chiude, lo presenta a una classe, la classe lo... di persone che si iscrivono lo frequentano, vengono seguiti da un tutor, fanno degli esercizi, passano i vari livelli, fanno dei commenti, hanno una buona interattività. A partire da questo strumento noi l'abbiamo un po' sconvolto. Ho sconvolto perché in realtà siamo partiti dalla necessità di far emergere le conoscenze, cioè le persone che hanno scritto il corso in realtà della radio conoscevano quello che conoscono gli ascoltatori, ma del fare radio quotidianamente tutte queste conoscenze sono partite da un presupposto molto semplice. Cominciamo con un automonitoraggio. L'automonitoraggio ha funzionato così: per una settimana le persone che fanno una serie di cose dentro la radio, noi ci siamo concentrati su due aspetti particolari, semplici, che appunto la radio è una cosa molto complessa, però ci siamo concentrati sulla rassegna stampa e il giornale radio. Abbiamo deciso di ridurre le questioni affrontate a due formati specifici e poi spiegheremo anche perché. Però molto sinteticamente, per arrivare al punto, questo monitoraggio ha tirato fuori una serie di conoscenze, sono fatte delle schede semplici sul perché, sul per come, su quanto dura, chi la faceva, come era costruita. Su questa conoscenza di base stanno messo su un indice molto semplice che adesso vi faccio vedere, se ci riesco, se ci dovrei riuscire sostanzialmente, che è questo qui che vedete qui, che è l'indice, adesso poi magari arriveremo a quello definitivo, però sostanzialmente questo indice qui è un indice molto generico, partito dalle conoscenze sintetiche. Ve lo faccio vedere in una forma che magari, senza le schede, tira fuori un po' la struttura. Allora, questi sono semplicemente dei nodi concettuali, no? Potrebbe essere, se c'è qualcosa che non è chiaro, lo vedo subito, perché io non sono quella persona più attenta alle esigenze delle persone che stanno davanti, un sacco di cose per scontare. Però sono una serie di nodi tematici che hanno all'interno tra di loro alcuni elementi contraddistinti da icone che sono esercizi piuttosto che elementi multimediali. Questo indice è servito per far navigare le persone che hanno fatto l'automonitoraggio, che erano dei redattori della radio, redattori dei compagni che fanno la rassegna stampa, il giornale radio, hanno navigato dentro questa struttura e hanno aperto per ogni nodo che era stato così accennato un inizio di discussione attraverso lo strumento dei forum. Se vedete sulla vostra destra c'è qui aggiungi nodo al forum, quindi sui singoli temi, adesso se ne troviamo qualcuna già fatta, hanno sviluppato una discussione tra di loro. Questa è la risposta, per esempio, sul nodo principale di un relatore che è entrato, si è letto il nodo così come era stato presentato in maniera generica e ha tirato giù una serie di considerazioni. Adesso, senza entrare nel merito, tutta questa massa di lavoro che non è stata enorme, diciamo, sono state 6-7 persone che hanno interagito su questa struttura, hanno tirato fuori quello che pensavano rispetto a questo schema generico e l'hanno incrociato tra di loro. Questo lavoro è durato una decina di giorni, è stato presentato in radio in un seminario pubblico con altre persone e da questo lavoro e dal monitoraggio che continuava è uscito piano piano un primo prototipo. Perché insisto su questa cosa? Perché, come dicevo, lo strumento iniziale presuppone un corso, un autore e degli utenti. Questo meccanismo che si è messo in piedi è un meccanismo che in realtà può andare avanti all'infinito.

continuo esercizio di immersione in un sapere che c'è, che magari è isolato nelle singole persone, che è atomizzato, che ha difficoltà di entrare in relazione. Questo per dire banalmente, io faccio la stanza in stampa il lunedì, c'è cioè chi la fa il venerdì, la facciamo in due maniere differenti, probabilmente non ci ascoltiamo perché nessuno ci paga per farlo e non abbiamo abbastanza tempo per passare la mattina a ascoltare sempre la stanza in stampa, piuttosto che facciamo un'altra cosa. Questo vale per qualunque altro formato. E le conoscenze di una radio che nasce con un'idea, le cose le fanno le persone che possono e che vogliono e che praticano la loro, tra virgolette, militanza, chiamatela come pare, voglia di attivismo dentro questo strumento, rischiano poi di non comunicare tra di loro, di stare una struttura di base, una logistica che decide tutto in forma assembleare, ma che non sa neanche quello che fanno le persone sullo stesso formato nello stesso momento. Questo naturalmente vale per chi sta dentro la radio nel senso che la fa, ma vale anche per chi l'ascolta. E quindi la possibilità di entrare in relazione con le forme con cui la radio si fa, e qui parliamo, lo ripeto, su due formati molto standard, poi se c'è un po' di tempo vedremo pure perché sono stati scelti questi, in che senso c'ha averli scelti, perché l'altro logo da cui siamo partiti è il fatto che la riflessione che ci ha portato a... Chissà se qualcuno è entrato come Aghi su 03. Qualcuno è entrato? No. Allora, il nodo da cui siamo partiti, uscendo dalla piattaforma, la situazione generale che vedremo magari senza spiegarla tutta, e anche gli strumenti ci stanno, la vedremo mentre uno comincia a navigarla, perché sarebbe troppo lungo, almeno non sarebbe neanche tanto capace di spiegarvi né come è fatta, né come funzionano da un punto di vista software. Sostanzialmente alla fine è tutto PHP, è un XML generato ancora da uno strumento che si chiama Analyson Generator, che però ha bisogno di un motore proprietario che gira sotto Windows, e questo è un dato, è così, che genera XML che poi viene importato in PHP e genera tutta questa storia qui, questo portale qui. Ha delle parti modificabili dentro il PHP e altre parti che non sono modificabili, e quindi devi ricominciare con lo strumento di generazione e riscriverlo tutto. Fatta questa premessa assolutamente generica, entrando nel corso vedremo alcuni elementi delle cose che ci stanno dentro e alcuni strumenti che ha, in qualche maniera abbiamo accennato, l'abbiamo visto prima. Allora, noi siamo partiti da una riflessione facendo questo corto, cominciandolo come radio base, pensando che fosse uno dei nodi principali, fosse proprio un ragionamento sul ciclo della notizia. Un'altra cosa di cui siamo accorti nel tempo, lavorando dentro la radio, è che il modo con cui noi affrontiamo l'informazione, il termine notizia, poi in realtà è pure banale, ma è anche molto banale, però l'informazione e la comunicazione, fatto notizia, poi se capirà che ci navigherà sopra, c'è un testo che tenta di spiegarlo, è una di quelle questioni che possono apparire banali, assolutamente banali, fatto come se fosse una cosa non determinata, è un fatto, è una notizia, non è così naturalmente. Però in una dimensione come la nostra, in cui gli stimoli comunicativi a tutti i livelli, visivi, sonori, sono praticamente mostruosi, di partire dal fatto notizia, con tutta l'ambiguità che c'è dentro in questa cosa, perché un fatto non è la notizia, fa capire, tutto questo va smontato e ricostruito, è un tentativo di ricominciare da capo in un meccanismo di smontare e rimontare le conoscenze che ci abbiamo. L'abbiamo detto. Come si tira fuori il percorso che fa dentro di noi, dentro la nostra coscienza, dentro la nostra informazione, il presunto fatto e

0: fatto che diventa una notizia, pure prima, ma no, è un fatto oggettivo, è un'agenzia, è Newsweek 20, è la Misna, è la, il canale 5 che lo dice, l'ho visto, mi hanno telefonato, i miei compagni me l'hanno detto. Beh, tutto questo, tutta questa confusione qui, che è tutti gli stimoli informativi che ci arrivano, com'è che diventano notizia? Prima di tutto dentro di noi, perché l'assunzione, su questo ragionamento c'è una premessa piccola da fare, la radio, almeno le radio in etere, per quanto contaminate dagli strumenti digitali, in senso lato, rimane profondamente un media mainstream, ma non perché noi pensiamo di essere mainstream, noi possiamo dire. Però lo strumento ha dentro di sé questa specificità e io continuo a pensare che il medium che usi ti impone alcune cose, te le determina, per quanto tu sei un po' cacciarone, per quanto tu non fai il media mainstream, il rapporto che hai come radio in etere con chi ti ascolta imposta una relazione tra l'utente e la persona che la fa che ha quel tipo di segno. Non è solo il problema da uno e molti, costruisce uno spazio pubblico che è uno spazio pubblico di fiducia o di sfiducia, che è tipico dei media mainstream, che è molto meno tipico dei media in generale non mainstream e anche della rete. Diciamo l'esempio che facciamo sempre banalmente è questo: se Radio Onda Rossa dice che il palazzo accanto al suo, cioè non a Via dei Corsi ma a Via dei Lucani, sta cadendo, in teoria la casalinga dovrebbe scappare di casa, poi non scappa perché non ci crede che sia detto la Onda Rossa, però se lo dicesse la DJ apre la porta di questa e scappa. Se entra in una chat e c'è uno che gli dice sì, magari qualcuno ci dice, se entri in una chat e dicono che il palazzo accanto al tuo sta per esplodere, tu magari vieni in faccia. Questo per dire semplicemente che il rapporto in media mainstream costruisce uno spazio pubblico di verità o di falsità, di menzogna, però con l'estima della verità. A un certo punto l'hanno detto, l'ho sentito su. È un po'. Non
1: è invece credere che il mattiano di una sua terra.
0: È un elemento, secondo me, forte da analizzare. Allora, il passaggio qual è stato? Riandiamo alla base di questo ragionamento, cerchiamo di capire come avviene questo passaggio, come quelle che sono fatti per noi diventano notizie, come diventano notizie per un'agenzia di stampa, un giornale, e come questo si intreccia con le cose che facciamo. Per cui abbiamo scelto la rassegna stampa, che è una cosa molto standard, noi giornali sono quelli, ne può scegliere uno in più, uno in meno. Abbiamo scelto il giornale radio, che è un altro formato molto preciso, e abbiamo provato a smontarli, rimontarli, confrontarli con diversi soggetti, quindi la nostra radio, altre radio. Però adesso io ve la faccio troppo lunga e forse sarebbe il caso di vedere un po', navigare un po' nello strumento, diciamo, che abbiamo usato per entrarci un po' meglio e per parlare un po' di meno. Vabbè, qui c'è una descrizione generica di quello che è e di come si è svolto, vi do qualche cenno degli strumenti che ci sono a disposizione, appunto diciamo l'indice per una navigazione diciamo conseguenziale, i forum che sono uno strumento di collaborazione tra le persone che stanno online in quel momento o comunque che discutono sui diversi nodi, la cronologia che è niente di più che il percorso che tu hai fatto, c'è questa chat che era aperta pure prima con cui dialogavamo con Grappi, adesso sarà sotto e si lamenterà, non conosciamo nessuno. C'è un sistema di messaggistica interno pensato per far dialogare gli utenti tra di loro e l'autore del corso, eventualmente il tutor del corso, il sistema di messaggeria per gli appuntamenti del corso o comunque dello strumento di collaborazione, e questo è sostanzialmente in linea di massima tutto quello che trovi dentro lo strumento. Il primo nodo del corso appunto è il filo conduttore, che fa un po', ricostruisce un po' questo ragionamento che abbiamo fatto fino adesso. Come vedete ci sono logati anche 04, ci sono io che sto dentro in questo caso che sto navigando, il Grazio che sta a casa a Roma,
2: che forse ci sente, forse
1: sì,
2: no.
1: Sì, sto parlando.
2: Sta parlando, se c'è qualcosa da dire.
0: Va benissimo, almeno se lo traduci in chat. Ci sei tu, anche 04? Anche 04 c'è tu.
1: Ecco. Ci parli tu? Io devo andare a cercare.
0: Allora, questo è il testo introduttivo, la scheda introduttiva del percorso. Io direi di entrare direttamente nei nodi così come abbiamo sviluppati, per esempio per la rassegna stampa, così vediamo un po' come è stata pensata il tutto. Ah, ci sono descrizioni, sulla direzione degli articoli, sostanzialmente ho fatto un lavoro scherzo, si è tirato fuori un po' di informazioni, poche in realtà, rispetto alla massa di informazioni che si possono raccogliere. E vedete che è anche un prodotto. Si sono tirati fuori una serie di dati sul taglio editoriale, la durata, delle diverse rassegne stampa, di una serie di radio. Radio 3, Radio 24, Radio Radicale, Radio Onda Rossa, Radio Città Aperta, Radio 103, per cui anche radio molto diverse da loro, assolutamente non confrontabili in realtà come mezzi, come strumenti, come pubblico. Immaginate il rapporto tra, non so, Radio Onda Rossa e Radio Radicale. Però inevitabilmente la rassegna stampa è una rassegna stampa e ha delle similitudini. Si scelgono spesso giornali diversi, ecco, io vado avanti un po' a sviluppare i nodi, semplicemente per dire il lavoro che si è fatto per smontare un po' tutta la cosa. I nodi chiaramente crescono man mano che entri, il rapporto tra la rassegna stampa e il ciclo della notizia, quel ragionamento che facevamo prima. E qui ci sono un po' di schede introduttive, che è quel lavoro di monitoraggio che vi dicevamo. In questo caso entriamo direttamente nel primo elemento di confronto tra, per quanto riguarda Onda Rossa, partendo dalla rassegna stampa, un tentativo di confronto tra le notizie dei giornali radio e la rassegna stampa della radio a cavallo di due giorni. È chiaro che qui entra, cioè viene fuori un ragionamento molto semplice, il tentativo di capire, per esempio, il rapporto noi a quello che dovrebbe essere un nostro modo di esprimerci. Il giornale radio è una cosa che costruiamo noi, di scegliere notizie, decidere cosa dare importanza di un mondo, e la rassegna stampa che per esempio è una cosa che invece è un po' più sovradeterminata dal fatto che appunto, i giornali li apri e li leggi. Anche questo è vero fino a un certo punto, perché i giornali li apri e li leggi, puoi cominciare dalla prima pagina, puoi scegliere gli articoli interni, puoi decidere di leggere alcune notizie oppure no. E chiaramente qui emergono tutta una serie di legami e anche di contraddizioni. Un'altra cosa che è emersa guardando, faccio un esempio così senza che non riesco neanche a ritrovarlo qui dentro perché le cose sono parecchie, per esempio noi abbiamo tirato fuori da questa analisi comparata che la radio, la nostra radio, c'è un rapporto con un manifesto che è proprio ciclico, manifesto giornale, nel senso che noi abbiamo a pranzo e ora di cena una serie di fonti di informazione, di notizie, di elaborazione di punti che entrano nel giornale radio, a cui il manifesto spesso e volentieri arriva la mattina, e è normale perché loro sono un quotidiano, ma hanno a stampa, in cui stampano la notte, tu sei un quotidiano tutti i giorni, però sul momento, con delle reazioni che però sono strane, a volte le stesse notizie hanno lo stesso taglio, a volte no, a volte alcune notizie da noi scompaiono completamente, a volte scompaiono dai manifesti. Però al di là di tutto questo, quello che veramente qui noi abbiamo tenuto mettendo su questo percorso è che queste riflessioni non vengono da un gruppo di studenti di sociologia che sono messi a ascoltare il giornale radio, a leggere i giornali, ma vengono da un lavoro sulla piattaforma stessa, quello che vi faccio vedere prima. Cioè, dalle discussioni nate nei forum di Radio Roma. E secondo me fa la differenza. Navigando ancora c'è chiaramente, inevitabilmente in un corso del genere non prendi spunto soltanto dalla segna stampa di Onda Rossa e il genere di Onda Rossa, ma per vedere anche Radio 3 o piuttosto che un'altra radio, cerchi di capire meno male come le cose più banali che escono fuori, è che noi per esempio parliamo ben poco di Berlusconi, mentre Radio 3 sistematicamente sui stessi giorni c'è un'attenzione sia nella segna stampa che nei giornali radio spasmodica, forse neanche tanto, però molto attenta a quella che è la dinamica della notizia principale, sui principali media. E questo, vabbè, potrebbe in fondo essere anche banale. Lo strumento di per sé permette di aggiungere una serie di elementi multimediali, in questo caso dovrebbe partire un audio e non partirà con me, semplicemente quello che vada salvato e poi fatto suonare da parte. Direbbe un audio se funzionasse in linea diretta, diciamo, su video se funziona, non so, ok? Documentazione del lavoro, chiudo un po' di cose, ho sembrato nel pallone, questa.

come funziona l'idea di siamo da una parte all'altra, come funziona l'idea di gestione di tutto questo punto qua? Chiaramente parte dall'idea di formare gruppi di lavoro, qui vediamo classi, per cui un corso può partire a una certa data, un gruppo di lavoro può partire a una certa data, ci si iscrive, chiaramente le classi di istruzione in questo caso sono fittizie, per cui vedete sono tutti soggetti inventati, il rapporto tra di loro, col tutor, piuttosto che con l'amministratore del sistema, è un rapporto che chiaramente dal punto di vista dello strumento basato su un rapporto abbastanza rigido, però volendolo usare in maniera molto più leggera, si apre un rapporto tra una serie di persone e dei coordinatori, persone si possono chiamare facilitatori piuttosto che persone che gestiscono il percorso. Eravamo rimasti alla rassegna stampa, vediamo un pezzetto di giornale radio e vediamo magari queste sono più o meno le, vediamo l'indice così magari ci facciamo un'idea estesa di che cos'è. Tutte le cose che abbiamo visto, per esempio in questo caso la rassegna stampa, sono un attimino indietro, ci sono 2, 4, 6, 8, 10, una ventina di esercizi, sono esercizi piuttosto banali in realtà, però è solo la fantasia, volendo ti trasformi, immaginate che questo è un esercizio serio per la preparazione della rassegna stampa radiofonica. Secondo te serve una lettura regolare di 2 anni nel corso della settimana? È sufficiente che leggere un quotidiano al giorno? È una domanda scema, assolutamente male, però nasce dalla constatazione, vedete, che tantissime persone, tantissime, sulle 6 persone che fanno la segna stampa in radio da noi, la rotazione, è una domanda che ci siamo fatti, ci siamo anche rivolti. Se capitava, leggevi un giornale tutti i giorni, 5 giornali tutti i giorni. Perché il rapporto col modo con cui la faceva viene fuori. C'è per esempio un compagno che fa la rassegna stampa una volta a settimana e che ha candidamente ammesso di non leggere il giornale il resto della settimana e non fa la rassegna stampa, fa una rassegna stampa diversa. Lui fa una specie di grosso blog del news e poi lui in realtà in quel giorno, con quei 5 giornali che c'ha di fronte, con quei 40 minuti che occupa a fare la rassegna stampa, lui si, diciamo, recupera tutta la settimana. E fa un percorso strano, per cui legge tutto il giornale, tutte le notizie, anche le più diverse, scava dentro in una maniera particolare e lui riesce a tirar fuori dai giornali di quel giorno, bene o male, tutte le notizie della settimana. E fa una specie di grosso blog di news, va a leggere le notizie più particolari, cosa che per esempio se facevo la stessa stampa io, per un modo diverso, un approccio diverso, andavo a leggere più altri fondi, gli articoli di cronaca del momento, le prime pagine e poi soprattutto il confronto con i commenti. Perché dietro c'è un modo diverso di percepire che cosa serve alla persona a fare la segna stampa e come la guarda nei confronti degli altri. E questa è una delle tante cose che è emersa dal confronto e anche dagli esercizi stupidi che ci sono stati fatti nella prima lezione del prototipo, che possono sembrare domande estremamente banali, ma fanno emergere in qualche maniera. Si prova a dare delle soluzioni. Forse mi sono dimenticato di una cosa. È chiaramente uno strumento molto orientato alla radio, a un tipo di radio, a una forma di fare informazione, a un'idea, per esempio che dietro la radio c'è una redazione, un gruppo di persone che ci lavorano. Il fatto che apre alle 7 del mattino, chiude alle 3 di notte e segue un flusso di informazioni. Però la cosa che ci ha più convinto di tutta questa storia non è stata tanto il fatto che al centro c'era la radio, certo, noi stiamo lì, facciamo questo, abbiamo ragione su questo, ma che su una conoscenza, che era la nostra conoscenza specifica in quel momento, che potrebbe essere qualunque altra cosa, che diciamo prima,
siamo riusciti a ragionare, a organizzare un percorso finalmente pubblico e confrontabile in scambio tra informazioni e delle conoscenze. Adesso vediamo un po' di cosine. Sono tutte cose molto che entrano abbastanza dentro lo specifico di come costruire questi percorsi. Io in realtà non è che avrei poi tantissime altre cose da dirvi, mi piacerebbe provare a sentire che idea avete fatto sostanzialmente, se vi siete fatti l'idea, se non ve la siete fatta, se al di là del fatto che vi può interessare o meno il singolo strumento, la radio piuttosto che la formazione online, e niente, provare a ragionarci insieme, perché poi lo strumento del genere suppone il fatto che a partire da oggi, piuttosto che da domani, le persone possono liberamente iscriversi e provare a lavorarci prima, piuttosto che appropriarsi dello strumento, che fortunatamente è un software libero, a parte questo piccolo problema del motore di generazione sotto Windows. Ce la fa.

0: segnale particolarmente né complesso né che entrava troppo nel merito delle questioni tecniche della piattaforma. Perché se lo potevano fare, non so potuto venire a Genova, quindi avrebbero magari ragionato molto di più sia sugli strumenti di learning, in profondità, sia sulla parte. Sì. Sia sulla parte legata al PHP a come genera la cosa. Per cui più che altro mi piacerebbe che uscisse fuori questa parte di ragionamento qua. Perché noi ce la siamo sentita con esigenza, cioè ci è sembrato che di tutto il nostro viaggio verso il mondo digitale, cominciato poi a cavallo del. A parte le prime sperimentazioni che risalgono alle prime BBS, quindi un tentativo tanti anni fa di mettere una delle prime BBS della rete CN che si deve radio, da quel tempo fa c'è stata tutta una fase di stare anche nel rapporto con il digitale, c'era un computer, si usava per tirare fuori le agenzie, si faceva il GR, prima di a cavallo del 2001. Un po' prima di Genova questo rapporto è completamente trasformato per quanto riguarda un po' per le esigenze pratiche di affrontare l'appuntamento di Genova allora, e quindi le prime sperimentazioni con lo streaming, le prime sperimentazioni di radio distribuita e il primo uso massiccio di un rapporto di relazioni diverso con l'informazione e quindi lo chat e quindi i rapporti con siti come Indimedia o altri siti o altri soggetti della comunicazione. E quindi un'attenzione diversa all'uso degli strumenti informatici. Questo viaggio di 2 anni, ormai 3 anni, dentro una radio che si è trasformata da un posto in cui c'erano le cassette, tutte impilate, una piastra, il tirare dentro, mandare in onda, il mixer, cioè tutta una cosa di questo tipo ha un posto in cui chiunque entra, comunque ha necessità di registrarsi delle cose, lo fa attraverso un computer, le usa delle playlist, si rivendica l'uso dello streaming, il fatto che lo possono ascoltare da tutto, monta dei file audio, usa per comunicare di me, che è una cosa che si è diffusa comunque anche dentro la radio in maniera massiccia negli ultimi anni poi sostanzialmente. Ha cambiato completamente il nostro modo di fare le cose. È capitato e capita che spesso uno sta in regia della radio e compagni, non compagni, persone, piuttosto che persone che stanno lavorando con te all'informazione sulla chat in linea, ti controllano quello che stai facendo, ti ascoltano i streaming e ti cominciano a dire no, devi dire questo, no, piuttosto.
1: Rispondi, dai, tranquillo.
0: E allora tutto questo meccanismo che si è messo in piedi ha generato un traffico e un rumore diverso tra di noi e piano piano ha generato anche questa esigenza di affrontarlo in maniera più approfondita. È semplicemente un primo passaggio, però anche il confronto con strumenti nati con altre finalità o comunque nati molto dopo con altri approcci, e quindi di nuovo il confronto va con strumento particolare di media, ci ha portato a voler ragionare sulle cose che facevamo, perché ancora di più, ancora più forte dentro la rete, ad esempio il ragionamento sulle fonti, sull'affidabilità di queste fonti, sull'uso che se ne fa, sulla capacità di discriminare, è diventato uno degli argomenti quotidiani. Una volta facevamo giornali radio con il televideo, appoggiato del televisore, sostanzialmente quello era la parte mainstream ufficiale, poi c'erano volentieri, centri sociali, compagni che mandavano le informazioni col fax piuttosto che comunicare, piuttosto che iniziare, però quello era più o meno d'accordo. Oggi c'hai 50 agenzie, l'ANSA, l'AGI, c'è un flusso di informazioni anche noi all'interno, chiaramente è cambiato per noi all'interno perché è cambiato fuori, perché fuori c'è Sky, c'è la CNN, c'è la Jazeera, ci sono i siti, è cambiato tutto questo rapporto, E questa cosa ci ha fatto riflettere pure sulla necessità di ragionarci di nuovo sopra, confrontandoci con lui va avanti. Qualche info più suara, mi dice, sì. La vedo da io, sì.
1: Magari se ci lasciano un link durante la documentazione.
2: Se una persona ascolta, posso ricordare la relazione.
0: l'assunzione del fatto che la radio ha determinate caratteristiche, quello che è come è fatta, è un punto di partenza per conoscere i limiti dello strumento che tu hai in mano, e la sua natura ti permette anche di contaminare. Allora, da un punto di vista strettamente, se uno dovesse ragionare in maniera esplicita, una radio come la mia, come tante altre, la mia, nel senso in cui ci sto dentro, da pochissimi anni, peraltro, che c'è da 25 anni e io sto dentro da 3, non dovrebbe stare in piedi, non c'è nessun senso. Non fa pubblicità, attraversato delle fasi politiche e sociali completamente differenti, è stata chiusa, sta in piedi non si sa bene come, non dovrebbe esistere. Se dovessi ragionare solo su radio mainstream non c'ha senso, è una contraddizione eterna. Allora è chiaro che tu, quello è lo strumento, e tu non puoi fare a meno di essere cosciente del fatto che quello strumento ha quei limiti. La radio c'ha una alternativa, c'ha un telefono, la chiami, intervieni, parli. Però l'idea stessa di farla così è un'idea di modificarla, capendo i limiti e cercando di trasformarla al massimo. Il percorso dentro il digitale, dentro l'idea digitale, è un tentativo continuo di cambiarla, provare a cambiarla, provare a trovare forme nuove di attività dentro la radio e di condivisione.
1: No, beh, da Romano, Maria Rossa, non è che si ferma soltanto la radio. Comunque per me la Maria Rossa non si ferma là, perché la messa di Capodanno, perché sono 2000 attività legate a quello. Sta in piedi non è perché non si funziona, perché se no poi ci sarà anche la città, era movimenti e ormai non c'è più bisogno di fare sicuramente grossi, ma ci sono questi movimenti che grazie a questi nuovi sistemi di informazione, cioè uno di ragionare la geologica, a dare una rossa a Roma, di dare notizie a quelli che c'erano sullo scopo, per dire, no, sono una cavolata.
0: Sì, sicuramente è un modo diverso di stare al mondo, però adesso non credo che sia diverso per tante altre esperienze di radio di base, anche quelle che non ci sono più, perché poi sulla strada dell'esistenza di una cosa che dura 25 anni puoi incontrare cose che non ti permettono di sopravvivere, a prescindere dalla tua volontà. Condizioni economiche, sociali, l'orario carabinieri che tra chiudono dentro di via
2: sul computer.
0: Sì, forse sì, però non credo che c'è. No, non li prendo. Dicevo una cosa tipo Radio Alice piuttosto che altre esperienze, ma anche come l'esperienza di Radio Alto a Palermo, insomma, ha chiuso definitivamente perché qualcuno l'ha spenta di forza. Però comunque sono tutti strumenti o tentativi o strumenti che stanno in piedi perché c'è intorno tutto quel resto di cui parlavamo, se no non ci saresti. Ma perché, che ne so, l'hack meeting è una cosa che sto posta in piedi senza, semplicemente perché c'è Linux e ci piace, o perché c'è un sistema operativo. Sta in piedi perché c'è un universo di persone dentro che fanno anche determinate altre cose. Fanno anche. Beh, ma pure quelli, perché che ne so, il CN è tutta la generazione di canali della rete, eppure il CN è stato un esperimento grosso di comunicazione, eppure c'era Windows, piuttosto c'erano altre cose, c'è tutta la generazione di persone, si è formato su quello, il fatto che poi è uscito fuori che ci vogliono altri strumenti, che abbiamo quali altri strumenti, che la conoscenza non si è fermata. Certo, scrivere informazioni che poi entra dentro il linguaggio, dentro proprio il linguaggio, è un'acquisizione, un percorso.
3: Ma cioè, secondo me questo progetto qua, a livello di formazione, c'è cioè, senza, cioè, perché io uscire fuori l'esigenza di costruire le cose, se anche tra il pezzo della giornata di informazione, dalla rassegna stampa fatta per bene, ECR, quello che riesce a fare tutto con qualsiasi mai messa, poi secondo me che sarò qua, dopo aver affrontato il lato tecnico, essendoci mentre sulla radio, la cosa che viene dopo è assolutamente questa, è quella che poi fa crescere le persone che stanno intorno alla radio. Quello che io volevo chiederti, quando tu dicevi la piattaforma, il progetto è aperto, io non ho capito se si può partecipare, nel senso che si partecipa a aggiungere informazioni su come fare radio, o che la piattaforma software è disponibile, non ho capito.
0: Allora, a parte che chiaramente la piattaforma software è disponibile, è una piattaforma completamente free, quindi si danno soltanto dei esercizi consulti, la sua, e anche c'è la disponibilità da una mano a utilizzarla. Chiaramente è completamente aperto anche lo strumento, questo strumento non c'ha senso, hai visto più o meno quante volte ho citato la grande rossa del quadro, la grande rossa della chiave, l'abbiamo fatto noi, però poi mano a mano diciamo ci siamo resi conto che c'è un bisogno delle informazioni che ci ha dato la Radio di Brescia con la sua rassegna stampa, con il suo GR, piuttosto che altre realtà. Io mi sono dimenticato di una cosa, in questo periodo, in questo ultimo periodo, negli ultimi mesi, qui infatti lui è lento, perché o meno sta sentendo, se leggere una cosa, cercare di interagire in qualche maniera anche. Più o meno dice una cosa di questo tipo. Ho perso un qualche punto. Dicevo che l'esigenza di condividere questi percorsi, perché va incontro a storie differenti. Cioè noi abbiamo proprio bisogno di capire, noi, ma penso tutti, abbiamo proprio bisogno di capire come si esprime su linguaggi diversi, in città diverse, abbiamo bisogno di informazioni da città diverse, di come si fanno le cose diverse, è un po' lo spirito con cui abbiamo tirato su Radio Gap, che è questo piccolo network di radio comunitarie italiane, con una logica un po' particolare, perché come network funziona non come un network, cioè non c'è la radio e le radio satellite, non c'è l'informazione che viene da Radio Popolare che viene trasmessa dalle radio del circuito di Radio Popolare, ma c'è un rapporto di parità tra i soggetti che concorrono a fare le cose, e questo è uno dei, per esempio, degli elementi che ci hanno portato a Napoli questa un po' di mesi fa a ragionare insieme agli altri, a chi fa web radio, chi fa radio pirata, no? Insomma, radio che sono andate da poco, che abbiamo tirato sulle antenne, hanno provato a provare a lavorare insieme. E la cosa che mi divertiva in tutto questo aggiungere nel finale, che nella giornata di ieri del meeting è stato presentato, non so, qualcuno, forse c'è stato al seminario Soma, bisogna, che in realtà è una cosa molto, cioè è una delle altre cose che secondo me, io ne parlo sempre in maniera entusiasta, perché è uno strumento che ti permette di fare veramente radio distribuita. Tu c'hai un'interfaccia sul web, scrivi, ti metti lì, scrivi e dici dalle 8:30 alle 20:30 va la mia rassegna stampa, va la mia trasmissione musicale sul canale streaming. Lo può fare chiunque, può entrare sul calendario, può prendere un file, può prendere uno streaming, può costruire una trasmissione a pezzetti. Beh, per esempio, uno strumento del genere è lo strumento ideale di coronamento del processo come Radio Base, perché io mi faccio un percorso di apprendimento, di conoscenza, di sviluppo della conoscenza su alcuni temi, però se devo fare esercizio è inutile che lo faccio così, che so, registro una rassegna stampa mia e la mando al Google, efficace il Google sostanzialmente. Allora, a quel punto, per esempio, c'è uno strumento come quello per cui io la mando direttamente in onda, in questo caso su un canale streaming, ma nulla viene a sperimentare forme di intreccio per cui va in onda su Radio della Rossa senza problemi, chiaramente con tutti i limiti di tempo e di spazio, che c'è una radio in etere che è fatta di 24 ore e che c'è una redazione, persone che ci lavorano, insomma, ci stanno dentro. però è questa la contaminazione possibile su tutti i canali estremi piuttosto che è questa la possibilità di raccogliere le differenze, mettere insieme, valorizzarle, scherzarci sopra. Cioè, per dire una cosa, noi facciamo Radio Gap insieme a con un circuito che passa da Radio Rossa di Roma, che ovviamente non è proprio moderatissima con posizioni politiche, passando per Radio Torto di Brescia, che magari è ancora differente, fino a Nuova Radio di Firenze, che è una radio dell'Arci, che sul solito fino a poco tempo fa c'era scritto che la radio dei giovani, della sinistra giovanile, che è un insieme che sta, però spesso non ci sta, spesso crea problemi, però è la scelta di stare non tanto insieme perché una nulla di differenza diventa probabilmente bravo ragazzo, moderato, ma perché quelle differenze messe insieme, fatte interagire in qualche maniera, creano comunque una ricchezza. Non è vero sempre, però nell'informazione è sicuramente vero, nella comunicazione è sicuramente vero, perché tanto decide chi ti ascolta. Dall'altra parte dell'antenna, dello streaming, di un sito web, non ci sono dei soggetti a cui fa la propaganda, eh? Questo è un presupposto del monoparco, noi non facciamo tantissima propaganda in altro, però non è che uno che sta di dire sostanzialmente le cose stanno così, c'è gente intelligente che sta lì dietro e se ti racconti stronzate lo capisce e dici sono stronzate, se ti racconti cose non vere se ne accorge, se ti prende in giro se ne accorge, per cui c'ha la capacità di discriminare e discrimina anche da posizioni differenti e forse c'ha bisogno di sentire tante campane differenti. Noi speriamo che ci abbia anche più bisogno di fare loro cose differenti invece che ascoltarle soltanto, e ci sono gli spazi per farlo, che non è proprio poco, è qualcosa che è cambiato profondamente. Cioè, fino a un po' di anni fa era molto più difficile, oggi ci sono gli spazi effettivi per non tanto per fare soltanto radio via streaming sul proprio sito, con la telefonica, che è una cosa carina, figa, tutto quanto, non fare per fare solo l'antenna e provare a fare la TV pirata piuttosto che la radio privata, ma ci sono i tempi, la modalità e lo spazio per interagire insieme. Poi se uno esce con l'antenna televisiva, radiofonica, con sito, con lo strillone per strada che vende i giornali, con la macchina con regalo, cioè, alla fine sono strumenti diversi da capire, da smontare, da far funzionare, però sono strumenti. Quello che ci metti dentro è tutto il resto, sono gli strumenti insieme ai contenuti che vuoi comunicare, le conoscenze che hai, i punti che trovi e soprattutto l'interazione che crei tra le persone quando usano questi strumenti. Sì. Scusate, secondo me intanto l'azione attraverso i forum con i redattori della radio piuttosto che con altri redattori, per cui l'idea è che dopo questo prototipo ancora un prototipo ancora in lavorazione, però l'idea è per esempio prima la mia reaction due era quella di allargare la partecipazione, magari per parlare della radio che non c'è a HNRT, della radio che trasmette a HNRT e spiegarci come la fanno, magari ti schifo, però piuttosto che un altro posto, con delle idee che uno sa su come sviluppare. Non so, se viene in mente qualcos'altro, Che cosa esce fuori da questa trama diffusa, che poi non siamo mica solo noi, anche noi abbiamo questo il nostro, perciò i cellulari ci sono, oramai satellitari o tutti i canali del mondo, c'è tutto, tutto che si dice sui cartelloni stradali, comunque tutta la trama comunicativa. Il problema di quello che genera è un problema, cioè è, e secondo noi poi alla fine, anche attraverso questo corso, devi ricominciare da, in un certo senso devi ricominciare da capo. Cioè, la decisione del partito dal ciclo della notizia, dal fatto notizia, sembrerà banale, però significa ricominciare a smontare un meccanismo che non è neutro. Perché noi siamo invasi da fatti, notizie, che al di là di quel fatto che sono vero, sono finte, sono comunque l'unico, cioè l'unico discrimine della realtà. Anche quando si contraddicono con se stesse, non con la realtà. Cioè la notizia del giornale Rai è stato in maniera reale, viene smentita il giorno dopo dall'agenzia, non è vero ancora, la ingegneria generica non ha fatto il maiale con le armi, non è che viene smentito da uno che fa la granata, con tutta la trama di rete possibile e immaginabile. E questo è un po' il nodo, però forse riparliamo dei contenuti.
4: Questa strada, e vedo che è applicato, deve essere anche applicato per mettere, diciamo,

0: per tutti quanti.
1: Però questa è una cosa che già succede, già succede, credo che sia poi il patrimonio pure acquisito tanti anni, no? Sulla confusione delle autoproduzioni, sul tentativo di rompere anche il circuito della commercializzazione della musica, anche attraverso l'uso dei rap, tantissime cose che sono emerse nel circuito della sperimentazione musicale, molto tra virgolette, però non so, nascono anche le esperienze anche dentro le radio ritmo. Il problema è che questo quartiere non basta, e secondo me invece in rete nascono dei meccanismi interessanti. Chiaro che se tutti scaricano per sharing le canzoni di Madonna è un bel problema, in realtà invece le cose stanno così, no? La gente scarica altri contenuti, perlomeno cerca di trovarli, perlomeno fino adesso l'ha fatto, ha incrociato anche la ricerca di tanti contenuti differenti, perché gli strumenti come quelli di B2B piuttosto facciamo la fine delle radio commerciali. Capito che le radio sfondavano il mondo della musica composta perché mandavano di tutto e quindi creavano nuovi generi. Se vi immaginate il percorso, nascono le radio libere e poi nascono le televisioni libere, nascono le radio libere e una serie di contenuti musicali assolutamente non conosciuti vengono diffusi. Nel tempo questo meccanismo è stato un meccanismo di assorbimento di questi contenuti e la soluzione è stata quella di far scomparire le radio libere, ne sono rimaste pochissime, e bombardare le persone si generi musicali costantemente. Potrebbe anche essere quello che potrebbe succedere anche per la rete, per certi versi. Adesso, che ne so, i meccanismi di YouTube ti permettono di scambiarti però musica un po' di tipo differente. Magari il sito della Apple per scaricarsi musica c'ha quel tipo di musica che è già commercializzata, perché no? E dentro quel circuito lo metti, se non sei già famoso, se non c'hai già un contratto. Chiaro che il digitale apre molto più spazio, molte più possibilità.
2: Non mi sentiamo. No, è interessante anche

0: decisione straordinaria della comunicazione di media, grossissima, cioè in tutta evidenza, sia dell'informazione che della comunicazione, cioè una presa di parola straordinaria di un sacco di persone, anzi in questa ultima fase, cioè, che poi è andata anche molto al di là delle sperimentazioni che erano state fatte, pensiamo che il del blog ha fatto una, è venuta fuori in maniera molto forte. Però è anche vero che è ora forse di cominciare a parlare di quello che facciamo, delle cose che ci mettiamo dentro, ma non perché uno le deve censurare piuttosto deve trovare un'unità, ma una forma per ragionarci insieme. Ecco, questo è un tentativo di ragionare insieme sull'informazione e sulla comunicazione. Dopo che è esploso un circuito comunicativo che raccoglie veramente milioni e milioni di utenti che si scambiano informazioni, che le usano per fare informazioni da gruppi, reti, campagne, associazioni, partiti, singoli, per qualunque ragione, dal movimento per la liberazione degli animali a qualunque altro tipo di associazione, noi pensiamo sia importante anche ragionare intorno alla qualità di queste informazioni, di questa comunicazione, e al modo che si, ai modi che si possono dare per condividerla. E se non, che è, secondo me, forse è il momento di cominciare a ragionarci. E pensiamo che sperimentare strumenti come questo aiuta a cominciare a ragionare oltre il diluvio informativo, perché di diluvio si tratta, quando non so, una pensionata sta 6 ore davanti al televisore piuttosto che 8, e uno di noi sta 6 ore in chat o legge 300 mail, non è la stessa cosa, è comunque molto meglio leggere e stare in chat, però il video informativo, cioè la massa di informazioni che ti precedono sopra, è enorme. La capacità di rispondere a questi stimoli, di organizzarli, di ragionarci insieme, di condividere questi percorsi è buono, non so quanto è forte, quanto è in grado di, e secondo me vale la pena ragionarci sopra. E in questo senso tornare anche a degli strumenti di sintesi, perché la radio è uno strumento maestro che fa inevitabilmente sintesi, perché per quanto ce ne siano 20, 30 in una città, non sono mai 3.000, non sono mai 2 milioni, per quante persone ci lavorano dentro, 30, 300, 3.000 persone telefoni, scusate, interagiscono con la radio, non sono mai abbastanza da replicare questo tipo di possibilità, e quindi inevitabilmente sintesi, ragionare intorno a questa sintesi e a come fa questa sintesi, come crea spazio pubblico, perché ho detto opinione pubblica, punti di vista collettivi, è vale la pena. Magari non tanto perché ti interroghi come funziona, ma magari ti interroga perché questo funzioni per cambiare le cose, per far prendere coscienza alle persone, quindi magari provare anche a cambiare le cose che non ti piacciono, non funziona, oppure semplicemente interrogarti solo, almeno per non subirle passivamente. Qui c'è una domanda banale, come vedete qui, no? Non ti lo insiste giustamente perché quello sta molto concentrato sullo strumento, però lui non si rende conto, lui non conto, però sta prendendo le domande,
1: lo so, purtroppo il microfono più o meno sta qua. Mi sentono tipo messa gregoriana? Bom bom bom. Io lo vedo di essere più allegro, che si sente poco. È carino, vedete lo sto fatto. Vedete, faccio.
2: C'è molto ancora.
1: Che?
2: C'è molto ancora.
1: Non lo so, boh, no. Se la vogliamo chiudere così, l'invito è a ricordarsi
0: la magia del link, a chiedere, a loggarsi, o comunque a provare a entrare e provare a ragionarci insieme, provare a farle.
1: Spiego a 100 persone come funzionano le cose e diverto a spiegarla a 5. Se avessimo una reazione di 10 persone pagate e basta, ci metteresti in un angolino, gli faresti un corso, gli spiegheresti come funziona e loro darebbero la varietà, cambia idea. Capirebbero la nicchia lo stesso di come funziona, la userebbero come la funzione Windows, facendo il meno. Lo devi spiegare a 100 persone, ci sono delle resistenze fisiche. E quindi è un processo complicato, ci provi, metti su Linux, poi lo togli, poi metti le distribuzioni in dual boot e nessuno mai entra su Linux, poi ti imponi con violenza, poi loro si pongono contro la violenza, smettono di registrare le trasmissioni perché non hanno voglia di loggarsi, però sono un percorso, ci provi. Ma boh, io penso che quando è che cominciamo a parlare del Genoa? Perché noi siamo qua in un posto che ha vissuto una stagione eroica di una radio pirata che purtroppo è stata chiusa dalla postale in maniera brutale. Sì, all'ultimo piano, non so quante persone lo sanno. Ascoltatore. Stacco nel trasmettitore, tu butti tutta questa esperienza, questo lavoro insieme, questa voglia di comunicare, ti sfasci e smetti di fare la radio perché non c'è più il trasmettitore.
2: Infatti non è soltanto.
1: Però ti ha spento la postale, mica ha smesso quando l'hanno spento, mica ha smesso prima. Cioè lo strumento alla fine è l'ultimo dei problemi.
0: Così abbiamo fatto la
1: però lo strumento, l'ultimo dei problemi, se spengono la tipo di strada, è un problema, però continui a far video, continui a far comunicazione, poi ne posso spegnere una, due, tre, quattro, cinque. Il problema è allargare la pratica della comunicazione indipendente. Se riesci a allargare lo spettro della comunicazione indipendente, non è che posso spegnere tutto. Allora signore, è stato vero piacere.
3: Non se lo vengono a prendere,
4: ma
3: sì.
4: Serve ad altre cose.
3: Boh.
4: Ah, io non lo posso usare perché tanto non posso spostarmi da qua.
3: Beh, così.
5: È il momento del notiziario, quindi partiamo anche con la sigla professional.
6: こちらは KDDI です。暗証番号が
5: 間違っております
6: 。お気りになってもう一度ダイヤルしてください。
5: ミンキア、ラジオファイブネス。
7: Male necessario。
5: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana。

0: identification number is incorrect.
1: Oh, e allora, eccoci qua finalmente. Hackit 2004 Genova, venerdì 2 aprile, ore 12.05 Zulu GMT, che corrispondono alle 14.05, ed ecco a voi il rumore del porco scannato. Che ci conterrà? Cos'è che può prendere a fuoco? Non funziona il cavo? Ah, ok, allora dammi. Ah. Allora, stacchiamo un cavo e continuiamo con la paranoia.
2: Lo devo staccare?
1: Mi dici non lo puoi fare. Voilà. Prego. Allora, dicevamo. Intanto salutiamo And Bob che ci ascolta. Ciao Andrea. E grazie delle meravigliose informazioni che ora darò ai nostri ascoltatori. Una di queste informazioni che ho già accennato prima viene da un comunicato stampa del Ministero delle Comunicazioni e che dice, tra le varie cose che dice, i radiomotori avranno da oggi un tesserino che certificherà autorizzazione per le loro attività, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la cosa interessante è questa: il processo di semplificazione dell'attività radioamatoriale non è ancora stato ultimato. Nel giro di qualche mese verrà recepita una raccomandazione per eliminare la prova di radiotelegrafia, quindi niente più codice Morse, che oggi non sembra più necessaria, data l'evoluzione dei mezzi di telecomunicazione. In tale prospettiva, le attuali classi A e B di patenti radioamatoriali saranno riunificate in una sola categoria. Questo vuol dire che chi ha la patente B diventerà automaticamente un classe A. Sembra un amplificatore, insomma, classe A, classe B. Questa è una bella cosa. Ora, non vuol dire che il codice Morse faccia schifo di per sé, ma dover sostenere per forza un esame è un po' una rottura di palle.
3: È vero.
1: Hai capito?
3: È sempre una rottura di palle.
1: È che è rottura di palle. Tu stai morendo di sonno, che c'hai? Ma non hai dormito? Batterizza? Quasi. Batterizza e poi si brucia? Quasi funziona. Vabbè, ci sta pensando il buddace? Il nostro buddace di fiducia sta montando un idrovora di file da masterizzare. Ma il Giacomo Civino non è qua? E lui cosa fa? Ah, vai qua, accanto. Ah, sul laterale, il sul lato.
3: Su da già.
1: Ah, è una piccola informazione. Vabbè, sì, niente. Stiamo usando anche degli apparati civili. Lo annuncio questo po'. Sì. Abbiamo anche degli apparati CB. Per parlare dal piano. Ma la stiamo usando per parlare.
2: Abbiamo apparati CB.
1: Canale 10. CB, canale 10.
2: Da Genova.
1: Ec meeting da Genova. E quindi chi ha il CB e vuole parlarci sul canale 10 lo può fare, penso in AM, no?
2: Certo.
1: In AM? AM, rigorosamente in AM. Grazie.
2: Ah, come si chiama?
1: Grazie. Grazie.
2: Come si chiama il problema?
1: Allora, altre notizie. Il freddo e il caldo, devo dire che si sta bene. Si è dormito, devo dire, bene. Io non ho sentito assolutamente freddo. Qualcuno ha sentito freddo stanotte nei sacchi a pelo?
4: No,
1: quindi basta un sacco a pelo e un isolante per isolarsi da terra. Questo come informazione per chi verrà. I DHCP umani stanno facendo il loro dovere e la mensa è partita. Ci sono piatti di pasta sotto in attesa. Dove? E io sto facendo qua. Io devo masterizzare.
4: Mi devo vendere un po' di rispetto di euro. Mi devo vendere 10 euro.
1: Pardon. Questa era la digestione.
4: Tu ti sei
2: smesso e digerisce con reti.
4: 26 euro. Quindi tu devi mettere.
1: Allora.
4: Ho un filaggio di
1: dal sito Repubblica non ci sono notizie molto interessanti, devo dire, le classiche stronzate. Uccisioni, rapimenti, Sharon contro Arafat, grazie a Sofri, meno tasse per tutti. E questa è la nostra rassegna stampa e direi di chiuderla qui con la Repubblica.it. Ah, c'è stato un interessante comunicato dell'ANSA. Ne ho parlato ieri notte per chi ha sentito. Ecco qua, lo vado a recuperare, ANSA.it, rubriche internet, gli hacker italiani a meeting nazionale a Genova. Da domani a domenica centinaia di hacker provenienti da tutta Italia e da altri paesi europei per il settimo meeting italiano. ormai tradizionale incontro delle comunità e delle controculture digitali, sottolinea che gli hacker sono diversi dai cracker. Ragazzini che bucano le macchine sentendosi come il cavaliere nero o professionisti e soldati della multinazionale. Gli hacker parlano invece di progetti legati alla privacy e di e-democracy. Quindi tutto sommato direi un messaggio positivo.
2: Un messaggio più che altro vero.
1: Ma sì.
2: Scusate, interrompo per salutare quel porco di Alfio che ci sta ascoltando, anche se non è sul nostro server Irkutsk. Comunque ci sente da qualche altra parte, so che ci sente, diciamo.
1: Piuttosto, se avete notizie del meeting, dei link da passare, passateli. Ah, ecco, arriveranno forse un po' di agenzie che parlano di noi, vediamo un po' di che parlano.
3: Dicevo i soldi. Mano sulla coscienza e l'altra sulla coscienza. Imex e Giose, discendi i soldi.
1: Cosa?
3: Io già non so.
1: Ehi, che cosa?
3: Angelo, la puntina. Io la ti devo dare, so.
4: Devi dare me risolvere.
3: Te, che ti devo dare?
4: Devi dare,
3: no.
4: Dammi 5.
1: Cosa ti devo dare io?
4: Come ne si dà, dottore?
1: Te ne sto dando 10.
2: Allora io devo dare 2 euro.
4: No, va bene.
2: La sbrighiamo tra di noi.
1: Ti devo dare un botto di soldi,
5: facciamoci fatonda 10, sennò ne siamo pazzi,
1: eccetera.
2: Vai a fondino.
1: No, tu sei pazzo.
4: È chiuso l'argomani, ce ne portavi.
1: Allora, l'unica notizia su Genova è che la Guardia di Finanza di Genova ha sequestrato 1000 DVD e altrettanti CD contraffatti provenienti dalla Campania e destinati al mercato ligure. L'operazione ha denunciato un senegalese di 23 anni, poveretto, residente a Genova. Se ne fottono di noi. Da quando non siamo più dei cracker, dei pirati informatici, se ne fottono di noi.
2: Solo se si fa del male, si parla.
1: Che abbiano capito il messaggio? Forse ci ritengono così innocui?
2: Sì.
1: E questo è il quinto, vero?
2: Sì. Dobbiamo cominciare a fare un po' di danni.
1: Ho scoperto che ce l'ho scritto qua.
2: Asbesto detto l'Aquila.
1: Minchia, l'Aquila... L'Aquila va a far culo.
2: Ah. Io saluterei andando a mangiare con una scannata di porco, a nutrire.
4: Direi.
1: Ma un piatto qua?
2: Cosa devo dare?
4: 8 euro.
2: Per?
1: Viene male? Se no niente, non c'ho tutta sta parte.
2: Io non ce l'ho.
1: Oh, ecco qua. Agenzia ANSA che hai...
2: Però niente.
1: Oggi laboratorio
2: prendiamo
1: una rese pulita.
2: Ok,
3: chi sta andando?
1: Ah, questo è il comunicato ANSA più completo.
2: E saliamo le cose qua, spampuliamo.
1: Il laboratorio genovese Buridda ospita per 3 giorni, da domani a domenica, alcune centinaia di hacker provenienti da tutta Italia e da altri paesi europei per il 7° Hack Meeting italiano, l'ormai tradizionale incontro delle comunità e delle controculture digitali. Gli hacker tendono subito a distinguere dai cracker, ragazzini che di qua di là bucano le macchine, eccetera, eccetera. Gli hacker parlano invece di progetti legati alla privacy e di e-democracy. Spiegano che per emergere ci vuole intuito, conoscenza tecnica e voglia di smanettare sulla tastiera. A Genova gli esperti di informatica si preparano anche ad affrontare eventuali attacchi esterni. Stiamo intervenendo sul sistema di redistribuzione dei servizi in cui si ospitano realtà indipendenti in caso fossimo sottoposti ad attacco. Gli hack meeting, è stato spiegato oggi la presentazione, nascono prima di tutto per incontrarci, perché spesso lavoriamo insieme in rete ma non ci conosciamo direttamente. In secondo luogo, le riunioni servono per diffondere le conoscenze di software e progetti legati alla privacy anche a un pubblico non specializzato. Per questo motivo gli incontri sono gratuiti ed aperti a tutti. Il meeting di Genova si propone di inserirsi, porca puttana da boio di merda, vaffanculo boio. Si propone di inserirsi idealmente anche negli eventi di Genova 2004. Riteniamo che sia importante inserirci nelle manifestazioni di Genova, capitale della cultura, per parlare di libertà nella rete, ha aggiunto questa persona qui, Aziwan, che non so chi sia. L'obiettivo degli hacker è arrivare ad avere dei sistemi aderenti ai bisogni umani e non condizionati dal mercato. In parte ci sono riusciti con il browser Godzilla.
2: Godzilla!
1: Godzilla! Robot! E con Linux, un sistema di open source alternativo alle piattaforme dei colossi dell'informatica, adottato ormai da molti privati e da tante aziende. A un costo basso, manutenzione limitata e soprattutto non è legato ai brevetti. Linux ha una grande diffusione anche nei server, 7 su 10 girano ormai su questa piattaforma free. A partire da domattina e fino a sabato notte la Buridda ricablata ospiterà 35 conferenze e una decina di stanze dai nomi ironici come Stakhanov o Proudhon. C'ho un Proudhon al culo in questo momento. Nomi ironici, va bene. Seminari su come costruirsi un cellulare o una radio su internet e costruirsi un cellulare.
5: Sì, c'è
1: incontri sulle democracy. Nell'Land Space arriveranno anche apparecchiature elettroniche e digitali. E grazie, ci portiamo i computer. Incontro genovese sulle bilanci a pianificare il primo Transac Meeting europeo, l'AC Meeting dei transessuali. In programma a Pola, Croazia, a giugno. E basta, ANSA. C'è Andbov che ci sta fornendo questi comunicati completi.
2: Abbiamo... Non so se il problema è dato dal fatto che siamo noi poco chiari.
1: Send to Satana.
4: Aspetta, mi maschi di nuovo.
1: Tappare? Ti passo questi, fai le immagini di questi.
4: Vai, comincia.
5: Voglio un nome direzionale.
1: Chiamali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ASL. Come non c'è? 4 giga.
5: Ho 2 dB, che cazzo.
1: Ho appena installato 4 giga. Ma ok, le gap di SS. Addirittura le gap di SS. DF? Non DF.
4: Funziona,
1: DF. 3 giga e 6 dovrebbe starci, eh?
6: Ah, cazzo.
1: Quindi puoi fare vedere.
2: No,
1: no,
2: però no. Ma che c'era la mamma di Arte che ascoltava.
1: Ma non avete il cavo di
2: lei? No, certo. E lui è venuto a dire,
1: perché non
2: però gli altri mi fanno, non fammi dire tutto, però adesso anche se va bene che non sta bestemmiando.
1: Allora, un po' di problemi tecnici.
5: Chiavi 8.
6: Siamo in streaming?
1: Sì, siamo in streaming. Sei stato fortunato, caro amico, che non ho proferito improperi rivolti alle divinità, poiché è cosa assai comune che io mi rivolga al Signore
2: in maniera poco consona,
1: in maniera poco rispettosa, ma comunque devota. Poiché anche la bestemmia è una forma di religiosità, è una comunicazione con Dio. Forse a senso unico, però.
2: Opinabile, ma sempre una forma di comunicazione. Ti ringrazio comunque, oh. Dalla chat, ti ringrazio.
1: Ma dov'è? Dov'è?
2: È su MSN.
1: Ah, su Microsoft Network.
2: Windowsiano di merda.
1: Mi dispiace, ma purtroppo. Guarda che. Cioè, atti osceni di questo tipo capitano sovente e io potrei dimenticarmi.
2: Si è appena distrutto un computer, ma niente di meno. Che cazzo è caduto?
4: Ah, lo so.
1: Come da dire?
4: B
1: e C?
2: Importante esserne consapevole.
5: Altro CD.
1: Google? Ma vuoi un DNS?
2: Yeah. 112
1: 216
4: 172
1: 62 NS non c'è,
2: no, secondo me Knight lo sclera prima di un'ora e si impicca.
1: 79 Minchia Radio Cybernet.
5: Madonna,
1: eh?
5: Metti una mano qui sopra, ce la stiamo la carne.
7: stretta, basta.
1: Ma non hai la ventola?
7: Ce n'è una qua, è appunto
1: Va bene, come avete capito ci facciamo anche un po' i cazzi nostri in radio.
7: Ah, sei mica, no,
3: è bianco. Da comprare le sigarette.
8: Vedere il legnabile.
1: Ciao.
8: Ciao. Arcadia.
1: Minchia, Arcadia, piacere.
8: Radio Cyberness.
1: Sì, minchia, Radio Cyberness.
8: Ciao.
1: Come stai?
8: Bene, tu?
1: È arrivato ora?
8: Ora.
1: No, io non riesco a entrare sui canali lì, come si chiama? Dove stiamo noi?
8: Autisti.
1: No, su autistici ci sono. Qua sono adesso. Un po' di gente.
8: Ti combini.
1: Niente, sto streamando, stiamo trasmettendo. Ho letto un po' di comunicati su Genova.
8: Smettiamo i seminari dopo?
1: Sinceramente non lo so. Cioè non posso portarmi il portatile in giro a filmare perché non c'è abbastanza connessione wireless. Però abbiamo un registratore, per cui arriviamo lì col registratore e passiamo le cose poi in differita. Ah, a proposito, io sto convertendo i file qua. Allora, viaggio e hackit li ho fatti. Gammel è andata via. Vuoi un dito nel culo? Non ho capito.
9: Vi do in culo.
1: Ah.
7: Ragazzi, non è che voleva dire.
1: Me la vuoi
9: qua?
1: La metto qua sotto, guarda. Ad altezza delle mie palle.
7: La musica la stacca.
1: Mettila più basso, più piano. Comunque non dà fastidio. Questa musica.
7: Non si sa Paola e Chiava.
9: Poi non si sa che cazzo sei.
1: Paola e Chiava.
7: Andiamo alla Paola.
1: È arrivato ora quindi, dice.
8: Sì.
1: Da dove?
3: Dai,
1: ah.
8: 5-6 mila euro,
1: bella Perugia. Minchia, pensa a noi.
8: Sì, sicuramente.
1: Una cosa pazzesca, però vabbè, abbiamo cuccetti, avevamo i cuccetti.
8: Ah, questo che è.
1: Gli archivi di Radio Cyber.
8: Sì.
1: Tutte le trasmissioni dal 98 a martedì
8: le
1: scorso.
8: Le puttanate vorrei dire.
1: Sì, tutto. Per finanziamento Poetry Club. 15 euro tutto. Eh sì, abbiamo bollette da pagare.
8: Sì.
1: Abbiamo problemi di bolletta e sto cercando di fare qualcosa.
8: Come va io?
1: Ma a parte le bollette, bene, sì, stiamo facendo un sacco di cose.
8: Sì.
1: Sì, stiamo anche non facendo un sacco di cose.
8: Come si progetti sul G64?
1: No, quelli sono fermi.
8: Benissimo.
1: Abbiamo iniziato tempo fa a classificare macchine per il museo dell'informatica.
8: No, quello
1: è fatto tre schede.
8: Di farlo con il nuovo arco.
1: No.
7: Dobbiamo classificare quello che c'è.
1: Lui voleva fare la rete di Commodore 64, Ripnet. Però ci abbiamo solamente pensato.
8: È stata un'idea.
7: Sto pensando. Si pensano tante cose.
1: Beh, sarebbe bello farlo.
7: Pensare e pensarlo.
1: Ce ne abbiamo un po', sì.
7: Io voglio un cluster di 286. Io voglio
1: sì, abbiamo una torre di 286.
7: All'altro ce n'è altre 20 torri.
1: Okay.
7: Ci siamo carriati. Io ne ho 10 a casa mia, in bagno altri 10 a casa sua.
1: Un bel cluster allora, di 286 per fare cose.
7: 250, esatto. Quando ne puoi portare l'auto 290.
3: Non c'è il 10.
7: Nessuno, dobbiamo scendere noi. C'è la 5,4 per.
9: Sono sempre fullo.
7: È staffa solo.
10: Se scrivo 1,4 per veramente finisce domani mattina in Maastricht.
11: Ma dai, va avanti con me da sé, va avanti con me dalla volta. Questo.
10: Vabbè, tipo starà andando allora a 14 per.
11: 16 per. Non è così, è 13 per, 15.
10: Questo lo sì, mi viene tutto io invece la scritta della sono 2 per, c'è andato 5,2 per.
11: Pare io aspetto i soldi, che se me lo dice alla sinistra questo non andavo in mercato.
10: Sì, io dico oh, 20 euro.
11: Ma no. Mi sono spesso.
10: Io 20 euro, tutti i soldi per il biglietto del treno.
11: 30 euro in basso, mancato.
10: Non lo so, io torno domani o venerdì.
11: Muore
10: forse io lo so, domani o venerdì. Domani. C'è che la 15 euro domani.
11: No,
10: non va,
11: domani
10: lo so, è questo, lo so. Comunque questa è una cosa da solo. Se che sono da solo sono a
11: te. Beh, mi dà.
10: E che mi dà intenzione qua.
11: Ma tu... Lerio, un po' stecca. Un magazzino su lei. Non si parla se si dietro, cazzo.
10: Non è più bello perché non so quanto cosa.
11: Non mi no, aspetti, io sei anni,
10: utilizzare già stesso ma cazzo fallo riposare scaldi per i cd sono io in lato fallo riposare spegni il computer per 1-2 ore che penso in fretta perché di là non funziona non ho utilizzato con quello
11: non funziona
10: ma se poi faccio la cosa diciamo che funzionava
11: non
10: c'è se le cattine non si partono in bocca sto che ancora mi devi 2 euro
11: bello
10: troia
11: c'è di miglio perché devo 2 euro
10: perché ti ho parlato prima perché quando tu hai pagato 5 euro soltanto per la maglietta che resta
11: allora un euro te lo devi dare Paolo ok io ho dato 9 euro
10: visto io so che sono senza soldi per campare in queste città
11: come non dirò
7: non ci abbiamo quasi sul volare
10: visto
11: la mia vena puttana.
10: No, se ne sto portando una per il frigo.
7: Dio, dai, ma il tipo è andato in casa di suolo, ma te lo vuoi dire
10: in dato? Io dico, me ne sono portato io, dico, uno per farsi il calmo nel laboratorio, e uno per mettermi in casa.
7: Tu ce l'hai
10: la
7: porta?
10: Atta, se vedi la porta che ho fatto, la sto per immensare da me, ti metti a ridere. Ah? Io ce l'ho bussato. E chiudo, dopo devo chiedere. La vera morte che ho fatto di questa letta, la morte è così di sopra. C'era complicato. Io le gomme non perdo, dico queste che sono tagliate, io dico, c'è un boom boom boom. Io sto
11: facendo
10: io. Ma che tu sei andato a fare? Quindi ormai dove siamo venuti, tipo 20 in 0,
11: io ci
10: non vado, non vado, non vado, non vado, non vado, non vado, non vado, non
11: vado,
7: non
10: Sotto è arrivato il pranzo?
1: Scusa, non è apri quella sinistra e quell'altra. No, no, basta che entra aria.
10: Non è meglio che ne apri solo una, che sennò poi si fa troppo corrente. Poi moriamo.
12: Non ho avuto il termine di masterizzare.

0: Terus ini mau bawa telur juga.
1: Ma la tabella c'è più, non segnalo.

0: nero e peloso. Te l'ho descritto in due parole.
1: Ma va a cagare, te la mangi tu la pasta asciutta.
2: Forse vuoi il CD, se non lo ascoltare più vuole mettere un po' di tempo.
0: Sì.
2: Io sto andando a mangiare.
0: Qua sì, c'è. Sì. Si sta uscendo.
3: Ma allora ripidi Google, visto
0: che ripidi Google?
4: Se fai il google.com e non ti risolvi.
3: No, cliccare qualcuno.
0: Fai google.it.
3: Prova a cliccare qualcuno che sta sulla stazione.
5: No, se devi mangiare.
3: No,
5: ma
3: che ad esempio.
4: Sì, lo so.
3: Dai, dai, chi è?
4: Ma comunque non funziona in casa.
5: No,
6: è iniziato il pranzo, c'è cibo giù, ci sono le paste,
4: cazzo, perché
6: la pasta asciutta gli ho messo quella cosa nel carne, quella cosa là del driverino,
4: ma no, va, lo stesso, va esattamente come prima. È masterizzato?
6: Sì. Il computer va esattamente come prima. Mi masterizza lento, come book.
4: Porco Dio!
6: E allora muso e mezzo. Sentivo come l'ho detto, ti dico daccio.
4: Ah, devi mettere il driver questo qui.
7: Ufficialmente che la pasta ora è pronta.
5: Ma che pasta è?
4: Asciutta.
8: Ma io voglio quella cosa là, non voglio.
3: Questa cosa qua la posso dare sul mercato.
5: E quant'è che costa la pasta?
6: Ma che è aperto sul mercato?
3: Ah?
6: È aperto.
3: Sì.
5: Ma quanto costa la pasta?
4: Ma.
7: Io non lo so perché sono tuo cazzo.
4: Ah.
3: Dovremmo avere dei persone simboli.
6: Vado a casa sul mercato.
4: Come? Cioè, ma io ma scusa, la pasta è grandiosa.
5: Aspetta, la tua varietà è estrattina in sconvolta.
4: Cioè?
7: Me la fai una cortesia?
6: Grazie, scegliamo.
4: Stai parlando di
5: bravo,
4: questo?
3: Me la fai una cortesia.
5: Oh, fan.
4: Ha parlato il mostro di finezza lì.
7: Questo. Mi fai una
4: cortesia. Vediamo.
7: Dove sono i assaggiati? Le salite del ponte delle Red Bull?
3: No, ci sta.
4: La puoi votare?
3: Si può.
7: E ti ripiglio gli altri.
4: Ma che devo fare? Ah, devo scegliere. Tu prosegui nella masterizzazione? In mia pece?
5: Stiamo andando
7: a...
4: Allora metti l'uno e facciamo
5: per aria.
6: Aria. Pensavi di mettere questa al suo.
4: Sì, sì. Allora lo fai tu questa operazione?
6: Sì, io.
4: Allora fa lui questa operazione.
7: E gli porto un piatto di cassa.
4: Sì. Con il pompino però. Pasta col pompino. Non so com'è, però tu gliela chiedi.
5: C'è una
4: col sugo, la pasta al sugo.
6: Ti dico, hai pasta col pompino.
3: Merda, devo spazio.
4: Allora io continuo qua.
7: Di okay. Accordate a me di là, grazie.
4: Ma com'è? Ah, con sole.
7: Ale.
4: Signori,
5: non ha finito.
7: Ma ha finito
8: Giuseppe, ma noi cosa mangiamo?
3: Scende, non c'è mai la pasta con sole.
7: Mi devi portare quello per questo, eh?
3: Sì.
7: È una coca. Oh! E senza che me lo spumano così, sai?
3: Prima!
4: Ma dov'è la directory delle merde?
3: Ci sei già?
4: No, e sono un DJ user, non posso masterizzare da utente.
3: Sì che può masterizzare
4: da utente. Ah sì?
3: Anche prima è stato masterizzare da utente.
4: È vero, pazzesco.
7: Pazzesco.
4: Ma è papà.
7: Ma io sono un
8: mazzo. E c'è tu due modo monico. Non mi va. Io penso che tutti quelli in guarda ci siamo caduti totalmente.
4: Ma che spacchio me ne fotti?
5: Non è vero, è tutto
4: io? Sono in sucarete, sì. Col filo, perché?
9: Quindi mi attacco questo da direi adesso.
4: Beh, può darsi.
9: Perché scusa? Con la checkpoint non si va più direi, che cazzo è successo?
4: Io che cazzo ne so? No, sinceramente non lo so. Ma io ho qua il formaggio morto di ieri. Che cazzo dice? Formaggio? Sa di formaggio?
9: Appunto. Il problema è che tu non gusta di formaggio.
8: L'uomo chiamato cloaca.
4: È stato 6 ore fuori. Qual è il problema?
8: No, dipende dal fatto che i generi sessuali sono a me. Sì, ma già se lo sta più.
4: Ma c'è Coca-Cola? Minchia. Hai ragione.
7: Tu dov'è che arrivi a Viaggio 9?
4: Eh?
7: Arrivi a Viaggio 7 tu.
8: Non può andare come normale.
4: Quelli che c'erano nella chiave li ho fatti tutti.
0: C'è emozione a scaricare. È l'ultimo, non mi ricordo qual è. Non mi è mai capitato.
4: Dimmi.
8: No, se sono quello con tutte le scarpe.
4: Ah, non è quale?
7: Credo che sia
8: giù. Vado a mangiare la pasta con tutto il giro,
7: esatto.
4: Ciao.
8: Che schifo.
9: Ma è spento le
8: pasta. Sì, è morto.
7: Il 7 ce l'hai, sì o no?
4: Non lo so perché io li ho rinominati.
9: Io non so dire perché.
4: Il diario 7? Io ho diario 1, 2, 3, 4, 7 e 8.
0: Come il cazzo di
7: 1, 2, 3, 4?
0: Io sto in re.
4: I diari di viaggio.
9: Io non so se il mio cavetto va.
4: Attenzione, qualcuno si sta tirando i cavi di re.
9: Il mio cavetto va da questo qua.
7: Quindi il 6 non ti deve mancare perché è quello che mi serve.
4: Cioè?
7: Il mio, personale.
4: È tuo, ok.
9: Tu vedi,
7: dovrebbe esserci il
4: 5.
9: Si spegne la lucetta.
4: 7 ce l'ho già.
9: Guarda.
7: Sì.
9: Guarda se si spegne
4: e non ho il 5 però.
7: Esatto.
4: Guarda se si spegne cosa? Porco di un Cristo di Gesù di Dio.
9: Questo è il cazzo, è un hub o un Twitch?
4: Ma che cazzo ne so? È un hub, è un hub.
7: Wireless access point.
4: No, quello. Ma sotto c'è l'hub. Ci sono bicchieri tipo questo, cioè? Minchia, allora sei più fino, veramente.
7: Non io come pensavo.
4: Ma guardate un bicchiere di questo e quello.
0: CLC lo chiamo, l'abbreviativo di cloaca.
8: 10 fottuti secondi, questo ostacolo è stato progettato per 10 fottuti secondi.
4: Ma poi ve lo siete visti? Ah no, poi siamo andati tutti a dormire.
9: Noi siamo in master, loro un bel cazzo.
4: Il diet fottuto nam.
8: Io propongo una proiezione stanotte delle opzioni
4: brutte. No, io proporrei Apocalypse Now. Che non l'ho visto quel film, cioè l'ho visto ma non me lo ricordo assolutamente. Non l'ho mai visto fino alla fine.
0: Ma è possibile che mi devo scaricare il Partition Magic da Windows e mi devo fare la partizione dal Partition Magic? È vergognoso.

0: Se hai un segnale
1: su Radio Cybernet,
0: quindi vai a 8-bit.
1: Giovedì 1 aprile, Radio Cybernet, giovedì 1 aprile 2004, ore 19.15 Zulu, che corrispondono alle 21.15 ora italiana. Muse si è chiuso, così come altri programmi qui sul mio desktop. Non capisco perché mi sono trovato dei programmi chiusi e ho avuto sicuramente problemi di swap di memoria eccetera, perché ho l'hard disk pieno e non so dove mettere più le cose, porca puttana. Niente, mi sto incazzando perché non ho spazio sul disco. Così si è chiuso Muse, ci siamo persi in Aitolo esprimere il meglio di sé. Spero che lo rifaccia. Perché si è chiuso Muse, il G-Grelm, e si è chiuso X-Chart da solo, mentre mi swappavo il disco a bestia.
0: Ti sono entrati gli hacker.
1: Mi sono entrati gli hacker rarere. Cos'è che è? Succede questa cosa? 2425. Che cosa c'è?
2: Niente, rispondiamo un certificato.
0: Tu stai streamando dal vivo?
1: Sto streamando, sì.
0: Chi ci sta ascoltando?
1: Ma prima avevamo 35 ascoltatori.
0: Porco Dio!
1: Ora sono 26.
2: Ma dove sono questi live? Tutti su Insta?
1: No, Papuasia, Papuasia.org.
0: No, su Insta,
2: locali qua,
0: streaming, ma non c'è.
1: Locali qua dentro nessuno, penso, perché non lo sa nessuno. Stiamo streamando, non lo so, me ne fotto.
0: Usando un portello di passione, Instagram, vanno, ascoltano, provano a capire.
1: Ma speriamo.
0: Anche dall'estero.
1: Ma io lo spero. Visto che comunque quest'anno sto facendo i pezzi in cui do le notizie, voglio fare un po' più. Sto spezzettando gli MP3 ogni due ore, fermo la registrazione e ne riparto un'altra, così diventano anche un po' più scaricabili.
0: Io sto provando a chiedere in giro se ci può dare una mano a registrare.
1: A fare registrazioni? Per delle puntate vere e proprie?
0: No, per registrare i seminari.
1: C'è lei con registratore che fa ottime cose.
0: Ah, dai.
1: Registrare i seminari?
3: Sì.
1: C'ha un sacco di autonomia.
3: No, ho 431 in ascoltare, 1012
1: minuti
3: in ascoltare, 9 ore di autonomia di registrazione.
1: Vabbè.
0: Bellissimo.
3: No, ma certo. Fottuta.
1: La fottuta è?
3: Fottuta è file a un DCD con proprietari.
0: Porco Dio.
3: Linux non lo riconosce come USB in storage perché è un voice recorder.
1: Porco
3: Dio.
0: Porco Dio.
3: Quindi io prima devo passare da Windows, farli tramutare in web e poi da là la Linux faccio quello che
0: fa. Vabbè, porca madonna, però
1: è un bello strumento e lo useremo.
0: Sì, bello strumento.
2: Un bel attrezzo.
4: Lo daremo questo dagli PC così.
1: Com'è questo fottuto attrezzo?
2: Ottimo. Un ottimo attrezzo.
1: Attrezzo. Notare la parola attrezzo. Va bene, io invece mi sono inventato questa cosa del ditofono. Non è una cosa grandiosa, comodissimo, guarda. Posso orientare il micro a diventare un ditofono. Ditofono in culofono. Va bene, e adesso il diario di viaggio di Radio Cyber dalla Sicilia a Genova. Sul treno. Adesso vediamo se quel bug era dovuto ai WAV.
0: Ma che bestia.
1: Vediamo come si sente questo diario di viaggio. Da error on MP3. Skipping stream.
0: Poi perché non si può allargare? Era figo quando si poteva allargare.

0: Invalid argument. Ma è tutto sminchiato sto MP3. Ma chi l'ha fatto? 8 kilobit, 8000 Hz mono. Cioè praticamente il MP3 è... Come i Putro Corps. Non so se li hai mai sentiti.
1: Hai distrutto le casse
0: di 31 ascoltatori. Senti, mi passi qua. Wow. Ah, no, come mi passi che non c'ho spazio?
2: Beh, oggi li fatti che mastogame, io buttavo.
0: Grazie, grazie. Sì, ma io ho paura a playare gli OG su Muse mentre streamo in MP3 che esplode tutto. Possiamo provare?
1: Quella nuova funziona bene. Già, ci sta pure il drag and drop. Multiplo.
2: C'è la fotografia quella così?
0: Non qua. No.
1: Allora, secondo me quello che è solo il
0: No, no, l'ho interrotto. Troppo lento.
1: Dovrebbe essere un genere, perché solo quello l'ha aspettato. Il resto si deve fare.
3: Ma potremmo stare a incendiare una volta.
0: Sì. Un topic. Allora, Repubblica, andiamo a vedere un po' di notizie, visto che qui. Vediamo se riesco a playare un MP3.
4: Papa, sorry, Delta. Papa, sorry, Delta.
0: Allora devi usare lame nel seguente modo: meno buttana 48, meno minchia minchia, meno vaffanculo maiuscolo 5, meno b come buttana 48. C'è la fine di puntarmi sta cosa in la faccia. Fuggiuda. Vai Splat, è il momento di farci del male. La fudda.
5: Dami. La fudda.
2: Come è?
5: Campione del mondo!
2: Rane!
5: L'Italia è il campione del mondo!
2: Scaricando, non mi piace niente, se devi fare. Vabbè,
5: non lo faccio più. Rame,
2: meno
5: B 48!
2: Meno B 48
5: non c'è la roba!
2: Meno
5: M. M. Meno B maiuscolo 5! Nome del guapo.
2: E l'importuna
0: ma il nome del guapo semplicemente. Ti fa il guapo punto MP3.
2: No, perché io ho messo
0: no, minchiate, vieni qua a vedere, te lo dimostro. Su Cuni. Nome del file, premi invio.
2: E mi crea un file di MP3?
0: Ti fa tutti i grafici della cosa che sto facendo? E fallo, porco giù. Avrai evidentemente un lame di merda. Che sei un frocio tu, testa di minchia. No, nome del file input basta. Che versione hai? La mia è la 393 MMX.
2: Ma meno B è minuto? Meno B è minuto il fatto M? Meno B è minuto il fatto M?
0: Sì. Sì, sì, cretino. Cos'è?
6: Era 50 metri,
2: Che Windows ha il nome di merda con gli spazi di merda.
0: Bravo,
2: per questo, come ti doppiaggio.
6: Si fanno per il se non è con un grande video che c'è di diciamo no, non è vecchi che mi dai, o quelli sono più vecchi che sono per un tempo sempre, non lo so, non è quali altri video che ci sono per che mi dai,
2: ma non stai facendo otto di violenza?
0: Ancora?
2: Io ho messo meno B 24,
1: se ne fosse.
0: No, meno B devi mettere 48. Io ti ho detto meno B come buttana 48.
2: No, 48, 48. Ragazzi, 2 punti, 48 di violenza.
1: Non so se è un paese di più di scopo al capo,
6: è una cosa che mi dà. E invece ci vado, non voglio dire
0: che sei ricchione, gli dici che sei ricchione.
1: Se è bello, se sei ricchione non ti accetti.
0: Ma che spacchio stai dicendo?
1: Se sei ricchione se ne prendo che mi dico.
6: Cosa? Tu hai la droga? Vuoi che io droghi?
1: Ci sono io. Pronto, sto
3: facendo i corsi, ah.
6: Vedi, lui qua, se vedo con le donne, si dice, lì, però non è una cosa che si è,
0: tutto compreso antenne, cioè $100, sì. Compresa l'espedizione.
2: Indirizzo IP hai?
0: Wireless o Wiremore?
2: Se mi dai wireless.
0: 192, 168, 0100. Credo.
7: Adesso quanto già lo è di osa secondo te? Quello in faccia. Quello in faccia. Quello è portaggiato. Io non ci legge.
8: Ragazzi, ci sono cavi di rete in giro. Un cavo di rete
3: trasferito nella sala dove è in
0: Cody, stai codando, Ricchione. Ma come codi lì, che poi quello che codi non lo puoi manco provare.
8: E come altro compila dopo una settimana che roba.
0: Minchia.
8: Si è compilato tutta la... Vabbè, ma tutti i punti e virgola si dimentica, non è che sono errori logici. Sono errori sintattici.
0: Tecnologia buddace. Orgoglio buddace.
7: No, io non ancora con cos'è che da 18 ore che fa.
0: Ma io la posta in SSL ve la posso prendere? In SSL? Sì, e il mail server per uscire quale cazzo è? SMPT root. Il cazzo. Il cazzo in gola. Io devo mettermi l'SMPT root del provider con cui sono. Se no la mia mail mi rimbalza indietro.
2: Ok, SMPT root.
0: cos'è? Host meno MX? Te lo metti in culo.
9: Però ci penso io.
2: Mail, punto fasto e punto it. Ok?
9: Ora ci vuole.
10: Ma questi index che ti dovevo comprare non potevi chiederlo? Ecco cosa dovevo fare, cazzo.
8: Ma se questo, ma ci siamo solo noi in quei
10: vero? Era, era, era, no?
9: Ma è un bicchiere d'acqua.
8: Ci siamo tre persone.
0: E lo è?
8: No, il re, 171, 31, 1, 2, 10, 1, 6.
0: Perché siamo massicci. Domani forse viene. Alza, alza.
9: Sto fallo.
0: Io niente sto facendo. Stanno giungendo? Boh. Chi è che mi spinge? Porco Dio.
2: Quanto manca alla proiezione?
9: Questo gioco
10: Ci sono i librini, ci sono in pratica queste cose di metallo, il 2 è pieno per fare i timbri sulle pagelle, sulle robe che facevano un
11: video.
10: No, ma è
11: figata!
10: Tipo se qua c'è il nome, cognomi dati di un tipo, chissà che cazzo è.
11: Ed è pieno di roba, tutti con nomi diversi. No, questo qua ci mette in chiosa e fa il tiro.
7: Ma il nome di quel tipo? Se te fai il timbri falsi, il nome di qualcuno.
11: Io mi ci devo fare il biglietto da visita con questi dati qua. Perché è figo. Sei nuova identità. C'ho anche una laurea, magari.
7: Ingegneria navale.
11: No, qua facevano economia. In economia,
7: ingegneria navale, vorresti andare a fare quella laurea.
10: Sei un laureato.
7: Sei laureato, vedi?
11: Io sono laureato,
7: forse. Sono famiglia delle donne.
11: No, ma di là di quello.
7: È laureato in.
12: Ma non c'era, non c'era.
7: Io con facoltà di ingegneria consegnazione navale.
11: Ah, no, poi se volete ci becchiamo, c'è una
8: bella
7: Massif, signor Massistro.
0: Non lo so.
11: Salve. Ma è vero, cioè, sì, sì, ho fatto questo.
7: No, ingegneria, laureato in ingegneria.
10: Sì, ma
7: laureato in ingegneria.
11: Che figo!
7: No, che la
11: laurea.
10: No,
11: che
10: la laurea.
7: No,
10: No.
0: Ma che cosa?
7: Il primo anno devo frequentare dell'ingegneria, dell'ingegneria. Dell'ingegneria navale, licenziazione di ingegneria navale.
11: Primo anno di costruzioni navali. Sti cazzi.
7: Un grande etichetta, se sei un laureato.
12: No,
11: no, no, grazie.
0: Questo ormai è il mio souvenir di fatto.
11: Il metodo è stato difficile, non potete essere stesso sicuro.
7: E
11: che
7: vedi,
11: non
7: è che si giudica di
11: adesso, Dio è la
7: Dio. Dai, vedi, non è che tu col fuoco, tu affoga a terra, la persona, le piante.
11: Ma che cazzo, ragazzi!
12: Questo voleva andare a fare un
0: Com'era per cambiare i nomi di sti cazzo di file, porco Dio? Porco Gesù.
11: Qua praticamente c'è il sistema CTC, il sistema e che fai? Che fai?
7: Rimando il delirio. Siamo in delirio.
11: Poi qua praticamente il nuovo cioè, però fare tutti si dicono un oggetto che se non troviamo la risposta la faccio non ci devo fare
7: lo scusate fuori
11: non devo passare
7: il nuovo
11: che ti chiedo cosa
0: ma porco Dio! Porco Dio!
7: Che musica? Ma dove? Io sono la sala rap, ma perché mi sono quelli che c'è la rap che stanno passando, non tra i bambini. Secondo me c'è un collega proprio le no, merda. Stanno facendo croce.
0: Allora, vediamo se riusciamo finalmente a mandare questo cazzo di porco dio di diario di viaggio di merda. Certo.
13: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
0: ミンティア、ラジオファイブルネット。Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: vehicle identification number is incorrect.
1: Un mozzo di spermuto di koala, distillata da Beck.
2: Cos'è?
1: Eucalipto.
2: Ah no, è niente alcolici purtroppo.
1: Oh, non posso.
2: Ma l'ha fatta lui?
1: Sì.
2: Peccato non poteva assaggiare. Mi ci bagno la lingua.
3: Sono d'accordo. Se poi mi baci la bevo io.
2: Fantastico.
3: Cioè, volevo, mi ha anche chiesto se dovevi diluirla, io gli ho detto assolutamente no.
2: No, non deve diluirla.
3: È buona così o no?
2: Fantastico. Questo ti fa passare anche l'anima.
3: Ma no.
2: Fa assaggiare a lei, che apprezzerà.
3: Questa sarà un gusto di spermuta di koala.
2: Fantastico. Queste cose lui.
3: Tra le altre cose, sì.
2: Però. Ed è un distillato di
3: eucalipto
2: e menta in alcol.
3: Esattamente. Infatti devo fumare una sigaretta perché il mio polmone non è abituato alla cosa balsamica.
2: Se non sbaglio dovrebbe farti molto bene.
4: Buonissimo.
3: Se scendi nel giardino ne puoi ottenere anche un bicchiere intero.
2: E poi non risale più.
3: Qualcun altro vuole assaggiare il koala?
2: Spremuta di koala.
4: Cos'è? Alcol.
3: Ah, sì. Mi sembra che portare qualcosa di non alcolico.
2: Potevi portare un bel caffè.
4: E ti sei fatto male.
3: E ti avrei portato un tè, ma non un caffè.
2: Ah, è vero, è vero. Allora, vediamo un po' cosa ci dice Indymedia. C'è un sacco di novità nel Newswire.
4: Indymedia non dice una cifra.
2: Il Mossad in Italia potrebbe essere interessante. I servizi italiani filosionisti. Il Mossad si è limitato a visitare la penisola, territorio di scontro, i fatti dell'Achille Lauro. Allora. Ma è un articolo abbastanza lungo, devo dire. Ce n'è da leggere e non posso leggervelo tutto, però se ve lo andate a leggere da voi è veramente interessante. Quindi italy.indymedia.org. Fuga di materiale radioattivo, la DDA indaga su Rotondella. Allora, vediamo un po'. Coinvolgere la NATO in Iraq secondo Powell.
3: Attraverso il quale ho la necessità di mandare un messaggio.
2: Concerto nazista a Roma il 22 aprile al Linit Club di Roma. Madonna, vabbè, prete con 3 kg di coca, interessante.

0: È interessante il commento della notizia. Che ci faceva il prete con 3 chili di coca? Chi sono gli sniffatori che dovevano soddisfare il vizietto quotidiano? Per chi era la cocaina, non gli bastano più la Madonna e tutti i santi in colonna. Cercano paradisi artificiali con la Nazca.
1: Sei veramente serio?
2: Sì.
1: Cafudda.
2: Sì.
1: Int Cafudda. Tieni. Intanto crea tutte le ISO. Dopodiché me la lasci lì.
3: Non c'è una qualche opzione, dice fai 7000 copie di
1: no, in realtà io volevo spostare quella macchina e metterla qui.
2: Scusate, fare...
1: Non sai questo cosa vuol dire?
3: Che io ho la macchina nel naso?
1: No, che tu dovrai assolutamente annullarti da qui.
3: Non se ne parla. Tanti morti. Vabbè, al massimo.
1: No, no, lascio lì.
3: No, vabbè, spostiamo quello. Io direi.
4: Non la lascio lì, Cristo!
3: Cristo!
1: Mi sono quasi strozzato per fare questa strozzata.
3: Tra cazzo di Buddha, mettiamo quella.
5: No!
3: Stai cominciando. Sì, sulla retta via della massa. Questo è un porcellino tipo salvadanaio. Un salvadanaio.
6: Già da tempo.
2: Comunque siamo una cosa di sopra. Sì, è proprio un digitale.
7: Dove sei?
1: Anche io compro quelle cose. Mais lo mangi? Galette di mais integrali, biologiche. La discount che ne ha di fantastica. Che roba è? Ah no, basta, basta, fai.
2: Stavo provando.
1: Ah.
2: Ok.
1: Merda vera, merda vera.
3: Che conosci della finta?
1: No, è questa qua che ho in mano.
3: Cominciando a 48 verde, ti sentirà paperina.
1: No, è un CD di Og Vorbis. Ci sono 600 mega praticamente di Og Vorbis, di MP3 in Og. Di Og.
3: Di Og.
1: Minchia, quindi adesso tu ti metti lì, fai il DJ, il bassista.
3: Let him go.
1: Come to the

0: stai facendo una passeggiata.
1: Su.
0: Volete essere sfidato il pezzo? Sì.
1: Andiamo.
0: Qua.
1: No, fissato.
2: Dobbiamo insegnare l'altro.
3: Sì, però aspetta, che suo metta dopo un bicchiere. Questo è il
4: questo
3: tuo.
4: È
3: il
4: mio
1: CD? Tu crei la ISO dalla ISO?
0: È un ISO.
1: Punto. Perché non fai DD e copi direttamente la ISO? Invece di fargli ricreare la ISO? Mi sembrava strana sta cosa, così.
0: Addio.
1: Quindi. Finivo.
0: Vabbè, la fine è la stessa volta.

0: Freddo?
1: Serotino.
2: Qua a Genova hanno un microclima davvero di merda.
0: Chiamalo come vuoi.
3: Ma che BS è uso? BS one?
0: Ma che BS? Che te frega del BS?
3: Sì,
2: ti devi vestire come decide il clima la mattina, e poi ti devi vestire a strada.
1: Sì.
0: Poi devi picchiare.
2: Ci sono 30 gradi o meno 15. Via di mezzo, sti cazzi.
1: No, ma stanotte è bene, abbiamo la prima. Sommato, come temperatura.
2: Oh. Casa sua? Fornetto dell'Omi. In Brescia.
3: Vuoi essere sfidato?
4: S-tunnel funziona.
2: Entri e perdi.
3: Ma solo S-tunnel.
2: C'è l'ossigeno alla repatta.
3: Vuoi essere sfidato a type speed?
4: A cosa?
3: Type speed.
4: Non ci so giocare.
3: Cresci mi punto da Sky.
4: No.
3: Perché? Ma qui è intanto. Dai, forza.
4: No.
3: Skill. Vuoi essere sfidato a type speed?
2: No, io non gioco. Sto cercando di smettere.
0: Porco Dio, Basher, ti sei meritato l'annullamento nella mia,
3: dopo averlo installato,
0: nel mio schermo virtuale chiamato Satana.
2: Meno male quando si prende un marrugio in culo.
5: Io sono presente quando metto la gigliata.
3: Dai, va. Prescimit.net. No,
5: no.
3: Ci fate la mettere in culo.
2: Dai, te lo sei solo con un crasto.
5: Serve cavia. Chi vuole spingere la cavia?
3: No, mi secco.
5: Sei un lo fai solamente per rimanere su di me?
3: No, non è vero.
5: Sì, è vero.
3: Non l'avrei mai fatto.
5: È vero.
3: No, mi sa. È finita.
4: Va bene. Se tu non funziona.
2: Mi piace il buon approccio.
0: Sì, ma hai OR? Hai l'ID?
5: Sei un IOR.
0: È normale.
5: Cosa?
0: La IOR
5: la
0: non è quello sopra?
5: Però dai l'alimentatore. Però dai l'alimentatore che sono un po' di copie.
0: Ma c'hai il 52 per adesso?
3: Anzi, non sì. Non dare un po'.
0: No, no, è normale.
5: Dai, sì. Io
3: non mi
5: sei
3: montata.
2: Di lanciare una bella sfida su una cosa che già probabilmente lo sa.
0: Cosa?
2: Installare una scheda wireless ISROBOT.
3: Sì. Però
4: CNCI?
2: Certo.
4: No.
3: C'è sotto confidenziale?
0: Ora?
4: Se io sono qua, ci sono Palladron e...
2: Cosa,
4: no. Basta,
0: ho chiamato, mi devi fare cadere i CD.
3: È proprio.
6: Mi vado a fare il cambio?
4: Ma pensavo di smontare comunque dopo.
3: Ma sì, perché
2: no, no, qua.
3: Domani mattina.
2: Irvana.
3: Però
4: chipset.
2: Cazzo, sono io,
3: possiamo fare un pochino qua davanti.
4: Infatti, in serata tanto ci sarà movimento sicuro.
3: Sì.
5: Zio Fist cosa propone stasera?
0: Zio Fist, io proporrei Apocalypse Now.
4: Minchia!
0: Iniziando presto. Lo sento!
3: La montagna sacra è lo stadio.
0: Ma va! Lo zio di Bruno!
3: Lo zio di Bruno!
0: Che fa?
7: zio di Brooklyn.
0: Lo zio di Brooklyn.
7: Zio di Brooklyn.
0: Apocalypse Now è pesante.
7: Lo zio Fist presente. Zio Fist presente.
0: Bisogna fare il cartello.
8: Io tirerei lo zio, non lo zio di Brooklyn. Ho proprio visto le volte.
0: Dove lo prendiamo?
7: Qui ci sono.
8: Ma perché
7: non l'ho invitato da nessuno?
8: L'Office?
0: Non lo so.
8: Non ho capito.
3: C'è il mio registro l'Office?
8: Sì, sì. Da molti anni prima che uscisse il DVX.
3: Sono
8: catanese.
3: Sono
8: visto proiettato ad Affaro. Un po' di anni fa.
3: Sono il DVX.
8: Sì, sì, sì. Grandioso.
7: Un derby anche il cavo.
0: Ma a questo punto facciamo il cartello dello zio Fist.
8: Il cartello?
0: Dello zio Fist.
8: Veniamo su. No, ma, io ci starei.
2: Ti sei cagato.
0: Anticipiamo.
8: Mi sa che forse è meglio anticipare.
2: Ma per guardare stasera devo se ha solo due punte sì. Ma la deve avere solo due.
7: E guai adesso.
2: Il problema è uno che c'è riuscito uno solo.
3: C'è riuscito uno solo a farlo
2: funzionare.
8: Non è che cosa è questo?

Non c'entra un cazzo con Gmail, è una cosa per il sito, mi serve solo fare un certificato se serve.

0: Direi no.
1: Direi sì.
0: Io direi di no. Sono 5 giorni, 509, dovrebbe fare così il certificato, però non funziona. CSS,
2: giusto, perché non direi un po' da un cavo?
0: Perché poi non c'entriamo tanto. Se però non c'entriamo, qua c'è asbesto, asbesto ha bisogno di una mano.
3: Ho killato X mentre non c'è.
2: Frocio di merda, ma allora sei gay veramente.
4: No, cazzona, non te l'ho riempito, io c'ho il mio portacenere, però poi come mi sono girato hanno preso la mia idea e si sono divertiti.
5: Bastardi, non hanno mai stoccato.
6: Niente, non so dove la sua.
5: Guarda, te la punto verso la testa.
0: E che c'entro io, scusa?
5: No, lui va.
4: No, ma non c'è.
5: Ma di che è stata l'idea di merda?
6: Diciamo che è venuta in contemporanea.
5: Ma vaffanculo. Froci.
4: Mi ha parlato che usi il barattolo dei pomodorini ciliegino, là, che cazzo è?
0: No, almeno la direttiva.
4: Che direttiva, guarda un faro di chi di lena.
0: Sì, che poco denti.
2: Minchia, che bordello di figo, ma così io

0: Ah, ma già l'ha dato.
1: No, ancora sta facendo la seconda testa, gliela sta vescendo.
0: Minchia, andiamo, dai.
1: Dai, dai, scendi da.
2: Quindi
1: è la roccia. Non è. Porco
2: Dio, mi vinca,
1: ma non è. Non è la finanza, è troppo pericoloso.
0: No, no, no.

0: come?
1: No,
2: che cazzo.
3: Ah, no.
0: Ci sono la Red Bull.
1: Bravo, dov'è la Red Bull?
2: Nile, cos'è relay.fastweb.it?
1: Non so, quello in cui stavo dentro. Forse
2: stai male? Grandioso quell'adesivo.
1: È da un filo di cavoliere.
0: Beh, ma anche la maglietta è molto bella.
1: Ok, dopo non andato qua, perché non si mette?
2: Tieni, qua ci sono varie 1, 2, 3, 4, 5, casomai poi. Se te lo dividi tutto in gruppi di 1, 2, 3, 4, 5 li fai in serie. Che ne pensi? Scusate, ma io avevo dato a Cresce una quantità di pennarelli mostruosa.
0: Ah, uno nero ce l'ho io.
1: Uno verde ci dovrebbe essere
0: da qualche
1: parte. Mine pennarelle.
2: Ed erano uno nero e forse due rossi, o due neri e uno rosso.
0: Uno nero ce l'ho io.
2: Se parte Irix.
1: Serve pennarello?
2: No, ora non più. Sì.
4: Basso acustico, c'è cioè un basso acustico, io lo costringerò.
2: Veramente
5: una bella cosa.
4: Ha detto che c'è un basso acustico giù, non ho capito dove. Non nel Boncio, ma nell'altro. Non ho capito di chi. Ha detto giù a scritto.
2: Per me va bene, dico da farla in dal vivo.
3: Che cosa va?
2: È una chitarra basso o è un contrabbasso o con?
4: No, no, chitarra basso.
2: Quella grossa.
4: Chitarrone, sì, fretless, sì. Basso acustico.
2: molto anale.
0: Ma quando?
4: Boh, stasera, quando. Boh, quando ci pare.
5: Ora,
0: non qui,
5: datemi un
4: non qui. Ma
0: anche qui, vedi che musica è.
4: E la musica.
0: E tranquillo, mi sta bene.
4: Se è male, è tutta colpa sua.
0: E di voi che suonate insieme a lui?
4: No, facciamo delle cose.
0: Tranquillo.
2: Tranquillo.
0: Ormai.
2: Diciamo, 4/4 è abolito. Senti composti.
4: Bene. Bene.
2: Cambiare battute in continuazione, cambiare tempo in continuazione.
4: Senza senso.
0: Allora, no, ma senso.
3: Sarà qualcosa di tranquillo, sicuramente.
4: Sì, sì.
5: Io farei una Genesis anni 70 per Gabriel.
2: Cosa ti vorrei fare sentire di Zappa? Minchia, ci hai rotto il cazzo con questo beat.
5: Lino,
1: concordo, concordo.
3: Chi è? Lo devo sapere.
2: Ti farei sentire qualcosa di Zappa.
4: Ecco.
2: Ah!
5: Sei l'unica che sta giocando.
2: Ti faccio vedere qualcosa di Zappa se riesco a farti vedere.
4: Vedere qualcosa di Zappa è molto più allettante. Stai anche streamando?
2: Sì, sì. Sì, sto anche streamando, effettivamente.
4: E voi tutti potete vederlo.
2: Ma sì. Questo è Terry Bowser, vabbè. Vediamo se sto a beccare. Devo passare un po' il microfono.

0: sì.
1: Ciao Rinello, sono Killa.
0: Oh, bene, sì, sì, manda i saluti tranquillo.
1: Sì, lo so. Figurati. So che sta ascoltando in questo momento.
0: Io avevo mandato un po' di musica e...
1: A puttane la musica.
0: Sì, sì.
1: Aspetta.
2: Prova anche tu la potenza rigenerante di Occupant, il clistere dei manager americani. Occupant. Progettato per uomini che comandano. Occupant non si vende in farmacia. Ordinalo oggi stesso. www.ioa.com.
3: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気りになってもう一度ダイヤルしてください。
4: ミンキア、ラジオファイバーネス。
5: Male necessario.
6: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: personal identification number is incorrect.
1: Certo, se non facesse il test di minchia, Skiller non sarebbe contento. Sei in diretta.
2: Ti amo.
1: Solo che qua adesso è un casino.
2: Osama.
3: Osama.
1: Nell'alto dei cieli.
3: Osama.
2: Osama. Non tocca fare il posto.
3: Osama.

0: con i giornalisti che vengono. Dobbiamo passare tutti in processione cantando una cosa di questo.
1: Il
0: Zesh Butt, Zesh non è
2: la mano. Ma non è il nome, la mano.
3: Cristo malato, Cristo merda.
0: Mica ci sta gente nell'Australia.
2: Ma so.
0: Ma c'è uno che dalla Nuova Zelanda c'è scritto un libro.
3: È scritto
0: SG. Sì, sì, sì. Andiamo in inglese su Bino, dai.
3: Chi? Non ho capito.
4: Ti ho fatto aprire un po' di
1: parte.
4: Anche io ho visto.
3: Mi si è fatta aprire la porta del DNC.
0: Ogni libro basta, cioè gente. Quello dalle Hawaii.
2: No, io che non posso scassare il cazzo in guerra, sì.
0: A me.
2: Oppure scrive sempre, c'è qualcuno,
0: no, però poi c'è, capito? Federelle che qua nell'Australia. Poi c'è Helberg che è da punto SG. Certo,
2: SG,
0: SG.
5: SG is Scandinavian gay.
3: Ma di chi sei parlando?
4: Io sono.
2: Tu
4: ora
2: devi
4: No, io lo metto FTP, Pocket Rest, Lumapest, HTTP.
3: E Cristo S, no?
4: Cristo S è un po' meglio.
3: Ah, che bello quando oscilla il microfono. Vaffanculo al santo Dio. Vaffanculo muse. Dove stai andando?
2: Ah,
0: questa sedia è una comodità.
4: È vero, devi stare qua, non pensavo.
0: Il sempre così. Me la succhi.
6: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気に入りになってもう一度ダイヤルしてください。
3: ミンキア、ラジオファイブルネット。Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: prova.
1: Oggi è 8 aprile. Allora,
2: 8 aprile. Dove sei? Prossimo a dove si sta?
0: Chi è che può mettere su un server FTP pubblico?
2: Io ce l'ho già.
0: Che gli scatafollo dentro 4 giga di zappa.
2: Chiaro.
0: E allora chi è che può mettere su un server FTP pubblico? Non c'è una macchina di deposito.
2: Effettivamente non c'è un cazzo, che chitta l'anno scorso c'era lo schifo.
0: Sì, ma oggi è giovedì, anche inizia domani.
2: E oggi dovrebbe essere a mondo, ad aver cento le cose pronte. Ancora il fermo, quando fanno il settembre?
0: Quando mai è stato così?
3: Ma che spazioniti?
2: L'anno scorso era così.
0: Ah, quanto.
3: Da tutti.
0: Oddio mio.
3: Spiega qualcosa
0: delle GTK al pubblico di Radio Science.
3: No, appena faremo il seminario notturno spiegherò.
0: E quando lo farete?
3: Non lo so,
0: dopo
3: Muse degli Zivis, verso le 4 di mattina.
0: E quando?
3: Domani. Quando è il seminario di Muse?
2: Ma il seminario è domani.
3: Ti ho detto una terza, Bestani.
0: Sì, sono io quello che parla.
3: No, non usare in parte per le TFS, per quella di Windows XP.
0: Io non lo so.
2: Fai un backup di un po' di tempo.
0: Oh! Salve!
4: Fuori da
0: alla Freaknet Dine e Radio Cyberman. Bene, in questo momento non mi va assolutamente di parlare. E quindi io lascio andare questi deliri. Abbiamo un bel po' di ascoltatori.
2: Quando lo faccio, ora non sto scaricando, quando lo faccio partire scarica una bestia.
5: Faccio adesso non scaricare niente.
2: Cioè fino a 700 riesco a ricaricare.
0: Oh.
2: Ping time out però. Anche Splash però.
4: Siamo morti? Sì. Salutate il mondo lì.
0: Ho scoperto un metodo bellissimo per ignorare le query. Che non è chiuderle o ignorare, ma le riduco a finestrella e poi le sbatto nell'ultimo desktop virtuale che non guardo mai, le lascio lì a marcire. E c'ho un desktop virtuale pieno di query ignorate. È una cosa molto bella. Che cos'è acqua? Oh. Ah, bravo, sarebbe...
3: Com'è auto-hidden?
2: Vabbè, se scendi di aprire l'SM e TP. Quando scenderai, se scenderai. Vale adesso. E comunque non lo puoi fare se metti più quello che è uscito di solito. Devi sapere quel di passo.
0: La morte. La morte. Già va male, mi occupava Dev Audio e Sandro mi fa: vedi che Java è vomito del Signore.
4: Punta. Ecco cosa devo sistemare. Per questo non posso
3: pensare. Dice che si sente un rimbombo bestiale.
0: Sarà il vuoto di questa stanza.
3: Dice che si sente meglio.
0: Lui non ho fatto niente, quindi.
6: Cambiate funzione.
3: Vero!
6: Sto cazzo di cocaina di oggi, non è più come quella di nuovo.
2: Extreme, tu prendi l'extreme, è divertente, tu devi dare del pollo a tutti, ci sono tipo, che so, le guardie fidati,
0: no, sì, è un gioco,
2: è un gioco,
0: per
2: il successo, se c'è un browser, anche dal cellulare.
0: Ah, devi navigare, no, vabbè, devi stare connesso, vaffanculo, devi stare connesso, quindi devi pagare.
6: Quindi non mi sono incazzato, non ambisci. Ma ho capito per quale cazzo voglio far cambiare il messaggio.
4: Non ha senso questo.
2: Ma ti ammetti un po' di musica? Yes.
6: Allora, se prendiamo questo cazzo in barca.
2: Chi? Se ti installi tutti i passi, dai l'interfaccia grafica più utilizzabile nel parte di te.
6: Poi riavvio il fondo di scattare anche la mia
4: squisma.
6: Ma come fai?
4: Sto arrivando il bicicletta, non lo so quando lo dico. Andiamo, facciamo un po' più così come arrivano.
0: C'è l'impestato? Ma digli di stai ascoltando lo stream.
2: E siamo Asbesto che sta streamando, quindi c'è una rete vicina, ascolta lo stream.
4: È una bella radio.
0: Comunque stream 24 ore su 24, anche non mi crolla la rete qua.
4: Soltano registri i seminari.
2: Due gambe, due braccia e una testa a testa. Quando partiamo.
0: Che bello uppare le cose a 500k al secondo.
2: Oh, stamattina. Cosa? Ancora non c'è nessuno.
0: Chi?
4: Tu.
2: tutti loro, ma
0: sì, no. Non ti faccio scrivere che scegli casa?
3: Forse è col team come non è che
0: che fro. Ma perché non sistemi la macchina di Lobo?
3: Perché la RAM non parte, quindi non posso fare.
2: Sì, ma tu dove sei Lobo? Perché? Va bene.
3: Perché devi
2: sciogliere. Ah, buono. Così li vedremo più spesso. Possiamo fare un mini lamparty a casa tua? Cosa?
0: Fate un gay party.
2: E facciamo tutto l'altro. Noi facciamo tutto.
3: Nessuno.
2: Sì, sì. Vabbè, dai. Va bene. Va bene. Ok, dai, Mario, ci sentiamo. Se entri su Irk noi saremo qua in questi giorni. Su Pietna ci trovi. Ok. Va bene. Ciao. Niente, in Ibiza ci ha investato.
0: Ci ha infestato?
2: Ci ha invitato al suo agriturismo a fare un lampato.
0: Ma quando?
2: Quando gli arriverà la DSL.
0: Ah, quando gli arriverà. Ah, un agriturismo?
2: Sì.
0: Dove?
2: Come cazzo si chiama? Villa Rosa, è vicino. Vicino
0: a Lenichem.
2: Vicino a N, è un coso N e qualunque altra cosa.
0: Vicino a Lenichem.
2: Niente, ho detto, a parte di configura di server.
3: Non sta più parlando.
2: No, non sta più parlando. Siamo ormai... Bene, quando c'è il turismo, la
6: ora va a B. Vero?
0: Ale, vogliamo mandare qualcuno dei pezzi? Perché io non ho spazio per metterli e non ho spazio per tenerli. Se me li MP3, se me li encodi in MP3 in qualità che non fa crashare Muse. Tu ridi, però ci sono alcuni. Quali sono quelli da evitare, se lo sai?
2: Lo so, che ce ne sono alcuni. No,
6: Si
2: fa a mandare due messaggi al cazzo.
0: Io me ne fregherò della posta elettronica.
7: La backdoor.
3: Ti prova a entrare e sbatte.
7: secondo editore c'è anche secondario.
8: Io stato di rivato in
7: Armor
8: di Mario.
0: Armor di Mario. E poi il voto da arrivare in
8: un ciclo tutto
7: il mondo. Qua solo.
8: Poi i ciclo. Sì,
7: arriveranno i giganti.
8: Però
0: stavo vedendo sul canale ma mi sembra che non ci sia nessuno. Ci sei tu?
7: Questo non ho detto, vado a cena, ma non sono uscito.
0: Vabbè, ho messo sul topic nello stream.
8: Aspetta, c'è una tavola di automatico, ma c'è l'uso.
0: No,
8: perché?
0: Sei curvo, ci devo pensare. No, non ho spazio.
2: Visto io?
8: Capisci le teoria di queste parole? Grazie, buongiorno a te.
0: Ho dovuto cliccare il source e riconnettermi.
2: HK SMTP
8: minchiazza. La minchiazza. Funziona anche le radio. Non funziona l'autoin. Funziona del
0: cazzo.
8: Allora. Ah, il shiny dello cipollato. Ali! Io stavo anche di fare un retrospettivo.
0: Ma chi è sto deficiente? Send tu Satana. Ok, e sono altri due che sono finite nel dimenticatoio.
2: Anzi, andare pure salutistici.
0: Suo tifici ci può andare. Cosa serve? Di riuscire con un pessimo gol. Dice che non ha problemi.
2: Sì, ma sta anni.
0: Strano. Telefono? Che telefono? A chi stai telefonando, imbecille?
8: Dovrebbe cambiare qualche cavallo. Siamo i bacchi delle
0: donne. Che dovete fare?
8: Allora,
0: che ne so?
8: Nella mia auto, perché tutta la cassella registrazione c'è,
0: ma perché non riuscite a entrare da me? Che inizia il fiare?
2: Perché tu sei in wireless.
0: Io non sono in wireless, io sono attaccato all'app.
8: E se sei su un altro settore?
0: Ma perché non vi prendete un IP di una sottorete?
8: Perché non.
0: Ma non sai che cosa fa? Che IP hai?
8: È un po' da quello che fa da parte. Così non si rilega. Se non è un po' così fare. Non sono sostituito.
2: Giusto.
8: Ho visto in 5, non è novità.
0: Ma che sostituisci?
7: Quando mi scrivo di uno
0: tutto di coglioni.
7: No, perché già io devo stare a fare culo, così quando mi chiamo non me ne accorgo.
8: Con gli tipicati, visca qua non me lo dice che è via.
0: Ma 192. Che ci fate su 192?
8: Noi siamo sulla scorcia, siamo attati, siamo doppiamente attati.
0: Ah, ecco perché non, sì, non mi vedete. Allora sei veramente un... Sei un pingo. La sega ping. Ah, stai pingando vero. Qualcun altro.
2: Perché io entro sul PC di Doma, c'è che sulla cosa.
0: Ma se il 100 se l'è preso... Chi è che se l'era preso qua?
7: Io c'ho il 101.
8: 190 per 100.
4: Dov'è? State gli HCP.
8: Ecco, il 100 sì,
4: però il 101.
8: Ma che si fa? Ma si fa? Allora, 192, 168, 0, 3,
0: 6. Prova a entrare sul 192, 168, 0, 100 e copiarmi quelle cose. Ora ci guardo dove si potrebbe entrare. 192, 168, 0, 100. No, Teneto fai un cazzo, SCP. Copia quelle cose sul genere. 192, 168, 0, 100. Minchia, tre volte, oh. Tre bote. E su tre bote. A me i frullini. Minchia, si immuccano. Quanto vuole?
8: Quanto vuole?

0: Sì. Io casualmente ero finito nella rete bad di cui non usciva niente nelle regole del firewall. Che bello.
1: Funziona a parolone.
0: Dicono di sì, ma in realtà dopo sistemiamo sta macchina, cosa che non va? La RAM.
2: Io ho sgommato la RAM,
3: la funzione smartphone,
4: quella a destra, no, c'è il segno del vicinato che sta nel basso,
1: oppure smartphone che si accetta come parametri
2: la scena
1: madre,
2: non
1: ci può
2: smartphone,
1: sì,
2: perché si dice una lei.
1: Oppure il sesso

0: mangiamo a Molli che prima c'era una busta.
1: Thank you.

0: C'è un comando per vedere quando è stato avviato un processo?
1: Sì, è stato 0-1.
0: Ma non dice da che ora è stato avviato.
2: Però dice,
3: non c'è.
2: Ah, io che
1: sono ma questo non sono sempre canali. No, chiaro,
0: ma bruciati, porco.

0: Certo che passo di qua.
1: No, non so.
2: Mi potevo perdere, ma
3: no, non c'è noia.
0: No, no.
3: Non mi fido. Può essere che da praticamente
4: tu sei il tizio, io sento solo il mio, io sento solo il mio.
5: Ragazzi, 582
4: 5810
5: a
4: Wii
5: Sport Controller.
4: Eh? Fare la taglia, non si
5: sa. E tema di essere a Wii Sport.
4: Perché poi dice, ah, guardate, ce l'ho a Wii Sport. Non è PS. Ma
0: se la tua musica sta proprio di mangolare forte,
4: e porco Dio,
5: perché poi di set di merda, il di messaggio di merda non me lo dice, che non basta, che mi interroga il messaggio.
4: E porco Dio,
0: questo
4: è questo che sto
0: facendo. Ma non è che c'è il
4: giorno, dai, non c'è il giorno. Non c'è il giorno. Una volta. Ma non è vicino.
2: E c'è Dio la carta sulla rete, le carte smazzo o mazzo. Ma perché? Non lo so, Shining mi ha messo questa cosa di fare l'applicativo che è in server per fare il Bisco in 5. Solo che io non so giocare a Bisco in 5, quindi non so come cazzo. Posso fare le funzioni basse, smazzo o mazzo, smazza underscore. Master underscore U underscore Max. Non so Max.
5: Forse non ho fatto. Però guardate che chiuda le 7:00.
3: Ma mi passate quella cosa.
5: Non ho fatto il problema. Isa, può essere perché non è Isa.
4: Che culo l'ho fatto! Grazie signori, grazie! Leggiò la cosa per il tunnel, la regola di Pider.
3: Non so cosa sta via.
6: Ma c'è ancora!
4: Oh, va, dai, è misura!
6: Ma ce l'hanno tutti con la regola!
4: E qual è?
6: E quella è di Nardo!
4: Ma dove la devi mettere? L'ultima, quest'ultima, l'ultima, l'amica di tuo nonno?
0: La stucchi, la stucchi, la stucchi, la stucchi.
4: Che tocchi? No, no, no, no, no, no, no, no, no,
5: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
1: che si deve stare tutto il mostro? Non è stato un mio lo fa.
4: Ehi,
7: che cazzo di grido?
1: Ma camaradone, quando sono stai male?
4: Male.
2: Allora, hai capito che hai rotto il cazzo?
4: No.
2: Non faremo capire il calcio in su.
8: C'è una presa di
1: ma ormai
4: ho fatto la
2: Thank you.

0: I secondi devi dare questa merda.
1: Oh.

Thank you.

0: La vitticella. Cambia sempre scena. Dio iPhone.
1: Io sono adesso sociale di Vera.
0: Qualcuno ha chiavi a portata di mano? 210, 50 centesimi. Grazie Toma. Che tu possa morire là.
2: Che tu possa morire
0: là. Va bene. L'importante è la vita. Benvenuto.
3: Oh, E dopo?
4: Ecco.
3: E due. Come sei?
4: Qua. Sta andando qua.
3: E ciò, ma mi sta camminando, da così che sta dicendo. Ma ci sarà una luce da accendere?
4: Credo che sia questo.
3: Nirla,
0: possiamo provare.
1: Cosa fai a fare a uscire in alta di quindi quando mi serve ma fatto più di una cosa fa perché sta ragazzo di non lo so ma riuscire a fare comunque intanto è una cosa da fare di cosa ti va la recensione
0: ma non è una cosa che ti cappello del resto. Che problema si può fare?
3: Mi serve ancora di non si
1: devi installare il dalame di nuovo. Affanculo. Basta di 68. Tu hai chiesto già qua di 68.
3: Sì, il dalame,
1: dov'è?
0: Non ho dato risposta.
1: Perché non funziona niente.
0: No, devi sparare dei coglioni a questo caso.
1: Io sono riuscito a fare mi sono
0: andato a capire.
1: No, no, perché non ha riconosciuto tipo è stato e ha messo tipo comandi attivi buoni, funzionando, insomma. Usando un numero di funzionamento tipo quando si capa normale. Ne
4: trovate, erano 5 altro, ne trovate, cosa? Sì. No, la lagna! Non so come farò senza questo.
0: Io non mi so fuori la lagna.
4: Ma faccio fare il seminario sulla conferenza del Kenya. Se vuoi non mangi di verci, devi vedere la lagna. Se
1: vieni là, posso fare?
0: Ma cosa possiamo spiegare?
3: C'è poi un'installazione
0: di un disastro. Certo,
3: la
0: fai. Io in ufficio dico, prima mi installo tutto, poi faccio l'upgrade, poi mi sto mezzo aggiornando.
1: Sulla mia 10.000
4: può potere, non lo so. In quale non si può essere partito qua? No, da qua si può essere posto.
3: Ma per essere pure
4: ma può potere
3: adesso aperto anche essere PP, eh?
4: Ma non è una cosa, incluso IVA per me può
3: metti IVA.
0: Potremmo aprire.
4: E io ho matto sulla
0: pagina. Anche l'8.000 perché per Dio si sentiamo scritto le borse da voi.
4: No, ma che mi sente? Ma sì, per la vendita non si deve aprire un soldo. Vabbè, ma se se lo senti in diretta, che se che bisogna
3: che come si diretta da solo?
4: Ma solo se la devo dire. No,
3: scusate,
4: parte della grande che si danno un po' più di spazio, che fai prego, andiamo da quella lì.
5: Voi conoscete il mio effettivamente
0: è l'unico, non è
4: fare.
3: Io
4: invece
3: da quando sto usando
5: CD ogni anno masterizzo quando arrivo a 4 giga masterizzo 4 giga di posto
0: saranno 25 anni di
5: no lavoro cioè.
0: Se prima non è salta la
5: disco vabbè non mi salta la disco
0: 5 anni se 4 anni sono 200 mega 4 giga
5: ma ti conviene che comunque prenderò comprerò un computer nuovo e sposterò su un altro disco
0: Ovvio, la migliore maniera più economica
6: sono gli artisti.
0: Ma il disc da 200 giga io l'ho trovato a 100 euro, questo lo faccio. 200 giga di artisti.
5: Io fondamentalmente ho smesso di masterizzare. Ho smesso di masterizzare la
7: base.
5: Cioè, mi sono rotto i coglioni di passare la vita a masterizzare i CD. Cioè, quando mi devo vedere un film, tipo, scrivo un paio di settimane, mi scaricavo, lo scarico, lo muto lì, e a botto che vincevo. Se merita non meglio masterizzare, veramente
0: può. Masterizzarla, cioè, non mi conviene economicamente, spendo un bordello di soldi.
4: Beh, perché se devi masterizzare tutti, sì.
0: E infatti mi fa che io ci spendo 100 euro una volta e ci danno il mezzo con 200 di pizzo.
4: Ma poi di casa?
7: No, con culo.
0: Non ti devi
7: gastare. Mia madre mi ha buttato il campo di mio figlio.
0: Ancora manco
5: ma
0: roba.
5: Ma il DVD è
7: serio.
5: Sì. A parte il discorso che tu però devi masterizzare con un DF.
7: Io ho trovato a 110 euro il cammino a me, stilizzatore di DVD e LG, 8 megabatter, 8 terra. Cioè, allora non esistono, non so
5: quanto. Ma non è una 4. A 4 ci dico, il tipo ci fissa.
7: Ma perché non esistono i 5?
5: È 2 terra.
0: Ma quando tempo ci stanno, se il tempo ci a 4 terra.
4: Che cos'è questa macchina? Per chi? Ma è un computer verso, che non abbiamo davanti al testo. Di più.
5: Ma dipende anche dal processore, perché poi se è poco non ce la fa.
3: Vabbè, andrà a 24, sì, sicuramente non ha 8 via USB di merda. O no?
5: Sì. Non dovrei prendere il telefono, lo sono portato, se vedo il pezzo, mi sono rotto la minchia di fare questo.
4: Basta, non lo fa.
5: Bisogna schedulare.
4: Bisogna schedulare?
5: I seminari. In
4: che senso?
5: Quello di signore. Schedulare in che senso? Mettere il foglietto l'orario.
4: Ah, sì, ok.
5: Di notte. Lo possiamo scrivere qua e successivamente appiccicare nella porta. Sì, ma che ora ci scriviamo? Ci mettiamo. Gli zii Fist vi invitano nella capanna dello zio Fist.
4: Ora vediamo che orario dice Charles.
3: No,
5: come dire. Sì! Lo faccio lasciare.
3: Mi serve masterizzare a 52 per.
5: Ma poi ce la metterete? Cioè, la scheda. Poi ce l'hai tu per masterizzare?
3: 200 CD con un portatile non arriverai.
5: Meglio, il K3P, ok. Il K3 minchia. Minchia, sai come masterizzare con il DVD come si fa? Raw ISO FS, meno UDF, Raw ISO FS, meno Z maiuscolo device, meno UDF, cartella da masterizzare. Basta. E basta. E lui è un masterizza.
3: Ah, vediamo un po'.
4: Home device, vi vedete da
7: casa? Comunque tutto ti è passato?
5: Come?
7: Tutto ti è passato, porca cosa.
5: Non ho capito. E
7: vabbè, le 23 che sono passate.
5: Ah, ok.
4: Dov'è?
6: molto bello. Bene, qua stiamo continuando a streamare. Sì. Sì, ciao. A me a Genova.
8: Se volete apro io.
6: Sì. Sì. La macchina. Ah, ho capito. Va bene. Guarda, c'è il sole, però c'è il cretino di sera. Sì, sì, fino a oggi il tempo è buonissimo. Sole, sole, sole. Sì, sì, qua nella stanza c'è. Chi siete? Ho capito. Chi è? Cos'è?
8: Questo è il lavoro.
6: Va bene, dai. Ok, ciao. Ciao.
3: Ma tutti e due
6: dovete sminchiarlo. Sì, sì, in e in bash, per le cose veloci. Jesus. Dove? Cosa? Veramente?
9: Infatti io non ho un po'
3: scappare.
6: Trema il pazzo.
7: Hello?
6: Di merda.
3: Là, là, attaccato nell'altro, Rocio. Perché non trovi il merda quando del pubblico?
5: Minchia, da bagagliette quando c'è la birra morte, non vuoi. Non ho mai fatto.
3: Tu sei sempre fatto.
5: Non ce l'hai mai fatto. Avevi capacità non di
3: scegliere,
5: avevi
3: capacità
5: di scegliere, avevi capacità di
3: scegliere,
5: avevi
8: capacità di scegliere,
5: ormai ti stai impedendo quei comandi qua.
3: Dobbiamo fare prima che ci riusciamo la somma dei soldi. Perché lei ha pagato
5: 2 euro. 28, no?
3: 18,25.
6: Mettiamo la debita, non ce l'hai?
5: Sì, però ho una vecchia debita che bisognerebbe. Vabbè, si fa.
6: Masterizza?
5: Cosa? Sì, masterizza.
6: Debian, che parte per masterizzare? È facile metterla?
3: Sì.
6: O famo? Vai. No, no, che tieni? Tieni. Dammi la mano.
8: Tanto ci diremo.
3: Sì, ma non è
6: che mettiamo sistema.
5: Butta la CD, già.
3: 3-0 UDI. Ok.
8: Dov'è il coltellino della tua?
3: Possiamo attrezzare questa
5: bomba
3: che è successo? Quello che mettiamo a fare.
5: Sei un professionista, ragazzo. Un professionista dello smontaggio dell'auto. Che è successo? Masterizziamo il po'.
8: Io c'è
5: ma
8: si va a portare.
5: Ma non c'è la mappa.
8: Però non ho pensato con 2 secchi. Io so cosa.
5: Quanto masterizzi?
8: È 24%.
3: Noi dobbiamo fare, anche la mia.
6: Dai, ciao, proviamo.
5: Forse al volo ce la fa.
6: Sì, magari ce la farà 50 metri, però.
5: A 8.
6: Sì, da 8 che spacchi.
5: È col 133 questo.
3: 120!
5: 120 allora la minchia.
8: A 4
5: non ce la faccio.
3: Ma sono 2 bit. 2 bit ci sono? Ma cosa? 350 e 4 giga. Sono 4 giga ce la facciamo. Se stavo lì 150 che sapevo. Il minimo del nostro ordine è 80 metri, non è una 80 metri.
8: Se
3: si vede
5: perché?
4: Sì, ma c'è un po' bene.
8: Non ci fa,
4: ridarci.
7: Non funziona questa cazzo di
4: cosa non funziona, ci devo.
8: Non c'è la.
5: Minchia!
0: Sì,
5: anch'io!
0: Bastardo!

0: facciamo un esercizio.
1: Aspetta, secondo me conviene che tutti quelli che hanno il mastizzatore fanno la
2: ma
0: un mezzo di che è? Forse non si
3: ci stai andando?
1: Già tiri, tiri astura
4: no. Sì, io
1: direi di mettere il cappello con i Sifist presentano retrospettiva militare.
0: Domani mattina che ora si parte?
5: Prego, dammi.
1: Dov'è?
5: Non lo so.
1: Domani mattina. Dov'è il pennarello?
5: Perché qualcuno si riparte anche
2: in questa sera, sono qualcuno si riparte.
1: Cioè,
5: è un continuo. Forse era il sos dentro la.
1: Ah, minchia, ti
0: mi stacchi questo
1: un cazzo.
5: Questo?
2: No, quello che sta tirando.
5: Fermo!
1: Diacca!
5: No, non lo stacco di questo
0: punto. Guarda, io do cappellare così una del
5: città. E allora il pennaio arriva male.
0: Ammazzare, mi vedi che sono male!
2: E mi parte questo
1: giro.
4: La mia. Ho il 101. Io mi ricordo che era l'iPhone,
1: non
4: avevo,
1: eh? Lo so, ma è scomparso.
2: Ehi, vieta questa
0: destra.
2: Che cazzo dici?
0: Vieta questa
2: destra. Guarda quanti cazzi che c'ha.
4: Mi parte per qui.
1: Ma parte.
5: Dov'è il pennarello?
1: Thank you.

0: Farcita napoletana.
1: Ma da mangiare il definitivo?
2: Vai pure la
3: persone, un po' di cari ogni volta. E certo, capisco, grande problema. E io non lo so, che cazzo fai?
0: Ma che deve fare? Cioè, deve partire lui?
4: Guarda le mani, ma forse è diretta dentro.
2: accadiamo questa HDC la stessa cosa.
0: Vuota, vuota tutto.
4: Oh,
0: 120.
4: Bene, devi mettere 120.
0: Stai scendendo completamente. Quindi basta entrare la bicicletta, fare il modo così.
4: Ma non potevi lasciarci nel po' di tempo.
0: Poi è quello che si fa. E comunque non ci devo fare un po' di tempo. Toccando la cucina, non lo so. Aspettare già un po' di tempo. Come si fa?
4: Io non ho mai lasciato un po' di tempo.
0: Perché ho 10 minuti.
5: Guarda che uccidi Gesù. Il porto di Yahweh.
0: Yeah.
2: sempre le coglioni, cioè, no? Ma sempre fatto, non è normale che tu non sei stato per i tuoi ma ora, non è la nostra forte, ti vinci i soldi, ce l'hai di noi stessi, ciao. Io non potrò raccontare la mia
6: ci siamo un po' loro.
7: Sento in giro di chiamare solo i cellulari.
2: No, non mi capisco niente.
7: E già la funzione è che se ci mandavo una diversa in totale. No, sei lamentata. Io non ti posso dare una
2: risposta. E a me mi ricordo. Io pago minimo penso 80 euro al mese perché ho proprio su quanti vuole uno stop, no?
5: Sono aggressivi di morte?
2: Sì, certo. Non lo so.
5: Ah, no.
2: spiega di che ti posso dire. Adesivi di cosa?
0: Ma tu? Ma c'è tutto il tuo.
2: Ancora non so se non parlo.
0: Una domanda assolutamente cretina. Nessuno di voi ha un ricarico da attendere per qualche idea. Sì,
2: nessuno
6: di voi ha un errore.
8: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: Io vabbè, me ne foto dove io lo stacco, non lo so staccare,
6: ma se non, no, non è questo, vedi,
3: è diverso,
6: è diverso.
3: È un'altra cosa,
6: è una...
3: anche perché
6: è proprio quello lucente della radio, la foto della radio.
3: Non lo so, onestamente.
8: Cosa lo sai come fare? Vai su eBay, vai su eBay e fai di sotto
9: la giornata. Ma no, no, loro te lo vendono, però te lo devi capire da fuori.
8: Ma vedi nel pagano, perché è quanto fatto.
3: Ma wireless? Sì,
9: se lo dicono non viene da prima. Ma guarda, vediamo
8: se sto cantando.
9: Aspetta,
8: c'è un'altra cosa.
10: Sì, Thank you. Abbassa questo fottuto volume. Abbassiamo il volume. Avete tre fottuti secondi per abbassare il volume.
11: Ammassate,
10: cos'è? Come fai? Evitando di mettere in internet?
6: Mom!
11: Ma non te la posso spiegare, c'è Bruder Bruder, fai una cosa.
6: Siamo un gruppo mostruoso quest'anno.
10: Lui, sì. Vabbè, ora lo faccio, tu lo
11: facciamo.
6: Sì, sì.
12: Sicilia Regna.
6: Il Triscele Regna. Orgoglio, orgoglio buddace. Siamo tutti buddaci. No, no, buddaci. Ah, chi è questo amico simpatico che mi punta l'antenna della wireless nel cervello? Grazie. Sentivo un calore sulla faccia. L'asciugacapelli elettromagnetico.
13: Possiamo...
6: immagini? Lo brevettiamo
13: allungare
6: silenziosissimo,
13: allungare, portare fino sotto dove c'è la bomba.
6: Hai vinto tu?
12: No, con la bomba lettante.
6: Ah, buono, buono.
13: Lo possiamo allungare.
6: Dovrò provare uno. Quanto ti è costata la prima matrice? Per tutte cose
12: costa stare.
6: C'è tanto? Sì, è che io la userei a Palazzolo, quindi prima o poi la comprerò.
12: Però adesso non crimpa pure
6: quelli piccolini, no?
12: No, crimpa pure quelli piccolini. Prima viene uscito.
6: Ma il pedino dentro non si inficca?
12: Sì, è a saldare. Cioè,
6: ah, il pedino è a saldare. Poi crimpi la calda.
12: Esatto. Che
6: ci sono quelle che quadrici per il
14: diamante di quello che
12: non
14: blocca,
12: non
14: lo faccio
6: vedere
14: la
6: sua posizione, però forse saltare sta che meglio. Forse saltare è meglio.
10: Comunque ho comprato una wireless direttiva. Avete una penna?
13: Abbiamo una penna.
6: Sì.
10: Che
6: cosa? Ah, ho scorreggiato. Ah. In diretta su Radio Cybernet.
13: Adesso cose. Appena entra nell'edificio fa freddo.
6: Ragazzi, ma io sono uscito dalla rete, siamo senza rete.
10: No, io ci sono in rete. Io ci sono. Non c'è la wifi.
6: Funziona? No, ma io non sono via wifi, io sono via cavo.
10: Via cavo. Ti assicuro che ti assicuro che funziona.
12: È morta.
10: Ma funziona, esco, pingo Google.
12: Ma dopo se non
10: no.
12: Ah, in Ether.
10: Diciamo di sì, ma è quello fottuto. Cioè mi sono fottuto un...
4: Ah, ecco perché non funziona un cazzo.
10: No, questo ce l'ho
11: sì, questo è molto probabile.
4: No, no, di questo ti ricordo.
11: No, ecco perché sono venuti
10: poco sono
11: a
10: al
11: chiederci
10: 246.
4: Allora io divento 246.
10: Non lo sono dato alto apposta per non rompere i coglioni al prossimo. Ma io esco tranquillamente.
11: No, guarda.
14: Ok, ok, si stream, ok.
4: Fuori, fuori!
14: Fuori, fuori tutti, fuori! Con in rete!
11: Sì, ma guarda, sono...
14: Sei un coglione con la K e lo zero, coglione.
4: E
14: in tre al latino.
10: Allora abbiamo io che sono skill a kit,
4: quindi col cavo si esce.
10: Poi c'è skiller e skiller on the
4: scale. Col cavo si esce. Però lui ha i parametri.
10: Io ho i parametri 16. Quelli veri trust.
8: Porca troia, io non arrivo nessuno là.
10: Elibus, sei frocio, è ovvio che non arrivi.
4: Allora. Stacchiamo.
10: Do i parametri?
4: Succa.
8: Io sono attaccato a questo, sta potendo.
4: Cazzo sono?
8: Io sono la porta di
10: che cazzo di
14: se mi staccate la rete io vi tronco le chiappe in culo.
8: Sono i figli hai?
4: Sì, dammi i figli.
14: Cioè non so cosa vuol dire, però.
10: Vale vai skill! Allora. Indirizzo IP 172.31.115. Fatevela.
4: Tu che cos'hai?
10: Questo.
4: 2-3?
10: Io ho 236.
4: E io 2-4-3.
10: Broadcast 172.31.1.1, quindi di conseguenza ti cambi il broadcast e la network.
4: La
10: network
4: 255.255.00.
11: Ma nutrisci scendo
14: così,
11: ma non risponde.
14: Si è fermato. No, perso un pacchetto.
10: Sto pingando.
15: Però questa cosa è lui mi dice.
14: Io sono
8: con la servizio.
15: Però da fuori sì, allora io so pure.
14: Ma noi qua non abbiamo. Ma qui noi uscivamo tutti prima e nessuno di noi aveva 10.
15: No, perché prima c'era tutto il casino che c'era tra reti e tutto. Poi non abbiamo usato di dividere in due reti, non ho capito perché hanno la strada da rete di servizio ma non va più il figlio del servizio, va
10: ok, non
15: la 172 è la mia servizio. Ah, potrebbe essere che la 10 da questo cavo non esce. Non so come è stata fatta le regole.
14: Questo va direttamente, questo cavo va giù direttamente sullo switchone.
15: Potrebbe essere, esatto, il switchone che dicono che su questa porta non deve andare altro traffico che non per la 172.
14: E quindi dobbiamo stare tutti sulla 172.
15: Allora, o mettiamo tutti dietro a una che è il tuo.
10: Con Gaudio.
14: Non è il caso.
10: 15, 172.
14: Apriamo una classe 172 anche perché sta qui.
15: Certo, anche perché.
14: Appunto.
15: Ma anche questo C insomma.
14: Apriamo un C.
15: Ma se te lo prendi funziona.
14: Cioè, non lo so, questo non lo so. Io adesso sto uscendo, non so cosa è cambiato, ma stiamo uscendo.
11: Ci dici che risponda solo.
14: E allora l'ANSA, Genova, 1 aprile, da domani a domenica centinaia di hacker provenienti da tutta Italia e da altri paesi europei per il 7° Hack Meeting italiano. L'ormai tradizionale incontro delle comunità delle controculture digitali sottolinea che gli hacker sono diversi dai cracker. Ragazzini spiegano che bucano le macchine sentendosi come cavalieri nero professionisti assoldati da multinazionali. Gli hacker parlano invece di progetti legati alla privacy e di democracy. Per la serie, siccome non sono pirati, non fanno notizia.
11: Dove vanno? Dove vanno?
14: E vabbè. Commento di uno degli ascoltatori, succhiamelo. Commento di Newmark, porco Dio, metti un po' di zappa. Commento di True Nepal, oh, tieni una maglietta del Freaknet per Bubu. True Nepal dice con pseudonimo Bubu, tieni una maglietta del Freaknet per Bubu, altrimenti l'intero Freaknet sarà passato per le armi. Bene. Manca la musica, per Dio. E allora avrete zappa. Se questi figli di puttana la piantano con queste cazzate. Zappa, mi chiedono zappa, altra gente mi chiede zappa. E allora... E allora a questo punto devo mettere zappa. Mi dispiace, ma è necessario. Newmark, vuoi farti del male? No, non posso fargli sentire questo. Sì, Pink Floyd, gli schiappo in culo i Pink Floyd, froci di merda, ma cosa da pazzi, mi chiedono a me i Pink Floyd, ma se la facessero mettere nel culo, invece vi assuppate zappa, non ho portato nient'altro che zappa, eh? Cosa? Minchia, c'ho 4 giga di roba.
16: Certo, 4 di quiz del cazzo.
14: E minchia. Ho portato musica scelta di Zappa. Che noi ora sentiremo. Olà. Allora. Questo stream è pesante. Vediamo.
17: Di

0: Well, I'll just go ahead and pass.
1: Thanks, John. If I said yes, sir.

0: casa.
1: Ma su cazzo cazzo, ma?
2: Non ce l'hai l'MP3.
1: Chiedono da Catania se ci sono magliette a Catania.
3: No.
1: Ce le siamo portate tutte qua.
3: E allora.
1: Se qua finiscono.

0: questo. Sì, è un tavolo analisi. Questo è un posto scalato. Riesci a ritagliare lo spazio?
1: Tavolo.

0: faccia di poi non funziona.
1: No, quindi
0: non funziona. Non funziona,
1: aspetta. Sì, vabbè, ma se non stiamo
0: uscendo, ci stiamo guardando. Sta uscendo, ma dura la in terra, la c'è scuola, non è

0: scusa, perché non ti metti lì là?
1: Porco Dio, si vede che sei arrivato tu, eh?
2: Ma sei...
1: Pensavo di rete qua sotto a terra che ci fa.
3: Esatto.

Minchia.

0: qui in piazza? Adesivini. Adesivini no, sono tutti miei. Perché sul legnate non li attaccherò mai. Attacca sulla macchina. Minchia.
1: Ma non ci vorrò correre qualcuno.
0: Questi qua li spostiamo anche al media.
1: Dai, io sono più.

0: che emozione, ragazzi, che emozione.
1: Ah. Vabbè, vabbè, stai quieto, non ti preoccupare.
2: Portatela l'acqua, non hai
1: problema che
2: problema.
3: The Adventures of Gregory Peccary. Oh, here
1: comes Gregory Peccary.
2: Cosa? Guarda, sinceramente non lo so come funziona.
0: Funziona che fa una sottorete privata.
1: Un po' di natta.
0: Sì, quindi tu sei sotto un altro
1: lato,
0: l'altro
1: lato. Texas and Paraguay. Veramente non lo so. Come sei arrivato?
4: Come?
1: Volando?
4: Sì.
2: Beh, a tu te.
1: No, no, non è nato.
3: This particular peccary is part of that bold breed that extinguishes itself by markings which resemble a wide tie directly below the white collar.
5: Della banda della casa di Miss.

0: sono visto, è uno dei due, non so cos'è perché l'ha sfigata. Uno è un film.
1: Cosa devo fare? Io non posso usare il cibo adesso. Mi è in palla, cioè mi blocca il computer. Me li puoi lasciare per un po'?
0: Sì, sì.
1: Va bene.
0: Devo andare via, vado dai. Cerco, non ricordo io. Riesce? Perché non so come fare.
1: Come si chiama il file?
0: Non lo so. No, ma non c'è, c'è un... ci dovrebbe essere, uno c'è un video, l'altro c'è un file audio. Così mi ma se non vuoi che trovo io qualcuno adesso, controllo e che te lo porto.
1: Forse è meglio, perché...
0: Se no c'è un pacco di cose, ti dimentichi.
1: C'è un po' di casini.
0: Allora, controllo io quella?
1: Sì, va
0: te
1: bene.
0: Lo porto. Anche se non è adesso, però poi...
1: Sì, sì, sì, io poi devo...
0: Tu sei qua?
2: Questo botto non lo trovo.
1: Ma è la felpa.
2: Quella, la felpa.
1: Quella color blu chiara.
2: Quella del tanto alla tua postazione.
1: Sì,
2: quella del tuo posto della...
1: Esatto.
2: Della Italia.
1: Esatto.

0: non credo che la situazione c'è. Non c'è niente, no, non puoi fare. Vabbè. No, ma non ci
1: sono.
2: Dove c'è bordello,
3: l'unica?
2: Bordello nel senso di cavi messi a cazzo, sporcizie, orbite, l'unica.
3: C'è qualcuno là, vero, che dà anche altre cose?
2: Sì, in Giovanna, Crash, Scler, Doma, Medios, Elibus.
3: Ma io in teoria sto streamando, e ditemi se si sente. E vediamo un po'. È molto basso, non ci posso fare niente. Ottimo. Allora, radio base. Il link è radiobase.ondarossa.it. Tu parli con l'amplificazione o parli normale?
4: Non c'ho amplificazione.
3: Ok, allora
2: metterà
3: il microfono.
4: Gentilissimo.
3: Per lo stream, chiama.
4: Sì, grazie, dovrei parlare l'amplificazione del portatile.
3: Come?
4: Dovrei mettere casse, amplificare e parlare.
3: Ma questo è omnidirezionale, questo è tutto. Di cosa? Il videoproiettore sì, non è nostro, è di un ragazzo che ce l'ha presto. Che ne dite se chiudessimo un po' di finestre? Che stiamo congelando. Adesso, cioè, se io parlo così, io vedo i livelli che sono abbastanza buoni. Se il microfono te lo metto qua, tu sei a posto. Te lo attacco,
4: sì,
3: la sedia sul bordo.
4: Sì, va bene.
3: Però la mia paura è che passi qualcuno qui in mezzo.
4: Sentite. Allora, chiaramente, per chi volesse può entrare, appunto.
2: Adesso la tua batteria
4: e per entrare Agit, dovresti usare Agit 001 con password Agit 01, però l'unico problema è che non so se vi fa entrare più della persona contemporaneamente, bisogna registrare qualche altro nick.
3: No
4: mi registri nick.
3: Si sente, si sente.
2: Io sento bene, oggi mi registri
1: Agit.
4: Ok,
3: vado a prendere un attimo.
4: Tipo Agit 3, Agit 4, Agit 5, Agit 6.
2: Che tipo calmente. Thank you.

0: Ecco la sigaretta di prima.
1: Riuscire a risolvere qualcosa?
2: No. Per giù.
0: Sì.
1: Si lamenta, sono passati.

0: WhatsApp, ogni tanto lo sentivo, ogni tanto no.
1: Forse se trovo un cavo di rete e mi attacco da voi, va bene.

0: una cinesetta. Va e viene. Va e viene. Parapara pa pa pa pa. Vabbè, cominciamo, ah, che dici? La luce non credo sia casa di spenta, no? Vediamo un po' che parte per bene. Allora, è da un po' che gira, più o meno è chiaro di che si tratta. Io adesso provo a spiegarvi alcune cose, parto da un presupposto molto semplice. Io sono stato semplicemente un collaboratore di questa piccola avventura che è cominciata, nel senso che è partita con un'idea di riflessione su un apprendimento condiviso, comunque sull'e-learning, è partita da un discorso in generale, quindi un tentativo di seminario che ragionasse su questi strumenti, e mano a mano, collaborando con diverse persone, è venuta fuori l'idea di uscire dalla genericità, provare a usare alcune piattaforme e entrare un po' nel merito. In sostanza, molto sinteticamente, Radio Bata è un esperimento di apprendimento, neanche di apprendimento, ma di costruzione collaborativa di un percorso di emersione delle conoscenze che già esistono dentro la mia radio, in particolar modo Onda Rossa. Questo che significa? Significa che sostanzialmente sulla base di questa piattaforma, è l'acronimo di Ambiente Digitale d'Apprendimento. Che
1: non avevi già iniziato?
2: Sì,
1: ma male, perché devo far partire un attimo una registrazione qua.
0: Ok.
3: Che invece poi, cioè, nella realtà abbiamo automatizzato singolarmente a fare un tratto di merda, due cazzogate per 3 mesi, a scuoti, un giro, sempre a domandarci quando andiamo avanti. Questo secondo me è un esercizio, cioè, si ritrova il valore di sì, avere un approccio tecnico, entrare nelle cose, montare, ricostruire, condividere, però averne anche una coscienza politica di dire, porco Dio, questa modalità che ho sviluppato con questa comunità ha un certo valore che rivendica anche dei diritti, degli spazi, della civiltà, per cui può continuare ad essere, e non è che la gente deve pensare che vive di niente, capito? La gente deve avere anche poi il pane per mangiare e starci dentro. E questo probabilmente è un po' un possibile modo di pensarsi in prospettiva, nel senso di vedere di nuovo le tecniche politiche si possono fondere, perché in realtà comprendi quanto nel tuo agire tecnico, nel tuo decidere come relazionarti con gli altri, è politico, e quindi lo riporti poi a chi ti cambia le dinamiche, come tu sei fermo. Queste dinamiche che tu mi proponi sono quelle che io avevo sviluppato, e secondo me c'è un valore, un plus valore anche di redditività, di funzionalità di vita, che può essere rispettato facendo per altri mesi.
4: Sì, in effetti il problema del relazionarsi in ambito lavorativo, insomma, poi alla fine per mangiare, no? Per fare tosse alla fine per mangiare, era questo come su cui discutevi, no?
5: Ah sì, scusami.
4: Sì. Secondo me, in effetti è uno dei problemi che si pone, perché nel momento in cui magari viene chiesto qualcosa, di lavorare per qualcuno, magari questo qualcuno rappresenta un'entità che è antitetica rispetto a quella che tu sei, quella che
3: diversi, però alla fine questo, il usare il codice CTL nei progetti closed mi pare sia una cosa, come si dice in italiano, mi pare sia una cosa decisa dalla stessa GPL alla fine, no? Cioè la GPL permette questo. Non lo so, qualcuno che conosce un po' meglio dovrebbe fare un seminario.
2: Dico una cosa, per aggiungere due parole all'intervento di Bombo, perché secondo me è stato qualche passaggio che non tutti quanti sanno. Quando parlava di IBM, indiani, programmatori e altre cose, faccio una premessa che è questa. Allora, noi abbiamo incominciato a Milano a stendere una mappa inizialmente volevamo fare un confronto tra i software open source e i software commerciali per mostrare semplicemente un'alternativa. Poi dopo, concludendo questa mappa, abbiamo cercato anche di vedere quali sono i programmatori di chi è in possesso, chi è realmente in possesso e chi è che finanzia i progetti open source, e alla fine quello che abbiamo ottenuto è il fatto che la mappa non l'abbiamo scritta, perché fondamentalmente ci è venuta la pelle d'oca, nel senso che pensavamo di partire in un mondo fantastico in cui la GNU governava il mondo open source, tutti i software erano belli e miosi, e ci siamo trovati in verità a sapere che, tra virgolette, il reale monopolio del mondo open source non sta in mano ai programmatori tipo noi, tipo la GNU, ma sta in mano a una grossa società chiamata IBM, che, dico due o tre stronzate, ha fatto un rapporto commerciale con una società che si chiama Novell, che ha un team di sviluppo che ha acquistato, che si chiama Xenia, che è quello che porta avanti attualmente il progetto GNOME, che ha scritto Evolution, che attualmente gestisce il progetto OpenOffice e altre cose.
5: E ha comprato una serie
2: di implicazioni, cioè fondamentalmente quando la Novell ha voluto installare un rapporto commerciale con l'IBM, gli serviva una merce di scambio, perché per il ristorante all'IBM serve una merce di scambio, e la merce di scambio è stato un Windows Maker che è appunto GNOME, e il modo in cui, tra virgolette, si è impostato di GNOME è stipendiando 40 programmatori indiani che 8 ore al giorno lavorano al progetto GNOME, trasformando la sua idea così chiamato GNOME 2. Cioè, questo è uno dei tanti, piuttosto che fino alla versione 1.0 di OpenOffice, quando partiva nella splash era Power by Sun, okay? Piuttosto che, molti programmatori attualmente del progetto Mozilla sono ancora stipendiati dalla Netscape, che sono, tra virgolette, tutti i software che noi sappiamo in un'installazione base, tranne sui nostri computer, tra virgolette, magari almeno tutti, diventa veramente difficile privarsi di OpenOffice se si è in ambiente lavorativo, di privarsi di un browser come Mozilla, di privarsi di una suite come GNOME, piuttosto che utilizzare un programma di mail diverso da Evolution, che sono tutti software incredibilmente giganti che sono in mano a delle multinazionali, nel senso che sì, sono GPL, sì, sono quello che volete, ma intanto prima che il programmatore singolo decida di partecipare al progetto Mozilla, o è una persona che scrive 2000 righe di codice all'ora e quindi nel tempo libero può riuscire a equipararsi a un programmatore indiano che lavora 8 ore al giorno, oppure diventa realmente complesso e la sua forza commerciale di sviluppatore è esigua. Ok? E questo è quello che abbiamo scoperto. Poi vabbè, non vado troppo nel dettaglio, quindi per questo che parlava di programmatori indiani, multinazionali che hanno preso il monopolio dei progetti open source, che sì, sono GPL, però fondamentalmente quello che è in tasca è un software che compilo, ma dubito che tra di noi ci sia una persona che dice pulsante di Mozilla, io l'avrei fatto diversamente, perché scarichi Mozilla e sono, cioè, papà, 200 mega di codice facente, per cui dire, la gestire
6: su GNOME, questo discorso... No, su un progetto come GNOME. Su un progetto come GNOME non esiste questo, Baku.
2: Sì, esiste, no, era semplicemente per spiegarti un po' di passaggi che lui ha fatto. Poi vabbè, il progetto GNOME sappiamo tutti come sta andando avanti o altre cose, però altri progetti.
6: Come lo spieghi?
2: Ecco.
6: Infatti, se posso dire, cioè magari ho. Cioè l'integrazione con lui erano magari utili per la funzione, però io semplicemente, solo in una fase, volevo dire, la GPL difende un principio. principio sul prodotto. Io stavo dicendo, noi come difendiamo le nostre modalità di cooperazione e di sviluppo assieme? Perché quello che ci propongono quando mettono un lavoratore indiano sottopagato in concorrenza con noi, ci stanno mettendo noi all'indiano sullo stesso mercato del lavoro, noi con il problema che non troviamo lavoro perché costiamo troppo, loro con il problema che trovano troppo lavoro perché li sfruttano. E noi siamo in questo mondo di competizione, quando in realtà abbiamo iniziato da ragazzini a fare open source perché era un mondo di cooperazione in cui c'erano delle crew dove condividevi i saperi, facevi delle cose. Quindi se la CPL può proteggere il software, chi protegge noi? Se non noi stessi, è il nostro capire che la nostra modalità di cooperazione, di fare comunità, cioè sviluppare la comunità Debian o fare la comunità che volete chiamare voi, io penso a Debian perché la vedo come mondiale, come comunque sempre non una società ma un gruppo di volontari. Potete trovare un po' di erba o no, però cioè, è così, no? Esiste perché c'è una volontà di cooperazione tra quelle persone. Quando il DN invece va a inquinare questa logica e dice ok, la CPL difende il software, la CPL non difende e quindi stai nel culo, capito? Sei fottuto, ti metti in competizione con un indiano e tu ne hai e te ne rendi conto, tu non lo sai, capito? E noi non ci sentiamo competitori con l'indiano perché non ci siamo mai sentiti ostili a un indiano, capito? Non ci siamo mai sentiti in competizione con lui perché ce lo becchiamo in un news, quindi rispondiamo come lui risponderebbe a noi magari. Però ci stanno sfruttando in due modi diversi. E quindi dico, come facciamo a fare il passo in più dalla CPL alla difesa della modalità di costruzione di comunità che vivono sì in rete ma che producono anche cose e che di quelle vogliono vivere e con le regole che ti danno loro nella gestione e nello sviluppo di prodotti, no? Qual è il passaggio cruciale di questa CPL?
5: Mo c'è
7: camminare il mercato.
8: Però ci vediamo una volta all'anno, una volta ci vediamo, però facciamoci qualcosa.

0: ma infatti io non stavo a ponderare il fatto che poi il software avesse multiplicato, ok, ma semplicemente rispetto a come ci si è arrivati a quel software e quali sono state le modalità, le possibilità lavorative tue e dell'indiano, e come se ci si è già capito fare un quarto prima, perché cioè, un giorno mi sta bene quello che sceglie il PM, un domani magari non mi sta bene quello che sceglie il PM, ma non ci posso fare un caso, né nel primo né nel secondo, cioè sono un osservatore, che mi sono tornato ad essere osservatore e porto io, ero coltivatore, partecipe di una comunità, porto io, sono di nuovo a guardare le decisioni di PM, e ad applaudire o meno quello che dico sulla rivista, io cane, nel mailing list le cose le facevamo noi. E cioè c'era un controllo anche su questo che non quello che
1: succedeva. Vabbè, ma sai, ci vuole molto poco in una comunità operativa.
0: Ma più che altro questo è come
1: punto. Ci vuole molto poco a prendere controllo, tra virgolette, di una comunità operativa. Mi spiego perché sto così suona male. Cioè, progetto di un software chiamato Pippo, supponiamo, mailing list, in cui i sviluppatori partecipano, mailing list pubblica, perché, ok? Mi iscrivo alla mailing list e faccio parte anche della comunità e espongo la mia idea, ok? Fine del discorso. Se al posto di arrivare io entrano 50 persone, bella storia. Cioè, è facile entrare alla comunità open source, non è che si tratta di dire ho fatto questa modifica se ti piace mettila. È tutto un discorso, una dinamica differente.
2: Sì, diciamo che però comunque sono anche
1: solo. Però lì faccio delle
3: delle modalità che non sono più quelle della condivisione dei saperi, della collaborazione, ma del chi arriva prima becca i soldi perché lo so, infatti sappiamo che c'è questo limite, vogliamo darci un ulteriore, cioè vogliamo andare oltre questo limite che ci si era dati e vedere una prospettiva possibile su cui continuare a lavorare.
0: È una zona un po' di confine, nel senso questo tipo di ragionamento poi è una zona di confine, secondo me si può pensare che vabbè, ma ci sono le normali procedure diciamo, di sviluppo di software che comunque lo dipendono di per sé. Però cioè, per me invece la sfida era proprio vedere se c'era la possibilità, per esempio parlando, confrontandosi con una comunità come può essere quella di Equity, che ogni anno si autogestisce, auto-organizza per 3 giorni, quali forme di traduzione in pratica quotidiana si possono riassumere in eventi come questi, tu riesci ad organizzare e gestire le cose sulla base di alcune cose più o meno consuetudinarie, acquisite, e quindi per cui c'è un basso livello di soglia d'ingresso negli spartimenti di gestione di equilibrio, normali sappiamo secondo me la faccia di gestione faccia. Però se c'è anche la possibilità di estendere questo discorso a una riflessione più sul lavoro, su come ci sono principali sul lavoro.
4: Volevo un attimo cioè, prendere tutta questa piazza globale allargata e concretizzare, localizzare, no? Cioè, se uno cioè, forse sottolineare un possibile paradosso che uno si chiude nella sua stanza e vuole fare cioè suonare quella macchina che ha davanti, aprire, ricombinare a fare quello, ma si trova che cioè, deve mangiare, si trova che deve lavorare anche per altre persone che forse anche sul livello forse tecnologico sono delle scelte e operano in modi che vanno contro quella logica che lui tecnologicamente vuole fare, cioè, che deve per mantenere quella possibilità per stare lì e per voler fare quella cosa che piace a lui, affrontare anche il mondo paradossalmente e fare in tal modo che il mondo sia come piace, cioè, magari quindi crearsi cioè, un ambito dove si può vivere e alla fine fare al massimo quello che ti piace, no? E quindi c'è altra cosa per l'altra, potresti farlo anche con gli altri, perché magari cambiando, collaborando, si riesce a fare di più, o si riesce a scoprire le cose che non ti verrebbero in mente, eccetera, sicuro. Così. E poi volevo dire, cioè, per me personalmente, cioè, io mi trovo tra una città e l'altra, situazione in realtà in altre cose di nomadismo, mi ispirano molto i momenti di scambio, di scontro, cioè direi reload, direi anche tipo radio blackout, direi cioè, tutti i possibili punti di contaminazione, cioè, non so, cioè, perché non suggeriamoci dei possibili momenti come nel momento in cui uno si è trovato in situazione di dire ok, cioè io organizzo la mia vita in questo modo e è riuscito con un modo o con l'altro, cioè magari con altri negli spazi, eccetera. E come possiamo andare nel futuro a farlo ancora, aiutandoci.
5: Ho perso l'intervento iniziale, però non dovevamo parlare di attuali.
6: Io non so a che punto sei messa la discussione, per carità, le battute che ho seguito interessantissime e tutto il resto.
5: Ma la giuro.
6: Detto ciò, no, interessante ciò che è, scusa, ciò che diceva, vogliamo rimanere nelle nostre stanzette isolati a fare il nostro codice? No, vogliamo incontrarci negli accolati? Immo.
7: Immo.
6: Cioè, purtroppo non so qual è il tenore dell'intervento iniziale di Bliscelo, per cui è un po' difficile rilanciare.
7: Ho capito.
6: Non
5: ho detto niente.
6: Sì, secondo me quello che dice è uno spunto interessante per riportare l'argomento a tema.
5: Ma questo punti dei porti di approdo e gente che ci passa.
6: Ma questa è l'esperienza
5: degli altri.
6: Ma quella è la dimensione che al Freakness però stiamo vivendo molto più o meno intensamente per via dell'assenza più o meno permanente di molte persone che comunque lavorano all'interno del Freakness. Poi in realtà come dire che forse non è una club in quanto tale, però è comunque una cosa più o meno simile, non c'è un posto fisico vero e proprio, per cui non è una club in questo senso, ma comunque è una cosa che viviamo più o meno alla stessa maniera.
5: Avete l'ospitalità?
6: Sì, in certo senso.
7: Sì.
6: Nel Freakness come a club forse la viviamo appunto anche il nomadismo, il non essere fisicamente nel luogo e comunque portare avanti un progetto che ha delle radici che sono prettamente territoriali, come sono quelle dell'aggregazione, del stimolare e portare avanti battaglie tra virgolette nel territorio. Non sta fermi, per carità, però significa che comunque ci sono ampi spazi per poter lavorare pur non essendo sempre fisicamente nello spazio territoriale, nell'ambito di intervento, tra virgolette.
7: Poi noi siamo molto decentralizzati, a priori.
6: Noi abbastanza.
5: Quanti sono parte esatta?
6: No, in maggioranza non siamo.
7: No,
6: fortunatamente no, perché comunque il Freakness però sta vivendo un bel momento, devo dire. Un momento in cui c'è molta gente nuova che si avvicina, che partecipa a quelli che sono i vari progetti locali, i vari Freak-Tee, fino alle Ice Night, piuttosto che al progetto FES, che è un progetto di sviluppo di un telescopio
7: equatoriale,
6: Antani, è simile. Da questo punto di vista, no. A me piacerebbe sapere come vivono altri a club questo momento, cioè cosa siamo diventati oggi.

0: normale che forse non rispecchia quella dei membri del fricco, però il perché è per ridere. Cioè, se non c'è il divertimento, no, le cose non vanno avanti, questo l'abbiamo provato sulla nostra pelle. Nel periodo in cui noi ci divertivamo alla club, da noi siamo rimasti in 3 o 4. Ora ci stiamo facendo delle risate da pazzi con le rich night, abbiamo 15-20 persone ogni sera che vengono, che vogliono sapere che cos'è Linux, installare le macchine. E questo con minchiate che sono nate spontaneamente, non decise in riunioni o dibattiti eccetera. Questa è un'altra cosa in cui forse sono in controtendenza, odio la burocrazia, non prendo queste riunioni. No, vabbè, questa no, però...
1: In generale.
0: Però nell'esperienza personale le cose che vengono meglio sono quelle che nascono così, per caso. Cioè, facciamo un telescopio, vai, abbiamo un gruppo di lavoro di 15 ragazzi che stanno lavorando più sull'ottica, più sui motorini per il puntamento. Però non hanno fatto più. Però...
2: scrivono
0: su testi poi cioè, perché questo succede io non lo so, però succede.
3: La cosa buona è che comunque hai la possibilità, una volta che incontri le persone, di attivare lo scambio, l'interazione. E cosa scambi oltre la conoscenza tecnica? Scambi quello che sei, scambi il tuo percorso, scambi tra virgolette i valori che puoi portare, che anche se valori è una parola grossa, mettiamola da questo punto di vista.
4: La tua competenza.
0: Poi il discorso politico invece è secondo me automatico, cioè non c'è bisogno di parlarne. Se bisogna far politica, cioè è implicito, sono due cose talmente legate che io non vedo differenza.
3: Per resto la politica
0: si fa almeno nei fatti. Pratica, basta. Cioè magari c'è bisogno a volte di parlarne, di discutere,
4: mediare,
0: pensare, eccetera, però il nostro modo di agire quando eravamo all'Auro, centro sociale a Catania, a cui dobbiamo la nostra nascita, è che loro facevano delle grandi assemblee a cui noi non partecipavamo, arrivavamo lì con 3 macchine in sala e alzavamo la mano e scusate, abbiamo messo questi 3 computer, arrivederci. Questo un po' ci ha creato dei problemi di dialogo. Però le cose che facevano però così abbiamo tablato il posto sempre
3: abbiamo
0: prima che arrivavate voi ha tablato in TTY con i multipolari e se era abbiamo avuto quello che dice di voi. Abbiamo un canale di 80.000.
5: Di valori che condividiamo prima della tecnica può essere implicito o può essere scontato. Io penso, ad esempio, per la storia dei nostri laboratori
6: lo è perché più o meno tutti venivamo o dalle stesse gestione delle stesse strutture o orbitanti, amici, parenti di persone che stavano al movimento, eccetera, eccetera. Però non so se appunto si può limitare il discorso così rispetto alle strutture cioè, che nasceranno e dovranno nascere, non perché a chi entra di farti pone questi sono i nostri valori, questo è il nostro modello, però comunque non so se può essere così scontato, cioè dare per implicito che solo perché tu condividi l'interesse tecnico che condivido io,
5: dipende da che tanto di persone ci riferiamo. Se tu mi parli di una persona di 30 anni, di 25 anni, io capisco, deve comunque condividere un qualcosa prima di venire. Quando mi parli di un ragazzo

0: fino a 16 anni.
1: No, vabbè, no, d'accordo, non è che sia perso chi si è
2: io, io voglio un ragazzino di 16 anni che sia interessato intanto a giocare con i computer. A 16 anni sicuramente, se frequenti poi un ambiente, cioè non puoi non praticare quelle cose che vivi. C'è la condivisione, tutto il resto,
1: che sulla serie io abbiamo partecipato, c'è il terzo anno che è stato fatto, anche ci siamo costruiti tecnicamente su quello, ai corsi al GSNet fatto con la vara al forte, in cui per il terzo anno del GSNet siamo riusciti a fare una cosa integrale in cui ognuno può fare un modulo, un corso settimanale per tutti, fondamentalmente per tutto l'anno. All'interno di quel corso ci sono venute a volte 10 persone, a volte 20, a volte 30. Di queste 30 persone c'era dal pischello al trentenne, al 35enne che già c'ha il lavoro, che c'è. Ma in qualche modo come riesci senza attaccare una pippa allucinante a chi tiene, che comunque se c'è un corso di Linux, come riesci in qualche modo a far passare che cioè se stai a venire qua perché pensi di aver sforzato di venire un workshop gratis invece di andare a pagare il corso Linux 300 mila lire al giorno? Non è così, io lo sto facendo perché penso che no? Che tu che tieni condividi anche altri valori oltre il tuo interesse.
3: La realtà che noi abbiamo esperito da voi si utilizza in qualche cosa di là che tutti arriviamo a condividere già delle cose. Però di fatto la formazione è un tipo di propaganda per tutti.
4: Già se uno non lo
3: dice nel mondo,
4: si chiede che non sta un operativo libero, non è facile.
3: Ma io direi che un po' a parte il mio fuori è anche bello naturale. Quello che invece una domanda che volevo, quindi io penso che non penso che le persone che arrivino già preparate a quello che incontrano, quando incontrano le cose che abbiamo fatto. E questo è un vantaggio, perché è la possibilità di interagire con persone molto distinte, che potrebbe essere un'esperienza familiare, perché non è che dovresti farlo solo nella classe, non è che ci sono in generale. Invece la roba che magari per esempio potrebbe essere interessante è. Tu hai detto, Ale, no, è strutture che lasciarmi su di. Per esempio, cioè, siamo di comunicazione, voi pensate che lasciamo altre applausi, voi pensate che abbia senso che lasciamo altre applausi, o che lasciamo altre cose, o che cosa potrebbe nascere, o che cosa avrebbe sentito che sta nascendo. Io non, per esempio, quello che diceva io, è vero, mi sono legato secondo di tempo, perché è nata con un'esperienza prettamente tecnica, poi è nata troppo tempo fa. Era da molto tempo fa, però per esempio, cioè, tutti i simili che sono nati, che citavamo prima, Open Labs, piuttosto che altre situazioni, cioè, la domanda che secondo me ci dobbiamo porre se vogliamo procedere nel ragionamento collettivo è, secondo me nasceranno altri spazi come quelli che abbiamo creato in questi 7 anni, o per esempio quel tipo di spazio, quel tipo di esperienza ha già fatto il suo ciclo e quelli che lasciano adesso saranno gli utenti che cercheranno di replicare quel ciclo e allo stesso tempo gli utenti che cercheranno di superare quel ciclo. E dove? Cioè, avete delle idee rispetto a questo? Cioè, non le avete viste praticare oppure no? E che cazzo, cioè, fare anche questo?
5: Agrigento, sì, agrigento.
6: Agrigento.
3: Se non erano i grandi.
1: Noi in realtà, cioè, come spazio siamo da 2-3 anni, quindi c'è 2 anni, quasi mezzo, quindi volendo siamo anche molto figli, siamo da dire dei giovani. La cosa magari
7: vuole essere staccato sul sito che stanno 24 al volendo.
1: No, la cosa è che il risultato può essere funzione. Noi quando siamo nati, di Linux non sapevamo assolutamente un cazzo e ci siamo classificati mentre si ricontinuamente si può fare la rete in continuo contatto con tutte le persone più di noi per riuscire a funzionare. Eravamo semplicemente utenti Windows e in realtà la cosa che c'erano un po' di era, almeno per quello che noi parlavamo dell'Atlas, in Atlas, il concetto di Atlas, cerchiamo di non porci, cioè nel senso volevamo cercare di essere più che un gruppo di persone interessate a un umanizzamento, perché almeno allora la nostra percezione di come interessa un Atlas era quella, volevamo essere un gruppo di utenti passassero di informazioni tra gruppi più tecnici e utenti assolutamente inconsapevoli, quindi cercare di visitare sia un piano tecnico che un piano più politico, evitando di finire nell'autismo tecnico e evitando di non lavorarci in meglio. Nell'arco di 2-3 anni, 4-5 di noi, 4 di noi hanno trovato lavoro con sistemi di Unix e quindi sono impugnati nell'autismo tecnico, e quindi questo ha anche spostato un po' la deriva del laboratorio. Però diciamo, come il concetto di fondo c'era un po' all'inizio, per quanto poi siamo usciti o non riusciti a farlo, era cercare anche di trovare una forma relativamente diversa, più intermedia tra la tecnica e l'utilizzo, e la conservazione di utilizzo consapevole della tecnologia.
0: Io l'avevo fatto, onestamente io l'avevo utilizzato, cosa, cioè
7: assoluta non è stata andare a cercare un posto occupato, eccetera, come pratica normale degli acclami, in certo senso. È stata mantenere il servizio di posta degli utenti, a qualsiasi costo, e non abbiamo perso una mail. Quindi correre a casa sua a mettere in serva, fare l'hardware perché poi doveva collegarsi. E poi mi venivano per gli stati in cui noi ricevevamo l'email e qualcuno riceveva. Poi quando ci hanno offerto un posto a Arci, Catania, che è un'Arci molto acidica rispetto al centro di Arci, che è fatti, e abbiamo occupato praticamente una stanza lì e adesso di nuovo arriva la gente, però cioè, dipende dalle finalità, cioè. Ci sono i gruppi che occupano i posti, c'è una sezione di computer che si hanno che dopo una settimana si sbasciano tutto e io fanno di battello, ce ne vuole. Ci sono altri che invece tendono a mantenere su magari gli interventi perché sono di quella roba lì. Cioè, sono cose diverse, però sono parti di un unico meccanismo. Non vedo.
0: Beh, comunque, alla fine.
3: Sono le finalità. Per la politica, giusto? Si fa qualcosa per quello che è stato fatto. Questo non sono tutti altri, quello che è come non so che parola utilizzato, io sono ovviamente in giornata non so automaticamente. Non sono utilizzati. Io da purtroppo per qualche anno non siamo più in casa, non facevo. Però mettere su installare Linux alla gente non è una disgrazia, innanzitutto non è una disgrazia. Tanto meno una disgrazia tecnica, non c'è, ma non perché è difficile, ma perché è l'atto che viene fatto, è un atto politico, è un atto importante perché se ti impegni a quella persona che lui può mettere mano a quell'aggeggio che c'ha sotto lì davanti, e con quell'aggeggio faccio delle cose diverse da quelle che gli hanno detto che è possibile fare. Questo, se uno lo fa dentro la Volug, è una disgrazia politica, è una disgrazia tecnica. Se uno fa dentro la NASLAB è una auto politica, no, non è così, è sempre un atto politico. Perché, secondo me, io parlo di NASLAB di altri sex fatto, ma mettere questa gente, mettere le mani sopra a queste agenzie che fanno questo, è un atto politico, perché fondamentalmente queste agenzie servono per produrre informazione, servono per produrre reddito, servono per produrre vicinanza con le persone. Allora, questo si chiama, secondo me, è semplicemente quello che dovrebbe fare un'altra, non installare l'indico, ma costruire un telescopio. Un altro, non è una questione di un'altra. Sì, ma anche per il telescopio.
0: Figli su camicia.
3: Nella società che ci si sta sparando avanti, in cui l'accesso all'informazione deve essere sempre più filtrato, è un atto molto forte che poi si sparano quanto si può e fa in questo muro che si stanno sparando avanti. E questo è il punto centrale. Poi tutte le versioni open source, GPS e compagnia, stanno da un'altra parte, scusate, ma stanno veramente da un'altra parte. Vedere, si può vedere che no, posso guardare che no, ma non è obbligatorio che ci sia una commissione, la GPS non è una struttura, una cosa per fare volontà. Porca Madonna, posso dire? E porca Madonna,
0: no,
3: la cerca di farla arrivare, non serve a costruire comunità, non serve allo sviluppo condiviso, non serve, serve per distribuire il software. Va bene, adesso lo mettiamo bene davanti, cioè, la GPS era una cosa che serve per distribuire il software. Lo sviluppo che c'è dietro, quello che si fa dopo, non c'entra niente come qualcuno ha detto qui la filosofia open source. Scusate, mi sono affrontato. Non c'è niente. Non c'entra niente. Non è assolutamente trasversale. Questo, la GPS può essere uno strumento utile per condividere informazioni, perché aiuta in un certo modo, ad avere un pochino più di libertà. Ma sta benissimo anche il cazzo di GPL. E questo è il casino di GPL, è un bene. fanno arrivare. Comunque, il total views dentro la Instagram, allora, se scende in genere un portatile e poi la metta perché non girano le pinze, è una roba che non si sa la ci si trova, nei tempi si trovava a parte. È un altro video forte, perché ti apre una piccola palla, ti fai vedere, è andato il muro, c'è qualcos'altro. È una cantatina di questa logica, ma non è un
7: scusate. No, domanda per l'altro, però la domanda
3: non lo vale, però,
7: che non è la mia, quella era stata prima, cioè gli Atlas sono, io le vedo come delle cellule politiche in qualche modo, perché penso che comunque l'utilizzo della tecnologia è veramente facile.
3: Allora, cellula!
5: Dicono che useranno Linux eccetera, allora io a me non basta pensare che installare Linux sulle macchine dal sedicenne al settantenne sia un atto politico, cioè lo è stato, lo sarà ancora per un sacco di tempo, però diciamo che deve passare a parte, cioè deve essere una linea che deve continuare assolutamente, deve andare avanti, però non può più essere l'unico motivo di distrarsi alle proprie mostrine politiche e dire basta Linux e siamo a posto. Mentre a me sembra molto interessante appunto il confronto col reale, per vari motivi. Uno, perché secondo me è giusto passare da una situazione autistica a una situazione di confronto appunto con quello che è la realtà del lavoro, la realtà dell'economia, in questo senso appunto. È molto preoccupante all'inizio, è stato molto preoccupante dire in pergola, con rilogio, accettiamo di pagare un affitto visto che avevamo deciso che invece i soldi corrompono in qualche modo, no? Che un'economia anche del pensiero completamente differente, possono essere molto distruttivi, però forse è giusto che a un certo punto uno decida di fare i conti con questa cosa, perché solo in questo modo qui passi nel reale e riesci per esempio a costruire, si spera, una realtà che sia ancora più significativa anche per Milano stessa, forse addirittura per il resto d'Italia, non lo so. Però è una serie di problemi che ti porta lontano appunto dal semplicemente ragionare sul software o sulla politica applicata al software o alle comunità virtuali. Per me è importante anche aprirla, appunto, aprire questo tipo di idee che abbiamo, di fantasie, di utopie, eccetera, con altre cose, per esempio con Laser, che è un collettivo di riflessioni sulla scienza. Si è molto affrontato il problema di come fare a lanciare l'idea di condivisione dei saperi, quindi di common knowledge, all'interno delle comunità scientifiche, le quali sono partite in origine nel 1700 come comunità di condivisione del sapere e sono arrivate negli anni 70 invece con l'applicazione dei brevetti a tutte le scoperte scientifiche a una chiusura strettissima, no? Per cui a una commercializzazione molto spinta del sapere scientifico che invece come in linea di principio dovrebbe essere il più aperto possibile. Allora lì riuscire a rientrare dicendo no, adesso si applica di nuovo l'apertura e la condivisione dei saperi e si ricreano delle comunità dove la condivisione dei saperi diventa forza, tra l'altro diventa forza anche economica, perché poi le stesse comunità scientifiche più copyright che stavano applicando più brevetti si stanno rendendo conto che l'applicazione dei brevetti blocca ulteriormente l'espansione di altre ricerche, perché quando uno deve fare una ricerca e deve prima pagare, prima ancora di fare una ricerca, 10.000 brevetti, alla fine dice vabbè scelgo un'altra linea di ricerca nuova con, senza nessun brevetto intorno e poi almeno riesco a essere più libero nella ricerca stessa. Questo per dire è un esempio più vicino a quello che appartiene a questo mondo, ma ci sono anche altri esempi, no? Cioè ci sono anche esempi proprio anche sul lavoro, qualsiasi lavoro si faccia, c'è il problema del collega che si tiene lui il segreto tutte le cose, c'è un problema anche proprio di capacità quotidiana di condivisione e problemi anche sindacali, se vogliamo, di lavoro, eccetera, per cui secondo me c'è una stretta, una più strettissima connessione proprio col fare politico, rimettendo tutto in circolo e rimettendo nel reale questo. E anche per quanto riguarda i media, per esempio, tu citavi prima questa cosa, un'altra sfida che adesso non so come e quando cercheremo di far partire a Milano, sarà far dire, non dico, è l'idea di, cioè secondo me a questo punto la sfida è fare tutto il giro, no? E poi continuare ancora, cioè fare proprio il cerchio e ripartire, Superman. Per cui da Indie Media, che è il mezzo via internet di informazione, e da tutti i siti di informazione, da tutte le pagine che sono lì dentro e che stanno però là dentro, vedere a questo punto dove arrivi invece, se trasformi tutto questo di nuovo nella carta, dalla quale siamo scappati, perché volevamo andare in uno spazio nuovo, più aperto, più libero, più disponibile per tutti. Adesso riandare nella carta e ritornare sul territorio, quindi, perché la carta ti pone anche un rapporto più diretto col territorio, no? Perché sei in una città o in un quartiere, applichi i tuoi print nella bacheca, oppure li dai in giro alla gente, oppure li porti nella metropolitana, e lì a quel punto non è più gente che va nel computer e si connette con la pagina volontariamente, ma subisce la tua offerta di carta, la subisce, però può anche interagire. Come superiamo questa cosa rispetto appunto a quello che può essere la posizione passiva di una persona che prende un giornale, un quotidiano, come potrebbe essere rifatto per esempio un quotidiano, un settimanale o un mezzo di carta in maniera differente a questo punto e ripartendo da lì. E secondo me questo tipo di sfida potrebbe essere applicata in tante altre situazioni e sicuramente ci porterebbe a fare una serie di riflessioni che fanno crescere il nostro modo di fare politica e anche il nostro modo di essere in autismo. Sì.
6: grida.
8: Mando una sigla a caso. Muse e la capanna degli zii fisti. Che sto facendo? Lo sto streamando in diretta, non ti preoccupare. Allora, se tu shifti e leviamo di mezzo questa sedia, quella che Crash si mette lì. Io non ho più. Ok, la sigla è finita, stiamo per trasmettere questa cosa meravigliosa. Ma che cavolo è? E prendi l'unicchiaio. di più. Deve spuntare Nightolo, ma Rubik dove cazzo è?
6: Non lo so, 131, 130, 130.
8: Rubik, non ci vorrebbe Nimex. Come mai noi scegliamo sempre, anzi tu scegli sempre di fare queste cose nei posti più piccoli?
6: Fantastico.
8: Allora, siamo in attesa di essere tutti quanti per streamare questo evento chiamato Muse nella capanna degli zii fisti. Secondo me suona meglio zii fisti con la I finale. I fisti. E immagino e spero che si parlerà di Muse come è fatto dentro. E dobbiamo avere i sorgenti di Muse davanti o parlerai a ruota libera?
9: Browser va bene.
8: E se io sono qua senza browser?
9: No, chi ci ascolta può aprire un browser all'indirizzo muse.dine.org/codedoc.
8: Codedoc. Non puoi?
6: Odio.
8: Cos'è che non puoi?
6: 132. 130. Sì, vabbè. GNS, io ho messo quello di D.
7: 172, 31.
6: Che io ho messo.
8: Perché non te la chiappi con altro adesivo qua?
6: 216, 116, 112. No, ma quale sono?
8: La rotoli bene?
6: No!
8: Poi lo facciamo.
6: No, non è successo. Vai, access point.
8: Cristo, ma com'è che ci sono CD di Radio Cybernet comunque? Sono caduti?
9: Li hanno fatti cadere.
8: Porco Dio!
9: Non lo so.
3: Così,
6: e quindi rimane questo. No, no,
9: ok.
6: Ma
9: poi ancora.
6: C'è un botano.
8: Ciao. Ce l'avranno già sentiti stasera. Ah, ecco, vabbè, loro ha fatto bene chiamare, dai.
6: Visto da me.
8: Sono in piena conferenza adesso, dai. Quindi ci sentiamo poi domani. Va bene? Sì, sì, tutto bene lì? Ok.
6: Non meglio.
8: Ciao.
6: Io posso spiegare come il corpo che
9: la me.
10: Questo pezzo di wind che ci deve dire quanto ci toglie ogni volta che chiamiamo.
8: Ma è meglio saperlo che non saperlo. Allora, io ho iniziato a streamare, però il rastone se n'è andato e quindi sono qui ad intrattenervi.
6: Gamet, nella tasca destra o sinistra del giubbotto c'è il chihuahua, me lo puoi passare?
10: C'è il chihuahua?
6: Chihuahua.
8: Un chihuahua, il chihuahua. Allora, si tratta comunque di un... Tomac, mi chiedono che tu ti palesi. Chio mi chiede, potresti dire a Tomac di palesarsi? Palesati.
10: Mi paleso.
6: No. Più forte.
10: Mi paleso.
6: Dici, io mi paleso.
10: Io mi paleso.
6: No, sei un
9: attiva squadra.
8: Com'era la canzoncina che ha cantato Trip Sbina? Cosa stavamo cantando?
6: Petone.
8: Ah, il petone nella capanna dello zio Fistone. Dov'è il tuo giubbotto?
6: Grazie.
7: Esattamente
8: in mezzo alle palle.
10: Come sempre.
8: Ah, bene, Dennis si mette lì adesso.
7: Sì,
8: i froci. Come solo i froci sanno fare. Ma io mi potrei prendere i legnati e mettermelo sulle cosce. Tra pochi istanti ascolterete Muse nella capanna degli zii fisti.
6: No, ce l'ho io. Ah, tu hai
8: E spero che gli ascoltatori ci siano e che siano tanti.
6: Thank you.
8: Abbiamo veramente un po' di ascoltatori.
11: Devo tornare.
8: Poi non mi muovo più. Ma dove è andato Dennis? Ah, è andato a cercare Rubik affinché ci sia pure egli. E così avremo una bella foto di famiglia degli sviluppatori e dei debugger di Muse, nonché degli affezionati adesso, e dei Rasta, aspetta, e della famiglia Rasta, e dei figli di IA.
11: Ho quasi finito, gerisce. Mi chiama il dottor Alfa,
8: che vuol dire? Che mi stai giocando la banda. Ma chi, chi?
11: Tutti.
12: Quanto?
11: Faccio il dottor Alfa.
12: Questo non è qua dentro.
13: Secondo me deve essere un plugin.
12: Stiamo facendo soltanto là possiamo uscire.
11: Oh, grazie.
12: L'altro non lo sto fare, quelli non sono 72-32.
8: No, è che sei un coglione tu, che se gli metti le dita dove deve incollare, col cazzo. Aspetta, guarda, fai fare a me, che sono fisco.
13: Ci siamo.
8: Devi tenerlo, no, devi tenerlo molle, quindi prima devi farlo dentro, poi glielo fai passare proprio molle.
13: Dai,
11: vabbè,
13: lo chiedi in corretto.
11: Che cazzo? Ma come?
8: Perché apri lo, perché forse è.
11: Chi è il serve?
12: Io.
8: Dovrò magari un altro pezzo qua.
13: Sì. Dai, gira, gira.
8: Allora, fisso. Oh, me la suci! Finalmente! Ma chi stiamo aspettando, Rubik?
11: Con cosa? Cosa vuoi prendere?
8: E qua la gente non arriva, è arrivato a chi suci? Eh? Che cosa? Ah, Rubik, se sei in ascolto, o se qualcuno che conosce Rubik è in ascolto, lo avverta di venire nella capanna degli zii fisti, perché è atteso dagli zii fisti, per Muse e la capanna degli zii fisti. Dove sta andando quel fistolo?
11: Scusa, Voga di Vesessia.
8: Silenzioso?
14: Sì. Sono i peggiori.
11: Voga di Vesessia.
14: Sono i peggiori.
8: Ma tu, se stai lì, non interverrai mai. Lo metti dietro la porta?
11: No,
8: dietro sul mio zaino. Guarda.
12: C'è
8: la macchina di un mio amico.
12: C'è la macchina.
8: Il calcolatore elettronico. L'elaboratore di dati.
12: L'automobile.
8: Ricordiamo che Muse è il programma che stiamo usando per streamare queste stronzate. Siamo sempre in attesa del collegamento con Muse e nel frattempo manderemo un brano di preghiera. Rastami il fisto.
12: Poi
8: sempre. Ma io lo sto già facendo. Muse lo fai in automatico. Ho tutti gli MP3 da quando ho iniziato a filmare. La funzione che fai in automatico è quella di registrare anche in locale. Per questo oggi ho girato col portatile e ho registrato un po' quella.
15: Alleluia, alleluia, alleluia.
8: Allora,
15: scusate per il bordello, ma era dovuto, un atto dovuto. Che bello, vedi Muse funzionare, usato massicciamente. Crash in continuazione. Oh, ma non mi accetta un sacco di MP3, mi dice un known error, tutta colpa tua logicamente, perché in realtà sei tu che hai taroccato le lib blame.
8: Ah, ma
15: che cazzo ne so, scaricati da Lobster.
11: Che cazzo vuoi da me?
15: No, sono album, sono cose, sono...
11: Che cosa, con che cosa viene incodato?
15: Che cazzo ne so?
11: Allora, che cazzo
15: album wrap.
11: Quella libreria che ha scritto un coreano.
15: Che cosa?
11: 4 anni fa.
15: Ma che cosa, le lame?
11: No, S-Play. Liberpeg, la libreria...
15: Che usi con... Ah, certo, non potevi usare una libreria più...
11: Quella è di...
15: No.
11: Quella è
15: le stronzate che non usa nessuno. È la più veloce, è talmente veloce che non funziona. Sì, no, a parte gli scherzi. Ah, è la più veloce comunque. Comunque vota mazza nell'ottimizzazione perché sto facendo l'inferno, eh. 6 canali, clicco qua, clicco là, partono le cose miscelate, che meraviglia.
11: Sì,
15: va molto meglio. Devi ottimizzare quelle altre due cosette in assembler. Se ci riesci. Sì, ma se ti tolgono un po' di punti di CPU va anche meglio.
11: Volevo fare inline.
15: Dovresti vedere come gira questo Muse adesso su Erbivore per avere un metro di paragone.
11: Erbivore
15: e gira?
11: Sì, deve girare. Gira.
15: Vabbè, ma ci fai le cose? Ce la streammi?
11: Non ho provato.
15: Non ho provato. E allora cazzo il metro.
11: Guarda, a sto giro ci stanno gli out channel riscritti a fine inverno, e ci sta tutta una riscrittura del modo di usare gli input channel.
15: Ci dovrebbe stare un gain sul microfono, perché
11: sì,
15: guarda,
11: ancora non c'è, quello ci vuole.
15: Siamo a livelli veramente anali, eh?
11: Sì, lo so. No, si potrebbe fare via software.
15: Potresti farlo oggi.
11: Ma come si fa con un moltiplicatore?
15: Cazzo ne so, io se non sei tu. Penso di sì, dovresti aggiungere un moltiplicatore a...
11: Divertiti.
15: Come fai quando alzi il volume dell'MP3?
11: Sì,
15: lo fai sullo stream?
11: Faccio così, ma moltiplico in negativo, non con il positivo.
15: Vabbè, moltiplica in negativo se ti fa piacere farlo. Basta che funzioni.
11: No, però il volume.
15: Eh?
11: Positivo, non va bene però.
15: No, penso, no, non lo so come si fa, sono cazzi tuoi, però fallo.
11: No, non siamo qui per questo.
15: Ah, no.
11: No.
15: Ora io voglio. Oh, gli zii fisti. Per esempio, quella cosa che dicevo prima, Nightolo, di fare i tasti a cui associare degli effetti, tipo premi e c'è l'applauso, no? Premi e sputa fuori una pernacchia, premi e un rutto, premi e una trombetta, che possono servire come stacchi. Questa cosa adesso è automatica, perché posso fare il doppio clic su un MP3 e mi parte subito.
11: Questa cosa la puoi chiedere a Nightolo.
15: Infatti l'ho già chiesto a Nightolo.
11: Sì,
15: ma veramente mi puoi aggiungere un 4-5 bottoni programmabili? Pensi che sia complicato?
16: Sì, te l'avevo detto che si poteva fare quando...
15: Facciamolo.
16: L'abbiamo detto.
15: Una bella fila di pulsantoni.
16: Sì.
15: Che compaiono ovunque, in modo che premo il pulsantone e fa...
16: Ok, si può fare, però bisognerebbe togliere un canale dal...
15: No, perché?
16: Ma c'è un canale nascosto.
17: quanti sono il massimo? 6?
15: 6, infatti 6.
18: Però si può togliere facilmente lì.
15: Diventano 6. Ah, non lo puoi fare estemporaneo, cioè senza avere un canale aperto. No, ci vuole tutti dentro
18: il canale. Il canale in uso è quello che prende dentro il mix. Cioè, fai un canale nuovo.
15: Però è solo per gli stack. Quindi non come.
12: Vabbè, è la stessa cosa di un canale, soltanto è realizzato con un pulsante. Invece,
18: sì, pure privilegiato.
17: E se cambi l'aspetto grafico di uno dei canali invece di creare un nuovo canale? Tu dici, voglio il canale fatto a pulsanti anziché in playlist.
18: Non è che c'è da riscrivere il modello.
17: Forse così è più facile.
15: Sì.
17: Cambiare no, è più facile se fai in questo modo. Decido di cambiare l'aspetto grafico di un canale.
18: Noi stiamo parlando della stessa cosa.
17: Sì.
15: No, lui sta dicendo un'altra cosa.
17: Io ho i canali, no? Decido in questo canale di carico gli effetti, invece di averlo come playlist visivamente, premo un tasto e gli cambio l'aspetto grafico. Al posto dei nomi faccio comparire i pulsanti. A questo punto li posso premere. Certo, se sono più di 6 non mi entrano nella
18: sono due tipi diversi di playlist.
17: Sì. Però così non devo sbattermi a creare un canale, eccetera, ce l'ho lì, ne cambio l'aspetto grafico e i pulsanti, così invece di fare doppio clic, faccio clic.
18: E poi fai come mettere il
17: Che figata, eh? Ti piace?
18: Puoi generare un'interfaccia XML che poi interpreti con Deep Blade.
15: No, Deep Blade vaffanculo.
18: No, con XML.
15: Sì, ma bisogna avere Deep Blade.
18: Oh, ma guarda che ce l'hanno, eh. Debian, Slackware 9.1, Red Hat, SUSE, ce l'hanno.
17: Sì, ma è complessità.
18: Ce l'ha pure Lineabolic.
15: Non so, ma...
17: Ma per un tasto ci bisogna di sparare una libreria gigante per fare un tasto. Non ce li ha l'IGTK i tasti?
18: La cosa bella è che tu puoi generare a quel punto dei file, dei chunk di testo, no? Dei buffer in XML.
17: Ma che mi frega degli XML, scusa?
18: Aspetta, che descrivono il modo in cui è fatto l'interfaccia. Tu gli dici, ok, ci stanno tre file e lui ti costruisce un'interfaccia con tre bottoni e te la fa apparire.
17: Cioè io edito il file di testo e mi cambia l'interfaccia?
18: Eh?
17: Cioè io edito il file di testo e mi cambio l'interfaccia?
18: Lui ci carica questa directory come effetti e lui ti genera... Vabbè, questo si può fare pure senza XML.
17: Appunto.
18: È una cazzata.
15: Sì, è uscito questa cosa dell'XML che... Non cazzo! Oggi XML non sento un cazzo! Come prima della discussione con lui. Ma che cazzo fai così?
18: Alla fine non serve un cazzo.
12: Sì. Oddio. Quanti ci ascolto?
17: Non lo so. Vediamo se riesco a... Chi è che stiamo aspettando?
18: Gli stati?
12: Invece, visto che ci siamo, ti voglio chiedere un'altra cosa.
18: Sì.
12: Si può fare qualcosa che... Cioè, esiste soltanto due canali, due finestre?
18: No.
12: Uno con una playlist e uno con l'altro. Cioè, c'è...
18: No, più di due.
12: Sei. Perfetto. Ma perché fa un mix da un... Cioè, da un play di qua al play di un'altra interfaccia? Ovvero, tipo, che cala il volume da un...
18: Cioè...
12: E contemporaneamente lo hai. Ma non lo faccio io. Questo qua è crossfade, tra l'altro posso modificare io, cioè per esempio una playlist, scende il volume tutto in una volta e l'altra invece sale piano piano. Guarda. Ovvero quello che quando si mixa e si fa musica si fa così.
18: Sì, sì.
15: Puttana ho fatto.
18: Infatti ho cambiato il gesto.
15: Come no? Buttana via, che cazzo ho fatto? Basta. Dove sei te che c'è un canale? Oh. Piacere.
18: No, aspetta.
12: Esatto, ma questo qua non è come
18: tipo io. Togli il numero qua.
15: Ora lo do.
18: Questo è quello che.
15: Bello.
18: Io ho questo da CVS, quello
17: sì, ho sì. KNT.
12: Ma io.
15: Quale barra in mezzo?
11: Quella che è vuota nel qua. Scendi giù.
15: Perché stai registrando qua e c'ho il connector, perché ogni tanto stacco e ricomincio per fare file MP3. Non lo so, me ne faccio, perché era in expert.
11: Ah sì.
15: E quando lo chiudi rimane così.
18: Pingo,
15: prego. Questa è estetica.
18: Adesso
15: l'ultimo
18: ho provato con la videocamera la DVD e va. Non c'è una cifra. Il mio computer non va.
19: CPU.
18: No, perché è
15: un fatto completo nel merito.
18: No,
15: allora vogliamo ricominciare o cominciare?
11: Sì.
15: Chi manca?
18: Sì, però non ho capito bene.
15: Cioè, ma si cotta Rubik,
18: però non riesco a capire. Cioè,
19: però lingua quale
18: cioè, è quella grossa, diciamo.
19: Non
18: ho capito bene. Cioè, sembra valori bassi, non lo so.
11: Là dietro c'è un attacco industriale.
15: Sì, non possiamo staccarlo.
11: Eh?
15: Non possiamo staccarlo, che cade tutto qua.
18: L'hai rifatto tu questo.
11: Quello lì però non lo so. Indispensabile per qualcuno ce l'ha
18: tipo anche dal settore di IP dice che il TV sono 2-3 volte più lenti di quelli di bracciare.
15: Anche perché è l'unica che arriva a questa distanza.
11: Cioè, non lo so, ci sono più quelle cose per i cani.
18: Poi vabbè, magari un po'
15: lo so, però come fa?
18: Perché viene fuori in immagine.
15: Come facciamo? Non possiamo.
18: No, e poi neanche non interlacciato.
15: Non lo so.
18: Lo devi interlacciare tu.
15: Ma io sono connesso.
18: Nel senso,
15: io lo sto vedendo.
18: Pari di...
15: Ma hai qualcosa vicino alla scheda wireless?
18: Che non si vedono le righine quando... A parte che mi scatta di bruzzo, cioè... Però fai il frame. Prova io che
15: ho
18: 2-4
19: cieli.
18: Poi magari ha
15: messo Giaro lì.
18: Ha posto alcune cose.
15: Giaro?
19: Esco.
15: Allora,
19: fammi. Già, stavo parlando di PJ.
15: Perché
19: c'è.
15: Siete fuori tema.
19: Sì. Sì. Però è figo perché va avanti quello che c'è.
15: Sì, sì, c'è gente che sta impestando effetti o sbaglio.
19: Poi c'è chi lo usa, mi dicono.
15: Eh beh, certo, se fai il programma e non lo usi, no,
19: sì,
15: la gente lo usa.
19: Sì, dai, sì, in giro, non tanto mi dice tanto. Beh, io l'ho usato. Non uso. Apriamo parlando dell'engine, quindi dal sito che abbiamo detto prima, e chi ci ascolta, io un particolare saluto a Odo, proprio col cuore.
15: Ah, vediamo se ci sente.
19: Il cuore però sento.
15: Odo away.
19: Vabbè. Che ci manca.
15: Sì, ma se parli così non ti sentirà mai nessuno.
19: Ok.
15: Sai, perché non c'è il guadagno sul microfono, quindi...
19: Ho capito. Parla! Class list.
15: Dove dobbiamo guardare mentre parli?
19: Il sito è muse.dine.org/codedoc.
15: E meno male che non parliamo col diaframma, perché sennò... Io spacco i muri col diaframma. No.
19: Bene. Andiamo alla classe principale di...
11: Beh, devo cliccare su class list.
19: Sì, su class list. Vedi che la classe... C'è una lista di classi, alcune sono già commentate, altre no.
15: Cos'è una classe?

0: E poi questi oggetti possono essere ereditati
1: polimorficamente significati.
2: La mia università hanno messo un corso di 6 mesi
0: andando a streaming.
3: Quello che
1: cosa ha detto?
2: La mia università che hanno messo mia. 6 mesi per spiegare queste tre parole e molti non li hanno capite. Senza dire qual è per
3: perché?
0: No,
2: perché ancora mi stanno facendo il secondo corso dove mi spiegano come
3: perché ti hanno spiegato quelle cose,
2: perché da noi facciamo Java merda addirittura, manco C++.
1: Vabbè, Stream Mixer
0: è la classe principale.
1: Mamma mia,
0: sì, che il grafico è bello grosso, perché praticamente Stream Mixer è quella cosa che comunica con l'interfaccia. Quindi se tu vuoi usare l'engine, cioè interfaccia, ci comunichi, e dietro di lei
1: c'è l'inferno,
0: che c'è il channel, che praticamente è input channel, alla destra la biforcazione, alla sinistra c'è l'out channel. Io presuppongo che voi abbiate cliccato su Stream Mixer, per chi non l'ha ancora fatto clicchi su Stream Mixer. Live in, che è il canale del microphone, channel, che sono gli input channels, e out channel, quello è l'output. Quindi il flusso è da vedere da destra verso sinistra, channel, e poi giù per lo stream mixer e poi su per gli out channel.
1: Beh, che scende qui in un certo senso.
0: Sì, la V e poi là. Quindi è una V che parte da destra.
1: Questa pipe qua?
0: La pipe è una classe che tutte e due usano per comunicare tra canali e mixer.
1: Okay.
0: È un buffered FIFO pipe ed è anche thread safe, quindi locca usando mutex dai pthreads, che funzionano benissimo senza bisogno di usare altre librerie del threading, come ho sentito dire oggi, più efficienti, ma le NPT threads... Questi cioè, vabbè, sì, io uso anche i segnali in certe sì, che poi vogliono togliere. No, i segnali.
3: Parlate a voce alta, fatevi sentire al microfono.
0: È una digressione sul fatto.
3: E vabbè, ma cazzo, digressate anche per chi ci ascolta.
0: E vabbè, allora vaffanculo, mettilo qua il microfono e non mi rompere i coglioni. Vabbè. Quindi, vabbè, la pipe è una classe che viene usata da tutte e due per comunicare. La linklist è ugualmente una classe che viene usata, ereditata dalla playlist, viene usata per fare delle liste. Ogni volta che c'è una lista dinamica di elementi viene utilizzata, quindi IceList è la lista degli Icecast, OutChance è la lista degli OutChannel dentro StreamMix.
1: Le entry sono le...
0: Le entry sono ognuna nella linklist.
1: Ok. Timecode?
0: Timecode onestamente non so da dove cazzo l'ha preso.
1: Da channel. Forse è una cosa per fare i tempi, per calcolare i
0: sì,
1: tempi.
0: Sì, è la cosa della super... Cioè la classe channel è una super classe.
1: Ok.
0: E questa classe c'ha praticamente l'implementazione che c'ha, è la playlist e il timecode. Il resto sono implementazioni. Cioè, okay, quando tu la implementi, lei ti dà la playlist, tutta la gestione di playlist come la capisce già Muse e ti chiama le cose quando serve eccetera, e c'hai il time code PBM. Minchia. Hai capito?
3: Si stream analmente la capanna degli zighi fissi.
0: Eh sì, stiamo facendo adesso. Ma c'è un po' di posto se volete fissare anche voi.
4: Senza niente in faccia sembri
3: zio di
0: bene.
3: Grazie. Vedrai come cambia dopo il fisto.
0: Eh già, avrò un'altra espressione. Musedec è l'implementazione. In effetti questa cosa non la fa vedere molto bene.
1: Che è una delle cose più importanti. Cioè, più importante, se uno vuole scrivere
0: già, dà troppo risalto a queste altre cose.
1: Perché cosa, che differenza c'è fra queste linee nere qua?
0: C'è la leggenda.

0: voi. Ma Legend.
1: Bisogna leggere.
0: Allora. C'è un bordello da leggere.
1: Minchia. Ciao.
0: Capito?
1: Ho capito.
0: È una cosa che può cacare.
1: Vabbè, poi si vede.
0: Forse il grappolo lo tolgo e lo faccio a mano. Con Dia.
1: Sì.
0: E vaffanculo. Questo mi dà un po' un esempio di come farlo.
1: Cafuda?
0: Cafuda.
1: Cafuda.
0: Allora,
1: Cafuda vuol dire abbia, cioè.
0: La classe.
2: Cosa vuol dire Cafuda?
1: Cafuda. Condarci giù di brutto. Cafuddare.
2: Cafuddare legnate. principalmente per quelle.
1: E quindi la funzione Cafudda dentro la classe stream.
0: Ma io in realtà l'ho sentita dire da asbesto. Ma perché era del Cafuddare? Quando è venuto a Pietra e fece la pizza.
2: Cafudda.
0: Come si chiama questa azione di fare la pizza? Cafuddare, tu dicesti.
2: Sì, sì, cafudda il sale, cafuddaci pomodoro.
3: Il sale è certe parole in siciliano che non si possono tradurre in italiano.
2: Sì, beh, dai, cafudda.
1: Comunque, cafudda è una cosa che fa il mix.
4: Scusa. Con violenza vera.
3: Traducimi a ricriarsi.
4: Con l'azzasso, con l'audio,
1: con piacere.
3: Ma che no, uno che sta
0: non c'è ancora la funzione a ricrearsi. No. Chi è il giornale? Chi è? No, aspetta, dimmi chi sei, se no non va bene. Ma bella arte, però. Ci stiamo fistando. È un po'. È un po'. No, non la fare, dai, ti prego. No, no, non la fare, ti prego. No, ti ho chiesto di non farla, dai, ci stiamo fistando.
5: Un po' meno.
0: Ciao. La classe.
2: Ci stiamo fissando,
1: cioè l'hai distrutta.
0: Vabbè, la classe
2: questa giovanissima ragazza
1: non lo so se minchia.
2: Ci stiamo fissando. Cioè stiamo passando dall'autismo al fistaggio. Tra due anni non sarà più autismo, sarà fistaggio.
1: Anziché entrare in bello, perché c'è il richiamo politico che gli piace a Paschi, secondo me passa il fist.
0: Anziché bucare i sistemi si dirà fistare i sistemi.
1: Capito?
0: Anziché bucare i sistemi si dirà fistare.
1: Fistare i sistemi.
2: Vabbè, vabbè. La capanna dello zio fist.
0: Io ho messo questo nome proprio per fare le belle arti.
1: Cafuda, vabbè, Cafuda fai il remix.
0: Cafuda fa il remix. Cafuda, lui l'ha pronunciata questa cosa quando ha fatto la pizza a Vienna ed è finita dentro a J-Mixer, anche in DJ.
1: Beh, poi
0: con il concetto di cafuddare,
1: poi con
0: quella cosa che hai capito.
1: Ma io ho fatto ricorsione senza mani.
0: Sì, dentro a The Playlist per discendere. Sì, perché la ricorsione mi sembra una cosa.
1: E questo vabbè, fai il remix. Fai il mix.
0: Questo fa il mix, chiama Cafuda e Cafuda vabbè, viene chiamata quella dentro a Muse CPP. Però tu se vuoi usare Muse praticamente, che fai? Prendi, crei un engine e Cafuddi. Quello è di base. Crei uno stream mixer e chiami Cafuda. Poi c'hai le funzioni che puoi chiamare, puoi dirgli create channel
1: dentro stream mixer sempre.
0: Sì, sì,
1: se quindi qua più ci vedi devono essere.
0: Ci sta.
1: Ma non c'è distinzione fra funzioni e sì, ci sono.
0: Mo quante ne vuoi? Torna su. Praticamente create tank, delay tank.
2: Dove siete? Significa... Io non vi vedo più, non vi ho persi.
0: Allora,
1: siamo su dentro stream mix
0: sotto
2: public member function.
1: Sì, create tank.
2: Okay.
1: Underscore tank, sì. No?
0: Sì.
2: Io vedo che Channel.
0: Anche quello per creare i canali.
2: Spade,
0: eh già.
2: E poi?
0: Questa è tutta l'API per creare canali input e output. Che poi vengono processate queste azioni chiamando Kafud.
1: Cosa crea? Un canale qualsiasi generico o un canale di input o un canale di output?
0: Quando fai l'input tu aggiungi il parser dentro a add to playlist del JMixer. Aggiungi là dentro il tuo parser. Quindi poi da qui, dall'interfaccia, non lo vedi. Cioè tu gli passi un char con il full
1: file,
0: al file oppure l'URL.
1: Ok,
0: no?
3: Ma scusa, no,
1: l'URL puoi vendere qualsiasi file da una...
0: Ad esempio Nitro con il drag and drop mi passa file due punti slash slash che è una specie di URL per quella
1: merda di gnome.
3: Ma questo stream e mixer, io credo, sono le funzioni grafiche,
1: no,
3: cioè
1: no.
3: Stavo parlando della grafica oppure quello che avviene, diciamo,
1: il core. Questo è il core, cioè è quello che prende i canali e li mixa insieme. E poi dopo questi mixer fa anche la parte dello show del video sulla rete, no?
0: Sì.
1: Il gestisce quello, tutto quello.
0: Sì, sì. Quello è l'out channel, cioè, a sua volta è uno shouter e un encoder.
1: Messi insieme.
0: Sì. L'out channel è una super classe pure che ha dei metodi per creare encoders e shouters.
1: No. Quindi qua siamo,
0: questa interfaccia qua a te non ti serve saperla, perché alla fine fai create tank e,
1: infatti,
0: e create shouter. No, anzi ti serve se fai l'interfaccia, perché poi la usi. Create tank, poi ti restituisce il pointer all'encoder, all'out channel, che poi tu usi.
1: Come fa Nitro.
0: Come fa Nitro.
1: Quindi qua ci stiamo concentrando sull'input.
0: Questo è il mixer. Che crea canali in entrata e in uscita e te li dà in modo che puoi anche accedere alle loro funzioni. Quelle sono altre classi, sono due super classi, out channels e channels, okay. Che sarebbero gli input channels.
1: E qua ci sono tutte la situazione,
0: sì, qui vedi un po' di situazioni,
1: i passi canali, i passi il fuoco, boom, eccetera eccetera.
0: Sì, poi ci sono anche delle cose che puoi leggerti direttamente, sono delle stringhe che ti dicono la posizione, che ti dicono la qualità.
1: Ho capito. Poi aspetta, no,
0: questa è la, e puoi vedere dentro Muse CPP pure come sta messo.
2: Sono un sacco di funzioni che non sono ancora usate. Crossfade,
0: puoi arrivare anche da
1: Crossfade è usato.
2: Ma come si fa il crossfade?
1: Aggiungi un dock, cioè aggiungi un channel.
2: E come cross?
1: Aggiungi un channel e lo vedi.
0: Porco Dio.
1: Ma posso una che
2: aggiungo un channel, ok.
1: Cos'è che mi stai dicendo?
2: Crossfade. Porco Dio.
4: Già l'ho trovato.
2: Ma proprio non ti ho fatto caso. Sono stato fissato.
5: Primo fissato della strada.
2: No, secondo. Primo. Sì, parlate sottovoce.
1: Nel caso mio qua dovrei aggiungere.
0: Parlavamo di minchiate.
1: Nel caso mio qua devo aggiungere una define app sound file qua. Non faccio i cazzi miei un attimino. Qua. Questa cosa qua la devo ripetere anche per il discorso che sto aggiungendo io. No. Questo pezzo qua. Che secondo si parla di encoding.
0: Ma quello lì, proprio quello devi aggiungere, quello sta dentro JMixer, lì nel 281 di JMixer siamo, giusto?
1: Sì, e allora qua dico, lo devo aggiungere, me lo segno che qua devo aggiungere qualcosa.
0: Sì, adesso ho anche aggiornato la documentazione, se funzionasse sto cazzo di access point la potrei pure commentare, però non funziona.
2: Ma che cazzo dici?
0: Ma porco Dio, il mio dove sta?
1: Io sto funzionando.
3: Stavo finito a parlare di access point.
0: Quello funziona, perché l'avete staccato?
2: Che faceva schifo.
0: E io a quello mi ho attaccato.
3: Io a quello ho attaccato, mi sto.
1: No, aspetta, ma l'encoder è quello che...
0: Dove sta?
1: Non c'è un cazzo questo.
3: Cioè,
1: l'encoder,
0: non c'è... Vorrei commentare perché l'ho messo comunque dentro la documentazione.
1: No, no, ma questo non c'entra, perché questo è l'encoder. È quello, questo, ma non codifica per, okay, per, no, per mandare.
0: Allora,
1: questo
0: non
1: c'è un cazzo. È su JMix.
0: JMix, sì. Add to playlist. No. La funzione add to playlist di JMix. Quella va modificata e va
1: aggiunta. E mi pare che va aggiunta.
0: Là sta il passa.
5: I bisogni spingono.
0: Mentre
1: 200? Numero 200?
0: Sparata che layer infl layer.
1: Ok, ho aggiunto, vedi? Ho aggiunto WAV. Ok.
0: It's
1: local file, perfetto, questo l'ho messo. Infatti me lo aggiunge sulla, sulla playlist, quando vado a fare play poi ho sputtato perché non ho fatto un cazzo. Quindi tu legge così, però non butta mai, non legge un cazzo, però è per pronto. Va bene.
0: Sì, sì, non, è, non ci vuole tanto.
1: No, fare. Praticamente no. E qua come sono messi?
6: Allora, andiamo avanti?
0: Bene, no, è questo perché ci sono le parentesi pure comunque. Va bene, perché Valutron sta a fare.
1: Io mi sto trovando bene.
6: Io sto trovando bene.
1: No, mi sto trovando bene perché alla fine questa cosa che stiamo vedendo adesso è molto comoda. Sì, quindi sì, ti fa capire un po' tutto. Poi sì, tu ad esempio manco capire quel cazzo c'è dentro, va. Cioè, te, tu devi fare questa cosa, sai che c'hai questo metodo, questa classe che ha quattro gli eredi da channel, no? Mm-hmm. A questo punto ti dovresti scrivere solo quattro metodi, che sono la read per leggere il file che devi pregare.
0: Load si chiama.
1: La load, no, la load apre il file descritto.
0: Sì, apre il file descritto.
1: E vede se è syncable e se ti setta il frame rate, sì, il totale. Se è syncable ti dice quanti frame in totale ci sono,
0: sì,
1: e li mette nella, penso, nella classe 100. Sì. Poi dopo, praticamente quello che ho capito io è che appena premi play, la cui ti lancia la read, ti cicla la read fino alla fine dei frame,
0: sì, sì, sì,
1: giusto?
0: Sì,
1: passandola poi al mix in qualche modo.
0: Sì, sì.
1: E quindi la...
0: il mixer non è la GUI, cioè il mixer comunque sì.
1: Sì, vabbè, la GUI che chiama il mixer. Sì, sì, sì. Quindi alla fine la read viene chiamata un tot di volte. E poi se è syncable c'è anche la classe sync che gli fornisce la posizione, che non ho capito proprio come che cazzo è, com'è, cos'è un quarto. Ma che da 0,0
0: SIC, l'FSIC, l'offset sui file,
1: okay.
0: Quello di FSIC è proprio l'offset sul file.
1: E quindi c'è sta quest'altra funzione che ti
0: se,
1: fa.
0: Se stai ad aprire un file devi poter accedere ovviamente al file descritto. Quindi se usi una libreria di wrapping come libsoundfile non so se ti dà accesso al file descritto.
1: No, però io mi serve passarglielo, cioè io non è proprio il file descritto, è una struttura che lui usa con tutto un botto di cose dentro.
0: Puoi fare...
1: Che poi lo uso come, diciamo, reference per passare a tutte le cose sue. Cioè io apro il file, c'ho questa cosa qua.
0: Che Nitro lui mi passa un
1: io faccio questo
0: il position.
1: Io faccio questo, lo apro.
0: Mi passa il float.
1: Lo apro e mi faccio questo oggetto SF che è per questa struttura che è un punto core e sta sul leader. Poi questo punto core glielo passo, io gli passo questo, il path del file, questa costante,
0: sì,
1: e lui mi rende questa struttura, sì, dove dentro ci sta frame, sample rate, canali, formato, che può essere WAV, il numero di sezioni che non capisco che cazzo è, e poi un 1-0 se è syncable. A questo punto me lo metto qua. Questo è il print, poi frame pochissimo uguale 0, se è syncable mi dà determinato il numero di frame in totale, che funziona, l'ho provato. Metto resto uguale 1 perché la funzione vuole 1 se è tutto ok e se è syncable, e 2 se invece se è tutto ok però non è
0: syncable.
1: E questo l'ho fatto funzionare, ora qua devo fare la read che è un'operazione qua, la get audio, che ancora non l'ho fatto.
0: Quella
1: era piuttosto, penso.
0: Sì, perché non so se devi fare un callback. Tipo i Jack usa callback, quindi devi registrargli il callback e te lo chiama lui, cioè. Quindi tu stai a fare da tramite. Perché c'hai da una parte lo stream mixer che chiama lui e c'hai da un'altra parte il callback che chiama lui, e lo sa quando lui. E come li metti d'accordo? Quello è il problema.
1: Ma io
0: è risolto. Dai, tipo pipe, quando c'è una cosa del genere devi usare un pipe in mezzo, però il pipe rallenta, anche se questi qua sono implementati abbastanza bene. Questi sono scritti da Charles Samuels per KDE, per un programma tipo 3 anni fa, che a un certo punto ho visto che lui lo stava a scrivere, questo programma, non mi ricordo più il nome del programma, non è andato molto avanti,
5: Scusa, cose che non vanno.
0: Però io gli ho detto che mi interessava questa parte del codice perché mi sembrava scritta bene, infatti lui ha detto sì sì.
1: Ma io quello che non ho capito è questo.
0: Guarda, sviluppa.
1: Poi io nel reject audio, qua vedi la read some file, hanno queste funzioni di lettura. Read functions. Cioè di questo tipo che non ho capito che cazzo intende lui per items. Cosa cazzo sono gli items?
5: Dovresti guardare.
1: Qua sto leggendo.
0: Vabbè, ma questo modo non è Muse, sono un compagno.
1: No,
0: Genno,
1: cazzo. Sì, vabbè, vabbè. Poi cosa.
0: Tu praticamente quindi quello che stai facendo, ricapitolando.
1: Ricapitolando è praticamente creare una classe Muse Deck e Soundfile ereditandola da Channel. No, da Channel, da Muse Deck lo ereditato, aspetta.
0: Sì.
1: Da Muse Deck. Che stavolta però è ereditato, mi sembra, da Channel.
0: Sì.
1: E poi scrivermi quelle quattro cose, basta. Poi però devo modificare. Dov'è? jmixer.cpp. Quando lui apre il file, quando lui gli dici di aggiungere un file alle playlist.
0: Sì.
1: Devi fare il passing sull'estensione.
0: Sì.
1: E poi basta. E poi a seconda del tipo dell'estensione lui si fa la new e si stanzia la classe sua, la sua classe. Passandogli il file. A che punto parte?
0: Oh, domande?
5: No, ma che dici? C'era.
1: Sto facendo il cazzo.
5: Quando sto pisciando io poco fa, porco Dio. Hai tirato e c'era la.
7: Certo,
5: hai
7: tirato e c'era lo sciacquone del filtro di Dio, l'hanno rimesso. Voi la finite di parlottare tra di voi?
1: No, noi stiamo parlando di Muse, voi di altre cose.
7: Sì, ma state parlando di Muse per i cazzi vostri.
1: No, ci stanno sentendo, il microfono davanti.
7: Rivolgerti al pubblico, non mi pare. Dovete sapere che.
0: Dovete sapere che.
7: C'era
0: un. No. Non penso di poterlo dire, però
7: lo zio
0: e casomai ricominciamo a tornare sulla strato, sulla forma dell'engine, no? Che c'ha questo input, output, che è comunque una formula abbastanza vincente. A me è parso di fare una buona cosa usarla pure dentro a FreeJ, cioè una roba che fa il locking. E usare delle componenti che usano, cioè legate a una cosa centrale, che hanno il loro thread e comunicano a lock separati, però ci deve essere sempre un punto in cui c'è qualcosa che conosce tutto. No, cioè il modo in cui organizzo le classi è un po' così. Si ramificano, perché Channel contiene playlist, poi usa la pipe, va bene, e poi c'è il decoder, che è quello che stai scrivendo tu, poi c'ha la GUI, a sua volta quella è una classe astratta,
1: e quindi
0: che viene ereditata, deve dare certi.
1: Ma quindi le NVUS usano sempre questa classe, cioè se la vedono a solito e poi dopo ci scrivono del ROM.
0: Sì.
1: Sì. Quindi è tutto ingerito, diciamo, progettato in questo modo, giusto? Ma è anche giusto.
0: La GUI ha un po' di specifiche.
1: Sì, penso che ha.
0: Però puoi temporizzare a quel punto. La temporizzazione adesso è fatta, quella proprio atomica sui file è fatta dentro a StreamMix. Cioè, per dirti, manco fatta tanto bene. Però. Oh, ma tu le foto? Ma che cazzo vuoi? Cioè, ma la VPNI? Stiamo qua a fare la riunione, ma da dove viene? L'Accademia delle Belle Arti, non ho capito.
1: Ma non hai detto che stiamo fistando?
0: Stiamo fistando. Ci stiamo fistando, che cazzo ti fai le foto? No, ma smettila. Dai, smettila, a me è rotto. Ma che cazzo? Sì, lo so, vabbò, ma siete dei bambinoni. Ma no, ma ho cacciato la primavera dalla stanza. Mo caccia pure a lui. Stati, Robo, ci stiamo fistando, dai.
7: Vieni, vieni a fare il cistino. Mi sa che lui è già fissato.
1: Voi sono messi grandi, sono fatti di merda. Perché in questo caso il Muse Deck MP3
0: sì,
1: questa è la principale. Che cazzo vuol dire la freccia verso?
7: Fagli la foto al cervello di
1: dentro. Sarebbe al contrario.
0: Graphviz.
1: Sarebbe al contrario. Cioè, è
0: TNT Bell.
1: Cioè, sarebbe questa che.
0: Cosa stai facendo?
8: Non ho capito, cosa fai?
9: La foto
8: a chi?
7: Ha dentro i capelli.
5: No, sono venuti.
9: È cazzuta questa.
7: Ma è una roba cazzuta, amico.
5: Cos'è?
1: Roba cazzuta.
7: Ma sei venuti con mal di testa? Mal di denti?
1: Minchia.
7: Come mai?
1: L'HTML.
7: Cari?
3: Vieni qua che stai. Io ho mal di
1: cazzo. No, l'ho passata giù di lì per quel succo là.
7: Che cosa?
1: L'acqua.
3: Sorta.
1: Diceva. Sto in mixer.
9: Aspetta, dove sei?
1: Basta, non lo so.
9: Sì,
1: tutto il legnato.
3: Ma tutto questo lo
1: sì, tutto è definito benissimo. Tutto il legno.
9: Ma l'ha fatto lui? È il palegnano.
7: Quello che vorrei fare da grande.
1: No, no, poi vieni, vieni. Vieni a farti pistare.
7: No, non è vero,
1: sta piccolo. Ci manca il trips.
5: Vabbè, dormi per terra, che cazzo.
3: Sì, ma in questo code doc non c'è scritto.
1: C'era Newmark.
3: Ma detto la libreria posso includere portodio.h. Questo include jmixer.h, non è il nome del file.
7: Allora, il mixer c'è dentro un fottio di cose.
1: Scusa? Già. Experimental
7: c'era nelle primissime versioni di
5: me. Un anno che
1: No, ma non c'è di che riesemplare. Adesso si potrebbe fare, adesso siamo molto vicini.
7: Ma sì, facciamola.
1: Dall'ultima versione uso delle librerie bellissime, finalmente
7: che
1: uscite.
7: Usi solo tu.
1: No.
8: Tutto il mondo.
1: No.
8: Un thailandese del 1800, che cazzo dici?
1: No. Guarda, sei online, vai su Google e cerca The Secret Rabbit Code. E lo troverai. Secret Rabbit Code. Rabbit come.
8: Ma cos'è? Cos'è Sprut?
1: Stato di librerie fatte da Eric Castro Lopo. E che fanno il resampling in modo perfetto. The Secret Rabbit Code. Già.
7: Il resampling lo puoi usare per convertire i formati degli MP3 da playare?
1: No, per convertire il sample rate.
7: Appunto. Per esempio, oggi che bestemmiavo il signore, quindi bestemmiavo anche te, perché... No, ascoltami. Bestemmiavo te perché stavo cercando di playare degli MP3 che sono a 8 kHz come sample rate. 8
1: kbps
7: si rifiutava di playare.
1: Sarebbe possibile.
7: Usi la libsen corrette, le converte al volo, loop, però CPU cioè la CPU della succa, immagino.
1: Beh, viene, guarda, pistata. Con queste va, queste va.
7: Sì, succano molto.
1: Va senza. Io ho messo quality adesso di default. Tra l'altro, ecco, questa è una cosa che potremmo fare. Il quality si può scegliere, il quality di questo esempio. Di questo motore di resampling. Adesso l'ho messo al massimo, però scommetto che si potrebbe risparmiare mettendo un settaggio tipo da menu.
7: Ma
1: forse
7: cosa
1: è l'unica cosa da mettere.
7: Per cosa lo usi il resampling?
1: Solo per ora, per l'out channel di Vorbis. Quindi sarebbe da usare quello
7: per
1: anche per l'input channel. Per ora negli input channel c'è quello che ha fatto Matteo. Matteo Anastasi.
7: Sì.
1: C'è ancora quello che ha fatto lui, che è pure quel.
7: Non è qui Matteo?
1: No, non è venuto, tu lo conosci bene, meglio di
9: me. Lavora con me.
1: È lavorato assieme. E non viene.
7: E non credo. Vai a fare in culo, so, Jack.
9: Non credo.
7: Ma cosa da fare? Ma
9: roba, no, ma cos'è che aveva fatto?
1: Resampling. Il resampling degli input channels, tipo cose in audio che sono da 16 kHz 32.
0: un solo, io avevo fatto solo il 22 e il 44. E lui per pietà, allora, che se ne intendeva di più di
9: 40.
0: Sì, ha fatto il resampling e l'ha fatto anche molto bene. Per cui mi dispiace toglierlo, in realtà il suo resampling è fatto bene. Però è più flessibile questo Secret 3 Bitcoin.
9: Magari un test per farlo.
7: Si fotta.
3: Studio DJ, porco Dio, l'ho
0: trovato. Mi dispiace. Comunque no, c'è, esiste, cioè Muse col suo resampler esiste, cioè esistita. Certo, però l'altro magari prende meglio. Perché è più flessibile, forse si potrebbe fare questa cosa dello speed. Mettendolo anche negli input channel. Cioè abbiamo tipo 4 tipi di qualità con cui settarlo. 4 tipi di qualità con cui settarlo. Ma una sigaretta?
9: Ah,
0: cioè canna a rotto di collo. No, è meglio, io non fumo sigarette, no? Però.
3: Questo.
0: Ora come ora.
3: Questo, ho sempre cercato questo.
8: Che cazzo?
0: Ma è tu che dici?
8: Dov'è una cosa? Che cazzo è questa cosa in tesoretto?
0: Questa è, questo è il selector che passi a scandir.
8: Per cercare.
0: Devi passare un puntatore a funzione che è fatta così.
3: Allora questo qua è quello che diceva il senso. Ovvero vuol dire tu fino ai vari 1, 2, 3,
9: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
0: 11, 12, 13,
3: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
0: Comunque le cose interessanti che si possono fare non si fermano solo a implementazioni di nuovi canali. L'interfaccia, come ha fatto Nitro, l'interfaccia non è che deve essere per forza quella di un player, cioè ci puoi fare una serie di cose. Scheduler non c'è ancora, Soma è uno.
7: Sto uscendo. Mi parlavano di Soma oggi.
0: Sono stato, bello. Bello.
7: Io spingevo Muse e dicevo ah Soma non fa questo, non fa quello.
0: Sei un coglione.
7: Che cosa fa Soma? Che non
0: Soma
7: lo
0: conosco. Soma fondamentalmente nasce come un demone che legge dei palinsesti, come fa il litesto, li può anche refreshare runtime e li esegue. Questi palinsesti poi li puoi aggiornare e manipolare anche da remoto.
7: È quello che manca.
0: C'è anche un'interfaccia. Beh, è un approccio diverso, perché quello è per l'automazione di radio. Infatti quello che dicevo io è proprio...
7: Ma Muse era nato per questo?
0: No, per fare radio in rete. No. In rete.
7: Ah,
0: cioè, è l'approccio molto... che è stato un po' il modo di approcciarsi di Radio Cybernet, stare in un canale IRC o comunque in rete, collegarsi con un programmino che ti fa fare lo stream, no? Quello è Muse.
7: Certo.
0: Per una radio c'è bisogno di automazione.
7: Sai cosa serve, cosa servirebbe invece a Muse? Quattro minchiatine adesso da utente che streama, perché il grosso problema di Muse è che quando io devo per esempio miscelare, mixare un CD, devo passare dalla mia playlist a un CD, devo fare un bot di cose, devo cliccare su un'altra finestra, abbassare il volume del microfono, alzare quello del CD, selezionare
0: senti,
7: il CD,
0: senti,
7: poi cliccare sulla finestra del lettore di CD e mandare il play CD. Questo mi porta via una quindicina di secondi in cui, di tempo in cui do la nuova, adesso ascolterete questo brano, a quando poi questo brano effettivamente va. E questa è una pausa imbarazzante e la gente si caca addosso perché trova imbarazzo. Un paio di utility, un paio di cose di interfaccia grafica, per cui lui mi dà un in channel proprio, mi dà mic, come premo mic e lui setta un mixer e mi dice line in e il mic, ok. Oppure premo CD, tic, e line in e il CD. Se poi avessi in playlist le tracce del CD sarebbe proprio le
0: però,
7: serie proprio massicce.
0: Però
7: ci dice vorrebbe in dotazione con Muse un pennello per togliere le sporcizie dallo schermo e attuazione.
0: Aspetta, quello che dici tu
8: io.
0: Lo fa già. Se, cioè è una coglionata.
7: Ok, no, e allora perché non lo fai?
0: Perché c'è già il mixer audio.
7: Dove?
0: Che fa quella cosa.
7: Sì, ma il problema non è che c'è già il mixer audio, è che per andarci devo cliccare sulla finestra, poi devo andare a cercare qua il canale che devo alzare il volume,
8: e c'è.
7: Poi devo alzare il volume,
0: allora,
7: poi devo ricliccare su muse eventualmente per partire quello che mi serve. Cioè sono tutti passaggi che mi portano via tempo. Vido?
0: Porco Dio, sono 10 secondi.
7: Appunto.
5: No, secondo me ci vorrà un cominciare.
7: Sono 10 secondi di silenzio. Quando fai la trasmissione fai 10 secondi di silenzio e dici e adesso ascoltate questo brano. No. Ah, è caduto lo stream. Ecco, 47 query. È caduto lo stream, non si sente niente.
3: Porco Dio, la sto cercando.
7: Poi sbagli in finestra, la chiudi per sbaglio. Cose così, no?
0: Cicileo.
3: Mio.
0: Euro ha detto lui.
7: Capito? Il problema è proprio quello. C'è già, però usarlo è un casino.
0: Fuma. Nirvana.
3: Sì, fumato.
0: Vabbè.
7: Un automatismo che mi dice CD, ok, clicco CD e lui mi abbassa.
0: Ma lo puoi già fare col mix.
7: Mi spara quello del CD.
0: Il fatto è che noi dopo occupiamo pure la Dev Mixer e quella non è bene occuparla con un mixer che è fatto a metà, è bene occuparla con un mixer intero. Quindi ti apri l'applicazione di Mixer che ti gestisce come vuole lui e come deve fare lui. Perché occupi Dev Mixer?
7: Perché?
0: Ma te le rivendi almeno dopo.
7: E allora?
0: Te le rivendi?
7: Minchia, ma porco Dio sto fumo, Dio cane, ma qua non si respira più, porco Dio.
0: Ma
7: scappa
0: il cascole sopra.
7: Vedi un po' di finestra. Quella lì. Apri anche l'altra, così fa concentra, che crepa.
8: Vabbè.
7: Perché devi occupare il mixer?
0: Perché occupa il device del mixer.
7: Scusami, eh. Allora.
0: È finita, guarda.
7: Porco Dio. Oh, ascoltami.
3: Allora,
7: io sono qua.
3: Ovvero mettere in base.
7: Quindi sta tenuto, porco Dio. Parlate dopo.
0: No, stai a dire una frega di cazzata.
7: No, io lancio il mixer, alza mixer. Porco Dio, alza mixer. Tiro su il volume, esco. Non ho più occupato il mixer. Però il volume del CD.
0: Se io con muse apro del mixer, poi occupo il mixer.
7: E poi chiudilo.
0: E poi lo chiudo.
7: Quindi non lo occupi più.
0: Ok.
7: Giusto?
0: Sì, lo dovrei fare anche per la scheda sonora.
8: Ma lo puoi fare io poi non bloccante, cose del genere. Cioè,
0: no, no, è già. No, è blocking, ma va bene così. E dà temporizzazione anche a me secondo me.
3: Ma il SMS non lo fa. Cioè, allora quando io alzo il volume. Ma
4: adesso ho occupato il
0: Dev Mixer.
4: Infatti devi dare un po'.
3: Sì, ma quando io alzo il volume, lui mi alza il volume anche sul mixer.
7: È un po' di tempo. E quando ti smiglia la console e
0: vedi vale come è fatta XMMS,
7: il reset non funziona.
4: No,
7: a me non funziona. No.
3: Questo qua questo è più piccolino, c'è cioè un GK.
7: Allora faccio asterisco. Poi lo fermi e ecco qua, per andare male.
8: Ma questo che non mix puoi fare
4: per tuo capire.
8: Magari ne fotti, forse essere l'audio più complicato, no? Deve rimanere così. Ma un mix guardassi che.
0: No, è al primo piano le magliette.
7: No,
0: le
7: magliette.
8: No, le magliette è quick. Sì, sì.
7: Primo piano. Non lo so.
0: Ciao.
3: Mi mando
7: ma
3: insomma infatti la compro io quella maglietta flip.
8: Compri, mettiti che ne fa da scanci. Persona da.
0: Se ne vuoi una vecchia.
3: Ma un bel diciamo.
8: le foto di Gunnita.
9: Ma non è già stato la variante di Riccardo come stato.
10: Ah, bella quella, questa è la tua misura.
9: Infatti, questa è la qualità bellissima della tua misura.
10: GNU è not Unix.
9: Con Emacs.
10: Sì, sì. GNU is not Unix, quella lì che c'ha lui.
8: No, che cosa c'è di dire nel manifesto GNU?
7: Come gli è, dai?
8: Ma che cazzo? Ma allora io ora faccio il presidente. Sono il presidente. Portatemi da mangiare, da bere, le magliette, tutto. Basta.
10: È bella, dai. Sì, sì. Sì, sì, bella. La lavata?
7: Ma non sono nostre, sono di Trichem. Questa è mia. Le magliette sono di Trichem, come facciamo?
11: Io gli do la mia.
10: E la devi pagare tu? €8. Poi
9: la pazzia. Prima dai soldi e li dirà e poi dai della maglietta. È la pazzia.
10: Tecna.
8: Non decido io.
10: È arrivato anche lui, guarda Vecna, ci stiamo festando infatti, già.
9: Sto vedendo bene questo però.
10: Quella.
8: Ah, ma c'è qua il Scheltot.
7: Gli Stati Uniti d'America, la Nestlé. Scusa?
8: Niente, stavo pensando che c'era questo, in action.
10: C'è Valbo. Allora. C'è Valbo? Come sta?
8: Ho visto che va che se n'è andato? Come se n'è andato?
10: Qua di...
8: Non ho capito.
3: Non ho trovato dove dormire. Non ho
7: trovato dove
8: dormire.
7: Guarda.
3: E sono
7: 8
3: persone.
8: Guarda.
3: Guarda.
8: Guarda.
3: Io gli ho detto se vuoi dormire. Però gli ho detto anche ieri.
8: Beh, ma dormire è dopo che è il corridoio con sta caffè.
3: Non volevano dormire nel corridoio. Volevano la stanza. La stanza non c'è, il cibo non c'è, ha detto mangiamo fuori e poi ci vediamo domani sulla casa.
10: Lo dici?
3: Okay. No. Io spero di no.
7: Ce l'hai a me, che devo fare?
3: Anche perché mi piace.
7: Minchia, mi fotti sempre!
8: Ma che è successo?
7: Io volevo la maglietta più. Perché non ce n'è più?
9: No!
10: Cristo!
7: Io non lo prendo niente, è stato
9: male. 10 euro che dovrò basta, allora la maglietta anche la mia.
8: No, prima affera.
7: A cagal donato non si guarda il culo.
9: Già. Cagasca, il cavallo cagato.
8: Ecco io.
7: Diciamo che
8: quindi calca.
10: Allora.
8: Allora.
10: Mi pare che.
8: Cos'erano stai dicendo che hai fatto le lagui, ci sono altre cose da poter implementare, oltre a quella minchiata di asbesto.
10: Sì, sì, tante cose.
8: Non so.
10: No, no, che...
7: Allora, dico la comunicazione. Può alle ore 24:30
10: alle ore
7: 24:30 sulle su qualcosa dei cellulari che mi chiedono di registrare o streamare.
10: Ah.
7: Quindi dobbiamo finire alle 24:30.
3: Sono le 24 ma un qua.
10: Questo è forse già iniziato, lui sicuramente alle, sicuramente sì. Ma ci arriva la rete lì dove succede?
7: Non credo di no,
10: è porco Dio,
7: non so come possiamo fare.
9: L'ha salito dentro il coso della maglietta.
10: Oh, comunque io continuo ad aggiornare e anzi adesso provo anche a collegarmi a mettere dentro il CQS un altro commit di un po' di commenti, documentazione sempre fatta un po' meglio e, sì, muse.dine.org/codedoc codedoc che è palindromo.
8: Minchia, vero. Io continuo a fare quello che devo fare.
10: Grande Paletro.
8: Che ce la faccio.
10: Entri nel team.
8: Entro nel team, scrivo qua un 30 righe.
10: Vabbè. Intanto sai come scriverlo.
8: Lo so.
11: Ma i grafici automaticamente con Doxygen?
8: si fa lui.
10: No, per grasso dizio.
7: Ma lo chiama dopo, infatti lo chiama dopo.
8: Oppure questo qua fa lo chiama dopo.
10: Però non è un granché.
8: Io ne so tre di grafici, che sono fanno più confusione che altro.
10: Sì, fanno più confusione che altro.
7: No,
10: cioè
7: dipende, dipende.
10: A me ha fatto bene vedere, però non li userei per documentare.
7: Io ho provato anche Autodia.
8: Autodia? Ma è una cosa di Dia?
7: Sì, che dai, dal codice all'UML.
10: E come?
7: Boh, vabbè. Cioè, può essere comodo per impostarti la tua struttura UML, delle classi e tutto, però alcune volte fa delle cagate. Però alcune volte può essere utile. Non dover scrivere a mano tutte le
10: sì,
7: varie
10: sì, un template da cui partire.
7: Continuiamo.
10: No, perché per documentare il codice, parlavamo proprio di documentazione di codice, quindi l'Oxygen che sto usando per fare tutta quella documentazione là, e GraphBits che non fa questi
7: eco
10: grafici.
7: Maggiore file, no. D'Oxygen.
8: Via due.
7: Dai, sta scherzando, sto prendendo molto per il culo.
10: Porco Dio.
7: Tantissimo
10: però.
7: Per il culo. Allora dopo facciamo il morning in C. Lo facciamo sto morning, porco Dio.
10: Oggi un po' meno.
7: Lo facciamo sto morning in C. Così ci teniamo dai coglioni le classi, le eredità di merda e tutte queste stronzate inutili.
3: Ma io prima volevo dire.
7: E così si snellirà almeno del 30% e acquisterà almeno il 40% in performance.
8: Ma quello che fa le performance è il motore di esempio, giusto?
10: Guarda che mi sta a fare adesso Muse gira veramente.
8: Uno degli esempi di mixing.
10: Col profiling è servito.
3: Ciao Romillo.
7: Stai dicendo a me?
11: No,
7: guarda come è lungo. No, mi sembra qua, va bene.
11: È la mia.
3: Già
11: ho tentato di farla copiare, ma non.
10: E io okay. Dico così.
11: Ho visto un paio con i
7: valori. Io adesso quando caierò. E che stiamo facendo
8: una cosa?
11: No, è che questo non mette un pigiamino.
12: Io l'ho visto.
10: L'ho visto pure tu, figlio. Sì. Funziona l'Oxygen, è figo. GraphBits per i grafici un po' meno. I grafici non è che spiegano questa gran cosa. Si devono rifare col Dia. Autodia da provare. Suggerisce Kisuchi. Ma sound file quindi sono pure. Sono ok.
8: Ora sto vedendo qua, diciamo degli esempi a corredo. Vediamo come vengono.
10: Sound file, mic mod e jack. Metterci jack a Muse è figo.
8: Jack cos'è?
10: Mic mod per leggere i mod. Sì.
7: Mod XM.
10: Sì.
8: Sapessi la mia password di root attuale.
10: Non me la dico.
7: Porco Dio.
8: Grazie a Beck.
10: Non la dire sulla radio, non ti fa presentazione, non fare queste cose.
11: Sogno la signora allo scompartimento.
8: Chi è?
11: Quella che ha detto che lui bestemmiava molto. Anzi, se dovete bestemmiare andatevene.
3: E lui sta rispondendo se non vuole sentire bestemmiare.
11: Come se uno prende e scende da un treno.
10: Sì.
11: No, scusi, bestemmio, ora scendo a Paola.
3: Ah, Jarmil, ma in queste librerie c'è qualcosa, diciamo, per velocità in cui viene fatto il play? Ovvero per aumentare la velocità e diminuirla?
10: No, non c'è ancora questo.
3: Ma realizzare una cosa del genere non dipende, da cosa dipende il caso dell'MP3? Perché software del Linux che fanno questa cosa non l'ho mai visto.
10: Ma è il resampling.
13: Adesso quello che è questo luogo è un Dio che non è venuto adesso.
10: Ma come cazzo sta? Fire guard, ma come cazzo sta?
7: Dormi immediatamente nella tua fottuta camerata!
12: Meraviglioso! Tiro, apri la finestra.
10: Infatti. Aschi. Che cazzo
8: ci fistiamo,
10: ci fistiamo, ci fistiamo.
12: Perché non si vede
10: il fist?
8: Tu fist,
10: insomma. Io direi che Micmod, Libsid,
7: Sid
10: sono quelle che playano il Commodore 64. Dai, ci stanno i tunes per il Commodore 64, il punto Sid che ti scarichi, ma a pacchi, a pacchi ce ne stanno, sono tutte musichette old, no, old school, chip tunes, quella roba, quella roba in Svezia se la ballano dentro alle discoteche,
7: porco Dio. È vero, eh? Sid, cazzo.
10: È froccio.
8: Lo è.
7: Si ammazzano tutti. Con i Sid.
10: Con i Sid in discoteca.
7: Mamma mia. Vabbè, mettiamoci i Sid.
10: Anche a te, Faiga. A me no, io sei Jim Morrison dei poveri.
7: Oddio, asma votata per me.
10: Già, blessiamo.
7: Hai 10 secondi per uscire! 1, 10!
10: Dio mio,
7: non ricordo questo è l'1 10.
12: L'ho inventato.
7: È originale. Mica è grandioso.
10: Ehi! Vabbè.
7: Qui mi segnano chiptune.com.
10: No, chiptune.com addirittura. Sì?
7: Sì, come database di musiche.
10: Per Sid.
7: Sono belli, sì, credo di sì.
10: Sono belli, infatti sarebbe figo.
7: Sì. Sì, me ne ricordo alcuni pazzeschi, ovviamente. A parte gli scherzi. Minchia, c'è l'inferno qua dentro.
12: Io ne approfitterei per cagare se vuoi continuare.
8: La vuoi anche scalare il volume prima di leggere?
10: Può essere?
12: Un'immagine per carattere.
10: Cioè?
8: Che se F underscore comma.
10: Mi basta questo scale. Che cazzo è questo scale? È un double. È un double. E glielo stai a passare non inizializzato.
8: Quindi lo riempie lui.
10: Lo riempie.
8: Penso di sì. Perché sì, sì, che è un comando che si chiama, questo è il comando. Si calcola il segnale massimo. Cioè quando è la
12: prendere
8: la scena indietro, non di volume.
12: Sto arrivando.
8: E tutto te lo riempie qua. Ma questo mi ha fatto un cazzo. Lui qua fa un controllo con questa maschera. Su subformale.
10: Allora, adesso è così che è il nostro scrittore SFI.
8: si fa questa end, poi ti vede se è float oppure se è double.
0: Sì, fa la end, quindi setta questo SF format su due maschi.
7: Mi chiedono, ma c'è il signore che ha inventato il coso là, quello che somiglia a Zappa? Il coso là sarebbe il Muse.
0: Sì, sì.
8: Ma chi è?
7: Bene, inculeremo anche lui.
8: È pazzo.
7: Ciao Giaro, mi dici che lo saluta anche il topino.
8: Chi è il topino?
7: Chi è il topino?
14: È il suo topino, Ciale.
7: Ora spunta con la sciarpa.
14: Il topino.
8: Non lo so, chi cazzo? Non lo so.
15: Qualcuno che avrai fissato con Florio.
14: Ma sì, effettivamente una serie di
7: il topino in culo.
8: Metti
7: tutti.
8: Una serie dentro l'option.
0: Il topino in culo tutti.
8: Option spazio selected. Sì.
14: Option value uguale
8: spazio selected. Va il valore che chiudi option. Non funziona? Forse c'è che.
0: Non rido.
14: No,
0: perché
14: non è. E poi mi funziona su quello sopra.
8: Ah vabbè, allora che cazzo sarà?
7: Non sarà
14: HTML,
7: cazzo
14: devo dire.
8: Non è una questione di HTML. Allora di
0: l'hai guardata.
7: Ti abblessami sta minchia.
0: Voce del verbo iabblessare.
7: Bene, direi che la possiamo finire qua.
0: Già blessata.
7: Te sei imparato a memoria?
0: Quasi. No, ma mi immagino la voce di questo capo seppur.
7: Magari senza palle, quindi.
11: Ah!
7: Magari parla così. Immagino la voce di questo qui.
0: Sarebbe andare a trovare questa rete dentro il bosco dove si va a fare la.
7: Ma tu quando è che fai? Ma che cosa?
0: Il seminario sulla radio?
7: Cazzo ne so.
0: Sei
7: mezzanotte. Ah, niente, a mezzanotte, ma che sei impazzito? Io domani a mezzanotte avrò
0: la scena. Il programma.
7: Eh? Io non so cazzo. Sono peggio di Fire Garden. No, è domani sera.
0: Ma è bello se lo fai, guarda c'è tanta gente.
7: No, certo che lo faccio, Cristo.
0: Interessante.
7: Sono preparato tutte le foto, gli schemi. Se ci fosse il videoproiettore. Cioè no, ci deve essere
0: il giorno, è difficile.
15: Però,
0: infatti adesso si può essere.
7: Domani sera, è domani notte.
0: Era domani notte. Allora non sai come vergarti.
7: Ci provo però.
0: Tappo, guarda. Io proverei a collegarmi a Chesspoint.
7: Chesspoint, ma che ci fai con questo Chesspoint? Scusami, vai in rete con questo. Ma è finita qua?
0: Non lo so.
7: È finita così? Eh?
14: Sì.
7: No? E WAV invece? Player e WAV?
14: Ma no, sono questo. Non so. Oh, porco Dio. Ciao a tutti, sono Giorgio, mi sono riservo per condividere un qualcosa a tutti. Dato che non posso.
7: E qua nessuno, ma io stavo cercando un FTP su cui buttare Roma.
14: Allora c'è.
7: Dimmi.
14: Dopo.
7: No, mi devi dare l'IP perché io non so quale sono i.
14: Non lo so. Lopo. Quello da applicare. Qualche nome da aggiungere alla lista degli esclusivi?
7: Io ho una lista del piano che è un mese di P su cui buttare roba.
14: Lo sappiamo.
15: No, però se c'è
7: un cazzo.
16: Tu lo hai giocato con gli Access Point, vedo, eh?
17: Non lo so.
16: Eh? Perché sono giocato con gli Access Point?
17: No, io l'ho messo questo e mi funziona.
18: Non esce più con questo.
17: Prendi il vino, che non serve
18: variare. Magari il vino io direi di sabbarlo per la

0: Non ti allippa. Allaccia spawn.
1: Quante ne avete preso?
2: Con X su
0: circa
1: 8, non sono un milione.
3: 8 non sono un cazzo.
0: Ok,
1: posso finirla?
4: Sì,
3: vabbè, lasciami.
1: A me fa male però.
0: Non devo fare,
3: lascia,
0: poi fa male anche a me.
1: Ma vuoi un po'?
0: Se non vuoi. Ma è sempre.
4: Comunque io un altro ne avevo, di questa non mi è arrivata un cazzo.
0: Ok.
1: Io mi ricordo quando ho conosciuto Davide Pinna.
0: Bom, nella basso, una rap.
1: Conosciuto Pinna per la prima volta, ti ricordi? Ad Hack Meeting a Roma.
4: Mi sbatte il cazzo.
1: Ed è arrivato lui con dei CD di cose sue.
0: Grazie.
1: E con due lattine di batteri. Di lattine di una bevanda formato Coca-Cola ma con il disegno tipo la batteria della Duracell. Ci ha offerta sta cosa e abbiamo bevuto e dopodiché ridevamo.
4: Ridevamo già.
1: Sì, sì.
4: Sì, voleva praticamente
3: ma di cosa sapere
4: queste cose. Lo dico.
0: Vampire.
1: Vampire è giù, è arrivato.
4: È arrivato?
1: C'è pure Madler.
4: Ah!
1: E...
4: va male.
5: Ho deciso di piano di lei.
0: Perché la c'era un
5: ciao.
0: Lucio.
1: C'è grossa crisi. Eccolo vampire. Questo è un falso contatto. E non è molto bello.
4: Minchia vampire! Minchia alla faccia! Ma va, la merda! Non ho trovato un cazzo di niente di questo.
1: E che deve dare
4: qui c'è
0: la trappata.
4: La trombata per
0: il cucino.
4: Come stai?
1: Eri giovane di 45 anni.
6: 45.000.
1: 45.000 anni, sei regredito al... all'epidosauro del precambriano. Lui si sta facendo le seghe con l'agita.
0: Lui si sta guardando il film Nash. Che film?
6: No,
0: no, è una scella aperta e non
5: no, no, no,
4: Diego ha guardato il
5: film Nash. Un
0: buon film da vedere in Nash.
4: Ah!
5: Se poi è un'applicazione cazzo, no?
0: Vediamo.

0: significato.
1: È così che lo devo passare, posso dire.
2: Dia da stesso, mi dica lui,
3: ma sì,
2: stavo mascherando, che sei per te.
3: Allora, la comunicazione è? Se vedi Sanders puoi riferirgli una coscia, dimmi VXT 2000 Plus, devi dirgli che è quello. Va bene, gli puoi anche rispondere se vuoi.
4: No, no, non importa, è la nuova macchina digital che arriverà a casa.
3: Ah, quindi sei contento.
5: Allora ti si fotte il telefono.
3: Vabbè, cazzo. Stai bene, vero, eh?
6: Che cazzo vuol dire stai bene?
3: Porco Dio. Tu ti sei perso alla scena di Michael prima? Che è arrivato Fire Gander a urlargli nelle orecchie.
6: Porco Dio, ma anche le stesse acque.
2: T'abbiassi.
7: Non è vino bianco.
3: Guarda,
2: l'occhio mo. Chi le aveva con quei pennarelli?
6: Vabbè, dai, a
5: scriviglielo. Scriviglielo.
6: Alla suca.
5: Scrivici morto.
3: Quindi adesso basta, vado a giocare a Omega.
0: Cioè sono quelle, sono rimaste solo quelle lì.
2: Le sessioni. Dice spesso che tu non hai detto, non hai parlato dello sponsor.
3: Eia, eia!
2: Ma
7: da là
2: è troppo comodo.
7: Soldato palla di largo.
0: Cioè, vabbè, non capisco.
2: Tu
7: la parte migliore dello sperma di tuo padre con la carta di chiave di tua madre.
3: Aspettare dopo. Hanno parlato dopo.
0: È stato esistenziale.
3: Hanno parlato dopo. Anatandan Lobo.
2: No.
3: Cioè? Che? Cazzo stai di? Porto di Dio.
2: E me prendo.
3: Dove vai? A fanculo. Dai, dove stai andando?
0: Oh, non so.
3: A giocare a Omega in qualche altro nascosto di questo palazzo. Fino a che poi le mie pulsioni si riveleranno in tutta la loro perversione.
0: Ma ti stai cagando?
3: Ma c'è l'audio. Praticamente sì.
0: C'è
4: l'audio. Lui lo sta fare benissimo. Pisciarsi addosso. Che bella cosa.
3: Ah, penso proprio che mi piscerò addosso.
5: Fate belli.
2: Si piscerà addosso.
0: Abbiamo una famosa scena.
3: Ma adesso no, vediamoci la del... Ma che cos'è? Questo non l'ho visto. Cioè, non me lo ricordo più. Ho visto tanti di quegli anni fa. Mi passate...
0: Ma si sente male. No.
3: Quei file no?
2: No.
3: Perché? Ritagliati uno spazio in mezzo agli zaini. Fai uno spazio e via. Aspetta, aspetta, io ho smesso di fumare, per cui...
0: Capitano Tirco.
8: Capitano Moira, porto documenti con precedenza assoluta del secondo corpo comando servizi di informazione. La zona è avvertita sull'esigenza della mia missione. Buona gestione, non ho istruzioni dalla trama. Signore, la sua unità deve scortarci finché entriamo nel land. Vedremo che si può fare, ma stia fuori dai piedi finché qui non finiamo, capitano.
3: Cos'è il codice?
2: No,
3: cos'è
2: il cazzo di
3: codice?
2: No,
3: che
2: guardi?
8: Sì, capitano, cosa sono quelli? Carte di morte. Carte di morte. Porco Vietco, vuole acqua? Può bere acqua di riserva?
9: sono il tuo culo.
10: Incredibile.
9: Basta.
10: No, c'è una... Aspetta, c'è una... Famosissima scena. Dopo l'alpaccio.
2: Giù!
9: Che novità!
3: Comunque si capisce, stronzi,
2: perché lo metto in play?
3: Perché porto Dio.
9: No! Compito e il 0 down.
11: chiedo la documentazione di
10: già, ma dove le trovo?
11: Su Muse, punto di...
10: Ah, no, pensavo di SSL.
4: Comunque desktop.com si guarda la desktop.com
11: è una posizione
4: sì.
11: Ma non è stata usata di libreria sì esatto
10: quindi puoi mettere qua dentro
11: capito?
4: Perché è diventato solo un drone
11: queste sono le varianti che tu senti la sitcom non rispetto
10: che è successo?
4: Rumore, ventola.
10: Ricordi questo?
12: Eccolo là sotto, caga la minchia, che quella cosa non serve a niente perché lui ne basterebbe attaccarli semplicemente.
11: Ma non c'è uno switch più piccolo, però questo di

0: Newmark?
1: Sì.
0: Che memoria vuole la Mini ATX di Logan?
1: Una DDR
0: normale
1: 266.
0: Quindi non le SIM a 168 pin, quelle normali.
1: Sì, normale, però il DDR 266 è 1200.
2: Ho capito, il gioco.
0: Giochi? Ti pare che siamo nel diet fottuto nano?

0: Ottima Taurina.
1: Sto cedendo al veleno. Sono le 23:16.
0: Ancora è presto.
1: Ok. Certo che se mi facesti avere quegli MP3 io li potrei mandare.
2: Te li ho messi.
1: Abbiamo 42 ascoltatori. Così questi 42 ascoltatori.
3: Non te li hai gli
4: MP3. Adesso voi è giusto che si fumi qui da io faccio funzionare.
1: No, non è giusto. No, non è giusto un cazzo. Apri un po' la finestra invece. Vuoi fare puzza di cadavere, ragazzo? Dai, fai un giro, non so. Tutti che fumano qua dentro, Cristo.
2: Ma a me non fumare una sigaretta, fumare col cavolo della gamba.
1: No, è che io poi ci sto male. Me li passi? Me li stai passando?
0: E io ho già passato. Sono nel mio.
1: E incodati per la terza volta?
0: No, per la seconda.
1: Quelli non funziona.
0: Ma io ho fatto come dicevi tu.
1: Incodati sì, e non funziona. Sportis.
0: E incodando i non sport?
2: Non lo so.
1: Bisogna evitare il variable
0: bit rate. Guarda, sono macchine qua. È fatto.
2: Oh, super cool.
4: Che 8?
2: 8 la c'è sfondo.
1: Meno B.

0: devi rifarli praticamente con il senza il meno V maiuscolo.
1: Perché io avevo uno,
0: no, è il variable bitrate.
1: Certo. Oh, io ho detto.
0: Certo, a minchia, se Muse non lo supporta, io che spacchio ne so.
1: No, Muse perché te la prendi con me, tu me l'hai detto che
0: no, Muse lo supporta. No, la minchia supporta, perché si sentono di merda.
2: Si sentono di merda, ma si sente.
1: Io sono di merda, si sentono.
0: Ancora è presto.
1: Mi saluta, non ho hit. Non ho hit.
3: La Switch non è la
2: Ti potresti sostituire allo Switch?
1: Se mi stai spacchetti qua.
4: Potrebbe sostituirlo un cavo più lungo.
3: Guarda la catara, quella non è la cespagna.
1: No, ma la cespagna è troppo alto.
4: Potremmo spararlo.
1: Scusa, sei lungo.
2: Vabbè, ma che c'entra? Poi quando dormiamo sto stacchiamo.
3: Sì.
2: Perché non si può staccare?
3: Ma non ci sarà nessuno da andare, certo. Non dormiamo, non sarà sveglio.
2: Non ha bisogno dello switch.
3: Ma
2: che spacchio serve?
0: Io non. Non c'è niente da fare.
2: Per uscire dove? C'è la porta per uscire.
4: Ma ha detto che il Frozen Bubble ha una fine. C'è un livello dalla
2: tua 300
4: in con te? 100. Io 94 ma
1: possiamo
4: sempre
2: siamo sempre rialzare le sale con qualche bambino
1: che buono
3: miniere sessuali
1: chi?
3: Irsi
2: Yes,
3: è più in vieta. Quando devo cambiare target dall'1 allo 0 al 9, dallo 0 al 9 ci vado con basta. Non fai il 13.
1: Se esci window spazio 13.
3: A posto.
2: Oppure se esci doppio punto.
3: Sì, mi piace. Attivo. Dove prendo un attivo? Windows 13.
4: Il caffè! Il caffè! No. Porco Dio. Sono morto. Niente, cambiamo il gioco. Sì, sì. Che gioco facciamo? No, Frozen Bubble l'ho appena nominato.
1: Mi fate un cazzo, ma mi becchi un collo di merda.
2: Però non so.
1: Ma c'è il Big Technology però Audacity
4: scarichiamo a 700 dai. È bello fare le merci qui
1: non le giri scusa
5: che fa fare quello che fa più bello.
1: Scusa adesso.
2: Ma c'è la prima, poi ci sono tutti. Minchia, perché ci sta suonando la minchia? E non può neanche sentire che è corto. Ah, vabbè, sì, quindi c'è lo stream. Porta un po' che... No, ma non è un po' che...
3: Devo sì, questi file.
4: Ah, ma è il mio portatile che lo fa portare.
1: Ma è bello Switch!
4: È il mio portatile.
1: Mia, fa schifo, scusa.
4: È una merda.
3: No, adesso no. Il deriva non si può.
1: Qua è una pega con delirio di salamina. No.
4: Ma tu ormai di conversare?
1: Lo usa anche
3: la pega.
1: Ma non lo si potrebbe fare. Mia madre, non mi diciamo.
4: Neanche tu hai
1: neanche tua mamma. Io volevo dire.
4: Oh,
1: perché se ne è il delirio.
2: Io ho dormito benissimo. Sono te, no, io dormo.
4: Io mi sono ammogliato con una specie di coperto, mi sono risvegliato esattamente. Ero proprio
2: schifo. Ma che direi? Ma io piaccio via, mi sto andando.
4: Il gioco al mondo che più avanzi di lei più è stupido.
2: Che è marmellato. Che è uno scaldo.
3: Che è una poca.
2: Vai, open. Di so. Il che è buono. Ci sono le docce sono che non so. Mi devo mettere a chi mi può dire che non
3: è io. Mi sono
2: vedo qui. Devo fare l'ordine? Sì, due punti. No, non è più dubbio. Anonymous, fissare così. Due punti. Anonymous. Chioccio. CWS. Punto linea. Punto org. Ah. Sì. Uso.
4: Spazio.
0: Va bene, siamo sempre qua. Io, vabbè, sto registrando in locale. Giusto per documentare il porco Dio.
3: Facci vedere il ditofono, asbesto. Facci vedere il ditofono.
0: No, sono stanco. Porco Dio. Porco Dio! Ah! Ma perché si sente così piano?

什么？

0: No, non fumare, no.
1: Ma c'è una bomba in silenzio, grazie. Una sigaretta. E fumo anche a destra, non ci vediamo.
0: Ora mettiamo un po' di musichette.
1: Sì, ma sai quella che scegli tu?
2: Sì, mette a scuola.
1: Asco, un giorno la presa USB, fai vedere che musica che mi prende un po' nel lettore.
0: Sì.
1: Lo vuoi fare? Lo vuoi fare? Mi metto un po' di musica per il viaggio, se c'è musica che ti piace
3: E gli ricarichi
0: sì.
3: il lettore.
1: No, è carico, non so di che tu hai ricaricato, perché stai abbastanza caldo. Quando hai tempo, non
0: No, no,
1: adesso.
0: anche ora.
1: Ah, non te la ti metti lì.
4: Ode, stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rinirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aere novella, uccelli crepano male tre volte da mille pepi impazziti, a cazzo duro, come fosse Antani. Bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Per vestito ben nobile sorpresa. E mentre affiora l'odor di merda, il cazzo duro listamente s'affloscia, sburrando forte. Innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno,
0: quello grande dove c'è tanta. Madonna.
4: Impazzito accoglie cazzi nel retto florido a sburrarle in
0: cosa. Porco Dio,
4: porco Dio! Un cazzo negro vola nello sfilare affranto, rinfrescando con spero pieno di potente filo del tuo sventrale. Ah, qual grande gioia è un gettone di sbuglio. Qual gran gioia è seccare il cazzo morto.
0: Presto,
4: svela intorno, fiotta lo sborrone. Il cazzo duro svolge il
0: Aspetta
4: suo
0: il
4: pedone,
0: fiotta lo
4: sborrone,
0: ti sei gitrappetti per esempio.
4: Cazzo di merda, culo che
1: alla fine me li porto a casa.
4: Il pedone alla soglia.
0: Allora.
4: L'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe, nell'estasente sorvolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. E dirmalo solo e pensoso, allenti cazzi il retto di
0: sorvolto,
4: con mano tremula e peto desto, come
0: qua.
4: Solo i froci san fare.
0: Allora, attualmente c'è dentro tutto questo.
1: Sì, tutto quello che hai scritto no FX cancelli.
0: No FX?
1: Sì.
0: Ok, barra no FX asterisco.
1: Sì, e poi anche quelli minuscoli. Ci
0: okay.
1: metto un po'.
0: Da quant'è?
1: 256 MB.
0: Wow! E c'è una memoria che si può estrarre e cambiare oppure è fisso?
1: Credo sia fisso, però io l'ho già smontato per vedere se come si può fare. Anche perché non mi funziona più di già, mi è caduto questa roba.
0: Ah, cazzo.
3: Quando io vi ho rotto i coglioni con cose creative ma avete bestemmiato contro. Ora wow che bello.
0: Ce n'è uno col minuscolo, eh.
1: Cancella pure quello.
0: Ok.
1: Vediamo cosa facciamo.
0: Vediamo, mi arrivo 57, 59 mega non ti scende niente.
1: Metti un LS, ti dico.
0: Sì.
5: Hai risposto alla storia di un'idea.
1: Dig, Dion, Feas, Guad. Allora.
5: Poi le cose
1: da. Esatto, facciamo prima. Non so niente.
5: Ma cos'è che stiamo volando?
0: 2 a 3 in secondo.
1: Allora, dalla 1, dalla prima.
6: Ma insomma,
1: alla
6: fine queste magliette quanto ci abbiamo fatto?
5: Allora, questo
1: fino a c'è sito 64 NFX per cancellare.
5: Dov'è la cassa?
0: Vado?
1: Sì.
0: Mangio. Hai fretta? Hai fretta? No.
1: Io?
0: Hai fretta? No.
1: Vuoi che faccio?
0: Ah, sì, se vuoi fare tu, sì.
1: Tolgo le mie cose da. Vieni qua.
0: Andate via presto voi. Alle 8 parte il treno.
1: Tu parti in aereo.
0: Ah,
1: vero?
0: Quindi siete. Cioè state qua oggi.
1: Un sì. po'. Sì. Ti dispiace, sì. vero?
0: Che sorpresa, non è vero.
1: Dove cazzo è Enter qua in questo computer di merda?
0: Per la come cosa? Dove cazzo è?
1: Enter nel computer di merda.
2: Basta bennette salmone.
0: Minchia, dopo quello che abbiamo mangiato in questi
3: Infatti,
0: giorni.
3: Infatti è troppo buono.
0: In realtà è uno schifo, ma è buonissimo. Cioè, è stracotta. Sto registrando il locale.
5: Stiamo andando su me quando ricostate pienamente. Personal assistente.
2: Non sapendo
0: lo stress. Lo stress.
3: se spacco le cose si mangia, non è bello. Così a smesso mi vincerà, vero?
2: Io me ne faccio.
7: Dove l'hai montato? Qua, in MNT
0: direttamente.
6: Comunque c'è un montaglio, c'è un montaglio che stasera bisogna andare a procurare il cibo al prodotto.
0: Ho capito che sono arrivato un bel po'.
8: Da Maria forse c'è da me. C'è da me.
0: Scendi. Poi chi li aveva messi?
7: Volevamo dire Andrea, di XMMS.
8: Vai dritto per la strada che c'è, c'è una
7: perché sta cercando di vedere da qui
8: là e c'è una strada,
0: cioè dovrebbe già mettere un po' prima
8: lì una banca di fronte,
0: magari sta ancora dritto per un
8: centinaio di metri, poi sulla destra c'è un'insegna girando, c'è un'insegna che dice da Maria una cosa del genere,
2: perché hanno staccato
0: aspetta di sono
8: casa senza bene,
7: carico queste cose, smonta il drive,
0: aspetta che devo fare
8: un aspetta
7: che mi faccio tipo il pronto.
2: Ora
7: passa mezz'ora. Però nel frattempo già, lui ha già fatto tutto, secondo me.
3: Non capisco perché la faccia di Ceres se la fanno in tutto il mondo. Quelli in Calabria hanno il pane più merdoso del mondo.
8: Confermo, è anche a Roma.
3: A Roma non sono questa.
8: A Roma il pane fa tanto schifo e non riusciamo a mangiarlo.
0: E ringraziate che non avete assaggiato i panini al burro che si sfragugliano. Che si sbrigano.
3: I panini al burro non sono quelli del latte.
5: Sono quelli del burro e
0: mamma mia.
5: O all'olio.
0: Ma voi...
5: No.
7: Voglio smontare e rimontare.
0: Perché?
7: Perché non la legge bene?
0: Come non la legge bene?
7: Non ha problemi, lo fa pure da casa mia. Dove cazzo è lo slash qui? Ah.
0: La tastiera americana. No, no, MNT è bassa. Come ha un canale MNT
3: è bassa? Ma adesso, ma le accendete come le fa? Con la tastiera americana?
5: Non le fa.
0: Senta la barra finale.
3: Ah, tutte le tue bestemmie nei vari posti.
0: Proprio non era montata?
2: Ma anch'io la
7: sì.
0: Ah, ma non sei rotto?
7: Sì.
3: Ma anche
0: se un meno.
3: Ma io infatti
7: sempre il meno, ragazzi, è più proprio.
0: Guarda.
3: Sì,
7: ma le fa la boa.
3: Quindi
7: subito.
0: No, c'è già luce. Guarda, non ho fatto.
3: Vabbè, la gente è grande, non
0: te la fanno.
5: GR0,
0: che cazzo me ne faccio la pasta di lusso sulla mia macchina quando ci divento da asbesto, voglio dire. Per cui nell'SU ho tolto la pasta.
3: Però non puoi farlo
5: di zero. X
0: sì. Mi chiede la pasta.
3: Buono, no, ma comunque c'è almeno.
0: Buono. Ci sono cose da bere diverse dall'acqua e dagli alcolici?
2: Sì, c'è dell'acqua.
3: Ah, ma ci sono alcolici?
2: C'erano di 9 anni.
0: No, avevo visto dei succhi di frutta.
8: Qui è il bene.
0: Minchia, ma questo è succo di frutta. Allora ho ragione.
2: Anche
0: io. Me lo verso prima nel prepuzio e poi me lo do. Ci sono bicchieri?
8: Dietro di te, dietro il computer. Allunga il braccio così e li prendi.
0: Non ci arrivo. Mi
2: sta prendendo.
0: No, proprio dopo il telefono. No,
3: dobbiamo fare la pasta.
0: E minchia, io sono sdraiato a vita.
6: rimasta quasi senza. Ah, ecco, cosa? Annunzio Bobbis, che non stai senza Bobbis.
5: Se ne soldi è vero quanti soldi hai.
1: No, c'è moltissimo.
9: Ma le fermi
0: la rapida smistata, veramente.
1: Ah,
0: fistosa questa qua.
6: Ma io da qua.
1: Stop, le fermi me le sei prese perché non c'è qualcuno che l'ha rifiutata.
5: Tu non te la sei messa una volta.
0: Ma come no, ieri l'ho messa, poi me la sono tolta perché c'è un caldo della Madonna.
1: Perché non c'entrava più che altro.
5: Cioè sono rimasto con
0: la maglietta.
5: 5,71 euro.
0: Pigliatilla una. Stai andando via?
5: Che gusto è?
0: Prenditi la maglietta del Freaknet, coglione.
5: Dammi la misura.
10: Ma che ne sei, io sono piccolo.
5: Una L.
0: Io sono piccolo, ma ce l'ho così. Perché vai via?
5: Bella grande.
0: È rimasto una XL?
10: No,
0: a me quante magliette mi avete dato?
6: La felpa.
0: E le magliette?
5: Trovano oggetti interessanti all'interno. Crescono da solo. Cos'è?
0: Perché vai via? Dove vai?
10: A Pisa. Poi Amsterdam.
1: Vacanza o lavoro?
10: Ce l'ho fatta. Non ho avuto la
5: scelta. Si fa le canne.
0: No.
5: Mi ha trovato.
10: Sì, le canne.
5: Abbastanza.
0: Non
5: ascolto
0: in giro.
1: Non
0: dovrei.
1: No,
5: dovrei.
1: Mi ha chiamato il nome. Non so se avete più un periodo.
10: Sì, con lui, però. No, un culo.
1: C'è qualcuno che si sta
0: avvicinando.
1: Non
0: ho capito, no,
10: c'è
0: qualcuno
10: che?
1: Ah,
10: che sta avvicinando?
0: Forse lei.
10: Sì.
5: Perché?
1: Perché non c'è l'access point. Là c'è soltanto con le
5: altre cose. Impossibile nulla. Lei col cavo diretto.
6: No, no,
10: ma
6: col
10: cavo diretto suona. Anch'io ho il cavo diretto.
1: Adesso le cavo passo.
6: Io.
10: Attenzione.
1: Ah,
10: secondo me c'è l'IBM che pensa. Qualcuno ha CD di Debian nella specie il primo?
1: Minchia!
5: Si va bene a tutti vecchia?
1: Di circa 8 mesi fa.
5: Sono riusciti a distruggere una tastiera
10: IBM.
5: Ma
10: per me è quasi nuova, no.
6: Ma come si può fare, Virmana?
10: Un'immagine di avvio di un...
6: Ma sì, lo dico sempre.
5: Insegnaci tu, Virmana.
10: Boot e root.
5: Poi ti farò un po'.
6: Io voglio
10: spiegare. Chi è il coglione?
5: Che è stato Barba?
1: Dov'è il mio scopone?
10: Chi è stato il coglione? Chi è il coglione?
1: Ma ormai lo sanno tutti.
5: Dov'è stato Eric?
0: La compri la maglietta del Freaknet? Compri una maglietta del Freaknet.
5: Compri una maglietta del Freaknet.
10: Maglietta del Freaknet.
0: Guarda che figata.
10: Guarda che figata.
0: Capitano.
6: Bene. Prova di forza ad attaccare il wireless.
0: Di corsa!
5: Corri attaccandoti al wireless.
10: Allora, io se non risolvo il mio piccolo problema mi sa che è Linux.
0: No. Risolviamo gli problemi.
10: No. Qualcuno su Debian, mi del male.
5: La fanculo, dove conosce Debian?
0: Le guerre di religione.
10: Ok, io ho ottenuto un CD, però non ho un lettore su cui poter andare. No, il mio non si avvia proprio. E quello del tizio che mi sta aiutando molto gentilmente non ha fisicamente lettore CD e non è al terzo piano. Quindi.
1: Per vivo che ha lettore CD?
10: Qualcuno ha lettore CD?
5: Vabbè, se meglio è.
10: Ma scusa, una volta di computer che c'era.
5: Guarda, gli fate un po'.
0: No, quello è.
5: Gli fate l'export MFS.
10: No.

altro non hai.

un consiglio? Cosa hai fatto di bello?

0: be only five.
1: Uh-huh.
0: What the
1: fuck is that? I can't do the counter. I can't do the counter.
2: Io esco! Esco, signori, esco!
1: Edward and Stamps è un taglio, perché è veramente bello. E una parte di elementi dell'orchestra sinfonica della BBC e loro che fanno dei pezzi, una parte teatrale in parte musicale. È bello perché è recitato molto live, cioè ti sembra di essere lì.
3: Questo puoi uscire in wireless attraverso me.
1: E io adesso magari mi spiego.
4: Non era questo il default.
2: Della scheda di rete, ma inserisci ti senti di più di
4: scrivere.
5: Vedi se te lo copio da qualcuno.
1: No, vabbè, faccio io, dai. Aspetta. Non mi funziona il CD-ROM adesso. Non posso usarlo. Questo lo posso staccare e staccare lo pianto. Il CH1 va bene.
6: Io all'incirca te lo so dire se qualcuno mi dice se è giusto.
7: Quando finisce di copiare, per sicurezza smonta, aspetta che finisco di smontare per staccare.
1: Sì, sì, devo sminchiare tutto dentro. E non funziona proprio più il display, non si può aggiustare.
7: Si può aggiustare cambiando il nastro che porta il...
2: Mi dice la sintassi.
1: E ripararlo è possibile?
7: Ripararlo in questa maniera è possibile. Perché nel cadere si è spezzato.
1: Ah, è spezzato.
7: Sì.
1: Il nastrino.
7: Sì.
2: Ma il device è proprio
7: accorciarlo.
1: E quindi lo hai distrutto proprio. Vabbè, puoi usarlo a memoria, no?
2: Aspetta,
7: no, ma lo uso anche per leggere, funziona.
3: Posso solo leggere anche a memoria.
1: Dico semplicemente non vedi.
4: Prima lo fai con def, zero, poi con l'immagine.
3: DD, input file, IF, uguale, def, zero, fatto, OF, out, file, uguale,
4: e poi
2: sì, ma il punto file la do bene.
3: No, il CD no, devo decidere. Sbagliato
4: l'indirizzo. Dobbiamo andare sulla cartella del CD a vedere dove sta fisicamente.
2: Qui lo metto fuori il dev, poi lo metto lo F e dev il tuo.
4: Esatto.
2: Quindi uno e
1: niente, è diventato lento. Vabbè, lo lasciamo copiare.
4: Ok, sì. Adesso ci manca solo al posto di zero, dovremmo metterci la cartella del CD-ROM.
2: Ma il dev è la cartella del CD-ROM, io lo so che il dev essere zero, che sarebbe il device del CD-ROM. Non posso mettere la cartella, mettere la cartella, fare modi CD-ROM.
1: Ma monta il CD-ROM, lo devi montare.
2: L'ho montato, allora non mettere il dev.
5: Metti, ascolta, metti il CD-ROM.
2: E metti il CD-ROM, già più.
4: Che sta in
1: allora che devo fare
2: com'è il mito?
1: Gli HCPD cosa?
4: ISO Linux
3: statico uguale
1: allora
3: il caso è il flusso
4: e il 24
3: sì.
4: Il primo
3: no,
1: FNML
4: ok
1: if config come Media Lab
5: sei sicuro che vogliamo
3: sì. Andare sotto il link.
4: Poi
3: è
4: un altro con
2: l'indirizzo. Allora ragazzi, da mantelli siamo combinati male, perché non c'è un gatto.
1: Non esco.
2: Io esco.
7: Spiegami.
2: Non capisco perché su 10 megabit
1: non è un gatto
2: di merda, però esco.
1: No, no, scusa, ho 3000 interfacce di rete su.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao Gero.
1: Oh, ciao bello.
7: Ciao Gero.
8: Un viaggio.

0: aspetta, lo facciamo questo effetto.
1: No, io vivrei ad Amsterdam, non è che mi lamenterei tanto.
2: Figa?
3: Ma tu sei sopra o giù?
2: Io sono fisicamente a terzo piano.
4: Esco!
2: Lo spagnolo è arrivato, no?
3: No, è di un altro giù.
2: Non lo so,
3: che a lui gli hanno installato prima il casolato, gli hanno lasciato la metà e
2: il trunk. Io ho fatto una rete
4: rete. New, non è che riesce a dargli quell'antennina.
3: È un debianista che non so dove l'acqua e hanno rimesso debian.
4: Sì, se ti serve te la lascio.
0: No, no, non mi serve, nel senso che.
4: Cioè puoi farla, oppure mi dai un pezzo di filo e lo me la rifaccio io.
0: Non ce l'ho qua, lo faccio io.
4: Ah, peccato.

0: lo devi svolare, devi sviluppare. Se riesci a farlo senza tagliarlo è meglio. Con un spillo spelli bene bene.
1: Questo qua si trova, lo si chiama?
0: Me lo porti?
2: Sì, sì, sì, quando risalto.
0: Anzi, no, scendo anch'io, dai, che vengo a prendere un caffè da qualche parte.
3: Grazie.
0: Sto morendo. Sto letteralmente morendo.
2: Non mi sono mai più.
0: Ma così evito di farti di salire. C'è qualche manuale su per ma potete fare tutte e due cose nello stesso blocco, no? DS512 con
4: Perché anche perché

0: diceva disparità tra tutela dei film e tutela della musica.
1: Certo.
0: E anche per altri motivi.
1: Però comunque sì,
0: comunque non me ne fotte un caso.
2: Quale idiozia di fondo?
0: Tanto c'è Emul che non usa né server né niente.
1: No, anche quello di Emul.
0: No, Emul, scusami, è
2: Mute.
0: Sì, ma Mute è fatta cagare ancora.
2: No,
0: certo, perché lo usano in pochi, ma appena cominciano a usare. No, non è perché lo scrivo, io non ho più, cioè, clicco su un file, incomincio il download, se il tipo da cui sto scaricando si disconnette, mi fa download annullato e non lo ricomincio più, lo devo ricominciare all'inizio, poi se non fai il resume
3: 0.1, beta 7 alfa 18.3, che cazzo vuoi?
2: Dai, il tempo sviluppato, no? Altro,
0: ma cazzo, per il resume deve essere una cosa fondamentale.
2: Ma che funziona?
1: Io non c'è la nostra
0: che non c'è la nostra
2: donna. Se lui è il 56k e tu hai 10 euro, allora non diamo 10
0: euro.
3: Ma cazzo vuoi? Ma sei lì? Ma sei stato? Non è il 56k, è
0: stato
3: io che sentivo il protocollo credo che funzionerà.
2: Ma come fai a prevederlo?
3: Lo vedi la banda di una persona, la vedi?
1: Certo, certo. C'è riferimento, magari saranno degli insiemi intelligenti che diranno vabbè lo passano non per lui ma per lui che c'è la banda buona.
0: Ma però tipo c'è Emule che ha fatto la Cademlia che funziona, che non esistono più i server, si abbattono i server e il collegamento avviene da utente a utente.
3: Grazie a te. È certificato.
2: Grazie
3: a te.
2: Bella ragazzi, un bravo.
4: Ciao.
2: Ah, quindi voglio andare senza alimentazione all'impatto.
0: Quando ti volevano andare
2: attraverso il server? Cosa volevano cercare?
0: Non
2: c'è
0: nemmeno. Quindi Cademlia non si è collegato attraverso il server. C'è il peer-to-peer, tu ti colleghi un server e poi arrivi con l'utente.
2: Ti collega un utente? Serve c'è soltanto la possibilità di far collegare gli utenti, cioè non far collegare, di far ritrovare gli utenti tra di loro.
3: Mi posso collegare Eden?
2: Ma se tu quando hai trovato un file ti scolleghi dal server, ancora continui a scaricare.
0: Sì, lo so.
2: E quindi non
0: sono esatto. Lo so, però
2: sì,
0: attraverso o no? I server sì, loro che riescono.
2: Per fare le ricerche.
4: No.
0: Sì, ma tu quando usi. Sto
2: andando una ricerca in droga.
3: Decidi,
4: ah, un secondo. Sì, che cuore.
3: Ma che cuore.
4: Però devi attaccare un luce che c'è dentro di te. Sennò devo passare un altro power.
3: Staccami con l'arancia.
0: Oh, per russi, fossi una cosa.
3: Questa cava arancione di chi?
0: Sarò ti coglione.
4: Non so bella di no.
3: Di?
4: Di no, non
0: basta.
4: Tu di solito coglione non sei arrivato.
0: Perché?
4: Perché l'ho visto.
0: Quello che dice oh faccio
4: te sei un cazzo che fa.
0: Allora mi sono divertito il primo giorno, sono andato fino a quando non è arrivato, fino a
2: quando sei, sono un tossicomane di merda,
0: vai
2: a fare queste cose in piazza Lanza.
0: Appena Fair Garden ha trovato il prodotto sono iniziato a cambiare idea.
2: Se battere non fare
3: devo dare come un dato.
0: Però tipo la come
3: guarda, come cazzo, sono solo fanno
0: che devo dare.
2: Se non sta usando questa cosa deve dargli.
3: Cosa? Ma sto usando per niente, cosa gli devo dare? Come cazzo?
4: Dovrai usare la stessa.
3: Metti il PT usa il media la
0: butta colpito.
3: Cioè, lo stesso PT usa il media.
2: Quando grammo tu compri su dei.
3: Ma come devi metti 192, 168 o 58?
4: Diciamo che compro ha preso altri che compro.
2: E infatti,
4: cioè,
2: neanche...
0: ma io gli ho detto che sono le carte di credito prepagate.
4: Ma sono
0: di
4: te?
3: Uno?
0: Non vanno le carte di credito prepagate?
2: Credo di no.
4: No, ma almeno io non faccio
2: più. Minchia, sto scaricando a 160, porco Dio!
3: Io? Allora ero io!
2: Pazzesco, 180!
3: No, ma c'era lo stesso anno.
4: Io ho visto io a casa di cosa, di Cisano. Praticamente scaricavo, mi sono spiegato 4 film a 400 euro per secondo.
2: Ma cuore, come ci siamo soltanto là? Perché
4: no,
2: a me
4: se c'è
2: la
4: prima sono 3 rispetto a quando.
3: No, certo, non mi
2: piace. Ma certo,
0: come aspetta, aspetta. Cioè, non ti riesci a pagare una fatto di un'altra
3: minchia, non ti puoi.
4: No,
3: aspetta. Di metterti
0: accetta, ma non riuscivo a pagarsi la platta telefonica.
2: Questa è stata la frase che io ho sentito per tutta la clinica.
5: Qual è la situazione? Se tu vieni a tirare l'assemblea sugli iCloud, sullo stato degli iCloud, tutti hanno detto, ma sì, abbiamo problemi a organizzarci, abbiamo problemi a fare progetti, nelle stesse condizioni.
3: Poi siamo stati forte più di tutto.
4: Ma venite sempre in moppo, quindi noi
3: aspetta che
5: poi ci muoviamo massicci insieme. Ma possiamo
4: la legge. Ma gli acquiti che si vedono sempre voi in moppo, fa.
0: Per tutto la
4: clinica
2: che non sapeva quindi io ho lasciato a tardi, mi sono
0: molto di ma loro però fanno un bordello.
3: Sono molto del
6: guarda, io ho un portatile con un 3, un gigahertz, mi ci trovo benissimo. Non è necessario prendere un Pentium 4, un centilino lo posso capire.
0: Dillo che ha preso il Pentium 4 di laboratorio.
3: Sì, guarda, io me l'ho preso il Pentium 4.
6: All'università.
2: Mi trovo troppo bene. Cioè,
3: c'è il mio che sono vendito perché.
6: Io con un centilino
0: mi sono venderando perché.
3: No, non c'è, lo usavo per qui anche, però diciamo che qui mi sta vendendo e tu.
0: Ma no,
4: a noi!
3: Sta andando?
4: A noi!
5: Oh!
4: Ci vediamo in pranzo!
3: Se vediamo,
4: se che se veniamo! È una cazzo di barca, dai, non mi rompe di più.
6: CD, ma lo metti USB se proprio ti serve, me ne fotti. Ha il boot da PXE, quindi sta lì via rete.
3: Sì, sono comodo.
6: Una bella figata.
4: punto vero di questo diretto, quello che
0: tazzo sì.
4: No, ma è parte del suo punto.
0: Oh, insomma,
4: ma è un problema.
0: Me la
4: è un problema psicologico.
0: Ah, di cambiare architettura?
4: No! Che io il Macross X non lo toglierei.
0: Ma manco io lo tolgo.
4: E appunto. Ho paura di contaminarmi.
0: Ma contaminarti? Perché io sotto il mio devo scherzare. Ma poi almeno è vero perché ti stai mandando nuovo, non conosci. Cioè devi mettere scannare tutto quanto.
2: Minchia, mi chiamo idiota in questa cosa di merda, porco Dio.
0: Guarda che bruci.
4: No, fermo, oh.
0: Se c'è la vento, vuol dire che è stato progettato con la vento. Vuol dire che ci sarà un motivo.
4: Ma dipende da me.
2: Ma no, non ho capito per quale minchia di motivo non abbiamo
0: collegato.
2: Perché? Non abbiamo
0: collegato.
2: Io
0: cavo
2: fino a qua. E prendi quell'altro, lo metti là.
0: Ma io sono bordato di dire che c'è.
2: E chi fai te su qua ce l'hai?
0: Non
2: la sei, non
0: cavo. E tu non hai dormito a me, a casa mia, con me era a casa mia.
2: Ah, tu non hai dormito.
0: Un mese e mezzo, acceso.
2: A casa mia.
0: Un ventoloni possibile.
2: A casa mia, io ho il computer, ma quando c'hanno ventolazze
0: tanto. Per un mese e mezzo, io
5: vado.
0: Io lo andavo spendo, dentro i minuti.
6: Io dormo da tempo indeterminato nella stanza con il gateway che è un Pentium 2 e un Pentium 4 sempre acceso. Il Pentium 4 ha dei ventoloni così.
2: Da ma io ho due Pentium 4 e tre
6: Pentium 2
2: mi scassano la mente in maniera pazzesca. E il portatile è messo sul comodino che mi soffre l'aria calda in faccia.
0: Vetri di ricambio non esistono.
2: Il problema è il rumore così tecnico.
0: E la ventola non è che tu prendi, fai vabbè, gli cambio la ventola e gliela tipo di sopra. La ventola è incastrata dentro il dissipatore.
4: Ma tu scegli questo testa di linea.
2: Ma poi questo qua è 100 mega.
0: No, è tipo io su quella ventola che fa gna gna gna gna gna gna e la notte
4: io questa decisione di passare con più silenziosi ho presa da un altro
0: ma tu chiudi dentro un vaso di legno
4: con la ventola, no, c'è la ventola laterale accendo l'orchestra che è bellissima perché non riscalda niente a ruore, a un movimento aereo parte, si fa un aereo.
0: La Spark è bellissima, c'ha anche si è fatto in un modo perché come è progettato c'è un gusto d'aria pazzesco, ha le grade di qua da qua e da là e poi ha l'alimentatore che è così sempre tanto da questo lato
4: sì,
0: c'è tutta l'aria da un lato e appunto dall'altro, ma quando la accendi fa un bordello pazzesco, non si può tenere, cioè, no. Durante la notte non la vuoi tenere.
2: Ma perché Spark voltati non le fanno?
0: Non so,
2: sì, ma ci sono, ma non sono tipo molto diffusi, cioè non è che la Spark
4: sta lì.
0: Ma
4: hai visto
0: non
4: so, ma io non
0: ho
4: visto
0: la
4: Spark.
0: Se non sono diffusi le Spark, già di per sé, ma mai si portate.
2: Ma perché una, cioè, rispetto all'interno la Spark ce ne va più.
0: Vabbè, quando tutte le tecnologie capita, per esempio per il VHS, il VHS il D8, come si chiama, quello che c'era, come si chiama,
2: legamento
0: con la tecnologia, oppure discorso, cioè, alcune tecnologie vengono solo perché sono più economiche, poi perché sono più. Perché crescono di più.
4: Ma sono stati
0: i ricordatori che
4: sono
0: anche il mini disc. Era questa grandiosa. Non si
2: dirà perché c'è il singolo.
0: Tanto quasi in eterno.
4: Perché?
0: Questa è una nuova disc, non lo so.
4: Perché? Questa è come là. Come computer.
0: Per una
4: persona.
2: Io lo useremo leggero lo Spark come desktop se per comprare
0: non c'è la vita tanto di
4: mezzo,
2: ma non ti voglio solo Linux, sì sì,
4: ma non c'è la vita Linux, non Linux il 99% della versione superiore a Open One.
2: Sì, ma perché allora ci compra, perché si compra i powerbook dell'Apple?
4: Ma quello è
0: sono
2: Spark non aveva queste cose, non si vedono bene i DVD su Spark.
4: Ma non lo so, ma Spark ne so, penso
2: che si può di un Apple.
4: Sì,
2: no, ma che dici? Ma lo stile?
0: Che tipo?
7: anche io guardate la mia malissimo, un desktop a 1000 euro lo
0: prendo.
7: Sì, guarda, fa il sito.
0: Un ultra
8: la potenza di calcolo di un.
5: Aspetta,
8: che fammi
0: vedere. No, mi stai parlando là delle cose, delle sparte, quelle.
8: No, ma sono quelle i
7: computer, sono cagate.
8: È un desktop, è un computer normale dove gli hanno messo il CPU RISC al posto del. Che poi come.
7: Tutti gli altri chip.
8: No, aspetta, non chiedi la San Blade 2000 perché.
7: Picchia, che cos'è la San Blade 2000?
8: Beh, vedi quanto costa la San Blade 2000.
0: Sì.
8: Sì, ma alla fine tutte cose ide, hai chipsetti ide, ti fanno cagare i chipsetti ide.
0: Se ti vengono a creare delle Intel è uguale.
5: No, non è uguale,
8: però. Bene o male lì, diciamo, non cambia di molto. Il discorso è che c'è la CPU squadra.
0: Io ho detto che con io ci fosse di fare. Ho voluto, c'è una versione un po' larga.
8: 150 è quella.
0: Di qualche 40 nappa, giusto? Non lo so, bisogna fare. Però lo posso fare, cioè può esistere.
6: C'era team del
0: Costco di Parla che fa il sistema c'entra, non lo so, c'è un falsissimo.
7: Ma che cazzo è scritto? Già 2 giga di RAM.
8: No,
7: prima
8: 2 giga.
0: Dentro il telefono? Ma che c'è una serie che non c'è
7: scritto? Ma non c'è scritto?
5: C'è qualcosa tipo NFS praticamente.
7: Preso
5: un
7: po'.
5: Sì, è scritto tipo. Non c'è un vero fista, lui vede una cosa.
0: Non lo so, comunque l'ho fatto.
6: Invece tu hai trasferito i file, c'era team del Cross Computer Club che
7: 1300
6: dalla stanza e
7: che non sono 1100 euro.
5: Aspetta,
7: però stiamo parlando
8: un processore Ultra Spark 2i a 550 MHz con mezzo mega di cache L2.
7: Poi ho il disco da 80 GB, 56 di RAM.
0: Quando scade il tema
7: ma se io ce l'avevo sotto casa mi prendevo a 1300
0: euro. Ho un programma che permette di comandare iMovie,
7: DVC,
0: MPlay, tutto.
7: Ma non lo so,
8: sì, no, no, sicuramente infatti io comprami quello che mi sono comprato pure quello dell'Apple, in ogni caso dall'America me lo facevo spedire.
0: Sì,
8: ma non è solo in Italia, è tutta Europa. Se vedi quello, la Germania, o l'Inghilterra, la Francia, hanno lo stesso prezzo.
0: Ma cosa?
8: Il computer dell'iPhone.
0: Sì,
8: ma in tutta Europa. Non è che magari in Italia ne vengono di meno. In
0: più,
8: sempre lo stesso prezzo.
0: Sempre
8: lo stesso prezzo.
0: 13 giorni per
7: l'Italia. Ah, io non
0: ho fatto la Romagna.
8: E invece
0: per che fosse nato c'è un diverso, tipo la
7: è un computer normale.
0: Infatti quando lo odio un po' quando arriva da
7: lì. Minchia, già questo 3000 euro,
5: però
7: è una bomba.
0: Che?
8: Sì, questo
0: sì,
8: però è sempre idea,
5: esatto.
0: Non so che cosa glielo puoi cambiare.
5: La puoi cambiare tu, però diciamo il grosso del sistema è.
6: No, devi farlo cambiare anche dal sito.
0: Ah, cosa?
5: La scheda video.
6: Un sacco di cose.
5: Ma che la scambierà la scheda madre?
0: Che il telefonino con tecnologia di fan, che comando dei
6: fan. Ma perché là
8: la
6: scheda
8: per
0: il metto di una serie di fanno questo.
5: Ma io non so se la prima edizione che funziona male, ma io non so se la prima edizione che funziona male.
2: male.
0: Ehi!
2: Ma dove vai?
9: Ma sono le tre ancora, inizialmente, quindi lui sa. Ma posso un pezzo? Però se tu ti fai infatti.
2: Ora però
9: dice che c'è un pezzo.
2: Punto di mare!
9: Ah, Nirvana, ti devo dare una cosa. Un tipo ti ha regalato uno spinale. Un tipo.
2: Sì, ma
9: sì, ti ha chiesto, vedi, ha detto io uno spinale, non gli fare, non gli fare la fine ieri.
2: Anche lui, Numa, Numa,
0: è questa cosa.
2: Io mi vorrei fare un mix, però non so.
5: Perché domani all'aeroporto i cari ci allanzano.
6: È meglio che mi portate i croccantini. È meglio che mi portate i croccantini all'aeroporto. Ve li mettete in tasca.
0: Ma che è? Dopo che ti scambiano di da un cazzo di cosa con Felisa?
5: No.
6: Sì, vabbè, un cazzo, però ti dai i croccantini, tieni cane, è per questo che non ti controllo.
9: A me non so che volte mi hanno perquisito e non mi hanno rotto, ma è un cazzo.
2: Ti guarda lì in faccia, mi hai fatto un di merda.
9: Guarda la scarpa, poi ce l'ho nella carta. Sei idioti. Se lei sapeva che tu li hai per la scarpa, invece metti sempre le calze.
6: Te lo devi mettere nei coglioni.
9: No, ne voglio una volta, non so in costruire, ma non ho toccato anche la mano nel culo per vedere se è un bacio. Tipo, perché no, perché alcuni tipo se lo mette nel proprio atto e se lo fisso nel culo.
2: Ma che gran merda!
5: Ah, mamma
2: mia! La palla da trombare, vedi?
9: Ma perché quelli che hanno arrestato 3 mesi fa a Siracusa e per trasportare l'eroina si lo mettevano
0: nel culo? Ma io invece ho sentito al telegiornale che è attaccato a uno che faceva il corriere Venezuela, ma lo sapete questo che faceva? Si bagnava i vestiti in una soluzione tipo di droga, poi li faceva scivolare, si rimetteva e partiva così. Poi arrivava a Catania, o dove cassa di tanto, ricordo, arrivava dove il destinatario, metteva tipo una soluzione tipo di acqua, la faceva pulire, tutto niente, così dava tipo così. Era un pazzo! Che con l'acido.
9: Lasciano lasciare sudare, lo sei soccato tutto, lo sei soccato. Quindi porta fatto togliere l'aereo. Ed è brutto. Un po' di freddo. Andava arrivando fatto il sconvolgimento, tu sei quella tipo i Siracusa e se lo mangiavano, la terra che si parte, lo mangiavano, facevano il viaggio il giorno dopo cagando e si prendeva. Io non saprei mangiarmi una busta di plastica con dentro una cosa. Ah, beh, lo fai in bustine piccole.
2: Perché merda.
9: Mi fai un panetto dando.
6: Il problema è che poi non ti ritorna dalla bocca.
9: È quello il problema, che non ritorna dalla bocca. E poi devi cercare dov'è, quando esci.
6: Quindi non devi cagare nel gabinetto. Devi stare attento prima di tutto se lo caghi.
9: Quello che schifo, puoi cercarlo in mezzo alla merda. Che fuoco.
10: Tu te ne vai
9: a prova, vai. Cioè, prima di un po' con la figlia, adesso andava a casa di chi con la tua ricerca. Quando sono arrivato che non mi chiamo più.
0: cazzo che mi fa, hai provato qualcosa per sempre,
10: abbiamo
0: tante cappa, minchia, vedo che io non ho tante cappa, ma sono H, se vedi a cagappa io accendere il cellulare ti fanno squill a Paola,
11: tu la sua,
0: no diglielo, se questa sì, la sta bestemmiando in aramaico stamattina quando mi ha chiamato,
11: ma io lasciando la devo lasciare la lato macca.
0: Ciao. Mi l'ha andato via.
2: Ma qua voglio andare a guardare, stai riuscendo direttamente a prenderlo? Sì, sì, perché lui c'ha 5234 su 9. Vediamo, lo fai entrare in sede di
11: tu puoi settarti di non passare o poi dico a casa mia che se mi faccio la strada la lascia
2: che però non mi ricordo se faccio la strada no,
0: io invece mi faccio la zona perché più tardi si va proprio in coda per farle e lascerò tutte cose qua me la passi
12: se buttiamo fuori tutti a calci in culo oppure no?
10: Ho sentito fuori se il treno
12: vabbè
10: se il treno è dovuto puoi andare anche con la cabina ti
0: vabbè ma non andiamo a posto di notare questo caso ci facciamo gli anni
10: sì, sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì.
6: sale grosso.
3: Tu fai type depth.
6: Svolgeva i
3: spazio intero. Devi dire in modo di fare in modo di essere
6: ce la facciamo dopo un altro caso.
3: Una sigaretta?
6: No.
13: E poi l'ho messo dentro le
3: vecchie. Ma
8: però
3: a
8: Londra sarà meglio. Finché sono freschi sono legali, quando sono secchi no.
3: Cioè,
8: finché ti sono comodo per bene sono legali. Se diminuisci un po' di effetto, però con servi di 3 mesi sono legali. Ma nel senso perché è una cosa, come dire, che sono i secchi. Ci sono certi posti dove la tollerano, poi la vendono, ma non sono all'asta. No, tu puoi raccoglierli. Se ti beccano, basta che siano freschi, se te li lasciano, ti anche così.
3: Ma
8: dove
3: sono?
8: Se invece sono secchi, puoi andare in casino.
3: Oh,
8: si data però per le masse alte, per
3: la
8: vita.
3: C'è una
8: diglia. C'è una marijuana, l'hanno appena detto. C'è una classe C, che è una cosa prescrivibile.
3: No,
8: però te la sono detto comunque. Poi la cosa delle ronde a Londra, la cosa dell'autobus è che si fa le canne. L'autobus solo fa quello che si fa le canne, non in centro sempre, però dove vivi nelle zone, in centro. Se lo vivo io, sono solo giamaicani, spagnoli, persone, italiani, grassi, un bel fricchettone. Cioè, quello trovi per strada. No? Ti dico, ma se devi dire, ma se non si deve dire, se la polizia voglio dire non è per dire, non ci pensa niente mai. Se io qua perdete non lo metto in tasca, se non può non lo metto in tasca perché tanto non lo sai fermare, non c'è più manifestazione, che lì anche se sei così si scusa per poterti portare via per prendere l'ora, la prendo, manifestazione e fare. Cioè nel senso invece in Italia, in città, cioè lì
3: è uno
8: io da Rovigo vedo operazione a droga portata a Lime, un di 14 anni con programmi di futuro e anche tre a casa, operazione di droga.
3: Quindi questo è
8: un po' nel giornale mio di Rovigo, nel giornale scritto si tratta di cocaina,
14: portatile in tutte e per tutte. Erano
15: una volta si facevano gli Stradivari di legno.
14: Sì, e infatti voglio copiare lo stile dei siti delle liuterie per fare il sito di questi cosi.
15: Che pazzo totale.
14: Eh sì. Ne sono consapevole.
15: Cioè lui prima si era inventato il computer con raffreddamento ad acqua. Tu sai che i computer sono lì,
8: ma è stata, no, aspetta, hanno la ventola.
15: E lui ci ha messo un bucket, un vassoio, da cui un tubicino prendeva l'acqua, no? e andava dentro una vaschetta sopra cui era appoggiato il microprocessore. Il microprocessore stava sempre al fresco perché.
14: Ci sono un po' di foto sul mio sito di questa cosa qua.
15: Sul tuo personale?
14: Sì.
15: Questo me lo devo scrivere. Devo scrivere, mi devo ricordare. Maestro di te e Crypto Kitchen Legnatile scorso Acla che sta su Papuasia.org. Radio Cybernet.
14: Ho l'idea, vabbè, l'idea mia è male con la tecnologia. Sono stancato di plastica e metalli. Quindi vabbè, pelle, legno,
15: plastini
14: in moda. Non so se hai letto Snow Crash. Snow Crash, ci sono sti computer fatti con la sabbia pressata, l'osso, eccetera, no? Mi descrivono così, sono fatti un pacco.
16: Config
14: e PNML è lui, ma c'è strano 2 mega sì.
15: Poi l'access point lo stato di a mano, perché come si deve fare?
14: Il mio lo vedi in automatico la mia scheda, cioè per come ho settato io i driver, appena metto la scheda lui si aggancia al primo che becca.
17: Dodici cani feroci cacciano via gli intrusi e li mordono nelle natiche. La Ecstasy International presenta Raus, l'emozionante gioco storico con oltre 3 milioni di scatole vendute in Italia. Troverai nella scatola i pupazzetti di Vittorio Emanuele e famiglia, una cartina aggiornata dell'Italia e i temibili cani di frontiera. Divertiti con Raus.
16: batterie non incluse nella confezione.
18: Ed ecco qua che si continua a streamare da Genova, domenica 4 aprile, ore 20 e 32. Per noi l'EC meeting non è ancora finito. Noi siamo ancora qua, il Freaknet rulezza. Sono circondato da stronzi!

Cosa state facendo lì? Bordello! Tra poco seminario live su art spoofing, DNA hijacking, sniffing, ethercap. Come fare bordello!

Gracias.

0: Sono circondato da stronzi virtuali.
1: Certo, non è piatto. Comunque non lo
2: fa. Ah. Nepal dice che si sono persi per strada qua, Jack. Cazzo, sbagliato strada ieri. Trunepal alias GPS, fatto Genova Milano, in giro per Milano persi, poi Venezia 4 del mattino. Porca puttana. No, è in query. Non ho più MP3, ho solo questa roba.

0: In gayback, siete in gayback, non in playback. Ah, ecco, invece scrivono è bella questa musica. Comunque Rachmaninov. Vuoi essere ucciso? No, a parte gli schermi, minchia, non funziona il CD-ROM, per cui non so che musica mettere. A parte che CD non ne ho.
1: Giovani, forse.
0: Che palle quando mi chiedono i saluti. Mi salutate una persona, dai, salutiamo sta cazzo di persona. Marzia si chiama, e noi Marzia la salutiamo. Porco Giuda. Marzia. Saluta Marzia, saluta.
2: Ciao Marzia.
0: No, salutare Bob.
1: Salutato.
0: Ci devi dire, baciamo le mani. Tu non capisci. Minchia, voi siete all'Akir, ma porco Dio, ma dove Cristo vuoi che siamo in questo momento? Gesù Cristo.
1: Bellissima questa.
0: Ci troviamo allo Sburridda. Cosa bellissima questa.
1: Io amo il computer, oggi ho fatto l'amore con Control, domani mi toccherà farlo con altri.
0: Ah, è vecchia, è vecchia.
2: Minchia, con quella di casa di posta non uscire.
0: Beh, basta, basta i saluti, basta, basta. Chi sono Mauro e Dario Emanuele? Che cazzo sono?
3: Questa è dedica.
0: Allora.

0: mandiamo i saluti a questi. Tu dici il nome, io mando il saluto.
1: Mauro.
0: Dario.
1: Manuela.
0: Che ci fanno i directory fix?
2: Fix.
0: Qui dentro.
1: Ma qui dentro dove?
0: Sul mio computer. Purtroppo. C'è un telefono che suona. No, MPC. Non ce li ho gli MPC da mangiare. Servono MP3. Ah, con la Delta Force.
3: Il Natale. Passalo con degli uomini veramente speciali. Thanatos Multimedia organizza una settimana di training intensivo con gli istruttori della Delta Force. Il programma Gli Urli di Guerra. Liberazione ostaggi da un autobus. Attacco alla torre. Tecniche di sopravvivenza. Coprofagia. Sostituzione della dentiera e del catetere. Soppressione simulata di operatori dei diritti umani. Non perdere tempo. Telefona subito per prenotarti. Thanatos Multimedia 010 6048 7622.
0: Ah, minchia, vero. Va bene, dopo questo spottino pubblicizzario. Vediamo, Cristo, io non dormo da 3 giorni, Dio cane.
2: Minchiate.
0: Camillo Senzani. Camillo Senzani, Carnivale degli animali. Introduzione e marcia reale dei leoni. E qua sto guardando, diciamo così, un CD di musica classica. Franz Liszt. Allora, minchia, di Bartok veramente io me la faccio mettere nel culo per Bartok. Maria santissima. Quant'è tutto? Come può essere che ho... Ah, porco Dio, non sono a casa mia qui.
4: Prego, inserire le coordinate dell'ufficio postale dove avete fatto il versamento del cane, dai. La pagina però non la ricordo. 201 o gettare, non mi pare con 201.
0: Allora, vabbè, a me Bach fa cacare. Brahms è un po' lassativo. Chopin, magari suonato da Vladimir Ashkenazi, non è niente male. Però no, ce l'abbiamo. Debussy, la suite bergamasca, i preludi, non è niente male, devo dire.
4: Ma quello è un bel gente.
2: No, non è un bel gente.
0: Gershwin è veramente bello.
2: Roberto, che sono della catanese.

0: si sono sentiti molto.
1: Mozart non lo sopporto, Mussorgsky invece. Mussorgsky. Quadri di un'erezione. Paganini mi sta sul cazzo. Satie l'ho in tutte le salse, veramente. Sto parlando solo mentre guardo dati. Scarlatti mi sta un po' sul coglione sinistro. Franz Schubert, povero sfigato. Ce le ho queste cose qua, ce le ho su disco. Tutta roba che ho sui dischi praticamente, che ho un bordello di dischi. Vabbè, Schumann, Alexander Scriabin, minchia, questo è carino. Scriabin è interessante. Varie ed eventuali. Arcana di Edgar Varè. Ed ecco finalmente Ionisation, e sia lodato il Signore. Lode, lode a Gesù Cristo. Va bene, partiamo su. Sì, mi esalto da solo quando vedo certe cose. Non ci posso fare niente. Ma adesso come faccio a fare un suca selettivo solo su quello che mi interessa? Suca. Vediamo se funziona. Ah,

0: Allora, vediamo un po'.
1: Oh!
0: Scusate. Certo che nel silenzio più totale c'è stato l'eco al Buridda. Il corridoio del Buridda con questo eco che ancora rimbalza. Allora, vediamo un po' se riesco a capire come si fa con Buget a dare nome e password. Che palle, devo scrivere una
2: forse non si sente così.
3: Devi riprendere.

0: appunto mettiamo Word come headset,
1: ma porco Gesù.

0: Niente.
1: Ma tu stai uscendo?

0: Dio merda.
1: Io no. Però è strano, non riesce a dire. Non sai se mi vuoi mettere dalla noia, ci dici, non lo fare.
2: Sono italiano.
3: Sono italiano. Sì, sì,
0: oh, bella. Ma visto che?
2: Sto leggendo la Bibbia di Debbie.
0: La Bibbia di?
2: Debbie.
4: Peccato.
0: Che palla, tu sei un coglione. Madonna.

0: crescendo, non riesco a fare, non ci credo più là. Praticamente quando sono un punto di un gioco, non posso fare niente, sono a destra, sono un altro, sono uguali sullo stesso livello, è mai capitato?
1: Sì.
0: E non posso finire la partita.
1: Ma a me lo dice, che questa è l'ultima mossa che puoi fare.
2: No?
1: A me lo dice, questa è l'ultima mossa che puoi fare.
0: No, mi dice, quando faccio il suggerimento, invece un caso, quando dico mischia le parte e destra, mi dice, ho trovato la configurazione giocante.

0: Jack che mi fa: ottimo, allora ci becchiamo dopo, vado a fistarmi.
1: Sì?
0: Jack, amico di Trone Pal.
1: Ah, sì,

Che noia, il Natale. Passalo con degli uomini veramente speciali. Thanatos Multimedia organizza una settimana di training intensivo con gli istruttori della Delta Force. Il programma? Gli urli di guerra. Liberazione ostaggi da un autobus. Attacco alla torre. Tecniche di sopravvivenza. Coprofagia. Sostituzione della dentiera e del catetere. Soppressione simulata di operatori dei diritti umani. Non perdere tempo. Telefona subito per prenotarti. Thanatos Multimedia. 010 6048 7622.

0: Yannachi. Anche questo è da sentire.
1: Oh, ma si va a cantare questi video.
0: Sono sciupato.
2: Per contrastare le slave basso di quella di della mansione di ho ottenuto, ha offerto al governo 200 pezzi di notizie. Non sono giù, non mi sono.
3: Tipo Iraq. Non ti combattere le licenze di Windows, dove vedevo a bombardare. Cioè, abbiamo 10.000 marine qui al largo e abbiamo casualmente delle difese d'ufficio di intenzioni avete, cioè questo è un atto di pirateria internazionale.
4: Un meglio sbaraglio cybernet super scontato il Windows giamaicano.
0: Dove?
4: Per contrastare l'elevato tasso di pirateria e l'avanzata dei virus, in Giamaica Microsoft ha offerto al governo licenze a prezzi ridottissimi, una strategia già utilizzata altrove, per esempio in Iraq.
3: Ah, ma per il solo bene.

0: Chiesto con gli occhi.
1: Sigaretta.
0: Mi hai chiesto con gli occhi.
2: Cazzo,
3: Massi riconosce.
2: 5.000 zesto distrutti in 10 minuti. Bisognerebbe cambiare la scritta. Distrutti.
3: Massi riconosce facile con Windows.
2: Con Windows Server System. 5.000 server distrutti in 10 minuti con l'ultima versione del software.
3: Ma che vuol dire 5.000 server in 10 minuti?
2: Di progettazione. Ma vaffanculo.
3: Io faccio PT get update.
2: Il punto update. Informatico merda a questo punto però, eh.
4: Aspetta, ha fatto.
0: Beh, voi quando si vanno
3: via. Mi sento senso.
4: Sento qualcuno salire dalle scale.
2: No, scende. Magari. Magari. Atari.
0: Lo vuoi vedere ancora?
4: No, no, ma.
0: Zara, se vuoi te la salvo, te la mando per il
3: mio. Vabbè, cosa è l'intera storia del
0: l'intera storia del caso Motorola. Ah, ci clicchiamo?
3: No.
0: Ah, vediamo davvero la storia del caso Motorola.
3: Si riconosce il facile, basta che quelle che sento.
0: Signor Minnick, 427.020, 130 business unit. In 190 paesi, tutti gestiti centralmente.
3: Come un server, è faccio di conoscere
4: il
3: faccio.
4: Ah, tu
2: credi che che faccia da culo?
3: Gli ha basta di conoscere il faccio, oh, non è tu credino.
2: Minchia. Mi dai.
3: Ma perché quella
2: mi estrai il CD dal disco di DJ Ose?
3: No, pure pubblica solo volte, mi pare. Che c'è. Tutto quello dell'indiano, no? Tipo.
2: Di lato.
3: Ma io ho fatto un ex sistema per la mano che c'è come indiano.
2: Ah, è evidente, il frontale è tutto colorato.
3: Non mi ricordo quello.
2: È evidente, il frontale è tutto colorato.

0: 这个房租卡，他把它供这样一个流。
1: 我不是选择
2: 起飞，我们飞，我们起飞，我们起飞。
3: 后面是雇人呢。
4: di che parlavate?
0: Di pene.
2: Parlavamo del pene.
0: Io quello. Copriti, no, non chiudere, non chiudere, già stiamo occupando.
2: Ma che fuma?
0: E questa fuma, questo fuma, quello fuma, quello fuma, quello fuma. Ah, la pirateria.
4: Fredda.
0: La pirlateria. La divinità di Dio.

0: Va bene.
1: Non credo che ce l'ha detto, dai, abbiamo fatto.

0: Ma che accusano i computer? Io qua devo fare un botto di cose stanotte. Così tua sorella.
1: Possiamo in un due tutto te? Vogliamo la mia. No, domani mattina io non viaggio.
2: No, è.
1: Se domani te voglio alzare ce ne andiamo.
2: Ci andiamo a prendere l'aereo. E quindi ciò che si deve fare facciamo.
0: Mi devo dare un bramiglia.

0: Dovremmo costruire la valigia.
1: La valigia?
0: Fare in modo di trasportare qua ciò che va trasportato. Anche.
1: Poi?
0: Il secondo portatile. Quello che mi ha dato l'uomo.

0: Sì, ho cercato di montare la mia
1: io metto il portatile nella borsa dello zaino, che ce ne stanno due di portatili, e nella borsa del portatile ho riempito dei vestiti sporchi e la imbarco. Voglio vedere se hanno il coraggio di fottersela. Se se la fottono, io dichiaro il furto di un portatile.
0: Mi aspettavo che mi trovavo.
1: Cristo. In realtà mi rubano mutande sporche.
2: Questa cosa è assolutamente geniale. Io direi di fare così. Io direi che tu devi fare in questo momento.
1: Magari me lo faccio incellofanare da loro, sai che il fanno
3: cosa
1: che
3: c'è.
1: Che cosa? Perché costa imbarcare i bagagli?
3: No! Mettere il
1: costa? Un foglio di plastica costa?

0: tiro di 50 centesimi in faccia, serio. Perché cazzo? Ma quanti? Quanti me la dici? Te lo pesano, scusa, perché lo pesano?
1: Perché mi confondevo. Te lo chiesa che la cittadina c'è, ma ti sono duro, perché se ti chiede fa potere pagare, però il tuo offerta non lo fa. Sì, è molto importante.
2: La valigia la portiamo come un bagaglio a mano? La mia?
1: Il mio computer solo bene, non gli è più basta.
0: Io temo, forse. Io temo.
3: Hai staccato lo stream tra
0: le parole? Sì, ora l'ho staccato. L'ho staccato adesso.
3: L'ha staccato con questo comando vocale. Si alziamo tutti i volumi.
0: Io c'è tagli in questo limitativo. Ma non è questo.
3: Questo è questo.
0: Bravo, grazie. Sì, ma se tu sei su questa macchina dietro di te, puoi accendere la faccia di te, porco Dio, e il massimizzatore 52x.
3: E dentro che c'è però?
0: No, dentro non c'è niente, devi succarmi qualcosa dalla rete.
3: Ah, ok. Devo succarmi io qualcosa di CD, farmi l'archivio.
2: Io non manco spazio, devo vedere. Guardi per lui.
0: Vado. Sentiamo il rutto. Finito? Vaffanculo. Il petone. Nella capanna dello zio Fistone. Perry Mason. Bonjour.
2: Non so, magari se a turno ci facciamo una passeggiata.

0: Non è... Che cazzo mi metti? Aspetta, non riesco a passare se no.
1: Non fare polemica da
0: solinetto. Ma come faccio col portatile in mano e appena sveglio? Mi fate un po' di spazio? Grazie. Sì, un po', insomma, è un eufemismo. Ma chi ha avuto la brillante idea di fare l'assemblea all'alba? Con gli occhi pallati.
2: Il problema è che a giugno
0: qualcuno ha già detto che deve farsi assolutamente al sud. Il prossimo Ec meeting?
3: No, siamo al Transec meeting di giugno. Siamo al Transec meeting di giugno, poi si parla del prossimo Ec meeting.
2: E che non è come fare, se cazzo ne so, girare in Italia o fare una giornata in treno.
0: Cioè, non si esce su internet.
2: Bisogna anche arrivarci a Pola. Altra cosa.
0: No, tranquillo, aspetta. Esco perché sono Dio.
4: Spostamento abbastanza massiccio di hub, switch, cavi di rete, perché lì scarseggia un po' il materiale.
5: Il problema che c'è rispetto a questo sono le frontiere.
4: Sì, ma questo ne discuteremo poi più avanti.
5: Pensi che... Il problema grosso è che la Slovenia dal 1 maggio in teoria fa parte della Comunità Europea.
0: Perché?
5: In teoria. Quindi in teoria per la parte merci, dall'Italia verso lì, non ce l'ha. Il contrario va visto. La Croazia no?
0: Ale, stiamo streamando.
5: Quindi il problema grosso sarà che portare tanti materiali dentro in Croazia ci saranno un po' di melanghe. Quindi bisognerà trovare la forma di poterlo fare. Normalmente per questi eventi quello che succede è che si trova un ONG, qualche cazzo di cosa, di quelle parti che fa delle dichiarazioni farlocche di trasporto materiale per eventi, quindi di concreto la frontiera di passare senza pagare tanto. Oppure per le proprietà personali bastano delle dichiarazioni individuali. Questa è la parte più burocratica che ovviamente.
0: Perdon.
5: Dovranno darci indicazioni un po' loro su come cazzo fare, però di tutto quanto è la parte più delicata. Questi sono un po' i problemi. Per esempio, da qua chi è che pensava di muoversi verso un certo campo?
2: Direttamente,
0: cioè perché
2: tanto insomma è
0: stato. Cosa faccio? Soldi.
2: 50%. Boss. Hai delle segnali
0: Quindi non è quello il problema, siamo venuti qua.
2: Servono 2500 stanze per ora.
4: Però un metro di cavo a testa lo portiamo giù.
0: Per là non lo so.
6: Il problema è giuntarlo.
0: Io mi occupo del nastro
2: isolante.
0: Operate qua e là.
6: Poi devi saldare gli 8 cavi, è uno a uno. Ogni metro.
3: Che Fausto lavoro.
2: Ma secondo me potremmo fare un anello in fibra, visto che fosse grande.
1: Ma se andassimo in RTTY,
7: la fibra di
2: gara, cazzate
3: e battuta
2: palle,
3: okay. Non ti dico più. Cioè, a te, cioè, il baco dell'anno zero ti ha rovinato. Tu sei nel 1900, no?
1: Io sono nel 1904. Sì, sì. Ma io sono per. Io sono contro il progresso.
3: Dai, proponici il telegrafo.
1: Cosa devo proporre? Telegrafo? Propongo il telegrafo.
6: Chi e come si era con la io non so tecnicamente a Enter com'è che funzionano le cose. Tutti i casini quando devo andare in Francia.
1: Diciamo che ci si
6: già basta. Quindi chi si accolla un attimo di capire le leggi, la differenza tra una e l'altra, perché appunto poi lo sbattone di rimanere con tutta la roba che abbiamo e che ci si porta dietro a due frontiere è una rottura di cazzo.
1: Ma è proprio così un problema portarsi dell'hardware?
2: Se ti porti solo il tuo, no. Se ad esempio ti porti nella macchina i due portatili e due macchine a fare da server, già può esserlo perché devi fare tutto. Non so se basta la dichiarazione, però il problema secondo me non è tanto il passaggio, ma il fatto che non devi rischiare che ti facciano pagare per quello che tu puoi
1: portare. Certo, vabbè, mi porto solo il mio e si fa quel
5: anche
1: che si può,
5: poi,
1: con quel
5: no,
1: che si ha.
5: Basta riuscire con la stessa dichiarazione.
1: A meno che non si spedire le cose. Ma no, container addirittura. Dove dobbiamo andare?
3: Vabbè, io ho il Tesla Coil da portare.
5: Dobbiamo scrivere tutti quanti alla lista del transfer meeting oppure riceviamo un quarto meeting.
6: Ma non è scrivere, se sennò si crea il caos. Secondo me le cose che possono fare sono qua. Fallo tutto sulla lista di meeting, non sarebbe corretto nei confronti di tutta altra gente che non parla italiano.
1: Correttissimo.
6: Comunque
1: l'ignoranza.
6: Magari chiedere a tutti gli iscritti che accettano qua nominata e la gente non lo fa. Una via di mezzo si può fare. Chi vuole, chi pensa di partecipare piazzatamente allo sbattamento di tutto, si iscrive alla lista di HK e poi nella lista di equity possiamo discutere dei contributi che da qua vogliamo portare là, qualcuno si occupa di riassumerli e riportarli.
5: E anche viceversa.
6: E viceversa.
5: È importante per me comunque non si lasci scoperto alla lista equity, che comunque visto che nasce come partecipazione collettiva in questa realtà tra virgolette qui presente, che comunque si mantenga informati un po' tutti di quello che sono l'evoluzione della cosa e chi poi può contribuire o tramite la vita direttamente
0: se voglio.
5: Adesso iniziare a mettere magari un piccolo loghetto dell'evento sul sito della
0: da un anno io.
5: È diventato il doppio e uno è vino,
1: uno è
2: scriviamo le due liste
1: porco Dino magliette sì magliette sì
5: non c'è problema su
2: ma quindi non riusciremo a organizzare
5: che io ho detto io all'opera.
0: Ah, l'autironia.
1: Dovevo fare l'orbo, poi abbiamo fatto Catania.
5: Perché sennò a sedere poi avrei potuto buttare su io visto che sono su Parietto, dove lo facciamo l'anno prossimo?
2: Napoli.
1: Marsala! Marsala!
5: Palazzolo!
0: Facciamo sul ponte di
1: a Malta!
5: No, a Malta no!
1: Cipro!
6: Circolazione totale! Cioè io sono un uomo spulo, non ho la copertura totale.
2: No, perché sono capace di colpire i mattoni.
6: A Catania è l'unica cosa che ho sparito, poi è tornata.
2: A Catania c'è l'onore.
7: Scusa, che bello è stasera.
2: È diventato spesso. Sì, che stava alla fiesta a dire 6 MF.
1: tutte cose che non ricordo.
5: Quindi dove vai? Non finisci parola, non essere timido. Dai, è il tuo primo ex meeting.
8: Napoli, sì. Io posso. Oh, c'è. È minchia, no? Ma io a Napoli quando torno comincio a vagliare comunque la disponibilità dei vari spazi.
3: Di la Bombocrat che parla lui.
1: No. Faccio io a
6: Gen. Una protesi.
5: Prendi in mano il bastone però.
8: Quando passate le vacanze di Pasqua, la pastiera e tutte le cose.
5: Cioè, dopo giugno.
8: Probabilmente anche dopo Ferragosto, il prossimo appuntamento per quanto mi riguarda. Comincerò a vagliare comunque quella che è la situazione di Napoli, perché come spazi Napoli la situazione è complicata. Nel senso che Officina 99 è sotto sgombero praticamente. Ed è nel mezzo di una campagna infamante da un po' di tempo. Vabbè, anche in altre situazioni come a Catania si era preferito farlo in un posto che appunto era a rischio di sgombero, era una scelta. Il problema reale è che a Napoli da un po' di mesi gli staccano la corrente di continuo Officina.
3: Simpatici.
8: Cioè la situazione è totalmente precaria ed è in continua evoluzione, perché i giornali quotidiani locali legati all'area di Alleanza Nazionale stanno facendo una campagna diffamante continua, dando la prima pagina al problema degli spazi occupati. Però insomma, io penso che ci sia un po' di tempo per poter ragionare su questa cosa, e per cui rimaniamo che la disponibilità naturalmente c'è, che la volontà c'è, e poi ci aggiorniamo in lista e vediamo anche come si evolve la questione degli spazi.
5: Ma
8: sì, no, cioè, diamocela.
5: Cioè io sto pensando una roba adesso, vabbè, a parte che secondo me oltre a Napoli dobbiamo valutare, nel caso poi non si riesca, anche una seconda possibilità.
9: C'erano due proposte in realtà che poi potremmo sentire anche una era la possibilità a Palermo per valutare.
1: E vai!
5: Sono 200
1: chilometri. Alleluia!
9: La figata potrebbe pensare era Cinisi in occasione dell'anniversario di Filippo Stato.
5: Sì.
1: È più al sud, quindi ok.
3: Non lo so dove cazzo.
6: Pantelleria!
5: No, però, l'altra cosa che mi veniva in mente a me è che, vabbè, visto che non lo so, si potrebbe anche fare il tentativo, però purché sia purché sia una roba non eccessivamente pesante, quindi secondo me ce lo deve dire chi sta a Napoli, che se non c'è la disponibilità di spazi con adesso non so come siete messi con contatti, amicizie, sai che poi a Napoli la possibilità che una volta tanto chi può andare giù prima e voi tutti si prenda un posto per i giorni delle crisi, perché a me mi sembra
9: di Acerra,
8: perché i clan albanesi della zona
5: a me mi sembra che vista comunque, vabbè, a parte che diciamo c'è un problema, ci sono
10: tutti
5: persone che vengono
10: qui, vuole farlo per la prima volta a Napoli,
3: ci stiamo parlando di questo,
5: attivamente alla gestione, però la quantità di persone che partecipano alla gestione anche l'unifica del posto, secondo me potrebbe essere il momento anche di provare a fare questa roba se c'è la voglia. Cioè di prendere per una settimana, 10 giorni, quant'è un posto, e poi chi è della città smazzerà le eventuali trattative per evitare di essere operati prima che noi abbandoniamo il luogo, se poi si vuole tenere tante valutazioni. Si potrebbe pure provare, sarebbe un segnale anche abbastanza forte.
1: È illegale.
8: Vabbè.
9: Solo questo.
8: Io dicevo comunque.
1: Ma è illegale.
8: Dicevo comunque di Officina perché. Comunque è il primo posto che viene in mente a Napoli Officina, anche perché lì c'è una club. Anzi, mi dispiace che non ci sia nessuno di quella club, penso. Però naturalmente può essere anche che, insomma, questi, se ci diamo una scadenza per decidere il posto, in questi mesi si vagliano le varie possibilità che ci sono. Ci possono essere anche altri spazi, eh. Non è che deve essere per forza officina.
9: Lì si informano anche i parlamentari, in generale anche per la più
10: Palermo. L'ipotesi alternativa potrebbe essere Verona.
0: Verona.
8: Vabbè, in realtà secondo me comunque, visto che c'è due volte che è a nord, si può anche pensare di farlo, cioè da nord.
0: No, ma questo, su questo non ci piove. Non è che si può anche pensare.
6: Possiamo pagare anche un pochino, fare una colletta per i tuoi spostamenti, e se è così.
0: No,
6: grave.
0: Non è questo il problema è lo spazio.
9: È il popolo.
8: Anche perché lui è mio amico e la
0: sono le migliaia di chilometri.
11: Tornando alle scadenze, mese di luglio come ci sembra?
8: Caldini a Palermo a metà luglio e farà caldino.
12: Dici di abbassare, fai un favore.
0: Eh già.
9: Dici
0: di spegnere.
6: Il terrore funziona.
8: Facciamo esplodere.
3: Noi non siamo prima di averlo capito.
11: Non capiamo come hai fatto a capire chi sei.
6: Appena arriva scatta l'applauso e pure la ola,
13: Deve esercitare, cioè,
3: però abbiamo proprio voglia di fare un cazzo.
0: Però è incredibile, lo stream sta andando.
6: Di certo non
0: ogni tanto faccio qualcosa che funziona.
6: Di certo non
0: grazie. Sì, sicuramente.
6: Dei riti, perché dei riti?
8: Una prima risposta.
6: Dei vari gialli.
9: Bisogna vedere chi si fa.
13: Cosa c'è. Allora facciamo anche per Polo, ci aggiorniamo su sto punto.
9: Chiaro, per Polo ci aggiorniamo.
8: Ma pensare, cioè, ma in realtà fine giugno è fine giugno, non si può spostare avanti.
9: No, la cosa che sta avanti è che logisticamente loro ospitano anche altri eventi e che sono già fissati. La proposta che avevamo fatto era di spostarla alla prima di luglio, purtroppo su tutto non cambia un cazzo. L'unica cosa che cambia è che tutti i gruppi in giro hanno già iniziato a organizzarsi per fine giugno.
8: Nessuno si è organizzato per
13: praticamente
7: no. Ma oddio, non è proprio vero. Cioè
13: la preparazione è stata delle
6: l'assemblea, parlate all'assemblea.
8: Non sentono di là.
9: Ok, è arrivata la prossima, qualcuno ti fa la limite la prima settimana di luglio.
8: Ma vabbè, ma se c'è tipo lui o altri che hanno già preso ferie. Perché io tengo il conto di
3: questo tipo. Ma cane.
9: Quelli slaccio e
8: fammi vedere prima.
9: Non devo lavorare perché non siamo già fatto.
6: Quindi?
8: Per la trasa che mi sentite? Io ho fatto un cappellate di merda per mia figlia a te che
9: io nemmeno
8: bravo.
9: Comunque
8: vedi,
9: metto
11: io andrò al bagno
0: dove?
9: se abbiamo finito gli argomenti, secondo me c'è giusto spazio per un paio di scottini. No. Penso che Neuro debba dirci delle cose. Grazie. E anche io.
8: Allora,
1: voce, voce, voce!
14: Nel 2004 la Metro Graphics fa 10 anni di vita, quindi abbiamo deciso di organizzare un evento per ringraziare tutte le realtà con le quali in questi 10 anni noi abbiamo avuto in qualche modo a che fare, collaborazioni e rapporti anche sessuali a volte. Abbiamo deciso di organizzare un camp, un campeggio, il 20, 21 e 22 agosto a Rivisondoli, qui è un posto in montagna in Abruzzo, questo comune ci dà lo spazio per campeggiare e noi ci vediamo l'organizzazione di tutto il resto. Non da è pronto ancora un cazzo, quindi c'è la disponibilità e c'è il posto, quindi questo per noi già è metà dell'opera. Penso che nei prossimi giorni, mesi ci saranno delle spiegazioni più dettagliate. Comunque è un camp, quindi si tende, roulotte, quello che volete, e a noi piacerebbe moltissimo la partecipazione di questa comunità, sia degli ACLAB, perché poi ci saranno comunque una serie di incontri. Noi siamo, abbiamo invitato a, questa, a questo camp tutte le persone, tutte le realtà con cui abbiamo a che fare, quindi ci saranno gli streaming, ci saranno altre realtà italiane, tecniche, ci sarà CEI, quindi sono le realtà che comunque magari a volte non partecipano a eventi come questo, che però con la storia della nostra situazione hanno avuto sempre molto a che fare, ci sono delle collaborazioni anche molto interessanti. L'obiettivo, ripeto, è ringraziare la comunità per questi 10 anni di, cioè, di collaborazioni, quindi con un evento che poi non è detto che sarà ripetuto, non lo sappiamo, quindi ci interessa fare questa cosa. E la banda lì non c'è perché non c'è il contatto, stiamo vedendo come fare,
15: che ti porto un cavo lì,
14: comunque per la soluzione della banda la troveremo, non tempo di
8: moderna.
1: Non c'è niente.
14: L'importante è che si esce. Quindi questo
15: è Luca di Radio Onda Rossa.
16: No!
15: Cose sono cascate.
16: Potevi tenerli spenti.
14: Perché secondo me ci sono una serie di realtà nuove molto giovani che non sapevamo pure, che non conosciamo e che magari non conoscono le realtà che sono nate 10 anni fa e che giustamente hanno avuto niente, grazie per l'opportunità, poi nelle varie liste che seguiamo.
15: 19. Penso, beh, un'altra cosa che io volevo presentare, poi questi sono anche i compagni spagnoli che
17: iberici
15: che penso magari ci dicono che idee hanno per quest'anno. Una roba che io ci tenevo a ricordare qua è anche l'appuntamento del 1° di maggio a Milano. Su cui noi a Milano stiamo lavorando tanto.
16: Dai,
15: il 1° maggio a Milano da 3 anni ormai si organizza questo evento che si chiama Mayday Parade, che è un po' un evento che è totalmente auto-organizzato e in contrapposizione con voleva essere l'idea di fatto un momento in cui tutti i sindacati di base, le organizzazioni che lavorano sulla precarietà sociale, sul reddito, sulla continuità di reddito in generale.

0: deportivo.
1: Sevilla, probablemente Sevilla. Periodo.
2: Falla anche un po' più larga. Falla anche un po' più larga. Perché si vede il cane in mezzo alla folla.
3: Che branco di mondo.
2: La fai avere sta foto, ti prego.
0: Lo voglio anch'io.
2: Questa è incredibile. Incredibile.
1: Ma tu hai fatto un workshop su come si hanno i soldi senza lavorare?
4: Sentite una cosa, a proposito del materiale che è sparito, cioè se l'anno prossimo facciamo in modo che queste cose succedano con più difficoltà è bene, però io direi che quest'anno potremmo anche far partire una raccolta di soldi per il materiale che è sparito.
2: Ma di cosa? Affogato? Ah, è andato di traverso qualcosa. Succede. Certo. Oddio. Succede, eh? È andato di traverso qualcosa.
5: Chi è che ha provato a fare?
2: Basta, ricomincio a fumare.
6: Basta una sigaretta.
4: No, stavo dicendo che potremmo anche raccogliere dei soldi per ripagare il materiale che è scomparso durante questo meeting.
2: Mi fai un elenco delle cose che sono scomparse, così magari lo registro anche nell'assemblea.
4: Allora, io ho in mente la macchina fotografica di Shah che è scomparsa. Ho in mente la macchina fotografica di Shah, sbesso chiedevo un elenco. Che altre cose sono scomparse quest'anno?
2: Un powerbook degli anni 80 del valore approssimativo di circa 30 euro.
4: 30 euro va bene.
2: Però era portatile, insomma.
1: No, roba che costa e con cui magari la gente ci stava lavorando, cioè tutto questo.
2: Se ne aveva Eclat. L'aveva preso da una fiera, sì. Ed era un portatile di soldi.
7: Però l'hai visto la prima volta.
2: L'aveva appena preso, però mi è dispiaciuto. Non sono così belle come venute.
1: A me manca l'autoradio.
4: Ma quella è una vecchia storia, non puoi spacciarla adesso.
1: No, ragazzi, l'unica cosa di valore comunque di lavoro di una persona è la macchina fotografica di Shah. Io penso che magari Fausto fa un riassunto economico della persona qui e valutiamo collettivamente queste cose. Anche perché poi c'è il
2: proiettore, che invece ha
8: problemi. Senti. Allora, economicamente siamo messi. Allora, a quanto pare ad aprile viene più gente che l'estate.
1: Questa è una nota polemica.
8: Cioè, a Pasqua ne veniva troppa di più.
1: I prezzi erano solo più alti.
8: E ci ha venita più che d'estate. Abbiamo alla fine, con i conti fatti, senza rispondere. Senza riparare il proiettore che a un certo punto è smaltenato.
1: Se qualcuno danneggia un materiale collettivo non è che è un problema, succede che uno ti cada il proiettore,
8: però, saperlo,
1: però lo dici e almeno uno lo sa, non lo deve scoprire al seminario successivo.
0: Mica, ma sembra di stare certe volte fai 14 anni,
2: ma è caduto?
8: Ma pensa un po'. No, e in realtà il proiettore poi ce la caveremo noi con i genovesi, vediamo se
1: dovremo un centesimo alla settimana, ma
8: metà per uno. Vabbè.
2: Volevo capire da in che cosa sarò.
8: 3.000 euro di incassi oltre le spese.
9: guarda che la cosa è
4: la porta usava un botto, poi c'è un botto di intesa,
8: in realtà, mentre facevamo il nero. Abbiamo ragionato, allora quest'anno c'erano 1.000 euro in fotocarte l'anno scorso che sono stati fondamentali, che invece hanno permesso di anticipare solo metà dei costi della dieta che sono stati 2.000 e ci ha permesso di avere un po' d'aria. Ce li abbiamo fatti. In realtà per il Friends Act Meeting non è secondo me un evento uguale. Precedentemente si pensava, visto che portare il nostro contributo, ovviamente non credo che sarà l'unico contributo, però
1: esatto, nel senso che è una roba che potrebbe essere utile, visto che una delle discussioni che è stata fatta rispetto a Transfer Meeting è di non chiedere, come si è fatto in altri eventi nell'est Europa così, finanziamenti per spostamenti della gente, robe così. Il fatto che si possa contribuire, per esempio, soprattutto per le persone che verranno magari dal resto dell'est Europa verso la Croazia, facilitare lo spostamento con parte dello spostamento non sarebbe male. Secondo me, se questi 3.000 euro venissero investiti nel rifondere la macchina digitale a Scià, pagare in parte la riparazione del proiettore che è stato rotto, secondo me come riesco a mettersi a quello con i genovesi, e quello che avanza, investirlo nel sostegno del Transit Meeting, secondo me è più che onesto come prospettiva. Non so se ci sono altre idee, altre cose che potrebbe essere utile, discutiamo adesso.
10: Il prossimo anno?
11: Scusate, visto che era così utile il fondo di 1000 euro
12: infatti.
11: Non riusciamo a
10: 1000 euro non si possono
11: per il prossimo destinare anno. Non dico 1000 euro, però una cifra di
12: soprattutto se viene fatto al sud.
1: Potremmo anche decidere che collettivamente si fa uno sforzo e prima del prossimo anno per fare il fondo cassa si fanno, come si è fatto per esempio per altre, quindi delle iniziative di preparazione nelle varie città che costituiscono questo fondo cassa. Noi a Milano ce lo possiamo accollare.
8: Basta solo questi 3000 euro o quanto rimane lo si dà per il transacquisito. E poi quando si rientra di questi soldi,
10: ma non si rimane
8: il fondo cassa dell'AC Meeting, quello che abbiamo messo, e tutto l'avanzo sarà. Perché comunque i soldi anticipati
10: non avanzeranno,
8: vengono comunque rimborsati.
1: Dal transacquisito
10: non avanzeranno, rimane tutto
1: l'avanzo. Dico, secondo me i gruppi un po' più grossi o comunque organizzati che ci sono qua dentro, se dicono noi ci assumiamo che l'anno prossimo per prepararlo facciamo un'iniziativa di autofinanziamento prima delle quinte, che contribuiamo anche solo 500 euro per realtà, se fanno 10 iniziative hai capito che passa su 1000 euro.
10: Gruppi organizzati ma piccoli invece no?
1: Dai,
10: anche l'individualità.
4: Morto.
10: Qui in Italia, cioè, tipo l'anno scorso abbiamo dato una buona fetta di sole nella rete, mi sembra che, cioè, io lo vorrei rifare, nel senso che per me dare dei soldi a Isole nella rete, che è una delle realtà storiche, è anche una delle cose che quest'anno vabbè, allora questa Isole nella rete ci danno i soldi per 3 secondi, no, però boh, nel senso che c'è anche fare una roba per cui favorisce lo spostamento, cioè capisco il discorso di aiutare chi deve spostarsi dall'est Europa, però vabbè, chi deve venire giù dalla Sicilia, perché no? No, questa roba non mi sembra molto.
8: In realtà non ho dei problemi di viene al
10: comunque.
8: No, ma noi siamo ricchi.
12: Chi è che lo dice?
8: Non si è scelto.
9: quello non è il
13: bellissimo. Mantenere un fondo cassa è importante, perché poi, non lo so, diciamo...
2: Fruttano.
1: Così se sbaglia qualcosa gli sparano e comunque abbiamo investito
9: bene. Quindi comunque l'idea è ripaghiamo la cantina, poi c'è ancora conteggiare qualcosa in cucina, ripaghiamo gli scherzi che ha fatto qualcuno che è simpatico, per cui rapporti di critiche che si sentono male proprio male per noi.
13: E domani c'è anche detto,
9: perché domani muore.
1: In realtà avevamo messo il veleno sulla macchina.
9: Domani muore.
1: Ah, io lo dico, l'anno prossimo nei porti, ve lo dico subito, metto una macchina fotografica così l'incomincio. Io la figlia una bastonata su tutti i tuoi polsi, hai capito che rimane così.
4: La polemica come keep alive della lista.
1: No, accettate tutte le provocazioni.
9: Comunque io elettrico se tirare su molto come internazionalizzarlo per il trasatlantico.
2: Accettate no.
1: Cioè l'equilibrio tra le finanze che abbiamo e quello che è sparito è colmabile, e secondo me è un gesto bello che ci possiamo permettere come comunità di fare questa cosa. Cioè secondo me dà anche un segnale a chi magari è venuto qua e ha fatto questo tipo di cosa qua, che cioè, comunque
9: che siamo 200 la
13: lui adesso.
14: Scusate un attimo, è arrivato il proprietario dei telefonini.
1: Grazie!
2: Pronto?
9: Perché stanotte qualcuno ha fatto una
15: foto all'assalto
2: di Assemblea.
15: Probabilmente monitoravano
9: l'ACMI,
15: che sono collegati direttamente
9: al
15: Ministero
1: dell'Interno.
2: Oggi credo.
9: Ma siamo
1: usciti
9: sulla Gazzetta.
1: facciamo questo ragionamento.
2: Siamo in assemblea, c'è un sacco di gente, sai. Che sta facendo?
16: Se mi porto la macchina fotografica.
2: Ah sì? Mangi lì. Sono belli.
4: Oh, uno per volta.
2: Ciao, piccolino. Puoi sentire un po' di assemblea? Ti richiamo dopo, va bene? Ciao. Oh, un giornale comunista. Si può, appunto, ti stavo chiedendo questo, si può ancora dire o no? Più che è un bel po' che... Okay. Ah, yeah. Beh, lotta continua, non esce più.
17: No. Cioè, io sono cosciente che non deve succedere.
1: Io la cerco la mia roba, sì, mi sono fidato di una serata di persone che non conoscevo. Se dovessi ragionare come te, mi dovrei portare tutto addosso facendo pressione alle persone. Conosco da 7 anni, se mi dici la nuova roba mi chiedo, se non mi sei sì, io, perché quanto dico una comunità di 7 anni, gli anni contano, hai capito? Perché gli anni contano.
18: Oh, calmatelo, dite che mi piace di sì.
16: Allora, ragioniamo tutti sulla parte di questo esperto, no? Perché quello mi ha detto che in realtà non gli hanno rubato. Allora va a funzionare la comunità e
1: ma raga, ma se voi presentate solo però ai posti dell'Enterprise, non è un colpo mio, capito?
17: Mi verrà un colpo dopo.
1: Se succede qualcosa la comunità se ne fa carico. Io anch'io non avrei
18: fatto,
1: però visto che per esempio la persona che in questo caso gli ha sparito qualcosa ci lavorano, è un problema serio non avere questa struttura qua, e io sarei contento se la comunità se ne fa carico. E io mi fido che se domani vengono 6 persone a dirmi mi hanno rubato il portatile, io ci credo. Se poi scopro che non è vero, semplice, mi spezzo tutte e due le braccia e basta.
19: Perché poi andiamo in Terronia e sono cazzo. Perché i napoletani se ne sono andati via prima?
13: Io farei una cosa per, diciamo, il conto, diciamo, dell'est europeo, per quello farei una sottoscrizione. Invece c'è, diciamo, un fondo cassa, lo avrei, diciamo, un modo per far funzionare questa cosa. No, dicevo, questa cosa qua, terrei il fondo cassa mentre farei una sottoscrizione per altre cose.
20: Mi sembra una buona pacificazione.
4: Sì, sì, d'accordo.
13: Io me la sbatto,
20: ok, l'ha comprata rosa, invece i mingherlini,
13: ma volevo dire di due
20: notte
13: dopo
20: c'è un uomo nero,
13: allora va bene, due robe da dire. Innanzitutto che sottolino, cioè sono d'accordo con il ragionamento di Blicero, non ho nessuna intenzione di mettere in discussione una sensibilità e una fiducia che ho nella comunità, perché se no non ci vengo proprio, o vengo solo per spezzare le braccia.
4: Gratis.
13: L'altro passaggio che era quello che volevo dire anch'io, che era, secondo me va fatta comunque la cosa della colletta, perché è un atto di responsabilità di quelli che adesso sono qua nei confronti di chi è stata fottuta la roba. L'ultima cosa è perché all'inizio non si rifà proprio l'archivio, arriva lui e mi dice che si chiama Y, ha portato
20: qui, non ci passa mai, no,
21: gli fai anche una foto e lo schermi magari,
2: sì, per dire, finalmente cazzo, così prendiamo anche il DNA e facciamo così. Se lo cloniamo lo prendiamo a calci in culo.
13: Ma infatti è semplicemente questo l'avvionamento, cioè, ma il mio computer è quello lì, cioè, non cambia un altro.
2: Ma perché? Cioè,
13: io porto il cuocciolo del fango.
20: Li mettiamo in un CD, mettiamo i dati in un CD, facciamo data mining e ci facciamo i soldi.
13: No, per dare una risposta a quello che dicono io, arriva della gente un'emerita sconosciuta, per me non sussiste quel problema, nel senso che se sparisce, no, ma perché se sparisce, ho detto, se sparisce una cosa, per me vale il rapporto della comunità, quindi la comunità alla fine dà una risposta alla
2: cosa. Infatti io me ne sto fottendo,
13: non ho detto che
2: se ci diamo una mano e un altro qualunque modo,
13: il ragionamento che ha fatto Blicero non ha detto mica quello, ha detto sì.
19: Ho detto che mi fido anche se sono perfetto sconosciuto.
13: Quindi, poi non mi sembra che il problema si ponga. Ho detto due robe, che se si vuole dare una risposta in più ha un indirizzo IP, corrisponde a quella macchina lì o un'altra cosa.
20: Per esempio, oppure, il PC aveva comunque, la macchina fotografica, diciamo. Il PC aveva la macchina fotografica.
13: Quello della sua macchina.
4: Oddio mio.
13: Se no mi cambia di
4: schifo.
19: Secondo me la mediazione giusta era quella di prima, che si fa una colletta come atto di responsabilità collettiva, si integra con la cassa, si fa un fondo cassa per il prossimo meeting, il resto è
13: a me mi sta bene questo, però l'unica cosa. Ultima roba!
19: No, amo! Cioè, l'unica cosa che volevo sottolineare è che a me la colletta si può bene, però non esiste che passi il principio per cui ognuno deve guardarsi i cazzi.
13: Rispetto a quello che ha detto ragazzi, io non so, ho fatto però comunque la prima come avevo, diciamo, a me sembrava, io sono molto distratto, ci lasciavo bastante tranquillo e vedevo che tutti quanti facevano questa cosa, però diciamo questo fatto qua, la fiducia che c'è all'interno della comunità al primo acchito sembra una cosa difficile vedere tanti portati lasciati.
2: Insomma, in custodito.
13: È importante.
14: questa realtà. Dipende dai nostri valori. Il nostro valore principale è quello di condividere le cose, non avere paura di avere, di mettere insieme le nostre cose e di non stare a considerare gli altri come dei nemici.
2: Gesù Cristo.
14: Scusami. Quello è il nemico. A dividere la nostra felicità. L'importante è che non facciamo questo. Non siamo in un'altra città, non siamo in un'altra cosa. Ma io dico questo qua non perché...
2: Se per voi tutti va bene, certo, mi sembra logico questa parte. Provo dolore. Ci voglio provare comunque. Mi piace l'idea di fare questa attività che ha a che fare con la falegnameria e la tecnologia.
14: Voglio chiudere questi interventi, a Mabelle. E poi lo disputate in terra, interventi.
4: Dai, già, Romino.
14: Ma che
2: cazzo? Oh, tu sei arrivato ultimo.
14: È appena arrivato, chiaro, non rompere i coglioni. Ma io rompo i coglioni.
3: Tu rompi i coglioni sempre. Con la sola presenza.
14: Aiutatelo!
5: Capito, senti?
3: Iniziare a ragionare sulla registrazione in video dei seminari, in modo da dare la possibilità anche a chi non ha avuto modo di vedere la
6: la posizione per altri motivi, li potremo vedere in seguito. Abbiamo visto, abbiamo dei frammenti di ancora di Torino, di Giaro, mille, eccetera. Anche una semplice camera fissa con qualche movimento di macchina, o se no, sta semplice camera fissa, riesce a rendere molto dell'esposizione di un seminario.
2: C'è la radio, eh?
6: C'è anche la radio, però sai che anche
2: sì, il video ci vorrebbe.
7: Il workshop
2: certo.
6: No, scherzo.
2: Siamo in diretta, tra parentesi.
6: Quindi iniziamo a ragionare questo, anche in prospettiva di una partecipazione più maggiore magari dei gruppi di...
2: No, c'è una decina di stronzi che sono
6: fatto questo seminario, è stato un pochino limitato, però in prospettiva è quasi automatica la commissione della contaminazione su
2: questo. Nessun rispetto per il fatto che poi e non vi chiedo scusa, ma anzi rincaro la dose
6: delle prossime edizioni. Magari pensi anche a organizzare anche
2: un cazzo ascoltano. Ma poi che cazzo ascoltano? Poi lasciarne
6: copia da mettere in condivisione sulla rete, la poter rivedere magari in tanto anche di poco tempo. Anche questo. Però ormai di telecamere ce ne sono tante in circolazione, non è questo, una volta poteva essere più un problema, bastano passare a fregare e si
7: esce. Diamo un passo a montagna a chi fa seminario.
2: Ma la privacy non esiste.
7: E la privacy, diamo un passo a montagna a chi fa il seminario e distribuiamo N passo a montagna a chi lo segue. Oppure c'è qualcuno che...
2: No, io sono d'accordo per il ce ne fottiamo, perché con tutti i cellulari che riprendono e fotografano, noi siamo stati altro che schedati oggi, cioè in questi giorni.
7: Perché non lo eravamo prima.
2: Appunto, dico, chi te ne frega della privacy?
4: Che se la gioca te la dimentica.
2: Ah, lei è... Sì,
4: ecco. Ce l'ho detto, c'era un altro a 15 minuti.
2: Voce.
7: Prossimo.
22: Allora, voglio dire qualcosa riguardo i punti che ci sono stati. È triste che in un posto come questo avvengano certe cose. Perché una comunità come questa, queste cose noi non siamo mai dire, sono le uniche cose insieme ad altre che siamo intolleranti, perché non esiste che entro e ha un posto così e sparisce qualunque stronzata, possono stare anche solo 5 centesimi. Anche un centesimo è per principio che non esiste, cioè chi ruba in questo posto, chi ruba in posti come questi, cioè a parte chi rischia, perché se viene beccato non siamo mai stati morti. Mai, cioè lo prendiamo
23: e
22: lo
23: dischiamo
22: sul posto.
23: Potrei evitare se tutta questa discussione di due palle, mi agliene, no?
2: Come non ho capito?
23: Gli dai io questa macchietta fotografica e questi quattro cazzate, così finiamo questa rottura di palle. Te la regalo io la macchietta fotografica, dai, ridai.
2: L'abbiamo già venduta. Per pagarci le puttane. Anzi, i puttani.
23: Quello che è, dai.
2: Quel che è.
22: Altrimenti non ha senso. C'è la ricchezza delle comunità, che è quella che ognuno porta un pezzetto. Se manca quel pezzetto, ci perdiamo tutto. Se chiunque non ha la libertà di
24: non dire, no, aspetta, parliamone.
22: Qualunque stronzata.
2: Dai, che dolore.
22: Alle comunità, cioè non ha senso neanche che lo facciamo, perché non ha nessun senso. Quindi, cioè, è anche vero che a un certo punto la società vengono sicura e deve prendere atto
23: sciogliere
22: e fare un gesto di solidarietà,
2: autodistruggersi.
4: No, in realtà è che adesso purtroppo
22: è stato spiegato, ma non perché non l'hanno
23: e quello lo posso dire, sciogliete,
4: andate a fare
7: e dopo tre giorni
2: e dopo tre giorni risorgerete.
4: Magari è anche collegato alla chiesa.
3: No, no, sono gli illuminati.
7: E il Mossad, il Mossad.
2: Li spegniamo noi. Bisogna soltanto.
4: Però adesso se la spende che sì, ho messo l'adesivo sorveglianza di passi sulla
3: macchina. Anche perché basta uno,
22: non funziona così, cioè assolutamente. Anche perché io devo sentirmi libero di poter mangiare
4: Non è un tavolo, mi dispiace, ho molta paura.
22: Anche il valore affettivo che ha, oppure un documento di lavoro, non importa il lavoro. Io domani devo essere operativo, cioè come cazzo faccio? Ti dai un problema serio, ma non perché non è un problema perché mi hanno rubato una cosa di valore, ma perché mi hanno rubato un apprezzo del mio lavoro. È ben serio. Quindi poi ognuno dà il suo valore alle cose. Cioè non dobbiamo fare in modo ci sia più attenzione, però quando
7: c'è anche la USB nelle gnacchi,
22: cioè bisogna comunque prendersi in casa, cioè, vediamo come si sta, io sono d'accordo
2: su questa
22: cosa che si faccia, cioè, ovvio che queste cose noi non andiamo a legittimare un cazzo, perché ripeto, nel momento in cui prendiamo chiunque la sconta per tutti, cioè fa veramente
3: brutto.
7: Non mi piace avere un
22: passo.
7: No,
2: dai, su.
22: Allora, erano da 2 anni che eravamo sotto processo, con colpa di un politico di merda, cara donna che alla veneranda età di 90 anni e oltre ha deciso di cominciare a fare caso.
2: Siamo lì.
22: Ha deciso di fare causa esattamente per diffamazione, perché il centro-ufficiale alla strada di Roma aveva pubblicato un dossier sul mazziere di Caradonna. Caradonna, per chi non lo sa, è un famoso mazziere. Tanto vero che avevano gruppi che
4: non è croupier, praticamente sarebbe uno. Non è croupier,
2: più musicale,
4: perché magari qualcuno non capisce.
22: È stato detto questo. Noi abbiamo subito per 2 anni, come dire, una pressione da parte della, con questa denuncia, con un risarcimento danni di 125.000 euro, sono pari a 250 milioni di lire, delle vecchie lire. Abbiamo cercato di raccogliere tutte le informazioni che erano state pubblicate con dossier ampi, la finanza dell'epoca, degli anni 80. Siamo riusciti a raccogliere un dossier che sono 3 ris medicate, l'abbiamo consegnata tramite l'avvocato nostro, siamo riusciti alla fine a ottenere una sentenza in cui il giudice condanna cara donna a pagare le spese processuali che siamo molto di 1.000 euro. Ha perso la causa per un personaggio, perché lui era solo un personaggio pubblico, io aveva dichiarato che aveva diritto all'oblio, è un articolo di legge che dice che dopo 18 anni, mi sono fatto raccontare dall'avvocato qual è la storia del diritto all'oblio, è nato da una...
2: No, io lo voglio sapere che cacchio è. Che cos'è il diritto all'oblio?
7: Lo fai dire in separata sede.
22: La verità storica sul fascismo c'è quella
7: face to face.
22: E questa è una sentenza che, come dire, va
0: a rimettere a posto la verità storica che viene raccontata nel sito della strada.
8: Beh, dai, c'è soprattutto che la donna paga! Sotto scrivere!
2: Fabio,
7: ma là tocca a mo a farsi recitare da qualcun altro.
19: Ah, non c'è problema, arriverà.
10: Quindi ho già detto dove
11: sarà. Occhio benissimo che veramente la facciamo a Verona.
10: Adesso vogliamo sapere esattamente quanto avete raccolto.
7: Già detto 3.000.
12: 580-590
2: euro. Buon potere con la cifra. Propongo per spenderci di tutti.
10: Vabbè, siamo queste,
11: abbiamo
10: queste
11: 5 l'affitto dei fornelloni può bastare. In questa assemblea c'è un sacco di gente che abbiamo
2: che non gliene frega un cazzo.
11: Oppure precedente. Non lasciate deserta la lista dei meeting, cioè iscrivetevi a sta roba perché c'è una marea di
7: vecchi. Mi verrà riempita la mailbox di cazzate e di freddi minuti, però
2: voi scrivetevi,
11: però io mi metto davanti ad aspetta.
2: Sarà mia premura parlarvi di accentate e di come si quota
11: e di mime e di
2: mio amico di
11: me.
7: Cosa ha detto? Cosa ha detto?
2: Ci sarà capito che la faccio anche apposta.
7: Sì, affidate elettrico.
2: Spegnete elettrico.
7: Iscrivetevi alla lista e filtrate elettrico.
11: Qui invece tre di inutili mai. Asbestos anche.
10: Ma io sono lo corroico.
2: No!
10: Dai.
7: È stupido, non è un
10: po' stupido magari.
11: No, però in realtà iscrivetevi davvero.
7: Okay. Nonostante tutto, no, no,
2: non fa male.
7: Al limite vi disiscrivete dopo 2 giorni.
11: Poi andiamo a prendere.
2: È un po' come le vaccinazioni, le regioni sono un po' pesanti.
7: Oddio.
11: Allora facciamo un riassunto, come sono stati spesi i soldi?
2: No, basta, siamo tutti coglioni.
11: Come vanno a finire? Fai con Dabi, se la fai la fine. Come sono stati diviti?
10: Allora, sì,
11: poi, per favore, dovremo con la colletta coprire le cose tutte, dovremo, adesso guardiamo, però in realtà quindi 3.000 euro dovrebbero restare più o meno in tolsi. Si può davvero pensare di lasciare il solito fondo cassa di 1.000 e portare 2.000 in croale?
2: 1.000
11: lasciamo 1.000 in croale, funziona bene.
7: Lasciamo 1.000 come fondo cassa.
2: Lavora duro, è uno che si impegna.
11: Poi altre due cose, esiste la lista del Frenzy Meeting che adesso entrerà nel pieno, che è scritta in 82 lingue. Ah, in realtà scrivete in inglese, a me personalmente mi fate un favore, magari anche a qualcun altro. Però sì,
7: purché sia di buon livello.
11: Però in realtà partecipate anche a quella, perché adesso entra nel video, magari qualcuno che si è voluto sbattere un po' per 3 quindi tipo il coglione.
2: Io
11: queste due robe su come funziona il 3 tipo i wifi, queste cose. Una roba di servizio. I genovesi, restate un secondo dopo e così vi inseriamo nell'acqua e vi succhiamo l'anima.
19: Okay. E poi chi rimane parte dal terzo piano, bisogna pulire tutto.
10: Questo lo dicevo dopo te.
9: non lo so, non guardavo te, già la gente che dorme con la pancia del campagna da sonno. Oggi
24: bisogna dire che c'è un wiki, non è che bisogna dire tanto.
4: C'è un wiki.
24: C'è un sito.
4: In piedi? In piedi? Ah no, è in piedi.
24: C'è un sito che è www.transtechmeeting.org, che è un wiki su cui penso si organizzeranno i seminari e le cose, la logistica. C'è una lista che sta su autistici, credo, thk@autistici.org, che è quella di gestione su cui stiamo coordinando più o meno i lavori. Si scrive tendenzialmente in inglese, nel senso che è più o meno la lingua comune, anche se ci sono anche altre partecipazioni, però si traduce, cioè non è mai stato un problema per nessuno. Va bene.
12: La meeting dei transessuali.
4: Esattamente.
12: Trans meeting.
24: La meeting dei trans.
12: Certo.
24: Certo che
12: è evidente.
24: Ma cioè non credo ci sia altro da dire sugli strumenti.
12: Ci vestiamo
24: questi,
12: tutti da donne.
9: Ci portiamo la
24: mascotte. Nulla.
9: Prima di portare giù i PC, portate quei sacchi neri che puzzano qua fuori dai piani
7: e non fate confusione.
12: E adesso andiamo a salutare gli amichetti.
7: Volete portarvi a casa i sacchi neri?
9: Lasciare i PC, non c'è problema. Nessuno piangerà per questo.
12: Vabbè, questo è il momento che si ruba. Schedature, fatevi schedare gratis.
9: I giornali, perché la lasciate in giro?
12: Io vorrei essere schedato. Ah, bene, noi lo
4: posso farmi una foto.
12: Bene, l'assemblea pare conclusa. La gente va in giro. Voilà.
23: Vedi che postazione, no? Bellissima, cazzo. Ma l'hai rivestita tu, no? L'hai rivestita tu.
12: Non è rivestita, è fatto di legno.
15: Non c'è il case.
12: Non c'è il case di plastica, è proprio di legno. Se mi stacchi il link, porco Dio, ti schianto la vita.
23: Bellissima sta cosa.
12: Sto streamando.
15: C'è minchia, Radio Cybernet.
23: Che sensazione toccare il...
12: Sì, sì, è un'altra cosa.
23: Bellissimo.
7: Oh, cioè, ciao,
12: ciao,
7: ciao.
12: Ma.
23: Buongiorno.
12: Buongiorno. Perché? Andate via ora?
9: Sparse, no, però l'ho sparse le braccia.
12: Perché mi stavo a perdere i soldi, porco Dio.
9: Questo non è una cosa buona.
12: No.
9: Non è giusto.
12: Tiro suco.
9: Minchia. Come stai?
12: Ciao.
23: Allora?
12: Vado a portare le... Siamo qua, sto streamando.
23: Ah sì?
12: Sì, sì. Con il con la tecnologia meno fili.
23: Meno fili.
12: Sì.
16: Ma è furato.
15: Ah, la ventolina, guarda.
23: Per Edil ti faccio una foto così, la tecnologia meno fili.
12: Tecnologia meno fili.
23: Ce l'hai 2,5 metri arrotolati.
12: Sì, sì, infatti, porco Dio, altro che meno fili. L'occhio storto è venuto?
23: Sì, sì, è venuto.
12: Minchia, tu sei già pronto per darti. Stai andando in Tibet?
16: No, sto andando a scaricare la roba in macchina, poi rimango qua a farmi il culo.
24: Ma Giuda, sei partito?
12: Non lo so, non lo so. Io non lo vedo da ieri, effettivamente. Vuoi rilasciare una dichiarazione a chi ci ascolta?
16: Sì, sucatemi il fuoco. Anzi, siete delle merde perché non siete qua.
12: Lo so.
16: Questa antenna qui
12: è quella
16: per
12: della
16: il wireless,
12: wireless, sì.
16: Ma tu devi
12: presa su eBay
16: per antenne ad alto guadagno corte, tipo quelle da da scanner portatili e cose del genere. Ce ne sono, oppure bisogna per forza fare la struttura.
12: Ma per il wireless? Rombo.
16: No, per l'aggancio di onde radio in generale.
12: O i dipoli o una cubica, non so, cioè, di solito si costruiscono.
16: Comunque sono strutture alte,
12: no, questo dipende dalla frequenza che riceve, la lunghezza d'onda. Il CB 11 metri fa il dipolo, il wireless sono 31 centimetri, 39 millimetri, capito? Oh, ciao bello. Vediamo in posta elettronica, ce l'hai la
1: Vesta in legnatrice,
12: ma sì, vediamo che posso fare. Ciao.
16: Ciao.
12: Ciao, buon rientro.
16: Stai
12: andando via?
16: Vi caffudderò tutti.
12: Hai fatto caffè? Vabbè, non c'è dentro il caffè.
16: Questo odore che senti è il... Cottone rosai. Bello, bello.
12: Cristo Shin Gotamai. Minchia, con due batterie. Sono al 74% della carica.
17: Ah, hai due batterie?
12: Sì, posso togliere il ciclone e mettere una seconda batteria. Vado a 7 ore di autonomia. 3 e mezzo. In realtà questa dura 1 ora e mezza. E qua c'è un problema di spessore della batteria che non è come lo spessore del CD-ROM, dovrò risolvere questa cosa.
16: Ah, siamo...
12: Madonna santa, cos'è quella palla di vino? Oh! Buongiorno!
16: Buongiorno!
12: Come va?
16: Ma! Sono fino adesso... Da quando mi sono svegliato adesso sono stato a tentare di togliermi la merda da sotto i piedi. Poi.
12: Minchia che scarpe pazzesche! Trovare... Vedi la suola?
16: Che riuscire.
12: Dio! Se la
16: merda inizia a fregare.
12: Devono essere di un comodo mostruoso.
16: Mostruosissimo.
12: Cioè ti puoi arrampicare sulla merda veramente.
16: Ce n'è un paio con le gomme lisce e un paio così per
12: cantare. Belle veramente. Strano, mai vista una cosa così. Porco Dio!
16: Io so che nell'acci normale.
12: L'high tech. Non ho parole.
1: E io sono rimasto i lacci.
12: I lacci, porco Dio.
16: Ah, ma che cosa fare? Non cosa devo fare? Ho preso anche il caffè o non?
12: Dove mai? Io dovrò fare un petone seguito da uno strontone prima o poi. A depositi il cilindro marrone. Va bene, direi che questa pietosa.
16: Questa mani l'ho fatto durante l'assemblea, mentre seguivo l'assemblea da là dentro.
12: Hai cacato qua?
16: Sì, vabbè.
12: Io fare i conti per quattro.
13: ci mi chiede di seminare a lei.

0: credo che anche l'alimentatore è degno del prodotto.
1: Non è bello.
2: Adesso comincia il seminario sul fisico.
3: Dio cane, io
4: cane. Il microfono non ha molta fortuna. Perché la gente non dovrebbe passare di qua, porco Dio.
5: Scusa.
4: No, no, vietato passare.
6: Vicini questo.
4: Eh? No, è vietato passare perché ci sono i cavi del microfono. Ovvio. Se vi sistemate...
7: È pericoloso questa cosa. Gira, gira.
4: Nino. Sai che non posso far vedere il muso? E quindi lo sperimento come si fa?
6: Come si fa a vedere una
4: cosa? Devo disegnare l'interfaccia grafica?
6: Sì. Potremmo sempre disegnare.
4: Come?
6: Potremmo
4: sempre. Ah, boh, se volete.
7: Cosa vi aspettate da questo? Cosa volete che vi dica?
4: Sì. Allora, radio streaming.
7: Quindi, la radio che deve andare su internet. Io partirò dal presupposto che sappiate un minimo di elettronica. Quando parlerò di schemi e cose del genere, cercherò di farlo in modo semplice. Se invece volete fare le cose in modo un po' più semplice, diciamo, ignorate gli schemi e poi passeremo a parlare di una radio fatta in modo semplice, con un microfono attaccato al computer, che streama i contenuti in rete. Però avere qualche nozione degli schemi che vi farò vedere vi aiuta quando dovete fare la radio. I gessi. Allora, le radio normali trasmettono via rete, sono apparecchiature costose, eccetera, eccetera, ci vuole la licenza, è tutto, è pericoloso se lo fate in modo illegale, vi esponete a rischi, tutte queste cose qua. Parte, vabbè. Se vogliamo streamare in rete, come prima cosa, visto che le radio in streaming funzionano con i computer, abbiamo bisogno di un computer. Oggi si usano i PC, credo. Semplice è che io attacco un microfono al PC in grado. PC è connesso internet in qualche modo. Con una presa. Vabbè, il principio è che prende la voce dal mio microfono, la codifica in connessa in rete con un programma, si mette in ascolto e mi sente. Ok? Questo, se funzionasse, diciamo, da computer a computer, potrebbe far sì che una persona si connette alla mia rete, a internet, non è mia, però vabbè.

0: direttamente. Però questo è un problema. Ora ci arriviamo. Partiamo dal microfono. Vediamo tutti i pezzi. Sentiteci. Microfono. Intanto dobbiamo cercare di capire che tipo di radio dobbiamo fare. Se è una radio dove io voglio collegarmi in caso della radio, collegare un altro cuore, quindi mandare musica, non ho neanche il microfono. Se è una radio dove voglio registrare cose come questo, ho bisogno di un certo tipo di microfono. Se devo parlare io e non voglio che i rumori della rete si sentano, ho bisogno di un altro tipo di microfono. Ci sono, come avrete immaginato, diversi tipi di microfoni. Guarda caso. E esistono dei grafici per i diversi tipi di microfoni. Adesso qui lo dico in modo molto semplice. Per esempio, questo microfono qua, se mi interessa che prenda solo la mia voce, deve essere direttivo. Quindi se io lo punto verso di lui che parla, ascolto lui e non tutto il resto. Sono i microfoni direttivi, vengono chiamati cardioidi perché la loro, come dire, curva di ricezione nello spazio è fatta di circa così. Sono direttivi. È una sarebbe una figura in 3D, insomma. Un microfono come questo che sto usando, che è una capsulina, invece prende tutto quanto.
1: Questo si chiama?
0: Questo qua?
1: No, l'altro. Capsulina.
0: È una capsulina, è una cosa che... Ah, non so chi di voi ha la connessione in rete, però ho messo su delle immagini su una pagina web.
1: Vale. Io vi dico già che non so scrivere. Rickman.org/asbesto
0: Seminario, se non ricordo male.

0: Si vede?
1: No, ci vedono un po' di immagini, vabbè. Comunque, questa qua è la faccendina che sto usando adesso ed è buona per gli ambienti di questo tipo qui, perché collego semplicemente con un filo al computer e prende tutto, prende le persone di sotto, hanno un'alta sensibilità, per cui se faccio una radio con poche pretese dove mi interessa sentire tutti quelli che entrano nell'ambiente di lavoro, il costo di questo tipo, una di queste capsule, l'ideale, costa pochissimo, nei negozi di elettronica la trovate a 2 euro, ed è una è un cilindretto praticamente. Questo qua l'ho ingrandito tantissimo, con due contatti. Qui io collego il mio cavo e finisce con uno spinotto e porto un PC. Fine, non ho bisogno di nient'altro. Prendo la capsulina, finisco per fili, anche io deve essere possibilmente schermato perché sennò mi vengono disturbi. Ma anche il filo qualunque quando siete in situazione di emergenza va benissimo. Collego lo spinotto per entrare nella scheda audio del computer, ho finito. Il microfono già così funziona. Questi microfoni qua si trovano in un sacco di posti, se vogliamo recuperarli. Vecchie radio registratori, cornette di cabine del telefono, pubblici e non, nei cellulari, e sono piccole così, insomma, questa che sto usando. I microfoni di questo tipo invece ce ne sono, diciamo, di due tipi: quelle del fustino del Dixan che fanno veramente schifo e quelli di marca tipo Sennheiser o RCA, non so, quelle due che costano molto, e un buon microfono di questi da studio costa veramente tanto. Perché la caratteristica principale sta nel fatto che non vanno subito in distorsione quando ci parla l'alta voce e comunque restano molto sensibili. Il top sono i microfoni wireless che sono senza filo e si trovano per esempio in due posti, o nei negozi di hi-fi e costano tantissimo, oppure nelle pancre dei cinesi e costano pochissimo. Io ho preso uno di questi dai cinesi e vai in distorsione subito. Però può essere divertente da usare per fare effetti, non lo so. Come trasmissione audio funziona molto bene. Quindi questa è un'altra possibilità. Il microfono tramite questo spinotto va nella scheda audio del computer. Che sta qui. Ora, ci sono diversi tipi di schede audio, oggi purtroppo sono fatte in un certo modo, sono molto semplici come componentistica, sono PCI, io ti disegno una, purtroppo non posso farvi vedere le immagini, ci sono i chip, i componenti, eccetera, non so se avete presente le schede audio, avete mai viste, però quelle di oggi che sono PCI hanno tutti i componenti. Questo vuol dire che costano poco, sono economiche, magari si sfasciano di meno, però detto in parole povere, quando non ci sono, per esempio, il microfono, hanno pochissimi filtri. I filtri sono fatti con componenti discreti che sono i condensatori delle resistenze e servono a eliminare, per esempio, i frusci, i rumori di fondo che introduce il computer con tutta la sua circuiteria. Le sound blaster di una volta, che erano un po' più grosse, contengono una quantità di componenti che potete vedere in una delle immagini che c'è sul sito. No, non me l'ha caricata l'immagine. Vediamo se riesco a mettere, scusate un attimo.

0: iba a decir. No, la cuestión de un acto. Cierto, ¿qué tiempo se va a este? Essere utile avere un registratore per mandare cassette, quindi abbiamo bisogno di un altro ingresso. Mandare una le ricezioni di una radio onde corte per fare effetti carini potremmo andare a prendere. Tutte queste cose ce le può offrire una buona scheda audio, oppure ovviamente ci va la scheda mix. Però usare un mixer esterno, secondo me, semplifica di molto le cose. Perché se io col mouse devo regolarmi gli ingressi, i livelli, eccetera, per fare di tempo. Col mixer allungo la mano e lo faccio subito. Poi ho magari, se ho l'indicatore qua, con il V-meter, posso rendermi conto se ciò che mando va in distorsione oppure no, quindi badare anche alla qualità della trasmissione, eccetera. Questo è l'uscita del mix e va nel PC. Vediamo se sono arrivate le foto, vabbè. Sì, ci stanno. Sono DSCN 2043 e 2044. Ci sono due schede audio a confronto. Una è una vecchia Sound Blaster. E io la segno perché. SB16 secondo me è la migliore che sia mai stata fatta come qualità. Non sono uno. Sì.
1: Ma su cosa hanno?
0: Sui vecchi computer. Su quelli nuovi ci vuole una scheda PCI nuova, costosa, eccetera, eccetera. Però vedremo che bene o male possiamo filmare anche con una vecchia macchina.
2: Comunque non sbagliato, non deve sperare la grande ultrasound.
0: Anche quella è una buona scheda. Non so, chi ha visto le immagini vedrà che la prima, la 2043, è un mare di componenti, che sono filtri, amplificatori fatti in un certo modo, eccetera, eccetera. Quella accanto non ha niente, ha un chip che fa tutto, però la differenza si sente. La Creative? No, non conosco. La AUDG? Che roba è? Ma no, io. Il mio PC ha 4-5 anni fa, che ultimo adesso? Non esiste. Non esiste. Va bene, quarta, la nostra fantasia, buttare in radio quello che ci pare, cioè se vogliamo mandare i dischi ci metto via i dischi, se vogliamo ascoltare una delle nostre corde io faccio entrare qui, e tutte queste cose qua. Oppure l'audio da un televisore per ritrasmettere, non so, i notiziari. Nel PC devo avere un software che prende questi segnali in ingresso, me li digitalizza e me li manda in rete. Ora, il discorso teorico sullo stream è questo: se io faccio da sorgente per un segnale out, per un segnale in stream, uso la mia banda in uscita. Che ha un limite, perché sono uno sfigato, ho una DSL, che oggi è quant'è il minimo? 640k, nel senso. Anzi, sono ancora più sfigato perché mi trovo dove non c'è la DSL. E ho un modem a 56k. Ok?
2: Oppure un telefono.
0: Come a casa mia perché non ho la DSL. E entro in internet. Che simboleggio con questa cosa. C'è qualcuno che è qua nel mondo, non so, e ha DSL. Allora, qua mi sembra evidente che io non posso superare questa banda nel mio stream. 56 kilobit posso trasmettere a una qualità molto alta, però mi saturo la banda. Se io saturo la mia banda posso solo streamare e fare nient'altro. Siccome quando stream in rete mi interessa magari stare anche in una chat per vedere cosa mi dicono quelli che mi ascoltano, quante parolacce mi dicono, allora devo ridurre questa banda in uscita. Così posso chattare. Così posso andare sul sito di Indimedia e fare la rassegna stampa, per esempio. E cose di questo genere. Quindi questa banda in uscita per lo stream in realtà la riduco un po'. Quella che uso di solito è... non me la ricordo. Allora, 24 kg. Di 4 kilobit per secondo, che in byte al secondo sono 3-4k al secondo. Comunque sono 24. 24 è 3, 3, 3, 3, 3. No, rispetto a 56 è un po' meno della metà, quindi mi tiene abbastanza libero per fare altre cose. Ok?
3: No.
0: Io ho 56 come massimo possibile, ricordiamoci. Cosa vuol dire? Che quando uno mi ascolta e io streamo direttamente, questa persona qua si succhia da me i 24 kilobit al secondo. Poi arriva un secondo ascoltatore, dalla Francia, per esempio, e se ne succhia altri 24. Siccome sono io il server, ora io sto uscendo a 48. E dico, ah, la mia banda sta aumentando, due ascoltatori. Poi arriva Lobo,
2: che dice, vediamo cosa sta trasmettendo il sesso. E mi sono fidato 24.
0: 24 per te fa una cifra che non so, perché non so fare i conti senza la scritta. Però è sicuramente maggiore del mio 56. Il mio sistema, il mio modem si siede e dice, no, io non smetto più di voi. Lo stream rallenta, comincia a saltare, loro mi scrivono in chat, ah, lo stream salta, ma io non li posso leggere perché io non vanno impegnato. Non funziona più. Il risultato è così, posso avere al massimo due trasportatori, magari qualcuno in più. Lo stream poi dipende anche da un altro parametro che è la qualità nell'encoding, che poi vedremo. Il trucco è un altro. Così può andare bene per fare un esperimento, per parlare magari direttamente con una persona punto punto, con due. Ok, allora io faccio una cosa, mi rivolgo a un server. Un server che fa il lavoro di distribuire la mia trasmissione a tutti. Ha un nome tecnico che non ricordo. Non lo so, se qualcuno di voi lo sa. Sì, iStart è il nome del software, ma... qualcosa del genere. chiamerò qui perché il nostro che usiamo è tatuaggio. Ora, se noi vogliamo essere sicuri di essere ascoltati bene da un mare di persone, e spero che il nostro team si senta, per esempio papuasia.org ha la fortuna di avere una banda mostruosa dell'ordine del megabit, quindi non più 56 miei, ma siamo simili. Quindi io trasmetto a lui. Lui con un suo programmino, lato server, che se vogliono non neanche bisogna di conoscere, perché lui è configurato per i cavoli suoi, da gente come Lobo, sta lì in ascolto. Io do l'invito del server e dico ascoltatemi collegandovi a questo server. La gente che è qui si collega a lui. A questo punto la mia banda si è 24 e il server distribuisce le connessioni. Questo vuol dire che io via modem posso streamare tranquillamente. Non ho bisogno di una grossa banda o di una DSL o cose del genere. Il lavoro lo solo per i server, finché non crasho, ovviamente. Cose che capita. Qualche domanda su questo? È chiaro? Non so.
3: Come si chiama il server?
0: Il software che usiamo noi è Alistat.
3: No, è server qui.
0: Papuasia.org.
4: Ice come ghiaccio o ice come occhio?
0: Ice come ghiaccio. È un software, sono diverse versioni. Ma la tecnologia che ancora usiamo per adesso è l'MP3, quindi da qua esce uno stream in MP3 e la Quasia ritrasmette stream sempre in MP3. MP3 è diventato brevettato, proprietario, non so cosa è successo, per cui la tecnologia si sta spostando verso un nuovo formato che è Ogg Vorbis. È Ogg. E stiamo cominciando un po' a provare l'Ogg Vorbis, però credo che non molti possano ascoltare Ogg Vorbis. Credo che sia poco diffuso. Winamp lo usa?
5: Sì.
0: Ah, va bene. No, io non uso Windows da tempo in memory, per cui non lo so. Va bene. Muse è il programma che noi usiamo per streamare qua dentro. Riesce a streamare in
6: autobus
0: in questo nuovo formato, addirittura può streamare tutti e due insieme su punti diversi, diciamo.
4: Ma quindi Icecast si gira sul server o Icecast è quello che
0: serve? Sì, potresti avere
2: una
0: cosa
2: che
0: scopre.
2: Sì, per la persona che scopre.
0: Sì, sì. Certo. Le prime prove si fanno così, diciamo, server in locale e cose di questo tipo.
4: Esiste una versione iScast per Windows?
0: Credo di sì, si chiami Shortcast, però credo che sia proprio commerciale. Sinceramente l'ho provata anni fa, ma non so se esiste ancora. Ah, ecco, c'è un plugin per il Winamp per poter streamare, cioè non si usa più Muse, si usa Winamp, però non hai un sacco di possibilità. Il vero di Muse è che tu puoi avere in ingresso l'input, cioè il microfono oppure il condenser, più sei canali a cui puoi aggiungere delle liste, per esempio di MP3 o di WAV tra poco o di Ogg Vorbis, quindi delle liste. Posso aprirmi un canale con degli effetti sonori, applausi, rumori, sciacquoni, cose così. Un canale con le sigle, per esempio, del telegiornale, della televisione, del tempo. Un altro canale con la musica che devo mettere quando voglio andare a fare pausa. un quarto canale con le interviste. Non esiste ancora uno scheduler che mi permetta di programmare il palinsesto, però posso cliccare sulla sigla, va la sigla, poi la fermo, parlo io col microfono, poi clicco sull'intervista, la faccio partire, mi automatizza un bel po' di cose per la trasmissione. Un'altra cosa che fa un museo è registrare in locale sul disco quello che trasmette, come quello che stiamo trasmettendo adesso, e stream al server. Boh, domande o andiamo avanti un po' sulla parte audio?
4: Ma quasi cos'è?
0: È un server su internet, una macchina.
4: Cioè è una macchina.
0: Sì, un computer.
4: Come?
0: Per ascoltare da che fai da me.
4: Quindi è un dominio. Cioè,
0: è, sì, un dominio cui si punta per la trasmissione. Dunque, fa quasi, spiego un po' meglio. È il dominio che usiamo noi per filmare.
5: Ma ci sono anche altri?
0: Fa quasi è un mio amico che ha deciso di offrirmi questo servizio per streamare il disagio.
6: Una domanda noiosa, quanto costa?
0: Appunto adesso ci arriviamo, perché un altro amico ci offre questa possibilità per situazioni come questa qui, però normalmente purtroppo questo servizio è a pagamento, tranne server di volenterosi come autistici, se non mi sbaglio, radio.autistici.org o cosa?
5: Radio sito di
0: Vendimedia, sì, ecco, pure non ricordo bene,
5: abbiamo usato una Poli
0: Montevideo. No, pubblico voice.fm, io non ricordo, ci sono un po' di server che offrono questo servizio. I server di Shopcast. Questo è il dominio. Quando ascolto quel mio programma, che può essere Winamp, XMS, comunque qualsiasi media player in generale, mi devo passare un indirizzo. L'indirizzo di questo tipo per gli ascolti inizia sempre con HTTP, come se fosse una pagina web. Poi devo dare una quota normalmente, che è la 8000, ma può essere diversa a seconda di come la lista è impostata. Da noi è 8000, normalmente si usa questa. E poi sempre a seconda di come è impostato Alcast, ma questo dipende appunto dalla radio che state ascoltando, dovete dargli o meno un mount point. Questo perché la quasi potrebbe servire questo tipo di servizio a tante radio. Noi usiamo rcip.mp3, però potrebbe esserci un'altra radio che potrebbe essere gli autistici, radio autistici, che potrebbe usare la stessa indirizzo con un mount point out.mp3 e così via. Per cui se l'indirizzo è uno solo, a seconda di come è impostato il server, non ci bisogna di metterlo, però conviene sempre metterlo, perché potrebbe esserci altra gente a usare la quasi e streamare altre cose. Quindi dico, voglio scoprire il server, ok, metto questo non cosa, poi mi andrò delle scatole, passo solo di PC e metto l'altro non voglio, così via. Se poi uno riesce a fare le pagine web bene, mette il link, che non ricordo esattamente come si fa perché ogni 5 minuti cambiano le standard iStat con cui si fanno le playlist, per cui io clicco sul link e mi si apre automaticamente il media player a quel momento. Credo che sulle nostre pagine sia fatto così, però non sono sicuro che funziona ovunque. Qualcuno sa questa cosa?
5: Su Radio Autistici c'è il...
0: Ah ecco, c'è Radio Autistici Ordine fa questa cosa, in automatico.
5: Dovresti impostare sempre la iStat.
0: Sì, sì, sì, lo so, ci abbiamo provato, ma non funzionava.
5: Con
0: Muse...
5: Per
0: fare questo. Domande?
4: Per il link mi sa che comunque basta mettere il link, basta metterlo semplicemente con il link
0: e a seconda del browser.
4: Sono andato a vedere il browser, consigliando lei se si vede
0: fatto io durante il meeting è PC, microfono e connessione wireless. Quando in rete stream su iSCSI.
7: Non c'è il mixer, non ci sono tutte queste cose qua, c'è un microfonino piccolissimo con un cavo corto così.
0: In realtà non ce l'ho, scusate, un cavo più lungo. Però c'è una foto nel, in quello che ha messo su dove io collego questa capsulina famosa che dicevo direttamente sopra uno spinotto. Per cui ho un microfono piccolo così e metto lì in funzione nelle schede audio. Questa può essere un'idea per fare molto. Ci sono dei computer palmari che hanno diverso microfono, possono fare le registrazioni audio così. Magari senza microfono può essere un'idea per farlo. Sì, molti portatili l'hanno integrato, però prendono le vibrazioni di hard disk, CD-ROM e soprattutto questo per esempio prende le vibrazioni dei tasti quando uno dice. Quindi sì sì, sente un rumore pazzesco. Per cui se tu parli e stai scrivendo si sente un rumore infernale, un po' scomodo. Discorso a parte può essere il mixer. Io ho portato degli schemi come costruire i mixer, se volete ne parliamo, però non c'è il videoproiettore, non so. Che ne dite? Vogliamo vedere un po' di schemi?

Oh, allora, elettronica spicciola per aiutarsi in, in queste radio con i computer. Partiamo un attimo dal microfono, la camicia, per due contatti. Nelle schede moderne, cioè nei computer portatili e cose di questo tipo, queste capsule si collegano più le volte direttamente

0: potreste avere un connettore aperto per vedere. C'è una foto, forse si uscì. Però comunque il succo è questo, nei computer moderni, nelle schede moderne, voi prendete la costolina, la collegate direttamente al connettore, un jack di quelli piccoli, e il microfono funziona. Nelle vecchie c'è un blaster, questa cosa non funziona molto bene, perché queste casse hanno bisogno di un'alimentazione, di una piccola corrente per attivarle, dentro hanno un piccolo transistor. Sono fatte da una membrana sensibilissima che capta le vibrazioni dell'aria, le trasforma in una corrente elettrica microscopica che poi va amplificata appunto dal transistor che ci hanno detto. Però il transistor per funzionare vuole un po' di corrente. In termini tecnici si chiama corrente di bias, ma comunque. Le schede moderne danno direttamente qui questa corrente e fanno tutto loro, per cui voi non vi occupate di niente. Nelle schede vecchie, nelle sound blaster vecchie, che sono quelle migliori, come vi dicevo, a parte comunque se non volete spendere soldi. Questa corrente gliela dovete dare.
1: Ah, quindi qua
0: ci vuole una diretta, secondo me, all'incirca di 3 volt. Di solito ci sono 3 volt, però se date 3 volt così a una capsula di questo tipo la bruciate.
1: Ci vuole una resistenza qua,
0: il valore è 2200 ohm. E così alimenta la capsula. La capsula funziona. Devo prendere il segnale adesso per portarlo al computer.
1: Quindi io mi attacco in parallelo a questi film, mi tiro il segnale per andare al monitore.
0: Se mi ci attacco direttamente, ogni 3 volte brucio la scheda audio. Ed è una cosa bella a vedere, però questo non va bene. Allora, io metto, per evitare che passi la corrente continua, questo piccolo principio di elettronica, devo mettere un condensatore.
1: Lo metto qua.
0: Condensatore che deve essere elettrolitico.
1: Elettrolitico c'è una proprietà. A questo punto io poi ci metto il primo. Se è venuto enorme,
0: la cosa interessante di questo tipo di schema, nelle vecchie sound blaster, è che se io faccio questo condensatore, diciamo come valore 47 microfarad, poi c'è anche la tensione, diciamo, più 16 volt. Se io faccio il valore di microfarad di questo condensatore, vario la risposta in frequenza del microfono. Più è alto e più toni bassi mi fa passare. Più lo restringo e più mi prende soltanto gli acuti, filtrandomi le frequenze basse. Questo può essere utile per registrare determinati tipi di cose. Se io gli metto un 100, le prove che ho fatto, io ero in casa, in palazzo per piano, sentivo le vibrazioni dei camion che passavano dalla strada di sotto, come un rimbombo cupo incredibile. Con valori più bassi queste vibrazioni sparivano. Cosa di questo tipo? Può essere utile per, non so, registrare i terremoti, non ho idea. Comunque per filtrare frequenze che vi danno fastidio o per esaltarne delle altre.
2: È un equalizzatore.
0: Sì, in un certo senso è come se equalizzasse il suono. Fa un filtro.
2: Cos'è un condensatore?
0: Sì, un condensatore elettrolitico. È un coso, sono cilindretti, fatti così. Sono piccolissimi. Se avessimo una scheda, non c'è una scheda qualunque che vediamo un po' di componenti come sono fatti, no? Qualcuno che si faccia i portatili.
1: Di sotto c'è una scheda.
0: C'è già qualche scheda vecchia magari, più è vecchia meglio è. Vabbè. Comunque, questa è una possibilità in più che danno le vecchie schede rispetto a quelle nuove.
1: Una cosa volevo chiederti, prima quando hai fatto, quando hai detto che stavamo a prendere la scheda, il trasmettore del zero mi introduceva a chiudere, ma che
0: io?
1: Dobbiamo prendere il microfono da zero e mi introduce vicino a anche lì dobbiamo guardare, non so, il guadagno del microfono.
0: No, alla fine le capsuline queste qua si chiamano microfoni a condensatore o elettro. Termine tecnico è questo. No, no, no, assolutamente. No, l'importante è che siano disaccoppiati, cioè che abbiano il processatore che non ricorda la corrente continua, ma solo i segnali alternati, cioè le vibrazioni dell'aria. Basta quello. Tutto qua. Con le vecchie schede, appunto, posso fare questa cosa e quando si scarica la pila non si sente niente. Succedeva questo con il sound blaster. Tra l'altro, questi microfoni qua fatti con la diletta e il condensatore sono ottimi da usare in quelle piastre audio. Non so se ricordiamo mai di averne. E oltre alla versatilità, siamo i due ingressi per i microfoni. Qualcuno di voi ne ha una? Ecco, per questi ingressi in microfono, questi microfoni qua fatti con il condensatore audio sono meravigliosi. Perché se ne fate due con un cavo sufficientemente lungo, e qua di solito gli ingressi sono due punti, quindi avete la stereofonia, potete registrare ambienti in stereofonia e viene un effetto bellissimo. Se poi riuscite a trimmare in stereo ancora meglio, e potete usarlo per registrare, non so, concerti dentro una stanza, musica da casa, non so, o dei cori, qualcuno che suona la chitarra. Comunque il bello di questi cazzo è la dinamica, che è altissima, e la sensibilità. Quindi se registrate un chitarrista sentite le mani che uscivano sulle corde, tutte queste cose qui. Sono molto sensibili e costano niente. Provate, se volete.
3: Tutte le PCI non hanno bisogno di essere alimentate?
0: Ormai no, non più. Ormai non più. Questo è il microfono. Ci sono tanti altri tipi di microfoni che si possono usare con schemi di tipo diverso, però questo è il più facile. Mi sarebbe un altro, posso cancellare? Sì. Minchia, ma questo è un comodo. Ma da dove viene? Non so. Non te lo ricordi, non si sarebbe. Un'amica.
4: È mio.
0: Sua amica.
4: Mi ricordavo che qua c'è.
0: No, non c'è fatto. Tornando al discorso della piastra, quello che ho detto con la piastra con due microfoni, se non avete un mixer e volete usare due microfoni, potete usare la piastra. Io esco al segnale della mia piastra e vado dentro il computer, no? E da qua stringo. Così ho due microfoni, con uno per registrare per esempio l'ambiente, con l'altro io lo parlo. Quando voglio mandare la musica, prendo un player, mando la musica, e avete un piccolo sistema che vi semplifica la vita. Poi addirittura volendo la piastra con gli ingressi fuori, quindi potete collegare con la radio, mettete qua in rete con la pausa e la radio va dentro. Vostra musica, potete usare la piastra come un piccolo mixer, diciamo, così al volo. Questa può essere un'idea. Di solito hanno un tasto per selezionare l'input dai microfoni oppure dal connettore dietro. E così se non c'è il mixer usate quello. Io avevo una piastra sfasciata che usavo come mixer o come amplificatore per i microfoni. Non registrava, non portava avanti e indietro, però aveva gli ingressi, era comodissima. Vabbè, ci passo per questa roba. C'è un altro schema che devo fare, ma è un po' complicato da disegnare, che è il circuitino che permette di mandare in radio, cioè in streaming o su un mixer, le telefonate. E questo schema l'hanno sviluppato all'OA, al laboratorio elettronico dell'OA, e la pagina web non me la ricordo. Sì, sì.
1: questo schema che sta su questo sito. Qualcuno mi dice se lo trova? Guarda, no,
4: istici.org/no.
1: Ah, ecco, istici. Non più cibo.
5: Che cosa, una scheda audio? Qua ci sono i condensatori.
1: Il valore che ci sono 470 microfarad, questo è il nome. E poi ci sono quelli di sono quelle robe lì.
5: Dentro loro deve esserci un'altra pagina con il nome del laboratorio di elettronica, LEP, no, laboratorio di elettronica popolare, LEP.
1: Asbesto, cosa fanno i condensatori?
5: In generale in elettronica?
1: Sì, e anche in questo caso con...
5: Dunque. Allora, un condensatore sono due piastre
1: con due pini.
5: E in mezzo niente. Quando io applico una tensione succede che
1: questa piastra si carica di particelle positive
5: e questa di particelle negative. E qui il corrente non ne passa perché è interrotto, ne passa. Ok? Però se io inverto questa.
1: Se io inverto istantaneamente questa cosa qua, metto più qua in loro, allora queste positive diventano negative, cioè queste diventano positive.
5: E c'è un tempo in questo passaggio qua, sto cercando di spiegarlo in parole poche.
1: Ora, una corrente di tipo alternato, che in un grafico va da più a meno, così, fa compiere al condensatore questo passaggio qua.
5: Quindi vuol dire che
1: questo più diventa meno, se meno diventa più.
5: Quindi una corrente alternata succede, passa, perché più diventa meno, va di qua, meno diventa più, si scambiano in certo senso. Quindi il condensatore, in parole molto povere, in realtà c'è tutta una teoria che non ricordo neanche, fa passare la corrente alternata. Più è alta la frequenza e più è facile che passi la corrente alternata. Mentre la continua, che è fissa, meno è più per esempio, rimane lì e non passa, e non scorre il corrente. Quindi quei 3 volt che io gli do con la pila, che è corrente continua, per disaccoppiare, cioè per non mandarli alla mia scheda sonora, gli metto un condensatore in mezzo, ok? Però il condensatore mi fa passare la voce, perché è la voce è variabile, insomma, non è una corrente continua. È un segnale che varia nel tempo con una certa frequenza e quella passa. Penso, spero sia chiaro, insomma, più o meno.
1: Allora, sto dicendo di questo link. Qui ci sono gli schemi per costruire l'interfaccia telefonica. Ti spiega come prendere un vecchio modem per recuperare i componenti di questo modem.
5: Vediamo se riesco a farvi lo schema. Ce ne sono diverse, esistono tante versioni di questo schema.

0: te telefono. Come facciamo? Il discorso è questo: il telefono funziona con tensioni molto alte. Quando il telefono squilla, sulla linea telefonica sono 48 volt, è anche facile prendere la scossa. 48 volt nel computer fanno molto fumo. Non è bello. Allora devo mettere in mezzo qualcosa che eviti che alla mia scheda sonora succeda il peggio. Questa qualcosa l'hanno costruita loro. I modem fanno questa cosa, cioè il modem è una scheda nel computer dove entra il telefono e non fa fumo. E quindi ho pensato, ok, prendo quei pezzi del modem che evitano il fumo. Ed è quello che hanno fatto loro, hanno preso quei due o tre componenti che creano questo disaccoppiamento ancora una volta, hanno costruito un filtro che evita il passaggio della corrente ma fa passare il mio segnale a voce. Ed è uno schema che loro hanno fatto, insomma. Qui io ne ho uno.
1: C'è in mezzo un trasformatore che elettricamente si chiama così. Poi ci sono dei condensatori in mezzo, da una parte e dall'altra. Poi ce ne sono altri addirittura, un protonale in mezzo con una resistenza.
0: A seconda dei valori di questi condensatori io blocco, per esempio qui posso bloccare la corrente continua. Adesso non ricordo i valori, dovreste guardare il sito. Questi in parallelo, se ho una frequenza molto alta,
1: questo condensatore si comporta come un cortocircuito e mi chiude il circuito.
0: La frequenza molto alta mi rigira qui e qui non ci va. E quindi ho anche un filtro per le frequenze altissime.
1: Questo disaccoppia, è un trasformatore
0: e evita danni di un certo tipo.
1: Qui ho altri due filtri per sicurezza,
0: entro nel mio PC e posso ascoltare le telefonate, registrarle, eccetera. Però meglio che guardate qua, forse è meglio di come ho fatto io. A usare un modem. Dall'uscita audio del modem, ammesso che ce l'abbia, non lo so.
2: I vecchi seriali ce l'hanno. I vecchi seriali ce l'hanno.
0: Modem?
2: Sì, i vecchi modem seriali.
0: L'uscita audio per poter entrare nella scheda. Bene. Il loro circuito, quello di tutto loro, prevede che io da un vecchio modem
1: strappo via questo trasformatore qua, ci sono le foto che indicano dov'è, eccetera,
0: e strappo via uno di questi grossi condensatori che è utile per fare la produzione.
2: Ovviamente il modem era elettrica che non
0: funzionava,
2: né il condensatore.
0: No, è veramente difficile che si bruciano questi due, cioè se sono bruciati si vede oggi. Se il trasformatore è bruciato si vede, se il condensatore è bruciato è scoppiato proprio. Si riconosce visivamente in modo molto facile.
1: L'ultimo schema che potrebbe essere utile, ma poi è veramente complicato da fare, è un mixer. Per chi ne sa un po' elettronica, costruire un piccolo mixer può essere utile invece di andarsela a comprare.
0: E si usano integrati che si chiamano amplificatori operazionali. Sono dei cippini piccolini. In modo molto semplice, perché vederlo senza video vettore è veramente un casino, nello schema si diventa così.

0: qua, mi mando io un testo.
1: Tutti i segnali che voglio, in teoria, 6, 7 diciamo.
0: Questo qui lo alimento attraverso questi pinini con più e meno.
1: Sto semplificando molto, ci sono un bel po' di componenti.
0: Qui creo diversi, tirando dei fili, mettendo magari una resistenza
1: di quelle variabili, un potenziometro, così ho i miei volumi separati.
0: Li unisco tutti insieme, entro con un'altra resistenza e arrivo al circuito operazionale.
1: Lui fa la miscelazione dei segnali e me la manda in uscita.
0: In un'unica tecnica qua.
1: Allora, lo schema è in realtà un po' più complicato. Però costruire un mixer del genere costerà meno di 10 euro di componenti. E la qualità è abbastanza buona,
0: a seconda del chip che scegliete.
1: Ora, questo mixer è mono, ogni segnale di questo è mono, ma se volete un mixer stereo,
0: rifate lo stesso circuito, uguale, con un altro integrato,
1: e avete un canale, l'altro canale avete il mixer stereo, con i volumi separati. Più o meno ci siamo?
2: Da qualche parte.
1: Non solo.
2: C'è lo schema da qualche parte.
1: Infatti 8 qua, 8 qua. E poi se volete fare altri, non so, canali,
0: in uscita di qua ne fate un altro ancora di questo. Così via.
3: E lì questo progetto, su quelli questo progetto, c'è cioè, come un mix?
1: Non lo so.
3: Comunque,
1: io ho un link dove ho trovato schemi di mixer. Qua. E non solo schemi di mixer, ma anche questo qui.

0: panorama.net. Questa è una raccolta gigantesca di schemi elettrici di circuiti di qualsiasi tipo, tra cui anche il cosiddetto patch telefonico di cui ho parlato prima. Ci sono gli schemi di come si montano i microfoni, come vi ho detto prima. Ci sono i mixer, ci sono amplificatori, c'è un po' di tutto. Circuiti per risolvere problemi di qualsiasi tipo. Tutta la sezione audio è piena di questa roba e spiega come fare, per cui un minimo di elettronica.
1: Dunque, altri schemi, se io cercare schemi, c'è la lista nuova elettronica.
0: Ah, esatto, sì.
1: Cioè, numeri passati della lista, soprattutto dei tipi di contatto, quindi potete scegliere lo schema che vi interessa, prendere il tipo di contatto con il primo paese di site, il primo di quale
0: nuova elettronica.
1: Cioè, diciamo, ci sono gli archivi proprio con tutti i progetti passati, la rivista, quindi scegliere il progetto, prendere il codice e anche c'è il tipo di contatto con la progetto digitale.
0: L'ultimo sito che segnalo, qui abbiamo qua molto, è IPv7.net, che a me personalmente risolto ormai di problemi, perché
2: l'autore
0: perché contiene un database di chip e di circuiti integrati che è immenso. Questo può essere utile se dovete riparare delle schede, c'è un chip bruciato, segnate la sigla, andate su IPv7 e vi dice che cosa sta a cosa serve quel chip. Sì, c'era un minimo di esperienza logicamente, però magari potete comunicarlo a chi ne sa qualcosa, oppure dire mi serve un chip, faccio queste cose,
3: ma dire che sono pure le FAQ sulle riparazioni.
0: Ah, ecco, sui più recenti ci sono le cosiddette FAQ sulle riparazioni,
3: sono
0: documenti che ti spiegano bene o male come riparare un po' tutto, dal forno a microonde che ho usato, come riparare il forno a microonde, televisioni, radio, così, come perlomeno come fare la diagnostica su questo tipo di cose, capire dove sono i guasti, cose così, anche per non essere fregati quando si va dal tecnico, cose del genere. Boh, altre domande? In generale sullo streaming? Se no, praticamente ho finito.

0: che domani è trasmettato il libro di
1: questo. Questo no, non lo so, sinceramente.
2: Ma per non dire che non è un'intera, no? Non cresce. L'ambiente è finito di cucinare i muti gastrosi per la gente nel lato di terra. Perché il problema del muta è che il punto del muta deve riconoscere la classe da un andato e non c'è il punto di accordo. Quindi qua dentro si potrebbe mai sentire la
0: sua più forte. Però la muta deve essere la
2: muta che la sua più forte. Se non è vero, si può essere la sua più forte.
1: Il software che usiamo per filmare si chiama Muse.
0: Qual è?

che è questo qua, ovviamente per il Siracusa.

0: mandiamo musica commerciale, sia dove andiamo loro a fare schifo a tantissime persone.
1: Però vabbè,
0: mandare musica secondo me non ha senso in un'area in radio. Cioè, preferisco che lo strumento venga usato per mandare quelle cose che in radio normalmente non si sentono. Quindi, che faccio? Metto musica, c'è nella radio normale?
2: No, ci sono che possiamo fare, ma se è musica anonima, cioè la musica che ho fatto io e
0: quello che ho fatto
2: nel produttore, è interessante capire se questa cosa qua, più plastiale, automaticamente mi regressa oppure non fa di pagare. Cioè io faccio una canzone adesso, mi viene a suonare qua, per persone, se me la serie, io ti prendo tu il produttore, quindi dobbiamo pagare.
0: No, dai, io dico comunque,
2: io non posso neanche negare dire no, perché niente ha più diritto.
3: Allora, ma se hai da pagare anche se uno suona musiche senza diritto d'autore, se uno organizza una festa pubblica e suona tutte cose senza diritto d'autore, bisogna pagare comunque una quota serale.
4: Questa è la
0: invece non è vero.
5: Non è vero, però
0: la SIAE istituisce i soldi in base al mese
5: del lavoro.
0: Agghiacciante.
4: Io per produrre la spendo 50 euro e poi quando la suono la devo
0: crescere. Noi abbiamo una puntata di Radio Fire che stavamo con tutti i locali che ci sono iscritti alla SIAE che hanno vincito 5 o 6 CD, non ha mai visto una lira dalla SIAE. Pur avendo pubblicato 2000 CD in Italia, sono stato penso normale, però non ho mai visto soldi da
4: inserire. Però non è un
1: SIAE è comunque una pubblica diffusione, quindi secondo la SIAE comunque devi pagare. Loro hanno sviluppato una specie di licenza sperimentale per l'audio in rete, una cosa agghiacciante, e radio come Radio DJ e colossi del genere hanno pagato immediatamente i loro diritti d'autore e basta, hanno il loghettino SIAE sul sito, non so se avete fatto tanto. La cosa però è morta lì.
0: però insomma, non escludo che un giorno non si alzi in piedi e voglia di tutelare la rete. E allora io nel sito lo spongo in Austria. Arrivederci.
2: No, in Russia.
1: Ciò che rientra nella sua giurisdizione, quindi se tu non registri alla SIAE, la SIAE e lui ti frega un pezzo, alla SIAE non vuol dire grazie. Quindi se tu piazzi una radio e dici fanculo, non devi pagare il diritto alla SIAE, perché la SIAE è per culo che l'ha registrato. Quindi il problema è se un giorno la SIAE avrà intenzione di registrare anche fanculo. Ma è di questo che stiamo parlando, ma almeno oggi questo.
0: Però
1: è un approccio diverso, nel senso che poi ti portano.
0: Senso, ah. Siccome comunque non c'ha una regola bella in zona bioga, sì,
1: è diverso. Ti ci portano a pagare, ma non è un approccio diverso.
0: Sì.
1: È un approccio massonico. Nel senso, allora, noi tuteliamo i tuoi interessi, noi ti possiamo, noi allora tu paghi, capito? Perché due braccia e due gambe.
0: No, appunto, cioè, il problema non è quello, il problema è che non può fare il contrario, non puoi, se non puoi che tu vedi nel tuo interesse, ti fai a te.
1: Tu fai, io faccio un CD, lo do a lui, lui lo dà a sua sorella, la sera ti rompe i coglioni. No, se lo vendi. Ad esempio, se lo vendi tu non devi essere nemmeno registrato alla SIAE, devi comprare una risma di bollini e tu attacchi.
0: Anzi, adesso lo sono 2 euro. Adesso.
1: Lire. Non so, io ho finito la radio.
5: Scusate, è un dubbio. In più che questo, noi abbiamo dato una parte di file audio, no? E dobbiamo streamare lo stesso file audio con gli stessi. No, gli stessi, 5 file audio, però non vogliamo mandare su solo, ma su 15 di tutti, 23, 5 file audio su 30, su tutti i file audio mandare su 30. Chiaramente abbiamo detto che si pensi secondo, non so, più tardi. Però noi possiamo farlo,
0: come? Vuol dire che diverso di tutti?
5: Cioè su 10 servo, su 10
0: servo. Ah, sì, comunque lo puoi fare, devi usare, non mi ricordo quanto serve per usare, fino a 6 servo.
6: Thank you.
1: cazzo, sto dimenticando. Puoi parlare tu, vieni. Sì, ho fatto 40 carne. Dopo 40 milioni. Ecco il problema. Tieni, do un enorme testo. La Dinebolic.
6: Sì.
1: Se volete provare al volo il software per streamare, lui ha i CD.
6: È una cosa che metti nel computer, parte dal CD.
1: Si accende, fermo, ce la così. È un CD live.
6: Che è uno sforzo di un bel po' di persone che ci stanno dietro di rendere il free software una cosa utilizzabile anche a chi non è che ha da spendere, da perdere molto tempo con il computer, quindi per fare delle cose come la radio.
1: Ce la fai a spiegarlo?
6: Sì. E in questo senso si è fatto un sistema operativo che parte da un CD che gira abbastanza liscio, riconosce più delle volte l'hardware vecchio,
1: riconosce tutto,
6: ma da 200 MHz in su c'è una possibilità di avere una service station decente.
1: Cioè, detto in parole povere, prendo il CD, lo infilo in qualsiasi macchina con una scheda audio, accendo e carica un sistema operativo che è Linux con tutto il software che gli serve per streamare. Fine. Questo è comodo perché non tocca l'hard disk, non tocca nulla. Io accendo la macchina col CD e posso fare la trasmissione. Poi me ne vado, spengo, tiro via il CD e la macchina è immacolata, diciamo.
6: Ci sono un po' di radio, quello
4: che è stato.
1: Esatto.
6: Esatto. Funziona.
1: Cosa fa? È una comodità.
6: Beh sì, lo usano Radio Onda Rossa, Radio Lora.
1: L'hanno usata prima per il seminario.
6: Radio Onda.
1: Sì. Hanno usata sì.
6: Sì, Luca ce l'aveva sul.
4: Che linguaggio?
6: Ma è un bel po' di linguaggio.
1: È un sistema operativo, quindi è un insieme di tantissimi programmi, ognuno sviluppato nel suo.
6: È una distribuzione di Linux. Per quanto cioè sia a sé stante, quindi un sistema operativo alla fine, in cui si utilizzano il tool GNU e il kernel Linux per rendere tutto l'ambiente che hai con un altro sistema operativo, come Windows, come macOS X, come BIOS, come FreeBSD, come altri sistemi operativi.
1: DOS.
6: Per certi versi stiamo ancora usando il DOS. Comunque cosa.
1: Sì.
6: Ci sono un bel po' di giochini, ho anche il CD. No, c'ho il CD, se lo scaricano ve lo potete scaricare online.
1: Oppure lo
6: oppure venite dal free.
1: C'è la luce,
6: ce l'ho, ne ho un po' di copie. Per chi non se lo può, soprattutto per chi non se lo può scaricare da casa, quindi chi se lo può scaricare non mi venga a chiedere la copia, che magari lascio la copia per chi se lo può scaricare. Dinebolic.org oppure rastasoft.org.
4: E una volta che lo
6: sto
4: scaricato, come faccio a farlo saltare?
6: È una, sì, un'immagine ISO. Comunque esce con, è uscita due volte in Italia con delle riviste, è uscita con adesso sta uscendo con Linux & Co l'articolo sulla nuova versione. Comunque è uscita su un po' di riviste, è uscita in Grecia, è uscita in India, in tutta l'India. PC Quest ha distribuito, sta sui portali indiani.
1: È pazzesco. Mamma. O sono tantissimo avanti e sono proprio indietro,
6: non lo so.
1: A seconda dei tuoi.
7: Sì, vabbè, però gli funziona. Dai.
1: Sì, è fantastico. Si vede che gli funziona. E...
7: la puoi scaricare. Uscirà in Italia con PC Quest, penso, da 1.2. Questa particolarmente si mette a fuoco la musica come cosa, cioè ci si può fare musica.
1: Ma questa non hai bisogno di tenerla, la provi e quando è finito basta, sta su CD, questo è il bello.
7: A livello di musica c'è, cioè Jack, per chi sta seguendo lo sviluppo, è un demone che riesce praticamente a collegare i programmi audio, l'input e l'output dei vari programmi, per cui si fanno partire i programmi audio e poi si collegano tra di loro. In questo modo si può usare la varietà del software libero a vantaggio di un certo tipo di qualità, raggiunto solo da software professionali che fino a mo' hanno reimplementato tutto, quindi fanno tipo una soluzione integrata, fino a mo' software professionali l'hanno fatta. Sotto Linux ci sono più applicazioncine, una grossa varietà di applicazioncine che fanno quello che l'ha fatto e gli interessa, sono un po' più, è più una storia di artigiani, piccoli artigiani che fanno il software. E questo programma Jack è intelligente perché riesce a collegare tutta questa varietà di piccoli programmi, per cui dopo diventa una cosa abbastanza versatile. Anzi, secondo me è il punto in cui il multimedia, soprattutto nel software libero, potrebbe sorpassare il software proprietario. Nell'interoperabilità delle applicazioni, mentre nel software proprietario sono molto competitive le applicazioni tra di loro, quindi non è che un accordo di cooperazione tra l'output di un'applicazione lì, vabbè, tra aziende è una cosa un po' più... Ma comunque a me mi sembra una bella cosa quella che sta succedendo alla fine, io sono ottimista comunque. Provatelo, sì. Comunque ce ne sono un sacco di istituzioni. Slackware, se la volete installare. Dynamolix si installa pure copiando una directory sull'hard disk. Si copia una directory sull'hard disk e a quel punto Dynamolix gira da hard disk. Quindi ti espelle il CD. Questa è dall'ultima versione di questa. Ci sono altri sviluppatori pure in giro qua. Non sono lui. Dimmi. Quindi siamo sulla musica, questa cosa che ho detto, che c'è Jack, quindi vari programmi che puoi collegare tra di loro. E poi un bel po' di aggiornamenti, c'è un nuovo programma per fare la grafica vettoriale, tipo manifestini, cose, però in vettoriale invece che in cookie. E poi c'è di nuovo un po' di cose video. FreeJ l'ho aggiornato a una cosa usabile con un'interfaccia GTK tutta bella. FreeJ sta pure in Debian. Sì, no, adesso sta a 500 e qualcosa. No, ma rimango dentro il CD, cioè, ma chi me lo fa fare andare oltre? Ci si sta, non ci metto GNOME e KDE, cioè, proprio ti tengo lontani da me. Eh già, io mi sono fatto una cifra di canne oggi, io di così non riesco a fare.
1: No, non si dico.
7: Bello, geniali.
1: Vediamo se lo stream.
8: Una volta mi hai fatto collegare dentro una macchina che c'aveva un CD dentro con.
9: Stiamo attaccando l'altro access point.
1: Sì?
9: Gli svitiamo un'antenna, quelle fisse. Gli stiamo montando il barattolo di osero che mettiamo nel corridoio. Adesso mettendo l'antenna esterna all'access point.
10: Su una delle due mettete il barattolo, dici.
9: No. Ma questo non ce l'ha. Che è col cavo che buttiamo fuori al fuori.
10: Sicuri che l'omnidirezionale grande non si possa proprio montare?
9: No, perché è attaccata col saldato e la sfera. Perché dopo fai lavori così.
10: Cambiando il cavo?
9: Potrebbe cercare. Ma aspetta, ma cosa aspetta?
3: Senza display perché era più semplice e meno costoso, perché in questo modo bastava mettere una scheda su un centinaio di computer che avevamo gratis praticamente, e quindi il costo era quello delle schede solamente. Mentre invece comprare una cinquantina di access point aveva una spesa.
10: Certo.
3: La ragione era soprattutto economica.
10: No, no.
6: Spalle di legno veramente?
10: Eh sì. Legno, legno.
9: L'hai fatto tu? L'hai impiallizzato?
10: No, no, è proprio di legno.
9: Magari.
10: Avevo i pezzi senza il case originale, ho dovuto rifarglielo.
9: Servidolo.
10: Ho impiallacciato il frontalino dello schermo, del CD rocco.
6: Il computer di legno è spillerante nel video.
10: Sì, mi ero staccato della plastica e del metallo.
3: Sì, vabbè. Condizionale dopo. Quanto riesci a trasmettere con la chest point distante?
10: Il luogo chiuso dipende dalle pareti. Qua 20 metri abbiamo problemi, le pareti sono veramente enormi. Ma all'esterno abbiamo fatto una modifica noi. Con la modifica che abbiamo fatto noi sui 400 metri.
3: 400.
10: Che sono collegato col cavo adesso, ma qua non esce niente di wireless, eh? Questo è.
3: Quindi se uno mette un'antennina sul tetto.
10: Sì, questa è l'antenna che abbiamo messo noi.
3: Ma è
10: esterna. Abbiamo montato questa roba qua, praticamente un access point qua dentro. Dentro
9: l'ho visto,
10: no?
9: Delle foto della
10: facciata. Sì, sul balcone non nostro. Una casa, diciamo, un po' qua giù. Questo è un access point che abbiamo modificato noi come così praticamente. No, queste sono brutte.
3: Dovrebbe essere.
10: Ah, ecco qua. Abbiamo smontato l'access point e l'abbiamo rimontato con un alimentatore per il power over Ethernet, quindi entro il cavo di rete uso i fili liberi per mandargli dentro l'alimentazione, un minimo stabilizzato. Poi un'antenna normale e una con un riflettore parabolico dietro che la rende semidirettiva, diciamo. E questo ci fa fare circa 400 metri in mezzo a un po' di case. Senza lavorare sulla potenza qui, perché.
9: Ho visto un progetto che ci permette di aumentare
10: 400 metri?
9: Sì.
10: Ah, mica, se lo mettete in alto, sì.
3: Il centro storico c'ha delle torri abbastanza.
10: Poi un'altra cosa che si può fare è.
3: Se lo metti a Sarzano.
10: Se tagliate i cavi e saltate i connettori e saldate sulle piazzole, evitate la perdita di segnale sui connettori, quindi guadagno ancora di più. Altra idea che può essere per modificare gli access point.
9: È un'altra cosa,
3: cioè poi puoi trasmettere
9: un bypass alla rete. Questa è la
10: spinta. Sì, c'era l'antennino. C'era l'antennino qua.
9: È un'antenna in pratica.
10: Sì, è.
9: Però è questa. Ma originalmente era antennino unidirezionale.
3: Stupendo.
9: sono negativo o no?
10: Oddio, finché va bene.
11: Sì, comunque diciamo un progetto.
9: Ma sta prendendo?
10: Sono via cavo.
11: Ah. Mi spiego come aumentare il decibel del Walk 11.
10: Sì, sì, lo so, lo conosco. Sì, sì, fai bene. Io non fumo e sono un ex fumatore, figurati.
3: Viene poi portare il portacene andare a dormire.
10: Mi prendi l'alimentatore del portatile?
11: Potrebbe essere
9: altro, non so, ma c'è il portacenere?
11: Di Max, tu lo sai con l'alimentatore del portacenere
3: di questa macchina?
10: Quello è tutto nastrato.
3: Il case è assolutamente di vero, dobbiamo parlare di questo chassis.
10: Ah sì, è legno.
3: Ma infatti, ma homemade?
10: Sì, sì, certo.
9: No. Artigianato.
10: 4 mesi di lavoro, porca
9: puttana. Artigianato siculo.
3: 4 mesi di lavoro, ma sì, sì, sì, tu sai lavorare in legno, però sai sbagliare così.
10: Ho un po' di esperienza fatta qui.
3: Qua è bruciato per fare questo scuro, no?
10: No, è un po' più vernice, praticamente ci sono mani di vernice levigate, smerigliate, poi altra mano di vernice, smerigliata di nuovo, sono 4-5 mani di vernice, per farlo poi lucido. Compensato, foglio di noce qua, perché questo non potevo rifarlo in legno, sì. Mogano purtroppo questi due tastini qua, e questo qua non so cos'è.
3: Come dire, io ti faccio un impiallacciato, perché no, no, sotto rimasto lo chassis.
9: Devi vedere il lettore CD, guardi il lettore CD.
10: Su non c'è proprio.
3: Ho capito, ragazzi. Sei un drogato completo.
10: Sì, sì. Cioè non c'è proprio. Proprio di legno.
3: Ma l'originale.
10: Allora, erano tre portatili presi a colpi di piccone dalla base di Sigonella. Io ho recuperato uno schermo, una motherboard che funzionava, una tastiera, questo pezzo qua. Ho detto ok, c'ho il portatile, però non ho il case. Vabbè, glielo faccio. Con 50 euro ho preso sti pezzi. 21.3 a 700, voglio dire.
3: Fantastico.
9: Fatto un culo così, porca puttana.
3: Culo che vuoi, ma aspetta,
10: sì,
3: ma
10: sì,
3: è unico al mondo, è una
10: cosa. Sì, sì.
3: Puoi mettere in una mostra. Senti, ma a questo punto, visto che anche lì legno, metterei un raffreddamento d'acqua.
10: È un po' complicato, l'ho già fatto comunque.
9: Brutta esperienza.
3: Anzi, al mondo, no, per scambio di calore. Lavoriamo con dei strati, capito?
10: Come?
3: Un raffreddamento per scambio di calore.
10: No, ho fatto tempo fa, ho fatto il raffreddamento d'acqua in meeting di Roma, non so se l'hai visto. A Roma ce l'avevo. Milano
3: 2000.
10: H2000, H99 a Milano, c'è cioè il raffreddamento.
3: Ho visto uno grosso, raffreddamento.
10: Raffreddamento ad acqua, sì. Oh, che bello.
3: Ne ho visto uno grossissimo,
10: metti, a Bologna
3: 2002.
10: Me lo metti.
3: Però metto. C'è quelli che comprano il kit a livello di paranoici.
10: No, no, io avevo fatto una scatoletta di plexiglass trasparente con i manicotti dentro e fuori acqua, e una delle facce era il processore, quindi l'acqua andava sul processore. Cosa più bello. Però ho avuto la cattiva idea di pulire poi le incrostazioni con l'aceto. Però l'errore fu che l'AMD aveva la placca di alluminio, l'aceto si mangia l'alluminio, quindi pian piano si è cariata la placca di alluminio finché ha bucato il processore.
3: Tu hai preso l'effetto ingrandimento, hai visto un microforo e...
10: No, ho visto poi buchi grossi così smontando la...
11: Ma hai messo l'aceto?
10: Avevo pulito l'aceto, ho detto vabbè, l'aceto togli via il calcare.
11: Avevo pensato che lo usavi come nel circuito, cioè no.
9: Stai esprimando ora?
10: No, in questo momento no.
11: Per darla ad acido clorinoso.
10: Quindi niente wireless, direi. Mi ridai il mio antennino, non si sa mai prende. Me lo porti?
9: Sì, ora lo porto, lo posso stare guardando. È l'antenna.
11: Ed attaccato.
10: È la base magnetica, però siccome si stacca.
11: Ah.
10: Cioè sotto il legno c'è un magnete di un hard disk per attaccarci la base magnetica, però non è così potente, allora. È abbastanza. Ora qua voglio mettere qua sotto, che c'è spazio, io voglio mettere il connettorino con il filo e un dipolo. E qui se ci riesco un LED bianco che punta verso la tastiera.
11: Adesso rivedo.
10: Sì, sì. Sì, ma noi ci stiamo studiando perché vorremmo cablare il paese in wireless, Palazzolo, è un paesino.
3: Dove la fare il centro storico di Palazzolo? Ti lascio l'indirizzo.
10: Ah, con piacere.
3: Il posto elettronico del 5.
12: C'è chi qui il referente per insegnare sulla radio? No.
13: Quale seminario sulla radio?
12: Il primo e il secondo.
10: Il secondo radio sono base. Io. Sono streaming.
12: Sì.
10: Purtroppo lo faccio io.
12: E Radio Base?
10: Radio Base è voi.
12: A che ora ce la fate in contemporanea?
10: No, no, prima uno poi l'altro.
13: Certo.
12: A che ora inizi? Tra quanti inizi?
13: Questo va a cominciare adesso. Alle... La puzza di pesce si pone per una cena in corso e quindi boh, cerchiamo di fare il prima possibile. Però
12: no, non è ancora in corso, c'è ancora.
13: Doveva iniziare alle 9 ma non è iniziato ancora. Non qua.
12: Per quanto...
13: Aspettiamo che la gente si libera.
12: Ah ok, vabbè.
13: E finisce la cosa. Così.
12: Grazie. Ciao a
10: dopo. Ciao!
13: Che ci abbiamo attaccato qui le casse? Non credo.
10: C'è il mio portatile.
13: Come ci dentro queste casse?
10: C'è stato per curiosità. Non lo so.
13: C'ha dell'audio da passare il tipo, per esempio. Un jack che non c'ho preso.
10: Che bello. È tuo? Mm? Ti hanno spiegato il problema del film, del cinema che vorremmo proiettare? Freedom Downtime.
13: Tiro più basso.
10: Quello di Mitnick. Ci dai una mano tu? Al tipo? Per me va benissimo. Oh, va bene. Vuoi il mio intanto?
13: Sì.
10: Asbesto?
13: Dice questo...
10: Chiocciola? Freaknet.org. Freaknet con la A.
13: Che dice Claudine Boll che fai del videoproiettore? Asbesto?
10: Come?
13: Che dice che comandi c'è Claudine Boll che fai del videoproiettore?
10: Sto usando Adine Bolic?
13: Sì.
10: Non lo so. Credo che, deve, che ci sia una combinazione di tasti sui portatili per switchare.
13: Normalmente
10: grazie. Siamo in contatto,
12: sì, sì. Vediamo se riusciamo a.
10: Noi siamo, cioè è un paese piccolo, per cui riusciamo a.
12: Noi
10: per capire computer, qualcosa al sindaco diciamo
12: i computer farli. Riusciamo anche a trovarli perché ad esempio adesso l'IMT ce ne ha regalati 10, se a loro conviene devono smaltire gli spendono 25 euro a computer di smaltimento e invece ce li regalano e fanno risparmio soldi. Sì.
10: Sto prendendo un altro cespone.
13: Lo prendi?
10: Sì, che riuscissi a uscire con quello.
12: Di chi è?
10: E che ne so?
14: Spesso ha detto Gamel se devi mangiare devi uscire.
10: No, io non mangio, devo registrare loro e...
12: Se ti metti alla finestra può darsi che magari...
10: Infatti adesso devo cercare la posizione giusta.
12: Perché qua è una zona residenziale, magari ce n'è anche un po'. No, è la zona di Albaro, c'è cioè la zona di qua di Castelletto.
10: No, Link 3228 va pure bene.
12: Si è collegato da... No, no.
15: È solo l'ultima dopo il computer d'acqua, che è l'abbonamento d'acqua del 2000.
13: Come? Come dicono, la vita d'acqua?
15: Sì, sì, un bisogno.
13: Vedete, ok.
15: Questo è il testo del mouse.
10: Che IP ho?
13: Io proviamo che succede. Che guardi un po' che c'è.
10: No, un Dell. Sai che ti dico, quella chess point che sto pigliando non mi fa uscire perché gli stronzi che l'hanno messo su non fanno uscire.
12: E non sarà collegata a internet?
15: Così non circolava.
10: Non lo so. No, Mobs 1.
15: No, se vai su circolare.
10: Ma non lo prendo. Ma chi è Mobs 1?
15: Non lo so. Sudo oggi come il percorso.
12: Ma sarà qualcuno qua o? Come se vai alla finestra lo becchi meglio?
10: Dici che è fuori?
12: Com'è fuori?
10: Ora sto prendendo Giobbe. E questo arriva molto meglio. Oh, Giobbe mi fa uscire. Bravo Giobbe. Dio benedica Giobbe che ci farà streamare il seminario. Che pazzesco, eh.
12: Comunque tieni conto che questa è una zona residenziale, quindi è facile
9: capire. Senti, ma c'è un cavo delle solo, aspetto.
16: Beh, so che se lo può prendere.
10: Eh? Cavo delle solo. Ti serve?
9: Io senza il cavo di rete sto offline. Questo potrebbe essere un problema. Ma tu non mi hai detto che non c'hai il banda qui?
10: Sto prendendo un access point, non so di chi, che mi sta facendo uscire, per cui va benissimo.
9: Ok, quindi il cavo quindi non è libero, perfetto.
10: Sì, il cavo è libero.
1: Ma poi mi lasci così seguito, che io qua non riesco a starci seduto. Sì,
10: sì. Ah. Grazie.
14: Oh, allora.
10: Mm? Sì. Tu?
14: Dove c'è? Non so se ci sono già beccati. C'è? Un di media.
10: Vi stream? Cioè, stream qua la situazione.
16: Quei dread lunghi che si riconosce con una borsa di pelle sempre al collo.
9: Io volevo tralasciare l'argomento. Ciaro, tipo Ciaro mille. No, lui non è manco Ciaro, lui è deve scarare scarese, sì, sicuramente.
1: No, ho avuto un sacco di informazioni, grazie.
9: Ah, c'è un là in giro Spassky, Pogrescia,
10: Sempre. Già gli basto io che gli dico tutti i colori.
9: Bellissimo, neanche di picchia, capito? Sto a posto. Lo vedi che si mette a piangere in una da solo.
1: Grazie, buon lavoro.
10: Grazie.
9: Secondo me 255.
10: Pensa che ho beccato qua un tizio che ci ha bucato Midland qualche due o tre mesi fa. Mi ha spiegato tutto quello che ha fatto, eccetera. Allora 51 83.
16: Ma ha fatto danno oppure niente?
10: No, no, ho messo su una backdoor, ma poi non ha fatto niente. Abbiamo visto le loro. Tranquillo. C'è l'annuncio su Media Lab.
9: Ma sai dove cambia la risoluzione dello schermo? C'è un problema di kernel, sono 800x600. Che faresti?
10: Ma non lo so.
9: Strazzeresti.
16: Se deve già non mi usa la 800x600.
10: Dov'è quella pagina dove trovavo i dati del link satellitare? Su?
9: Su
10: .org.it. Oh, eccola.
16: Prendi che di preciso?
10: No, niente, una cosa che poi dovrò vedere. Di chi è? È tuo? No, no, me lo mangio. C'ho fame. Io sulla porta di casa un adesivo vecchissimo di Radio Onda Rossa.
9: Tipo?
10: Fuori Radio Vaticana dagli 87.
9: Ci ha cacciato lei.
10: Eh?
9: Cacciato lei.
10: Minchia.
9: Però era la tua
10: vita. Si è scolorito un po'.
9: Però è stata una bella battaglia. Sì.
10: Mi ricordo.
9: Sì, è stata una bella battaglia. Battuta con molta determinazione, abbiamo trasmesso per 8 anni in quartiere, così tutti che giravano con la pinna in giro per casa. C'è ogni tanto sentivano pronto.
10: Grandioso.
9: Immagino tutti quelli che andavano in radio tutte le mattine a aprirla, a trasmettere, sapendo che non li sentiva nessuno.
17: Era dentro la virtuale, proprio a
10: Allora, vabbè. Radio Cybernet, le 20.01 Cluno, il giorno sabato 3 aprile, ci troviamo nella sala Proudhon per streamare il seminario sulle radio di base, credo che si chiami così.
16: Sì, radio base, di ondarosso.it. Questo era il link.
10: Il link è radiobase.ondarossa.it. Prova. Io sto mangiando.

0: Radio. Radio.
1: A volte. Ma quello serve a te. Che deve fare? Tanto, no, ma loro ti vedono lì.
2: Sì. Senti, qual è il cavo dell'alimentazione sta casa? Era carino perché si sentivano gli auto, tra l'altro si sa un po' leggero, faccio sentire tanto al video del portale.
1: Poca gente, lo dici tu.
2: Spero anche per me. Lo spero ovviamente.
1: Che ci sia poca gente?
2: Sai, io non sono abituato a parlare con tutti.
1: Fare, sì.
2: Sì, fa. Arriva direttamente su una mailing list e poi serve a fare delle comparazioni, in realtà delle elaborazioni sui dati d'ascolto. Sì.
3: Scusate,
1: non qua non carica.
2: È freddo.
3: Ma in realtà è che possiamo pensare che arriva un cavo che con la Twitch, così io non ho al guardia se posso collegare.
2: Se abbiamo un Twitch? Sì,
3: io sì, ce l'ho.
1: Wow!
2: Ok, vai.
4: Però che forse alimentazione per
1: la ciabatta ci vuole, ciabatta elettrica.
2: Questo qua è pure questo in più, perché va, andava a alimentare la cassa e non c'è. Quindi c'è uno switch libero, un burro di switch libero. Però non per l'alimentatore, ci vorrebbe un'altra ciabatta.
1: Compila che è così. Andiamo
2: a alimentare la ciabatta.
1: Graffio! Vediamo se Graffio ci sente. Oh porca.
5: Scusa, ti stacco.
1: No, porca puttana, no.
5: Ti posso staccare di uno.
1: L'alimentazione?
5: Sì.
6: Ma che è finito? Tu puoi anche restare a dormire.
5: Io solo.
2: Dieci e mezzo?
3: Bene.
2: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. sta male. Per le 7 penso.
3: Ah, sì. Ma ci sei riuscito quanto mi
2: sono riuscito che confinava.
0: Questo è un po' di sacchi da arrivare, che sono la parte

だったらもう日本となるし。

0: Guarda, guarda, guarda. Bene. Bastardo arrotito, guarda.
1: Dovremmo punirlo. Vedi il
0: mio amico.
1: Sono lì.
0: Con X e sonno.
1: Stiamo andando a vedere il proiettore qui che è nella stessa sala.
2: Controlla Nirvana.
1: Chi li controlla?
2: Sì, uomo.
1: No, no, questo qua.
2: Quello a terra. Cavo che arriva dal muro, dove va?
3: Guarda, ci spoglio. Ma te vuoi che ci
1: spoglio? Ma non c'è il nuovo.
2: Non c'è né Twitch. Non c'è, capisci? Non c'è. Che cazzo ne so che l'ha tolto?
1: Ma porco Dio!
3: Non porco!
1: Porco Dio!
2: Cristo santo!
1: È una situazione di emergenza! Siamo qui per te. Porco Dio!
3: Ma tu sei un imbecille!
1: Chi è attaccato? C'è lo switch e la

0: Guardi, guardi.
1: Cristo petto, ma.
2: Io mai, mai più a quindi.
1: Andando morto che c'è da te, se ti altri modo di stile è corrente.
3: Scusa, ma perché non ti danno un bici?
4: Alle 4:54 ci siamo sconnessi.
1: Ah, uè.
4: Oh, un porto di Dio.
2: Sono fresco
5: adesso che sono fresco rimosato
3: la puzza aumenta, ma è questo lo switch?
2: Non lo so,
3: e che ci fa questo?
5: Non serviva,
2: Non hai visto scuola, no, no, no, no, no, no,
4: no, no, no, no, no, no,
5: no, no, no, no, no, no, no,
6: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: Che dice?
1: Stavo dicendo più di vedere di lì.
2: Ma che qua?
0: Aspetta, vedi.
1: E poi gli chiederò posto, ovviamente.
0: Giorni che smanetta paraggio sotto la
2: radio. Ma lui è dato il pane per i suoi denti. Forse è impossibile non suonare, alla fine non contribuirà.
0: Ci si diverte.
2: Alla fine non contribuirà.
1: Ma si arriva all'altro?
3: Perché non distribuisce la rete? Questo è l'altro.
0: Ma il problema non è pure di X di quello specchio di
1: questo.
0: Io non lo capisco.
1: Tira.
3: Questo?
1: No, prova a staccarlo.
3: No, no, prova a vedere se il link è acceso qua.
0: Sì.
2: Ho deciso che per loro caricatore USB per questo ci vuole. E poi attacchi le conosco più di quanto c'è
1: adesso. Super stupido.
0: Vabbè, la scelta dell'USB da sempre 5 volte.
2: Infatti.
0: Devi soltanto dimensionare. Solo un cazzo.
3: Beh.
4: Killer, stai cominciando a rompere i coglioni?
0: E ancora non hai visto niente.
4: Ah.
0: Se mi impegno. Guarda che se mi impegno.
4: Ok, c'è la rete. Bisognava resettare quel fottuto access point. Cristo.
2: Come si fa a combattere le mp3 in uovo?
4: Eh?
0: Combattere le mp3 in uovo.
2: Ma c'è il comando, c'è il
3: colpire. Sposti, ho detto che non è caldo.
0: No, devo fare funzionare questo specchio di mouse. Non posso tornare a casa, ma se non faccio funzionare questo specchio di mouse. Sto sclerando, no? Sto flippando.
4: A cupa dopo.
0: Vado passando. Questo è un caricabatterie di cellulare?
2: No, vedo che c'è. Ho io lo switch.
0: Una traversa.
4: Dov'è Nino?
0: Dove arriva?
2: Se tu
4: sembra la fini.
2: La mia vogliamo, no? Se
4: no.
1: Allora che siete tutti spenti, nel momento di respirazione posso fumare pure lo stesso del cazzo.
0: Guarda, la cosa che mi fa brigare è partire la mia, ecco, col 220 funziona, capito? Cioè non è che dici manca qualche cosa.
2: 172.32, punto?
0: Punto 31.
2: Punto 1.
0: Punto 31, no? Punto
2: 31. Ah, c'è stato uno del mondo, non che fare.
0: A me la rete! Di meno.
1: A me. Attacco solare.
4: Non ti azzardare. Ad accenderti una sigaretta qui.
0: Ma lo devi dire prima.
1: Non ti azzardare.
4: No, no, no, fuori.
0: Ma lo devi dire prima.
4: Te lo sto dicendo ora. Fuma, egli fuma.
3: Ti hanno andato male.
4: Non vedi un caso.
2: Poi ti fa il bugiero di 182.
4: Hai detto?
1: 182.
4: E allora?
3: Da qua.
4: Ti sembra che ci
2: sta
4: sia
2: spazio? Stai ritirando?
3: Da qua che cosa faccio?
4: Ah, ottimo. Ok.
1: Parallele.
4: No. Non ho dormito bene, specialmente quando Elibus si alza rovesciando computer. Vero Elibus?
1: Quello di là si deve coricare, quello di là ha spostato un attimo la sedia.
2: Qual è il problema?
0: Perché sembra pecorino, sembra un dacio. Quindi quando dai, si ferma, meglio di te a 90 gradi.
2: Si ferma. Cioè, quando faccio stop, non mi sento il
3: no, dico, ma perché prima si ne prendeva solo il fare un pezzo?
2: Perché è un pezzo, è piccolo UA. Signori, non si trova l'assente UA.
4: Ce l'ha fatta, eh?
1: Già, eh?
4: Stufo con il Unica.
2: Manda la tua una classe. Una classe.
0: Allora
2: dai!
3: Allora dai! Camminavo!
0: Allora dai! Allora dai!
3: Però mi sento spostare per tavolo.
1: Io qua, mi sento
2: da tavolo. Allora, allora dai,
0: allora dai! Spostare il tavolo. Mi parte in automatico la
3: strisce.
0: La Unix, la...
2: Non si parte.
0: Mi parte in automatico. Ma questo è il messaggio. Ecco, questo qua. E quale porto motivo? Qua non è messo. Ma non è messo in soluzione.
3: Ho già pensato a scrivere, a spostare con il
0: mio.
3: Bravo, sei un inchiodo.
2: Ma devo stop, è di parte.
5: Intirizzito da questo.
4: Sei arrivato ieri.
5: Cazzo, sì.
4: Noi abbiamo il cervello morto. Stiamo streamando e sto per maledire qualcuno, ma sport. Sì, finalmente è aggiustato. È in configurazione meno fine. Wow. Qualities. Vuoi che ti presento una testa di cazzo? Eccolo. Ai ai ai. Che li abbiamo fatto? Muse nella capanna degli zisti. Qui. Riunione. Sono muse con pistaggio. Va bene, sta divertito.
2: È stato da ridere veramente.
3: Perché non lo compare, no? Per quale motivo?
4: Ma che cosa?
1: Io così non ho senso.
4: Ah, va bene. C'è una fila mostruosa. Abbastanza.

0: ben capito.
1: Burro.
2: Su cammino.
3: Dov'è? È l'arciocetta. Abbiamo prodotto una quantità industriale di spazzatura. Andiamo per dietro.
4: Credo che due giorni che non ho scritto CD in una volta.
0: Ma gli altri?
3: Gli altri? Ah, gli altri CD.
0: Quelli mancanti? Infatti un po'?
3: No, dormivo.
0: Minchia, manco uno? Porco Dio, Nightlon.
3: Le ISO.
0: Ma io che la devo mettere in culo per aver fatto cadere tutti i CD qua? Ma chi è che gliela devo mettere nel culo? Cadere tutti i CD?
1: No, non è assolutamente vero. Stanno depistando. L'idea riguardo alla tastiera, è a colpa. Cadde.
2: Il trocio di pallotro non è arrivato su MSN.
0: Sì, lo faccio io magari. Certo, basta non tirarli fuori. Cioè avete sminchiato tutte cose. Porco Dio.
1: Dove è
2: cibo? Oh,
3: al
2: solito. Sì.
3: Oh, no. Tommaso.
0: Ah, Tony Tommaso.
3: No, non è sentito.
1: Bravo. Bravo, fai cadere tutte le cose per terra.
0: Ma chi è che ha fatto cadere tutti i CD ieri? Porco Dio. Che ora qua è un casino. Minchia, ma che teste di cazzo! Sono circondato da stronzi.
3: Ehi, amico.
4: Quando inizi tu, dom?
3: A uomo.
4: A
0: uomo? A fare che? Nightlo?
4: No,
0: ma tutti gli altri CD dove sono? No, questi sono i 1, 2, 3, 4. Sì, ma dove sono quelli completi? Nella scatola delle magliette? Da qualche altra parte?
3: Nella scatola della magliette? No, non lo so, io non
2: lo so. Non mi fai incazzare, se no.
0: Questo cos'è?
4: Cinque.
0: E qua ne mancano un fottio.
3: No,
0: a quelli che erano qua ne mancano un fottio.
3: Ci
5: abbiamo?
0: No.
5: Quanti ne mancano?
0: Mancano un 3 e un 4 qui. Sì, ma siccome qualcuno li ha scaraventati tutti a terra,
5: saranno mischiati il 22.
0: Io scoprirò chi è, gliela metterò nell'ano. Ok, è fatto.
2: Vale, ma veniamo a metterlo qua così impara la lezione per stavolta e scendiamo tutti e due a fare colazione.
0: Io scenderò a fare colazione con te.
2: Bastardi, solidarietà, smerdiamo sto bastardo, smerdiamo. Bastardi.
5: Consenso. Perdono.
0: Ci sono due o tre perle qua dentro di ieri notte. Perle magnifiche.
6: Allora, facciamo come al solito, una solita componente.
0: Cioè?
6: Cioè io li passo là.
0: Ma io ho spazio adesso, mi posso usare direttamente i web via rete volendo. Per cui
5: sfondo Puglia
0: e spazio ora ce l'ho. Quindi viene molto più semplice fare questo. Basta che mi dai web, quindi.
6: Sì, facciamo tipo la solita.
0: Cioè ne parliamo dopo. Vuoi tenerlo tu? Lo tengo io, facciamo l'azione.
5: Sfondo Puglia e CT.
0: Sfondo Culi a CT ora. Ah, ieri tu ti sei registrato con uno speciale niente male.
6: Ok.
0: Sì. Speciale su social engineering nei canali gay Sicilia. Scopo? Non si sa.
2: Chi è morto male?
5: Sì, dove andate?
2: Così è deciso l'udienza.
5: Fallo tronato. Mi prendi le solite cose sotto di te. Sotto di te.
2: Non mi porto voi.
0: Inculation.
5: E invece il tuo
0: chi resta qui?
5: Se non l'hai toccato è ancora. Pensavo dopo io la
0: tanto il soldato.
2: Non c'è.
5: Aspetta, fuori di Dio.
2: No! Mi avete staccato il vivo!
0: Sei fottuto!
5: Ma chi è che sta facendo
2: la battuta? Io dico il video dopo, una batteria del cazzo di moto.

Thank you.

0: から文句が続けば悪いと言ったらどうだい僕は、どうですか。
1: Grazie.

0: su.
1: Quindi che

0: no tiene que ser.
1: Ma se ti fa sia buono. Ma in realtà, perché se io lo do.
0: Diventamente professore.
1: Cosa?
0: Un nome di professore.

Thank you.

0: Sei qua.
1: Non so, non si sa.

0: Io già ho fatto già ne siamo stati a fare questo.
1: E tagliarsi l'UTP? Nulla.
2: Qua sono le...
0: è qua sotto.
3: Dove siamo andati lì? Sì, ma si può
0: essere. Stai sembrando di mezzo.
3: Lì?
0: Ma è la pelata.
1: Fantastico.
0: Sì, credo che

0: Dios, ¿verdad? Si usted no come
1: activo, sí.
0: Yo me quedé en un soplo.
2: Mimex, l'anello mancante nella catena d'armonia.
3: Visto che mi interessa, ragazzi. Sono rimasto congelato, credo che sono svegliato di corpo. Ma non può stare per la sua vita.